0: Di Gérard Pesson avete ascoltato Kein Deutscher Himmel, per coro misto a cappella. Trascrizione con adattamento di un testo di August von Platen, del quarto movimento, adagietto, dalla Sinfonia numero 5 in Do diesis minore di Gustav Mahler. Coro da camera Accentus, diretto da Laurence Kilbé.
1: Franz Lachner, Rhein am Lech, 2 aprile 1803, 20 gennaio 1890. Auf Flügen des Gesanges, lead per voce, clarinetto e pianoforte. Ellen Donat, soprano. Dieter Klocker, clarinetto. Klaus Donat, pianoforte.

0: di Franz Lachner avete ascoltato Auf Flügen des Gesanges, lead per voce, clarinetto e pianoforte, Ellen Donat, soprano, Dieter Klocker, clarinetto, Klaus Donat, pianoforte.
1: Heinrich Franz von Bieber, partita quinta in sol minore per due violini e basso continuo da Armonia artificiosa ariosa. Intrada alla breve, aria adagio, balletto presto, jig, passacaglia adagio, allegro adagio. Musica antiqua Köln, direttore Reinhard Goebel.

di Heinrich Franz von Bieber. Abbiamo ascoltato la partita quinta in sol minore per due violini e basso continuo, da Armonia Artificiosa Ariosa. Musica Antiqua Köln, direttore Reinhard Goebel.

0: Di Sieur de Machy abbiamo ascoltato Quinta Suite in re minore per viola da gamba, Tosco Shishido, viola da gamba.
1: Bedřich Smetana, trio in sol minore per pianoforte, violino e violoncello, opera 15. Moderato assai, allegro ma non agitato, alternativo primo, andante, tempo primo, alternativo secondo, maestoso, tempo primo, finale, presto, meno presto, tranquillo assai, grave quasi marcia, tempo primo. Trio Beaux-Arts, Menam Pressler, pianoforte, Isidore Cohen, violino, Peter Wiley, violoncello,

0: Di Bedřich Smetana abbiamo ascoltato il trio in sol minore per pianoforte, violino e violoncello, opera 15. Trio Beaux-Arts, Menahem Pressler, pianoforte, Isidore Cohen, violino, Peter Wiley, violoncello.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, concerto numero 24 in do minore per pianoforte e orchestra, K491. Allegro, cadenza di Ingrid Hebler, larghetto, allegretto. Pianista Ingrid Hebler, London Symphony Orchestra diretta da Colin Davis.

0: di Wolfgang Amadeus Mozart avete ascoltato Concerto numero 24 in do minore per pianoforte e orchestra K491. Pianista Ingrid Hebler. London Symphony Orchestra diretta da Colin Davis.
1: François Couperin. Les Nations, quatrième ordre. La Piémontoise sonade. Allemande. Courante. Seconde courante. Sarabande. Rondo. Gigue. Musica antiqua Köln. Reinhard Goebel, direttore.

Di François Couperin abbiamo ascoltato Les Nations, Quatrième Ordre. Musica antica Köln. Rainer Goebel, direttore.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: César Franck, quartetto in re maggiore per archi, poco lento allegro, scherzo vivace, larghetto, finale allegro molto. Quartetto Parisii. Thierry Brodard e Jean-Michel Berrette, violini. Dominique Lobé, viola. Jean-Philippe Martignoni, violoncello.

0: Di César Franck abbiamo ascoltato Quartetto in Re maggiore per archi, Quartetto Parisii, Thierry Brodard e Jean-Michel Berrette violini, Dominique Lobé viola, Jean-Philippe Martignoni violoncello.
1: Gustav Mahler, Sinfonia in La minore numero 6, tragica. Allegro energico ma non troppo. Andante moderato. Scherzo. Finale. Allegro moderato, allegro energico. Orchestra Berliner Philharmoniker, diretta da Claudio Abbado. Registrato dal vivo a Berlino nel 2004.

0: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
1: In un mondo saturo di immagini, una narrazione visiva affidabile non è obsoleta, è essenziale. E se vi prendete il tempo di guardare davvero queste immagini, di soffermarvi su di esse, di metterle in discussione, di lasciarvi emozionare, spero che arriverete alla mia stessa conclusione. Come potrebbe non esserlo? Le 6 un minuto e 56 secondi di lunedì 11 maggio 2026, bentornate e bentornati all'ascolto della diretta di Radio 3 Rai. E di qui comincia Federico Vizzaccaro in regia alle scelte musicali, Fiore Liborio che cura la messa in onda la console, Attilio Scarpellini che vi sta parlando al microfono. Vi danno il buongiorno e le parole sulla narrazione visiva a cui abbiamo affidato l'incipit stamattina vengono da una sorta di manifesto per il fotogiornalismo con cui la direttrice esecutiva del World Press Photo Giaumana Elzain Curi introduce il catalogo pubblicato da Marsilio Arte della mostra dell'Oscar della fotografia del World Press Photo che si è aperta il 7 maggio scorso al Palazzo delle Esposizioni di Roma. È un giro del mondo attraverso i 5 continenti che si articola in foto singole, reportage e progetti a lungo termine, dove si possono incontrare ancora immagini e storie di tutti i tipi, da un orso bianco che va alla deriva sulla carcassa di una balena alle donne marocchine che sono conquistate il diritto di partecipare dopo secoli alla dburida, cioè il tradizionale assalto a cavallo in cui si spara all'impazzata con dei lunghi fucili, a quelle invece che in Asia occidentale e meridionale, in Europa, in America del Sud cercano di studiare, ma viene loro impedito perché esistono anche le regressioni, insomma, dalle storie più sconosciute e nascoste alle crisi umanitarie, climatiche, politiche che invece sono sotto gli occhi di tutti, ma spesso provocano una solidarietà intermittente, perché come diceva Joseph Roth, le sventure degli altri osservate troppo a lungo determinano nello spettatore, soprattutto in quello occidentale, un miscuglio di stanchezza e di rifiuto, insomma di voglia di distogliere lo sguardo. Molto, come sempre, dipende da chi le narra e da come vengono narrate. Oggi, nel momento in cui l'umanismo del reportage fotografico sembra naufragare in un mare di immagini e di narrazioni l'un contro l'altro armate, siamo andati al Palazzo delle Esposizioni, abbiamo scelto alcuni scatti tra quelli presentati al World Press Photo 2026, ci siamo anche soffermati su come il pubblico li commentava, e la scaletta di Federico Vizzaccaro inizia proprio da un viaggio, da una perlustrazione poetica dei disastri del mondo. Il progetto si chiamava I Viaggi Perduti, risale alla 2007 e il suo autore era il chitarrista Ralph Tower, e ascoltiamo da questo progetto Wake, Veglia.

Wake di Ralph Towner da I Viaggi Perduti, un progetto del 2007 curato da Luciano Del Sette. Ma per illustrazione poetica scrive Federico Di Zaccaro dei disastri del mondo, genocidi, guerre, dittature, surriscaldamento climatico, per la quale Ralph Towner, compositore e chitarrista statunitense, ha inciso questo brano per chitarra baritono. Towner era nato nel 1940 ed è scomparso nel gennaio scorso a Roma, dove si era stabilito da diversi anni. E noi cominciamo da un'immagine in bianco e nero, una casa sventrata, aperta come una scatola, sorge, se il verbo sia adeguato per un edificio che sta a malapena in piedi, sul versante scosceso di una collina che è un precipizio franoso di terra, di detriti, di grovigli, di fili metallici. Il tetto è crollato, i muri della facciata sono stati abbattuti e ora si vede quel che normalmente non si dovrebbe vedere: l'interno scoperchiato di una stanza dove quattro persone siedono attorno a un tavolo intente a mangiare in quella che un tempo doveva essere la loro sala da pranzo, e ora è uno sperone di cemento aperto sul nulla, che delle scalette rimaste derisoriamente intatte collegano con l'esterno, e l'esterno è una sorta di deserto dissodato dalla guerra. Insomma, niente più distingue il dentro dal fuori in questa fotografia che il reporter palestinese Saer Al-Ghorra ha scattato a Beit Lahia, nella striscia di Gaza, il 4 marzo del 2025, e che, dice la didascalia, vede una famiglia, quella di Tamer Hassan, rendere omaggio alla fine del Ramadan con il tradizionale banchetto, dove però le pietanze sono rimpiazzate dalle razioni di emergenza, degli aiuti umanitari, perché tra i palestinesi stretti d'assedio dalle armate israeliane il cibo scarseggia. Una ragazza che guarda accanto a me la fotografia appesa alle pareti della mostra The World Press Photo 2026, che si è aperta il 7 maggio scorso al Palazzo delle Esposizioni di Roma, commenta con una voce sommessa ma udibile, forse perché vuole farsi udire, che sembra una fotografia scattata alla fine del mondo, come se questa fine non fosse soltanto un evento virtuale scritto nel tempo futuro, legato a promesse o a minacce scatologiche, ma fosse diventato un luogo reale, uno spazio concreto in cui la fine sta già andando in scena. E per quel potere di suggestione che la parola esercita in mezzo alle immagini, soprattutto quando è una voce dal sen fuggita, da quel momento in poi questa affermazione sembra contagiare tutti o quasi i reportage, le fotografie, i progetti che costennano questa mostra annuale e itinerante che racconta lo stato del mondo visto attraverso l'obiettivo del fotogiornalismo. Non è forse da fine del mondo anche quell'altra immagine della sequenza di testimonianze provenienti da Gaza, realizzata da un altro fotografo, Saber Nuraldin, dove una folla affamata dall'assalto a un camion di aiuti umanitari fino a ricoprirlo con una piramide di corpi umani che cancella le strutture meccaniche dell'automezzo. E poiché l'Apocalisse non è la prerogativa di un solo mondo, ma di molti, anche distanti tra loro, cosa raccontano i cieli completamente invasi dal rosso delle fiamme di Los Angeles durante gli incendi dell'inizio dello scorso anno, fotografati da Ethan Whoop, se li si confronta anche con le case bruciate della Galizia o con le lingue di fuoco che guizzano dalle finestre ad alveare di un gigantesco complesso residenziale di Hong Kong, dove la combustione delle impalcature e dei pannelli di polistirolo utilizzati per i lavori di restauro ha provocato 168 vittime nel novembre del 2025. Non si tratta di catastrofi omogenee, ovviamente. Un genocidio è un atto deliberatamente umano, frutto di una volontà politica, lo è anche quello più silenzioso, che è in atto nella guerra sudanese, che racconta

dal reportage di Abdul Monan e Assa, un incendio può essere, spesso lo è, la conseguenza di una politica di sviluppo e di ipersfruttamento delle risorse che finisce con lo stremare gli equilibri climatici del pianeta su una scala di distruttività sempre più vasta. Ma l'impressione che se ne ricava è che all'origine degli uni e degli altri ci sia una generale perdita dei freni inibitori da parte di un'umanità tentata dal cupio dissolvi, sempre più complice della propria estinzione. I mondi finiscono in tanti modi, anche nel tradimento di se stessi e dei propri valori fondativi. C'è una fotografia scattata da Carol Gassi in un tribunale di New York City e si vedono gli agenti dell'ICE disposti su due file in un corridoio che attendono fuori dalle aule gli immigrati irregolari ricercati, hanno i volti coperti da mascherine da passamontagna, sono armati, protetti, bardati con giubbotti antiproiettili. Non sembra il corpo di polizia di un paese democratico, ma una milizia paramilitare, per cui difesa della sicurezza e sopruso, legge e violenza fanno tutt'uno. E nella fotografia, sempre di Gassi, che ha vinto l'ultima edizione del World Press Photo, c'è una donna che si aggrappa disperatamente alla maglietta del marito, un migrante ecuadoriano, nello straziante e vano tentativo di non farlo portare via dagli agenti federali che dopo un'udienza lo hanno arrestato. Ciò che Carol Gassi ha documentato, si legge sul catalogo della mostra pubblicato da Marsilio Arte, non è un caso isolato, ma è il frutto di una politica applicata indiscriminatamente nei confronti di chi si presenta alle udienze in buona fede. E per Cocia, la moglie dell'immigrato, e i suoi tre figli, questa separazione segna la fine del mondo, che è sì un piccolo mondo umano, ma non è meno tragica per questo. Ma l'urlo che scompone il viso della donna dai tratti fortemente amerindiani fa naufragio anche il cosiddetto sogno americano.

e va sfumando l'inesauribile Pretty Go, e da Cogliani Scassi di Philip Glass, la colonna sonora di un film sperimentale che forse alcuni ricorderanno, del 1982, diretto da Geoffrey Reggio, il primo di una trilogia che sarebbe conclusa nel 2002. Cogliani Scassi è una parola della lingua amerindia, della lingua Hopi per la precisione, e significa vita in tumulto oppure vita folle, in disintegrazione, squilibrata, e il film guida lo spettatore attraverso un viaggio che inizia con la natura per passare successivamente all'intervento dell'uomo, diventando sempre più frenetico, il tutto sottolineato dalla colonna sonora minimalista ma percussiva ma quasi martellante di Philip Glass. E il trittico di Reggio e le musiche di Glass riassumono in suoni e immagini i contrasti di una civiltà che è ancora la nostra. Cieli e città, nuvole e smog, cambiamenti climatici, sole e luce al neon si rincorrono, scrive Federico Vizzaccaro nella sonata Per ore nelle mani di questo grande regista che è stato Geoffrey Reggio. E le fotografie non possono salvare il mondo, e questo i fotoreporter lo hanno sempre saputo fin dall'epoca d'oro in cui si chiamavano Henri Cartier-Bresson o Robert Capa. Un tempo avevano però forse il potere di convogliare gli sguardi dell'opinione pubblica sulla drammaticità di un evento, rivelando qualcosa della sua verità umana. Ma nell'epoca che qualcuno ha definito, qualche teorico, post-fotografica, dove le immagini saturano tutti gli schermi, la produzione visiva è facilitata dalle tecnologie digitali e la contraffazione, i fake diventano moneta corrente nelle guerre ibride della propaganda, in un'epoca insomma in cui, come diceva Guy Debord, anche il vero diventa un momento del falso. Il realismo etico del fotogiornalismo, che si vuole ancora al servizio dei fatti, delle notizie prima che delle interpretazioni, rischia l'emarginazione, a cominciare da quella che è già molto sviluppata delle committenze editoriali, alle quali sempre di più si sostituiscono organismi internazionali, fondazioni e quant'altro. Ma se ha una risorsa, la fotografia probabilmente è proprio quella che la direttrice esecutiva del World Press Photo, Youmana Elzain Khoury, indica nella parola, ereditata dalla fisica dei metalli ma ormai assunta nel linguaggio filosofico anche in quello politico, resilienza. Non sono immagini di disperazione, scrive, degli scatti singoli e dei progetti selezionati nell'ambito del premio, sono immagini di resilienza, ci mostrano non solo ciò che l'umanità sopporta, ma anche come resiste. La fotografia è legata a doppio filo all'umano. Walter Benjamin diceva che essa non potrà mai fare a meno dell'uomo, ed è questa traccia di umanità che molti reporter vanno a cercare anche fino alla fine del mondo. Può essere paradossale, come quella della famiglia palestinese di cui abbiamo parlato, che si mette comunque a tavola in una casa che non esiste più per festeggiare la fine del Ramadan, può persino strappare un sorriso alla totale contrarietà delle circostanze. Ad esempio il reportage realizzato da Aaron Favilla nelle Filippine, matrimonio nell'alluvione a Malolos, un tifone ha provocato l'allagamento della chiesa di Barasuain, e in cui una coppia aveva in programma di sposarsi, ma i due decidono di convolare a nozze lo stesso, e tutto affonda quasi comicamente nell'acqua. La sposa che con il suo lungo strascico attraversa la navata della chiesa, i testimoni e le damigelle con i piedi a bagno, tutto fluttua, naviga, sciaborda come un giorno di acqua alta a Venezia, ma nessuno se ne cura. Sposa bagnata, sposa fortunata.

Selling Sin, the Die, da Leid Tragen, beati coloro che sono afflitti, coro da Ein Deutsch Requiem, opera 45 di Johannes Brahms, lo abbiamo ascoltato dal coro della radio svedese, dall'Erik Eriksson Kammerchor e dai Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. E quello di Brahms, scrive Federico Di Zaccaro nella sua nota, non è un requiem in senso propriamente liturgico, perché il testo non è tratto dalla liturgia latina ma da una raccolta di passi biblici in lingua tedesca scelti dallo stesso compositore e da lui articolati in modo da dare a ciascun movimento sostanza poetica e un preciso significato. Il risultato è un affresco corale di grande intensità espressiva. Abbiamo ascoltato, il concetto portante dell'opera è infatti di natura più filosofica che religiosa. Le persone cui portare aiuto e consolazione non sono i morti ma i vivi. Questo grande affresco per soprano, baritono, coro e orchestra si fa risalire alla morte dell'amico Robert Schumann, che avvenne nel 1856, anche se poi fu la morte della madre di Brahms nel febbraio del 1865, alla cui memoria il compositore ha dedicato l'opera, a dare la spinta decisiva per la composizione. En passant, ricordiamo che Ein Deutsch Requiem è anche il titolo preso da Brahms di uno dei più bei racconti di Borges, raccolto poi nella L'Aleph.

Preludio numero 4 in mi minore largo, opera 28 numero 4 di Frédéric Chopin. L'abbiamo ascoltato da Maurizio Pollini al pianoforte, il preludio. Opera 28 numero 4 di Chopin è uno dei brani più intensi e malinconici dell'intero ciclo dei 24 preludi. Venne composto durante il soggiorno a Maiorca tra il 1838 e il 1839, in un periodo difficile della sua vita. Chopin era malato, scrive Federico Vizzaccaro, soffriva di forti crisi fisiche e viveva momenti di grande inquietudine e tristezza. Il preludio nasce probabilmente come espressione di questo stato d'animo, una musica intima, dolente e meditativa. Alle 6:37 minuti e 45 secondi, momento di passare la linea al GR, poi alla rassegna stampa internazionale di Radio 3 Mondo, e torniamo sulla fotografia di cui abbiamo parlato oggi, raccontando un po' la mostra WordPress Photo 2026, che fino al prossimo 29 giugno si svolge al Palazzo delle Esposizioni di Roma, e ci torniamo con Picture and a Frame, in a Frame di Tom Waits, con Tom Waits piano e voce, Greg Cohen al basso, Ralph Kearney al sassofono alto e Nick Phelps al sassofono baritono. Poeta dannato, cantore per eccellenza dell'American Underground, con la sua voce rauca e profonda, Tom Waits è un cantautore dallo stile inconfondibile.

0: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
1: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
2: Uno sono io!
3: Uno sono anch'io!
1: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: C'è un camper in viaggio per l'Italia.
7: Questo è un podcast original a RaiPlay Sound.
6: Ogni settimana una nuova puntata con ospiti a bordo tra cultura e musica verso il Salone Internazionale del Libro di Torino.
7: Ascolta il podcast Il Camper del Libro su RaiPlay Sound o scarica l'app.

0: Ore 6 e 45.
1: RAI GR3.
2: A tutti una buona giornata. In studio Monica Giunchiglia con Valentina Antonelli. Si profila una nuova escalation nei rapporti Iran-Stati Uniti, da Teheran pollice verso rispetto al piano di pace proposto dalla Casa Bianca. Ira del presidente Trump.
3: Ho letto la risposta di Teheran, è totalmente inaccettabile, scrive Trump sul suo social in merito alla controproposta del regime alla bozza del piano di pace americano consegnata ai mediatori pakistani dopo settimane di negoziati e silenzio iraniano. Prevede la cessazione immediata della guerra, il pagamento dei danni, il riconoscimento della sovranità su Hormuz, la revoca delle sanzioni come primi punti da negoziare subito. Sul nucleare si tratterà la fine del conflitto, puntualizzano gli iraniani, anche se Teheran, secondo media americani, si è detta disponibile a diluire una parte dell'uranio, a consegnarlo in un paese terzo, ma solo con la garanzia che sia restituito se il negoziato fallisce. E dall'Iran arriva anche un monito al Regno Unito e Francia: se mandano le loro navi ad Hormuz risponderemo, minaccia il regime, mentre Macron replica che la missione sarebbe solo a sostegno della ripresa del traffico marittimo, come già concordato. La guerra non finirà finché le scorte di uranio arricchito non saranno rimosse dall'Iran e i siti nucleari smantellati, afferma Netanyahu, che non escluderebbe un intervento in Iran. Claudia Stamerra, GR3.
4: Il conflitto in Ucraina, prudenza di Bruxelles all'indomani dell'apertura di Putin al dialogo con la mediazione dell'ex cancelliere tedesco Schröder. Ipotesi quest'ultima sulla quale scende il gelo di Berlino. Schröder infatti considerato troppo vicino agli interessi russi. Il Cremlino nel frattempo torna a ribadire: la guerra finirà con la nostra vittoria. Annunciato il prossimo arrivo a Mosca degli inviati americani Witkoff e Kushner.
2: Il ministro della cultura Giulia avrebbe pronti i decreti di revoca per due membri di primo piano del suo staff tra le ragioni del licenziamento. Secondo le ricostruzioni del Corriere della Sera, il finanziamento negato al documentario su Giulio Regeni. Da Fratelli d'Italia, il titolare dell'agricoltura Lollobrigida parla di normale avvicendamento. Per le opposizioni è invece l'ennesimo regolamento di conti all'interno di una maggioranza allo sbando.
4: Il focolaio di antivirus a bordo della nave da crociera Ondius, ancorata in Spagna, a Tenerife, proseguono fra rigorose misure di sicurezza i trasferimenti dei passeggeri, tra cui un cittadino francese che presenta i sintomi dell'infezione. Gli Stati Uniti annunciano che i loro connazionali non saranno necessariamente messi in quarantena, suscitando la risposta dell'OMS.
5: 42 giorni di quarantena per i contatti stretti. Sono molto chiare le direttive dell'OMS per prevenire eventuali contagi da antivirus. Se gli Stati Uniti non le rispettano, come hanno annunciato di voler fare, ci potrebbero essere molti rischi, lo ha detto il direttore generale dell'OMS, Ghebreyesus, in queste ore a Tenerife per sovrintendere alle operazioni di sbarco della nave Ondius, focolaio dell'infezione. 94 le persone di 19 nazionalità finora rimpatriate. C'è un francese che presenta sintomi di infezione e, rientrato in patria, si trova in isolamento, come altri suoi connazionali però asintomatici. Senza sintomi anche 14 spagnoli in quarantena a Madrid. Asintomatici anche i 4 italiani che si trovano in isolamento fiduciario per aver viaggiato sullo stesso volo di una donna deceduta dopo aver contratto il virus. Lo sgombero della nave e il rimpatrio di tutti i passeggeri proseguirà per tutta la giornata ed è previsto si concluda entro le 19. Maria Cristina Cusumano, R3.
2: Si arricchisce di ulteriori particolari il nuovo filone di inchiesta sul delitto di Garlasco. Secondo i magistrati di Pavia, Andrea Sempio, unico indagato, voleva annientare Chiara Poggi.
6: I video intimi di Alberto e Chiara sul PC di casa Poggi erano stati visibili senza password per tutto il giugno 2007. Lo stabilisce la relazione del consulente informatico della Procura. Filmati che, secondo le nuove indagini, sarebbero stati visti da Andrea Sempio e ne avrebbero innescato il movente sessuale dell'omicidio, ovvero un'avance respinta. C'è poi l'analisi del materiale sequestrato a Sempio, dal quale emergono ricerche online di materiale violento e su modalità di aggressione sessuale, nonché immagini reiterate di stupri ed azioni atroci contro le donne, scrivono magistrati, che aggiungono: tali ricerche risultano usate per alimentare fantasie di tortura ed associate a eccitazione sessuale legata alla violenza. Ad ogni modo, Chiara Poggi non parlò mai di Andrea Sempio al fidanzato Alberto Stasi, né di presunti avance, né di quelle 3 telefonate ricevute poco prima del delitto, che per gli inquirenti rappresentano un indizio contro l'indagato. Questo, dice Stasi, al procuratore di Pavia il 20 maggio 2025, riconfermando invece le carinerie che la 26enne gli raccontò di aver ricevuto da un collega. Claudio Vigolo, GR3.
4: Voli a rischio oggi per due diversi scioperi, quello proclamato dai controllori di volo dell'ENAV e quello dei dipendenti di EasyJet che chiedono da tempo il rinnovo dei contratti, lo stop dalle 10 alle 18. ITA Airways ha già annunciato di aver cancellato il 38% dei voli. La compagnia annuncia che si potrà cambiare la prenotazione senza alcuna penale o in alternativa chiedere il rimborso del biglietto.
2: Per ora è tutto, adesso c'è Onda Verde, poi Radio Tremondo, il prossimo giornale radio alle 8.45. A tutti buona giornata, buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
7: Ragazzi, con questa non entri.
8: Ma no, non vale.
7: Bravo, non vale.
9: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Diceva il saggio Gandhi: sii tu il cambiamento che desideri vedere nel mondo. Noi cambiamo giorno. Indovina chi viene a cena. Da martedì 12 maggio alle 21.20, Rai 3.
11: Onda Verde. Viaggiare informati.
12: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadei Rai Mobilità. Sono le 6:51 minuti. Andiamo in A4, Milano verso code e traffico intenso tra Monza e Cormano in direzione di Torino. Ancora in A4 traffico intenso anche tra Dalmine e Cavenago per chi viaggia verso Milano. In A10 Genova 20 miglia al momento. Vi segnaliamo un chilometro di code a causa di un incidente. Siamo tra Arenzano e l'allacciamento per la 26 in direzione di Genova. Ci spostiamo nella capitale, sul tratto urbano della 24, 2 chilometri di code tra via Fiorentini e la tangenziale est in quest'ultima direzione. Ancora nella capitale, sulla diramazione di Roma Sud, 1 chilometro di code tra Torrenova e l'allacciamento a grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. In chiusura in A14, al momento 1 chilometro di code per lavori tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione di Ancona. È tutto da Rai Mobilità, prossimo appuntamento alle 9.30. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
11: In collaborazione con il CIS.

0: RAI Radio 3.
1: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8x1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
0: Radio 3 Mondo.

Buongiorno Luigi Spinola, bentornate e bentornati a Radio Tremondo. Oggi con me ci sono Antonio Santanelli in regia, Fiore Liborio alla console, Costanza Spocci in redazione. La nostra apertura è dedicata al vacillante cessate il fuoco in Medio Oriente tra Stati Uniti, Israele e Iran. Vacillante perché è finalmente arrivata la risposta tanto attesa già venerdì dell'Iran alla proposta di accordo statunitense, e Donald Trump la definisce assolutamente inaccettabile, come suo costume, tutto con le maiuscole. È vacillante perché quella di ieri è stata un'altra giornata di guerra, ben oltre lo stretto di Hormuz, con i paesi del Golfo nel mirino degli iraniani. Ed è vacillante anche perché Benjamin Netanyahu ha fatto sapere al programma televisivo per eccellenza politico della domenica americana, 60 Minutes su CBS, che rimane ancora molto da fare prima di chiudere il conflitto. Ma andiamo per ordine, andiamo alla giornata di ieri e alla pubblicazione di un pezzo dell'agenzia di stampa statale iraniana IRNA, che ha fatto fibrillare tutti gli osservatori. IRNA ha fatto sapere la risposta dell'Iran è stata inviata agli Stati Uniti, è stata inviata tramite l'ormai consolidato mediatore pakistano. Poco dopo, ecco, la IRNA faceva sapere soltanto in modo generale che la controproposta, la risposta iraniana, prevedeva per la prima fase dei negoziati la fine dell'ostilità, la garanzia della sicurezza marittima nel Golfo e nello stretto di Hormuz. E poi è arrivata una dichiarazione di una fonte ufficiale iraniana ad Al Jazeera, quindi qua siamo su Al Jazeera. La nostra risposta si concentra sulla fine della guerra in tutta la regione, soprattutto in Libano, e sulla risoluzione delle divergenze con Washington. Quindi diciamo un quadro molto ampio e poco specifico. La fonte ha aggiunto che la risposta includeva anche l'ipotesi di negoziati riguardanti lo stretto di Hormuz, il programma nucleare e la revoca delle sanzioni. Detto così, ovviamente è tutto e nulla. Poco dopo, più o meno due ore dopo, Donald Trump ha fatto sapere di aver letto la risposta dell'Iran. Ho appena letto la risposta dei cosiddetti rappresentanti iraniani, non mi piace per niente, è appunto assolutamente inaccettabile. Poco dopo questa dichiarazione in realtà è il solito post sulla piattaforma di Donald Trump, Truth Social, subito dopo i prezzi del petrolio sono aumentati di $3 al barile, e a questo punto sono arrivate anche notizie più dettagliate sulla controproposta iraniana, quella statunitense, lo ricordo, inviata all'inizio della settimana. Era la solita proposta in 14 punti. L'Iran, questa richiesta, avrebbe dovuto accettare di non sviluppare un'arma nucleare, di interrompere ogni attività di arricchimento dell'uranio per almeno 12 anni. Sarebbe inoltre tenuta la Repubblica Islamica a consegnare le sue scorte stimate di 440 kg di uranio arricchito intorno al 60%. Dicevo, la risposta iraniana, ne sappiamo qualcosa di più soprattutto grazie all'agenzia di stampa semiufficiale Tasnim, vicina ai Pasdaran, e include la proposta iraniana la richiesta di un risarcimento per i danni di guerra, sottolinea la sovranità iraniana sullo stretto di Hormuz, chiede inoltre agli Stati Uniti di porre fine al blocco navale, di garantire che non ci saranno ulteriori attacchi, di revocare le sanzioni, di porre fine al divieto statunitense sulle vendite di petrolio iraniano. Secondo, qui completiamo con un'altra fonte mediatica, secondo il Wall Street Journal, che cita fonti anonime, l'Iran avrebbe anche proposto di diluire parte del suo uranio altamente arricchito e di trasferire la parte restante a un paese terzo. Questo però, tutto questo viene considerato appunto assolutamente inaccettabile, che troviamo oggi in apertura su diverse testate statunitensi, ad esempio il Washington Post. Il titolo è questo: Trump definisce inaccettabile la risposta dell'Iran al piano di pace, mentre il cessate il fuoco viene messo alla prova. Andiamo allora a questo cessate il fuoco vacillante sul campo, messo alla prova, come scrive il Washington Post, o a rischio, come scrive il National, un quotidiano
di Abu Dhabi, degli Emirati Arabi Uniti, che racconta come altre testate degli attacchi che ci sono stati domenica, attacchi nei confronti del Qatar, il Qatar che ha denunciato un drone ha colpito una nave mercantile nelle sue acque territoriali provocando un incendio, mentre il Kuwait e gli Emirati Arabi Uniti hanno affermato di aver respinto diversi attacchi di droni. Ecco, dicevo del National, l'attenzione la vogliamo porre soprattutto sugli Emirati Arabi Uniti, che hanno dichiarato appunto la nostra difesa aerea ha intercettato due droni provenienti dall'Iran, mentre il Kuwait ne ha distrutti diversi altri. Leggiamo anche i commenti che arrivano da Abu Dhabi e gli Emirati Arabi Uniti, che si sono trovati decisamente nel mirino non soltanto dall'inizio del conflitto, come altri stati del Golfo, in questa strategia di allargamento del teatro di guerra da parte dell'Iran, ma soprattutto nell'ultimo periodo. Quindi si parla di paesi del Golfo in generale da un lato, e dall'altro c'è un focus, crediamo, che va fatto sugli Emirati Arabi Uniti. National pubblica un commento, la firma diciamo non è indifferente, è quella di Jason Greenblatt, inviato della Casa Bianca per il Medio Oriente durante la prima amministrazione Trump. Il titolo del pezzo è: i paesi del Golfo stanno costruendo un Medio Oriente che l'Iran non può tollerare, ed è quindi intanto la ricostruzione degli attacchi arrivati dal 28 di febbraio, e poi si sofferma su il paese del mirino. Gli Emirati Arabi Uniti non sono impegnati in un programma di armi nucleari, non schierano milizie per procure in tutto il Medio Oriente, non hanno avanzato alcuna rivendicazione sul territorio iraniano, hanno impiegato decenni per affermarsi come centro globale per il commercio, la finanza, il turismo e la cultura, ed è proprio questo che l'Iran ha scelto di colpire: aeroporti, porti, infrastrutture energetiche, centri finanziari e aree civili. Poi l'editoriale continua e si sofferma su un altro punto: gli Emirati Arabi Uniti hanno anche deciso di stabilire relazioni formali con Israele, ciò ha modificato una dinamica regionale di lunga data. Lo hanno fatto gli Emirati Arabi Uniti, e per esempio non lo ha fatto, come sappiamo, l'Arabia Saudita. Su questo Medio Oriente alternativo, Golfo alternativo, si sofferma anche il Washington Post in un pezzo di oggi con questo titolo: la guerra con l'Iran minaccia il sogno di un'economia post petrolifera nel Golfo. Il conflitto non solo sta prosciugando le entrate petrolifere, ma sta anche ostacolando gli sforzi degli stati del Golfo per espandere le proprie economie al di là di questa risorsa. La Deutsche Welle offre forse un percorso o una lettura più interessante, proprio perché Deutsche Welle, ricordo, radio pubblica, radio televisione pubblica tedesca, perché distingue gli Emirati Arabi Uniti dagli altri paesi del Golfo. Il titolo: gli Emirati Arabi Uniti tracciano la propria rotta in Medio Oriente e in Africa, gli stretti rapporti con Israele e Stati Uniti hanno posto gli Emirati Arabi Uniti nel mirino dell'Iran, poiché Abu Dhabi persegue una politica estera più indipendente rispetto a molti paesi del Golfo, tra cui l'Arabia Saudita, e sottolinea quella che è la frattura crescente con Riyadh, che si è verificato anche in diversi teatri operativi dove si muovono i proxy dei due paesi. E poi il punto forse diciamo ultimo ma fondamentale di questo percorso: il 1 maggio, quando gli Emirati Arabi Uniti hanno deciso di abbandonare l'OPEC, un OPEC dominato, organizzazione dei paesi esportatori di petrolio dominata dall'Arabia Saudita, una decisione in cui c'entra in parte la strategia energetica, ma che anche può essere il perno di una ridefinizione dell'ordine medio orientale, con Emirati Arabi Uniti sempre più vicini a Israele e Stati Uniti. Andiamo allora adesso al terzo punto enunciato sin dall'introduzione di questa relazione alla stampa estera: la posizione israeliana, che è stata spiegata, devo dire, in modo molto netto da Netanyahu
in un'intervista a 60 Minutes su CBS, quindi la potete ritrovare sul sito di CBS, ma è ripresa ampiamente anche Times of Israel. Netanyahu ha insistito: la guerra non è finita perché l'Iran possiede ancora uranio arricchito che deve essere portato fuori dal paese e c'è ancora lavoro da fare, sono tutti virgolettati, per contrastare le sue capacità militari. Ci sono ancora siti di arricchimento che devono essere smantellati, ci sono ancora gruppi armati sostenuti dall'Iran, ci sono missili balistici che vogliono ancora produrre. Ora ne abbiamo smantellati molti, ma tutto ciò è ancora lì, c'è lavoro appunto da fare. Il premier ha suggerito che l'uranio può essere rimosso fisicamente con o senza un accordo con Teheran, quindi anche a mano militari, e che gli Stati Uniti sono favorevoli a entrambe le opzioni, pur rifiutandosi di discutere eventuali piani militari o tempistiche per una tale operazione. Quello che il presidente Trump mi ha detto, riferisce Netanyahu, è: voglio entrare lì dentro e penso che fisicamente si possa fare, non è questo il problema, se c'è un accordo si entra e si porta via la cosa, perché no, è il modo migliore, e se non c'è l'accordo, e beh, in qualche modo si farà. Ecco, sottolineiamo peraltro che questo viene ripreso con grande enfasi da diverse testate israeliane, dallo stesso Times of Israel, che nel contesto di questa lunga intervista, forse per la prima volta, Benjamin Netanyahu ha riconosciuto, ha ammesso che ha qualche responsabilità per i fallimenti che hanno permesso l'attacco di Hamas il 7 ottobre del 2023, ma dice che in realtà un po' tutti, dai vertici alla base della piramide decisionale, militare e politica, ciascuno di noi ha qualche responsabilità. La vera questione è cosa è successo dopo l'attacco, non prima dell'attacco. Netanyahu quindi che continua a parlare di una guerra lunga, e su questo punto però forse dovrà confrontarsi con il capo dell'esercito israeliano. Qui siamo su Yediot Aronot, che riporta le dichiarazioni del generale Eyal Zamir alla commissione affari esteri e difesa della Knesset. Zamir ha detto, avvertiti i parlamentari, l'esercito si disgregherà senza ulteriori soldati. Zamir ha affermato che le riserve potrebbero collassare se il servizio obbligatorio venisse abbreviato, che è un'ipotesi prevista adesso, contemplata dal Parlamento, e definisce l'arruolamento degli aredi ultraortodossi questioni delicatissime, un'urgente necessità operativa. Zayer ha avvertito: l'esercito si trova a una soglia critica di carenza di personale dopo quasi 3 anni di guerra su più fronti, ha bisogno appunto immediatamente di migliaia di soldati aggiuntivi. Completiamo il quadro israeliano ricordando ancora una volta, ieri abbiamo dato molto spazio alla questione durante la nostra rassegna, che malgrado il cosiddetto cessate il fuoco, che giustamente Al Jazeera mette tra virgolette, siglato il 16 aprile, la guerra continua in Libano, e nelle ultime 24 ore i morti sono stati 51, tra questi anche diversi medici. Al Jazeera, come Le Orient Le Jour, quotidiano della comunità maronita libanese, fa anche la conta: da quando è iniziato il cessate il fuoco sono state 552 le vittime degli attacchi israeliani, un cessate il fuoco che si tenterà almeno formalmente di prolungare durante i negoziati previsti questa settimana a Washington. Prima di lasciare il Medio Oriente torniamo in Iran, soltanto per dare una notizia importante interna, quella del trasferimento in ospedale del premio Nobel Narges Mohammadi, trasferita dal carcere all'ospedale di Teheran a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute. L'allarme è scattato già diverso tempo fa, la Mohammadi ha avuto anche un infarto, anzi due infarti. Secondo il suo avvocato, l'attivista ha perso circa 20 kg durante la detenzione, ha difficoltà a parlare, è quasi irriconoscibile. Questo ve lo raccontiamo nel giorno in cui il Guardian pubblica in esclusiva degli estratti delle memorie di Narges Mohammadi, che sono state fatte uscire ovviamente clandestinamente dalle carceri dove si è trovata in questi anni, dalle carceri di Evin, di Qarchak e di Zanjan, in cui riporta un racconto davvero inquietante del suo trattamento. Prendiamo soltanto il Guardian pubblica in esclusiva
degli estratti delle memorie di Narges Mohammadi che sono state fatte uscire ovviamente clandestinamente dalle carceri dove si è trovata in questi anni, dalle carceri di Evin, di Kvarchak e di Zanjan, in cui riporta un racconto davvero inquietante del suo trattamento. Prendiamo soltanto un virgolettato: non c'è sofferenza peggiore della malattia unita alla prigione.

militari non sempre hanno bisogno della corda del boia, a volte aspettano semplicemente che il corpo umano ceda. Lasciamo il Medio Oriente, questo cessate il fuoco vacillante, andiamo sul teatro di guerra europeo per tornare sulle sorprendenti dichiarazioni fatte da Vladimir Putin alla stampa dopo la parata del 9 di maggio, in cui ha detto: la guerra in Ucraina sta volgendo al termine, ha parlato di possibili negoziati con l'Europa e ha anche indicato un possibile mediatore nella figura di Gerhard Schröder, ex cancelliere della Repubblica Federale Tedesca, ma soprattutto da allora un grande partner di Vladimir Putin. Ricordo che Schröder, oltre che amico personale del presidente russo, è stato presidente del consorzio del gasdotto Nord Stream. Qual è la risposta che arriva dalla Germania? Ebbene, se prendiamo la Frankfurter Allgemeine Zeitung, un quotidiano conservatore, è decisamente negativa. Il titolo del commento di Nicolas Busse è: Schröder è l'uomo di Putin. Putin lo ha proposto come mediatore, ciò andrebbe a vantaggio solo del presidente russo, non dell'Ucraina o dell'Europa. La Frankfurter Allgemeine Zeitung. La Spiegel, Der Spiegel invece, settimanale più legata ai socialdemocratici, nella sua versione online fa sapere che la Germania, il governo tedesco e in particolare la componente socialdemocratica avrebbe una proposta alternativa: far affiancare Gerhard Schröder dall'ex presidente Frank-Walter Steinmeier, che è decisamente più affidabile. Questa coppia di mediatori potrebbe iniziare un negoziato con Putin. Siamo anche tornati sulla stampa russa. Ieri abbiamo notato che in realtà quotidiani come Svezia, molto vicino al Cremlino, addirittura non riportavano questi commenti di Putin. Oggi siamo su Kommersant, è un pezzo lungo e molto criptico, però interessanti alcuni commenti. Durante la conferenza stampa serale Vladimir Putin è apparso estremamente pacifista e forse lo era davvero, però il titolo, il virgolettato, è: non c'è bisogno di esagerare. Comunque c'è il racconto molto interessante, lo potete leggere traducendolo, da Kommersant, di Andrei Kolesnikov, che ha partecipato a questa sessione con la stampa. Ma andando al nocciolo della questione, secondo Vladimir Putin la fine è vicina, e però il comandante in campo supremo continua a considerare l'obiettivo principale la riconquista completa del Donbass. È così che vede la fine della guerra, crede che la conquista di Sloviansk e Kramatorsk sia imminente e non bisogna quindi farsi troppe illusioni. Lasciamo la Russia, andiamo al resto d'Europa, alla Spagna in particolare, che come altre testate europee apre sullo sbarco ieri dei passeggeri che si trovavano sulla Ondius, la nave focolaio del virus antivirus. Il paese applaude all'operazione fatta all'isola di Tenerife, un'operazione senza precedenti, questo è il titolo, pone fine alla crisi delle navi da crociera colpite dall'epidemia di antivirus, e questo malgrado il tentato sabotaggio da parte del presidente delle isole Canarie. Quindi il focus è soprattutto su questo scontro politico che c'è stato in Spagna. Alla fine Sanchez ha dovuto imporre lo sbarco dei passeggeri a Tenerife. Chiaramente però la questione non è conclusa, in particolare l'attenzione è per uno dei cinque francesi che è stato rimpatriato e che avrebbe i sintomi del virus. Qui siamo su Libération, ma la notizia è riportata anche da altre testate. I risultati del suo test saranno resi noti entro 24 ore. Lasciamo alla Francia, segnalando però anche il via alla campagna presidenziale dell'ex primo ministro Edouard Philippe, che sfida dal centro l'estrema destra in Francia. E secondo anche Politico, secondo i sondaggi, il candidato con le maggiori probabilità di battere il candidato di Rassemblement National, Jordan Bardella o Marine Le Pen. E intanto lancia una campagna, diciamo, all'insegna di un'ampia coalizione, lanciando
molti messaggi di apertura da destra a sinistra, ma l'attenzione politica in Europa è soprattutto concentrata sul

0: Regno Unito, Starmer che si trova a lottare per la sopravvivenza, segnala il Guardian, ed è una battaglia sempre più difficile. I tempi dell'uscita potrebbero accelerarsi dopo che due rivali credibili come Streeting e Reino hanno fatto sapere di valutare una candidatura, una possibile sfida a Keir Starmer. Di questo parleremo oggi alle 11 a Radio 3 Mondo. A questi microfoni ritroverete Laura Silvia Battaglia. A tutti voi buona giornata all'ascolto di Radio 3, da Luigi Spinola.
1: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: Da domani e fino al 22 maggio, Hollywood Party sarà a Cannes per seguire la 79esima edizione del Festival, con Alberto Crespi che vi parla e con Stefania Ulivi. Tutte le sere saremo in diretta dagli studi di Radio France, proprio all'interno del Palais de Festival, con ospiti italiani e internazionali per raccontare i film e la cronaca di quello che è uno dei festival cinematografici più importanti del mondo, anche se quest'anno non ci sono film italiani, ma sarà comunque una festa del cinema. Hollywood Party al Festival di Cannes, dal 12 al 22 maggio alle 19, naturalmente su Radio 3.

0: Ore 7:15.
1: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
2: Dal 24 al 26 maggio a Massa Martana in Umbria c'è Viaticus, il festival dei piccoli turismi. Viaticusfestival.it, PNRR M1C3 Intervento 2.1 dei borghi storici.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Cosa fanno davvero là dentro?
6: Siamo solo appassionati di cinema.
7: Non può essere solo un film club.
8: Lei ha un ragazzo.
9: Wow!
10: Vediamo 3 volte lo stesso film.
8: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
10: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
6: Devo andare.
11: Qualcosa che non va, tesoro.
10: Forse dovremmo parlarne.
12: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
14: Via, via!
13: Fino al 31 maggio, sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
15: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste, ma vai da Conad!
14: Via, via!
16: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
17: Visita SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Troverai le tecnologie per l'industria intelligente e sostenibile. In fiera a Parma dal 26 al 28 maggio. Ingresso gratuito. Info su spsitalia.it.
18: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Sara Menafra, vice direttrice del quotidiano online Open. Sara Menafra è nata a Napoli ed è diventata giornalista a Bologna, a Radio Città del Capo Popolare Network. Vice direttrice del quotidiano online Open, ha scritto per Il Messaggero, Il Manifesto, Il Secolo XIX e Il Sole 24 Ore. Per Radio 3 ha realizzato Il Salto, podcast sulla vicenda di Carlo Giuliani, ed è tra gli autori del volume Millennium Bug di Wikiradio. Fa parte della rete di giornalismo investigativo IRPI Network.
19: Gli scarabocchi che facevamo sul quaderno di appunti durante le lezioni ci aiutavano a concentrarci, non a distrarci, così come camminare mentre studiavamo. Muovevamo più cervello. È con un assaggio del commento sul digitale radicale di Alessandro Davenia, la rubrica Ultimo Banco sul Corriere della Sera. Davenia ci parla di come la Svezia stia passando da nazione che aveva digitalizzato completamente l'istruzione scolastica al ritorno alla carta e penna, che voglio aprire la rassegna stampa di oggi e di questa settimana. Una riflessione interessante su come apprendiamo, come il cervello si muove, ma le prime pagine dei giornali italiani sono concentrate su affari internazionali di primo piano. Diciamo che c'è un grande blocco di giornali, che adesso vedremo, che si dedica alla trattativa di nuovo bloccata fra Trump e l'Iran con sfumature diverse. Restiamo prima sul Corriere della Sera per vedere come titoli Trump, Iran, nuova rottura, risposta di Teheran al piano USA per la tregua, il tycoon inaccettabile, il piano appunto dell'Iran, il regime avverte Parigi e Londra, se inviate navi a Hormuz reagiremo, Israele la guerra non finisce. Il Corriere della Sera ha poi in apertura abbastanza evidenti in prima pagina sia la vicenda Garlasco, nuove tracce di Stasi, e sia il caso Giuli che va allo scontro e fa fuori il suo staff. La notizia era stata anticipata proprio dal Corriere nell'edizione online di ieri. Sempre sul Iran USA è La Stampa, pace in frantumi, più netto questo titolo, sì di Teheran al piano americano ma non c'è l'uranio, l'ira di Trump inaccettabile, finiranno di ridere, sempre più stretto lo spiraglio dei negoziati, Netanyahu ci sono ancora siti di arricchimento, la guerra deve continuare, continua. E sul caso Giuli una foto a effetto, diciamo con un titolo un po' a effetto, Giuli cancel culture, è il titolo che è dedicato alla stessa vicenda che avevamo visto, che è stata anticipata dal Corriere, però appunto con un titolo anche un po' ironico, e su come appunto Giuli stia cancellando il suo staff e il Ministero della Cultura rimanga al centro dei conflitti del governo Meloni. Ci sono anche dei commenti interessanti, Massimo Cacciari, se la civiltà corre verso la catastrofe, e Stefano Stefanini, lo zar più debole e il peso dell'Europa, sono i due che vi segnalo, ovviamente ce ne sono anche altri. Domani l'Iran apre, Trump minaccia, la pace resta ancora in ostaggio, la Russia isolata, qui il Domani mette in evidenza anche l'altro elemento di politica estera, anche questo un po' sospeso, un po' inatteso, la Russia isolata aspetta presto la visita di Witkoff, la via stretta per uscire da entrambi i conflitti. E anche sul Domani in apertura c'è il caos alla cultura, Giuli caccia lo staff vicino a Fazzolari. Il Giornale titola La bomba sulla pace, Teheran risponde a Washington ma non cede sull'uranio, Trump ci prendono in giro ma ora non rideranno più. In questo caso il Giornale mette appunto in evidenza ancora il conflitto, ma al lato c'è un commento di Osvaldo De Paolini che invece parla del rapporto con i prestiti dell'Unione Europea, prestiti a zero, fine di un'illusione, e ci dice che l'equilibrio di prestiti a zero interesse si reggeva su una condizione essenziale, inflazione bassa e energia relativamente stabile. Quando il Covid ha spezzato le catene globali dell'offerta e la guerra in Ucraina ha riacceso il costo dell'energia, l'inflazione è tornata con una violenza che l'Europa non vedeva da tempo. A quel punto la lunga stagione del denaro quasi gratis è finita bruscamente. E dice Osvaldo De Paolini sul Giornale, questa stagione dei prestiti zero difficilmente tornerà. Il Giornale fa un approfondimento anche sulle COP, il business delle COP sulle cremazioni a Bologna, fiumi di denaro ai privati che sfruttano i defunti. Il Mattino e il Messaggero sono, diciamo, gli ultimi giornali che proprio aprono su USA e Iran con titoli simili. Il Mattino, USA e Iran, il bluff della pace, e Iran e Russia tra minacce e bluff, il Messaggero. Invece una scelta diversa, diciamo che fra i principali giornali La Repubblica forse è l'unico che fa una scelta così staccata dagli altri, è appunto La Repubblica, che mette in taglio alto l'antivirus che fa paura, più controlli alle frontiere. A Tenerife lo sbarco della nave infetta, un francese con i sintomi, il ministero allerta i medici per porti e aeroporti, e il titolo invece principale, centrale, è quello dedicato a Giuli, quindi governo, lo strappo di Giuli, azzerati i vertici dello staff, Mia Merlino e Proietti, due funzionari di Aria Fratelli d'Italia, il caso dei fondi negati al documentario su Regeni, l'ira di Palazzo Chigi, il ministro, o io o loro, a riprova che questa scelta non è solo una scelta tecnica, ma è una vera e propria rottura. Tant'è vero che Repubblica dedica a questo argomento anche l'analisi di Francesco Bei, regolamento di conti del Ministero di scandali e veleni. Atena, dea delle arti e della cultura, è un tipino che ama punire crudelmente i superbi. Chiedere alla bella Aracne, che osò sfidarla nella tessitura trasformata in un ragno, anzi in mezza ragna, davvero imperdonabile per Alessandro Giulia aver dimenticato la terribile sorte cui va incontro chi pecchia di iubris. E quindi un'idea per cui diciamo che Giulia starebbe peccando di superbia, di considerarsi al di sopra di regole all'interno della maggioranza e anche del suo stesso partito, che questo potrebbe essere un rischio per lui e per la sua governance. È interessante anche il commento che fa Concita De Gregorio in taglio basso su Repubblica: Garlasco, la morbosità collettiva che ci allontana dalla realtà. E ci parla del fatto che sesso, sangue, a volte soldi, che siano molti o pochissimi, miseria o posticcio, nobiltà, soldi che mancano, soldi in eccesso, ci sono sempre i soldi a far da quinta a queste storie. Villette di periferia, villoni al mare, garage in campagna o terrazze paradiso, politici o manovali, droga dello stupro o un parente che bussa permesso o un amico di un amico. Il commento poi prosegue all'interno e ci dirà che secondo l'analisi appunto di Concita De Gregorio, che tra l'altro è una voce di Radio 3 e di Prima Pagina, sempre e da sempre spostare il conflitto sul piano individuale è funzionale a distoglierlo dal malessere collettivo. Dire che è il paziente a lottare contro la malattia, l'epica dell'individuale guerriero, sposta l'attenzione. Contro le malattie non si fa guerra, non combatti contro te stesso, non è colpa tua se muori, le malattie si curano e l'unica battaglia da fare è quella dell'investimento in ricerca scientifica e in mezzi per la sanità pubblica. Quindi allarga molto la prospettiva Concita De Gregorio con questo editoriale, che parte da Garlasco ma ci dice di quanto l'attenzione sul caso individuale ci sposti rispetto al guardare il caso collettivo, e mi sembrava interessante leggervene qualche brano. Il Fatto Quotidiano titola invece su nessuno di questi temi, ma sul tema su cui ha lavorato per molto tempo, Minetti non è cambiata, ecco cosa ho visto ai parti con Escort, una masseggiatrice che era a Villa Cipriani in Uruguay e dice di essersene andata dopo le molestie. Il Fatto Quotidiano ha in prima pagina anche un approfondimento su Nordio, che si starebbe scontrando con l'Unione Europea per mantenere l'abolizione dell'abuso d'ufficio, sebbene l'Europa abbia richiamato l'Italia su questo, e stia però meditando nuovi reati. Libero è un titolo, diciamo, di taglio economico, e che quindi ci aiuta a guardare l'ultimo blocco, diciamo, dei titoli principali. Libero sceglie il ritorno del partito della patrimoniale, dal PD ad AVS passando per il Movimento 5 Stelle, il campo largo inizia a lavorare al programma e riparte da dove lo avevamo lasciato, una gabella. E quindi, come sappiamo, insomma, Libero ha spesso attaccato Partito Democratico e centro-sinistra per l'attenzione alle tasse, anche tasse sui redditi. Poi vedremo di leggere qual è l'idea e la critica. Il Sole 24 Ore fa un approfondimento su, come sappiamo, il numero del lunedì del Sole 24 Ore è un numero sostanzialmente freddo, con alcuni approfondimenti. Parte prima di tutto da un sondaggio: gli italiani e le crisi, taglio delle spese più risparmio, prodotti a prezzi bassi, grandi acquisti rinviati, meno auto, più bici e mezzi pubblici. Ma è faticoso fare economia. Quindi come gli italiani stanno reagendo alla crisi economica. Interessante l'approfondimento sul piano casa, che parte da 114.000 alloggi, recupero affidato al commissario, e poi bonus casa in frenata, sale l'IRPEF 2026, con il calo delle detrazioni l'imposta può crescere soprattutto oltre 29.000 euro. Il foglio ha nel numero del lunedì sceglie di avere una copertina dedicata a un al disegno di Macox, come spesso fa. Ingredienti: 8 granchi blu, un pesce sull'uro del Po, 2 fusali di pavone. Insomma, qui c'è una polemica su l'invasione degli animali in qualche modo considerati diciamo specie che da particolari sono diventate invasive, e quindi insomma l'ironia su questo. Poi ci sono alcuni commenti richiamati di Claudio Cerasa e di Giuliano Ferrara, però io con questa prima carrellata vi lascio a il nostro jingle e poi passiamo alla lettura degli approfondimenti.
9: Prima pagina, gli approfondimenti.
19: Allora, partiamo prima di tutto dalle notizie internazionali, perché come abbiamo visto quasi metà dei giornali italiani apre sul tema Teheran e il rapporto con gli USA, con sfumature diverse, ma insomma rimane la questione principale. Prendo il racconto di che cosa è successo sempre dal Corriere della Sera con Greta Privitera, che ci dice più o meno perché questa trattativa si è interrotta anche ieri. Dopo settimane di negoziati impossibili, la Repubblica Islamica consegna ai mediatori di Islamabad la risposta al memorandum di Washington, cessazione immediata della guerra e ripristino della sicurezza marittima nel Golfo e nello Stretto di Hormuz. Poi si parlerà del resto. A guardare i contorni del documento e della replica, sembra che non si discostino molto dalla bozza degli Ayatollah di qualche settimana fa, che prevedeva un accordo in due fasi. Prima le urgenze, poi i nodi veri. Il primo a commentare è il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, che deve rassicurare i falchi di casa. Non ci piegheremo mai di fronte al nemico, e se si parla di dialogo o di negoziato, ciò non significa resa o ritirata. Il secondo è Donald Trump, che butta tutto all'aria. Ho appena letto la risposta dei cosiddetti rappresentanti dell'Iran, non mi piace, totalmente inaccettabile. E qui c'è un punto esclamativo che è tutto, diciamo, trumpiano. La proposta di Teheran pretende il pagamento dei danni di guerra, il riconoscimento della sovranità su Hormuz e la revoca delle sanzioni. L'Iran ha anche minacciato ritorsioni contro Londra e Parigi se manderanno navi nello stretto. Non ci si aspettava questo nuovo rifiuto, dice a Greta Privitera Paul Salem del Middle East Institute. E poi giovedì Trump incontra il presidente cinese e potrebbe voler andare a Pechino con Hormuz già aperto, visto che la Cina è uno dei paesi che soffre di più la chiusura. Però il memorandum americano prevede 3 cose immediate: via il blocco contro le navi e i porti iraniani, si riapre lo stretto al traffico commerciale, si smette di sparare, poi tutto il resto. Il programma nucleare, le sanzioni, i miliardi iraniani bloccati all'estero. Gli americani insistono che l'Iran ceda le scorte di uranio arricchito, chiuda 3 impianti nucleari, sospenda l'arricchimento per 20 anni. Gli Ayatollah, secondo i media USA, hanno risposto positivamente per quanto riguarda la diluizione di una parte dell'uranio. Il resto lo spedirebbero in Russia, ma l'agenzia iraniana Tasnim smentisce, e in ogni caso l'arricchimento si fermerebbe per 10-15 anni al massimo. Quindi su questo piano c'è ancora divisione, e più o meno insomma Greta Privitera ci ha spiegato bene anche i punti su cui non si è chiuso l'accordo, e ci evidenzia, ma non lo leggiamo, ma è interessante anche perché, che in settimana Donald Trump, qui il titolo è Donald resta mani vuote, va da Xi senza un accordo, quindi appunto l'incontro fra Donald e Trump e Xi Jinping sarà uno degli elementi importanti di questa settimana. E vedremo insomma come effettivamente gli Stati Uniti vorrebbero arrivare a questo incontro già con un accordo, una bozza di accordo con l'Iran. Nelle titolazioni c'è anche il fatto che Putin abbia chiesto di trattare con l'Europa una tregua in Ucraina. I russi violano la tregua, dice però Kiev, no di Berlino a Schröder inviato, è la titolazione a pagina 6 del Corriere della Sera, ma io mi voglio soffermare più che altro per quanto riguarda il ruolo dell'Europa in relazione ai rapporti con Putin, sull'intervista ad Alexander Stubb, che è il presidente della Finlandia dal 2024, e ha dato un'intervista secondo me interessante a Paolo Valentino, perché pur essendo insomma la Finlandia un paese particolarmente esposto con linee nette sui rapporti con la Russia, è proprio Stubb a dire: l'Europa parli con Putin, con gli USA rapporto difficile ma possiamo collaborare. Vi leggo quindi alcuni brani di questa intervista perché la trovo interessante. Valentino chiede subito, è inviato a Helsinki: ora che l'Europa si è assunta il peso finanziario e militare del sostegno a Kiev, non dovrebbe anche lanciare un'iniziativa diplomatica comune che apra un canale di dialogo con Mosca e cerchi di proporre un piano che non sia nei termini punitivi voluti da Putin e assecondati dagli inviati di Trump? In Ucraina, risponde il presidente finlandese, ci sono tre scenari possibili: la guerra continua, si fa una tregua e poi un accordo di pace. Una delle due parti collassa, probabilmente la Russia. Credo che l'ipotesi di una pace non sia sul tavolo, almeno per quest'anno. Se la politica americana nei confronti di Russia e Ucraina non è nell'interesse dell'Europa, come mi pare il caso, allora dobbiamo impegnarci direttamente, quindi come Unione Europea. Sì, è tempo di iniziare a parlare con la Russia. Quando questo avverrà non lo so, abbiamo discusso con i leader europei su chi stabilirà il contatto, non lo sappiamo ancora. La cosa più importante è che tutto deve essere coordinato fra noi, soprattutto fra gli E5, quindi Germania, Francia, Italia, Regno Unito e Polonia, con i nordici e baltici che sono sul confine. Se poi sarà un inviato speciale o un gruppo di leader lo vedremo. Quindi appunto Valentino racconta di come incontra il presidente della Finlandia nel suo ufficio al primo piano del palazzo presidenziale. Presidente Stubb, lo scenario di un completo ritiro dagli Stati Uniti dall'Europa non è più irrealistico. Noi europei saremo in grado di difenderci da soli da una Russia nuovamente aggressiva? In che modo? Prima osservazione, dobbiamo calmarci e abbassare la temperatura. Molta politica estera in questa fase viene fatta in pubblico, sui social media, mentre a volte è meglio discutere i temi più difficili in modo riservato e poi comunicarli in modo strategico. La deterrenza è fatta di due cose, capacità e comunicazione. Il paradosso è che al momento facciamo la cosa giusta sulla prima, compreso l'aumento delle spese militari, ma quella sbagliata sul piano della comunicazione. Non sono particolarmente preoccupato dall'eventuale ritiro di 5.000 dei 37.000 soldati americani in Germania. Gli Stati Uniti non si ritireranno dall'Europa. Perché ne è così sicuro? Vi leggo l'ultima domanda, insomma, poi passiamo avanti. Però è interessante l'approccio finlandese. Perché è così sicuro che gli USA non si ritireranno? Perché se vogliono proiettare il loro potere in regioni come Medio Oriente, Asia, Africa, devono avere solide basi qui. Le truppe americane non sono in Europa per proteggerci, ma per consentire agli USA di essere potenza globale. Ma non c'è dubbio che l'Europa debba assumersi più responsabilità. La Finlandia è nella NATO da 3 anni. E la nostra postura difensiva è da sempre stata strutturata per difenderci dalla Russia da soli. La mia risposta è: se possiamo difenderci noi da soli, può farlo anche la NATO. Quindi il ruolo dell'Europa, dice il presidente finlandese, che pur essendo appunto molto schierato diciamo a favore dell'Ucraina in questo conflitto, però insomma dice è l'Europa a dover avviare una trattativa. Questo blocco, diciamo, estero lo voglio chiudere accennandovi almeno al commento di Mario Giro sulla prima pagina del Domani. Se manca la politica estera, l'Italia resterà irrilevante. E appunto dice Mario Giro: A Roma il segretario di Stato Marco Rubio ha toccato con mano che non tutte le destre nazionali conservatrici europee sono uguali, facilmente manipolabili come era Viktor Orban o spezioni minoritari in cerca di sostegno. Giorgia Meloni è stata abbastanza secca, difendiamo ognuno i propri interessi, a dimostrazione che la leader del PD Elly Schlein aveva visto giusto nel difenderla in Parlamento dagli strali trampiani. E poi dice Mario Giro, l'Italia può farsi promotrice di una nuova politica estera verso la grande area grigia che si sta allargando. Dopo il tramonto del The West and the Rest, si è creata una zona intermedia, fluida e competitiva. Già l'idea della Commissione UE di non abbandonare i grandi accordi commerciali con Mercosur, Asia, Canada, costituisce una piattaforma di norme e regole condivise. Da parte UE manca un maggior coraggio sul piano finanziario, no? Come euro digitale, sfida al dollaro senza lasciare al renminbi cinese alternativa. E c'è poi da costruire una nuova sovranità strategica in alcuni settori legati alla ricerca e l'autosufficienza tecnologica. E proprio questo accenno di Mario Giro all'autosufficienza tecnologica mi offre, diciamo, l'assist per leggervi un approfondimento dal Fatto Quotidiano. Chi lo legge sa che ogni lunedì il Fatto Quotidiano pubblica un reportage di Mediapart. Mediapart è un giornale online molto interessante, francese, totalmente online, ma con grandi indagini, inchieste che hanno scosso la Francia in più di un'occasione, e da tempo ha un accordo col Fatto Quotidiano. Il reportage che vi voglio leggere riguarda Palantir di Peter Thiel. Abbiamo parlato tanto di Peter Thiel nei mesi passati, quando è venuto in Italia a parlare, come sapete, insomma, di anticristo, insomma tutta una sua visione del mondo. Ma intanto la sua Palantir cosa fa e con chi fa affari? Dal Pentagono all'Iran, la Palantir si è presa il monopolio della guerra. Dan Israel ci dice a pagina 4 del Fatto Quotidiano: il 4 aprile scorso Palantir ha presentato il bilancio del primo trimestre 2026, annunciando risultati finanziari oltre le attese, con un incremento dei ricavi dell'85% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e previsioni a più 71% sull'anno solare. Insomma, begli affari. L'azienda statunitense, specializzata nello sviluppo di piattaforme e software avanzate, ha comunicato un utile netto di 892 milioni di dollari. È un dato di fatto. Palantir, cofondata nel 2003 e presieduta da allora da Peter Thiel, figura del tecnofascismo, è la grande vincitrice della guerra in Iran. L'arma principale di Palantir si chiama Maven, un software che consente di analizzare migliaia di dati provenienti da fonti diverse, immagini satellitari, flussi video di droni, mappe, rapporti di intelligence e altro. Il 13 marzo l'azienda ha pubblicato online un video in cui Cameron Sunley, responsabile del digitale e dell'intelligenza artificiale del Pentagono, mostrava la funzionalità rivoluzionaria di questo Maven. In poco più di un mese, fino al cessate il fuoco con Teheran dell'8 aprile, gli USA avrebbero condotto 13.000 attacchi. Maven avrebbe elaborato 1.000 decisioni all'ora. Come l'applicazione Uber mette in relazione autisti e passeggeri con gli strumenti di IA della Maven Smart System, identificano, cioè, con lo stesso modo, questi Maven Smart System identificano rapidamente le unità più adatte a una missione e propongono un piano per dispiegarle, ha spiegato al Times Brian Clark, ricercatore della Hudson Institute di Washington. Questo software è messo a disposizione di questa guerra, ma la Palantir da tempo lavora direttamente per le agenzie di intelligence e di sicurezza americane. Il rapporto inizia nel 2004, l'azienda viene finanziata dal fondo di venture capital della CIA e la CIA è stato il suo unico cliente fino al 2008. In seguito ha lavorato per il fisco statunitense e la cosa che interessa ulteriormente, che viene segnalata, è che appunto oggi Palantir sta cercando di siglare accordi importanti anche in Europa. Dal Fatto Quotidiano vi segnalo anche l'inviato sulla flottiglia Alessandro Mantovani, che racconta una fase di attesa, per la verità. La flottiglia è arrivata a Marmaris in Turchia, si sta ricaricando al riparo al Marmaris, solo la flottiglia si ricarica, dice Alessandro Mantovani a pagina 3 del Fatto. L'attivista palestinese Saif e Tiago rientrano in Italia e appunto Saif Abushek, ci dice poi l'articolo, palestinese di 44 anni con passaporto spagnolo e svedese, sembra provato nel video che ha mandato online, che ovviamente è stata vista anche a bordo della flottiglia, dice di essere molto dimagrito dopo la detenzione da parte di Israele che ieri l'ha rimpatriato, ma una volta arrivato all'aeroporto El Prat di Barcellona, dove vive con la moglie e i figli, ha dichiarato non solo che la battaglia per la Palestina e per Gaza continua e che ci sono migliaia di prigionieri palestinesi da liberare, ma anche che sarebbe andato a preparare la valigia per raggiungere i miei compagni in Turchia, da dove però difficilmente farà rotta verso la striscia. Probabilmente però parteciperà, o comunque cercherà di partecipare a la riunione che la flottiglia vuole tenere appunto a Marmaris per decidere cosa fare. Mantovani ci dice che oggi o forse domani ci sarà l'assemblea generale che deciderà se e come proseguire verso Gaza. A questo punto ci spostiamo invece sulla principale notizia di politica interna. Abbiamo visto questo terremoto al Ministero della Cultura. Torno sul Corriere perché la notizia è del Corriere, quindi diamo atto, diciamo, al collega Simone Canettieri, che tra l'altro è voce di Prima Pagina, di aver fatto questo scoop che è destinato a avere conseguenze. Perché vi riassumo brevemente che cosa è successo. Sostanzialmente appunto Giulia ha licenziato lo staff e il titolo già ci dice: scure di Giulia sullo staff, licenziato Merlino, dirigente vicino a Fazzolari, via anche la segretaria personale proietti legata ad Arianna Meloni. La notizia, dice appunto Canettieri, è stata anticipata online. Giulio, con un tratto di penna, ha deciso di far saltare la segretaria personale Elena Proietti e l'influente Emanuele Merlino, responsabile della segreteria tecnica. Non si tratta di due carneadi, entrambi sono figli del partito. La prima è stata assessora di Fratelli d'Italia a Terni e dirigente in Umbria, con un rapporto importante con Arianna Meloni che le è valsa la chiamata a Roma dopo le dimissioni di Gennaro San Giuliano. Il secondo è considerato un esponente della Fiamma Magica, vicinissimo al sottosegretario Giovan Battista Fazzolari, è stato membro del centro studi di Via della Scrofa. Ed è al ministero fin dall'inizio del governo con il compito di commissario politico, tra virgolette, tanto da finire anche in qualche sottosegretari qualche settimana fa. Giulia accusa Proietti di aver disertato l'ultima missione a New York. Ben più complessa la vicenda dell'allontanamento di Merlino, reo di non aver informato della mancata assegnazione di fondi pubblici al documentario su Giulio Regeni, Tutto il male del mondo di Simone Manetti, nonostante le richieste del produttore. Questo scontro, dice il Corriere, ma lo dicono anche altri giornali, avrebbe creato delle tensioni all'interno di Fratelli d'Italia. E Fabrizio Caccia ci dice che Merlino è una figura importante, era il capo della segreteria tecnica di Giulia ed è figlio di Mario Merlino, il professore Nero. Amico fedele negli anni romani dell'ex capitano delle SS Priebke, ex Ordine Nuovo, indagato e poi assolto per la strage di Piazza Fontana, amico di Stefano Delle Chiaie e con lui Navarguardia Nazionale. Morto infine a febbraio scorso all'ospedale San Giovanni. Il mancato finanziamento al docufilm su Giulio Reggiani avrebbe fatto infuriare il ministro, che non ne sapeva niente, ma il documentario fu già bocciato una volta nel 2024, quando c'era San Giuliano, avrebbe ricostruito al telefono Merlino. In ogni caso, insomma, un elemento di tensione, tanto più perché, come abbiamo visto, questo dirigente è una figura di primo piano per il partito, con una storia familiare legata anche a ambienti di estrema destra. A questo punto però, aspettando insomma le ulteriori conseguenze che avrà questa vicenda, voglio abbandonare la politica per spostarci su Antivirus. Antivirus è l'altro titolo che è stato dedicato, all'altro elemento a cui sono stati dedicati tanti titoli nei giorni scorsi, e anche oggi ci sono paura, controlli alle frontiere. Abbiamo visto che Repubblica è il giornale che dedica più spazio in apertura a questo argomento. Ci sono vari approfondimenti, però la cosa più interessante mi sembra l'intervista a David Quammen, che appunto fu autore di questo libro molto interessante, di cui si parlò moltissimo all'epoca del Covid, Spillover, l'evoluzione delle pandemie, ed era intervistatissimo all'epoca. Vi leggo alcuni brani dell'intervista che ha dato ad Antonello Guerrera. Credo che la scamperemo per il caso della nave da crociera Ondius, ma una nuova pandemia è purtroppo sempre più probabile, perché dal Covid abbiamo imparato poco, dice a Repubblica David Quammen, 78enne, autore americano, celebre divulgatore scientifico e padre del capitale Spillover, l'evoluzione delle pandemie. L'antivirus, dice ad Antonello Guerrera, è molto insidioso, ma non è altamente trasmissibile. Tuttavia ci sono due pericoli. Quali? Gli chiede Guerrera. Primo, la mortalità del virus è molto elevata, dal 30 al 50%. Secondo, una reazione esagerata del pubblico, ossia temere che siamo alle premesse di una nuova pandemia, molto probabilmente non lo sarà, sebbene necessiti di una attenzione elevata. In ogni caso, ci sono altre minacce virali che stanno uccidendo molte più persone e non ricevono la stessa visibilità. Il morbillo, per esempio, ha eliminato 95.000 persone nel mondo nel 2024, eppure non se ne parla. Anche per le vaccinazioni in calo in Occidente, gli fa notare Guerrera, e effettivamente Quammen, che tra l'altro è un ospite che probabilmente gli ascoltatori di Radio 3 ben ricordano, perché è spesso ospite di Radio 3 Scienza, dice appunto, esatto, molti decessi erano assolutamente evitabili, per non parlare dell'influenza aviaria. Detto questo, c'è la possibilità che Antivirus diventi più trasmissibile fra gli umani, divenendo così un virus più pericoloso. È una possibilità al momento infinitesimale, e questo è un elemento che va sottolineato, ma più circola, più aumenta il rischio che lo diventi. E a proposito di Covid, forse non abbiamo imparato abbastanza da quella drammatica esperienza? Purtroppo no, dice Quammen. Siamo meno preparati a una pandemia rispetto a prima del coronavirus. Da una parte abbiamo sviluppato una capacità migliore di sviluppare e produrre vaccini molto velocemente, soprattutto grazie alla tecnologia mRNA. Allo stesso tempo, però, le autorità, soprattutto quelle americane, hanno soppresso o diminuito la ricerca scientifica sul virus. L'amministrazione Trump ha smantellato le agenzie della sanità e anche istituzioni della ricerca scientifica, punendole senza motivo e ritirandosi addirittura dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Simili mosse del governo Trump hanno significativamente sminuito il pericolo di nuove pandemie. Ciò è incosciente. è molto netto, appunto, questo scienziato e divulgatore scientifico, parlando appunto di questa infezione, ma comunque del rischio di che tornino delle pandemie a spaventare il mondo, ecco. Mi sposto sulla stampa per un approfondimento che non è nelle prime pagine, non è nei titoli, ma che mi sembra interessante e quindi probabilmente porterà anche a ulteriori sviluppi. Irene Famà racconta come stiano crescendo le ronde nere a Roma e in altre città d'Italia. L'ultima aggressione ai danni di stranieri e di clochard a Roma, la Digos indaga sull'aumento dei pestaggi organizzati da gruppi di estrema destra nella capitale, a Bologna e a Milano. Ma se non lo faccio io, chi lo deve fare? Intriso di ideologia sulla supremazia della razza, remigrazione e affini, uno degli adolescenti che a Roma hanno aggredito stranieri e clochard osserva il padre e ripete, quasi stupito dalla perquisizione della polizia: se non ci penso io, chi? Come in Arancia Meccanica, insieme a due suoi amici vicini a gruppi di estrema destra, la notte del 7 febbraio ha assalito 5 persone che dormivano o passavano in zona Stazione Termini a Roma, senza tetto, immigrati che agli occhi dei tre ragazzi di 17, 19 e 20 anni apparivano come inferiori, indesiderati, da spazzare via. Una caccia all'uomo, così è scritto negli atti, come a Catanzaro, Milano, Bologna, prima l'agguato con sfollaggiante telescopico e mazze, poi le botte, infine la fuga, fra risate e pacche sulle spalle. È una convinzione che si può riassumere così: molte delle vittime non hanno nemmeno un tetto sulla testa, figurati se denunciano. A farsi avanti però è stato un uomo di origini nigeriane che racconta agli agenti della polizia ferroviaria di essere stato strattonato, insultato, spintonato da tre ragazzine che hanno inveito contro di lui, le sue origini, il colore della sua pelle. Ci sono vari episodi singoli che però gli inquirenti non sottovalutano. Sullo sfondo l'ideologia dell'estrema destra. L'obiettivo? Ronde strutturate e frequenti, lo racconta l'indagine della Digos di Bologna che, partendo dal monitoraggio di una passeggiata per la sicurezza organizzata il 2 luglio scorso dalle parti della stazione di Bologna, promossa dal gruppo Bologna Zdet, ha denunciato 18 persone per numerosi reati, fra cui violazione del divieto di ricostruzione del partito fascista. Quindi un approfondimento sulla stampa molto interessante. Voglio ancora leggervi un paio di cose sul piano casa. Una la prendiamo dal Sole 24 Ore. Avevamo visto che avevamo anche un richiamo in prima pagina. Il piano casa parte da 114.000 alloggi recupero affidato al commissario, e ci dice appunto che questo piano casa annunciato dal governo Meloni dovrebbe gestire l'edilizia popolare. Il puzzle del piano casa ha preso forma, il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 7 maggio scorso mette a sistema risorse che per lo più hanno radici altrove, con l'obiettivo primario di aumentare l'offerta abitativa senza consumo di suolo, dicono Michele Finizio e Raffaele Lungarella a pagina 7 del Sole 24 Ore. L'idea appunto è di non consumare suolo. Come precisato dalla stessa Premier Giorgia Meloni durante la conferenza stampa di presentazione del provvedimento. Il primo capitolo di intervento, quello dai contorni più definiti, punta al recupero di 6.000 alloggi dell'edilizia residenziale pubblica e sovvenzionata, attualmente inagibili, secondo l'ultima ricognizione Federcasa Nomisma. Il perimetro di intervento poi potrebbe coinvolgere fino a 53.000 immobili pubblici inutilizzati. Il censimento del Ministero dell'Economia, che sottolinea che questi alloggi potrebbero essere destinati sia a edilizia residenziale pubblica che a edilizia sociale integrata. Su questo argomento vi segnalo da VD News, il giornale online, che invece a suo dire, scrive Davide Traia, questo piano è un piano centrato sul ruolo dei fondi immobiliari, Meloni annuncia 10 miliardi e 100 mila alloggi, ma gran parte delle risorse non sono nuove e il progetto punta soprattutto a mobilitare capitali privati. E dice appunto Davide Traia, il governo l'ha presentato come un piano capace di affrontare l'emergenza abitativa, 100 mila alloggi in 10 anni, 10 miliardi di investimenti. È una risposta strutturale al caro affitti e alla crisi dell'accesso alla casa. Basta leggere il decreto però per capire che per ora siamo molto lontani da tutto questo. Il piano nasce come un'operazione di edilizia sociale sostenibile che punta a aumentare l'offerta di alloggi a prezzi calmierati per giovani, studenti e lavoratori fuori sede, una platea diversa da quella tradizionalmente legata all'emergenza abitativa. I 10 miliardi annunciati non sono risorse stanziate ad hoc, ma un obiettivo costruito sommando di molto diversi fra loro: 970 milioni già previsti dalle ultime leggi di bilancio, 700 attesi dal fondo sociali, 4,8 miliardi disponibili per progetti di rigenerazione urbana, e a queste si aggiungono fondi europei ancora da attivare. Qui ci sarebbe l'apertura a programmi di edilizia integrata e sociale fondati sull'attrazione di investitori, fondi immobiliari e operatori privati interessati a sviluppare housing con quote di affitto calmierato. Quindi è questa la lettura molto più critica di VD News, e con questa lettura vi chiudo gli approfondimenti e vi aspetto dopo la pausa per commentare insieme i giornali che abbiamo letto.
9: Sara Menafra, vice direttrice del quotidiano online Open, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Ricordiamo agli ascoltatori che i dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo sulla privacy 2016-679. L'informativa è reperibile sulla piattaforma RaiPlay Sound nella sezione di prima pagina.
14: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Dal 24 al 26 maggio a Massa Martana in Umbria c'è Viaticus, il festival dei piccoli turismi. Viaticusfestival.it, PNRR M1C3 Intervento 2.1 di Borghi Storici.
20: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
21: Diceva Umberto Eco, non morirà il libro di lettura. Torna il Festival dei Ragazzi, la banda dei 105. Proloco per Das de Vogue, 13-15 maggio.
22: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici, così. A cucinare, così. A cantare, così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
24: Convenienza? Ma vai da Conad!
25: Via, via!
24: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it.
26: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
27: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
0: Anche quest'anno Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20:30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta in anteprima L'infanzia del mondo dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
1: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
0: Mercoledì prossimo alle 20:30 su Radio 3.
3: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
4: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
5: Per intervenire e porre domande a Sara Menafra, vice direttrice del quotidiano online Open, chiamate il numero verde 800 050 333. Potete inviarci SMS e WhatsApp al numero 335 56 34296.
19: Eccoci al filo diretto, appunto aspetto le vostre telefonate, i vostri messaggi anche su WhatsApp. Intanto partirei con una telefonata. Pronto?
7: Buongiorno, buongiorno dottoressa Menafra, bentornata a Prima Pagina.
19: Grazie, buongiorno.
7: Buongiorno, sono Cosimo da San Severo e stamattina ho letto un articolo sull'impiego dell'intelligenza artificiale in campo bellico,
19: sì.
7: Cosa che offre indubbi vantaggi perché ottimizza l'impiego delle risorse militari, ne ottimizza l'impiego perché già siamo in una fase di risorse esuberanti. Questo tipo di software mi sembra sia già stato utilizzato con successo a Gaza, dove incrociando fotografie, geolocalizzazioni, post su social, eccetera, eccetera, venivano individuati probabili, possibili obiettivi militari, tipicamente autodichiarati terroristi, perché in Israele basta l'autocertificazione per poter procedere, senza nessun tipo, non c'era il tempo, perché questo fa 1000 decisioni al minuto o al secondo, non so, e vengono sganciate bombe, uccisi obiettivi e chi gli sta intorno, e va bene. Ora, è talmente bello questo software, questo tipo di utilizzo militare dell'intelligenza artificiale, anche perché mi sembra che possa servire a scollegare le conseguenze di eventuali errori tecnici dalle responsabilità.
19: Sì.
7: In caso di errore tecnico, la responsabilità di chi sarà? Dell'ultimo e oscuro programmatore di questo software? E poi, questo ultimo e oscuro programmatore di questo software, eventualmente fosse mai messo sul banco degli imputati, potrà dire, lo so, sì, però io mi sono fatto aiutare dall'intelligenza artificiale per la stesura delle mie programmi, quindi il cerchio è chiuso.
19: Chiaro.
7: E quindi capisce la potenza, la bellezza, certo, di tutto questo. Mi sembra abbastanza distopico?
19: Sì, mi sembra abbastanza distopico, Cosimo. Perfetto. Sono d'accordo con lei. Mi fa paura. Sappiamo, appunto, è stato raccontato in più occasioni del ruolo dell'intelligenza artificiale sui bombardamenti di Gaza e probabilmente sul peso, che ha avuto nel tipo di bombardamenti di organizzazione militare che, come sappiamo, ha fatto decine di migliaia di vittime civili, tanto che appunto c'è un'indagine per genocidio in corso. E, tra gli altri elementi distopici, oltre a quelli che ha detto lei e che io condivido, c'è il fatto che tra l'altro questi software vengono sviluppati da aziende private, e abbiamo visto nel caso di alcune discussioni che ci sono state, ad esempio con il ruolo di Elon Musk nella sicurezza ucraina, europea, quanto questi c'è il fatto che tra l'altro questi software vengono sviluppati da aziende private, e abbiamo visto nel caso di alcune discussioni che ci sono state, ad esempio con il ruolo di Elon Musk nella sicurezza ucraina, europea, quanto questi

0: coerente con gli interessi dello Stato con cui hanno fatto un accordo. E appunto è molto interessante che questo software di Palantir Maven, che fa 1000 decisioni all'ora, ma in ogni caso è chiaro che sono moltissime perché ci sono tanti dati che vengono analizzati, tanto che rispetto a quanto decidevano i soldati i tempi sono veramente veramente tagliati moltissimo, anche il ruolo dei militari che partecipano alle decisioni. E appunto la cosa interessante che ci racconta questo reportage di Mediapart è che questo software ha già lavorato per l'FBI, l'NSA e ovviamente anche l'IC, che l'agenzia che federale che contrasta l'immigrazione illegale negli USA, di cui conosciamo le azioni e le vittime civili anche solo tra i manifestanti che ha fatto. Bene, anche queste agenzie hanno utilizzato con questi software, ma con questo rapporto appunto perverso tra pubblico e privato. Anche questo secondo me ci interroga, ma in ogni caso il suo punto lo capisco e lo condivido. Un'altra telefonata, pronto?
1: È pronto, sono Marco da Medicina, provincia di Bologna. Dunque, io volevo parlare a proposito del ceppo Andes Virus, di quello che è successo sulla MV Ondius. Mm-hmm. Allora, le dico che i dati li ho tirati fuori dall'intelligenza artificiale, probabilmente Palantir. Allora, da questi dati risulta che per la OMS, per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Andes Virus era conosciuto come trasmissibile da uomo a uomo fin dal 2019, perché fra il 2007 e il 2019 c'era stata un'infezione in cui si era visto che questa trasmissibilità c'era, sì, benché con bassa contagiosità. Oltretutto, sempre secondo l'intelligenza artificiale, l'OMS aveva dichiarato che nelle zone della Patagonia meridionale l'Andes virus è endemico e sono specificati quelli che sono i sintomi e quelli che sono come bisogna agire nel caso di contaminazione. E fra l'altro viene dichiarato con una percentuale di mortalità del 38%. Se è presente la terapia intensiva, se no diventa il 50%. Allora, la Ocean Wide Expedition è una società a conduzione familiare olandese, gestita dalla famiglia Van Gessel. Nel momento che ci sono stati i primi sintomi di contagio sulla MV Ondius, avrebbe avuto il dovere di tornare a Ushuaia, dove ci sono sia le attrezzature, sia la possibilità di verificare la situazione, e invece ha preferito continuare la sua crociera e sbarcare tutti a Sant'El, cioè sbarcare a Sant'El, dove pare che siano sbarcate 30 persone,
0: sì,
1: e hanno sbarcato il morto. Dove a Sant'Elia non ci sono le attrezzature specifiche per l'Andes virus. Allora, siccome Ocean Wide Expedition è il partner logistico, diciamo, utilizzato da Greenpeace nelle sue attività all'Artico e all'Antartico, diciamo che c'è una connessione economica fra i due abbastanza grossa, secondo l'intelligenza artificiale fra i 200.000 e i 500.000 euro all'anno a seconda dell'anno. Allora, siccome la sinistra ecologista accusa chi fa presente questa cosa di allarmismo, io non sto facendo allarme sul contagio, sto dicendo che i comportamenti della famiglia Van Gessel sono stati come minimo irresponsabili, se non criminali. Volevo sentire il suo parere.
0: Dunque, allora, per quanto riguarda la trasmissibilità, appunto, ci sono stati degli episodi nel 2019.

0: 2019, credo nel 2020 c'è stato anche un episodio, almeno guardando alle interviste, diciamo, di Quammen ne parla. Questa trasmissibilità da uomo a uomo è comunque bassa perché ci sono, diciamo, fondamentalmente solo nelle prime fasi della malattia avverrebbe questa trasmissibilità e quindi sarebbe molto più bassa di altri casi, ma come abbiamo imparato, i virus possono cambiare nel corso del tempo. Da quello che ora io non so di questo collegamento, diciamo che non basta, credo, un finanziamento a dire che ci sia un contatto diretto fra ambientalisti e questa, diciamo, e soprattutto quanto questo virus viene poi diffuso. Certo, sicuramente potrebbe essere un finanziamento controverso, però bisognerebbe vedere, diciamo, le associazioni di volontariato di per sé accettano fondi, diciamo, da varie, anche da milionari, però, diciamo, per dire che c'è un rapporto causa-effetto devono fare anche qualcosa per conto di questi milionari, per dire che quindi non si comportano in modo deontologico rispetto a associazioni che si occupano, diciamo, di bene comune in ogni caso. Se così fosse, ovviamente non avrei problemi a condannare, diciamo, una cosa del genere, però non mi pare che risulti questo. E per quanto riguarda la navigazione, quello che ho capito io è che si è pensato, hanno ripreso la navigazione forse con una certa, diciamo, leggerezza, ma che tornare indietro sarebbe stato a quel punto complicato e era troppo lontano andare nel porto di appartenenza, e cioè l'Olanda. È però cosa, diciamo, critica diffusa su tutti i giornali, diciamo, una definizione di allarmi sottovalutati, tant'è vero che anche su Repubblica, di cui vi ho letto questa intervista perché mi sembrava particolarmente interessante, l'approfondimento di Fabio Tonacci è proprio titolato sugli allarmi sottovalutati, perché il comandante della nave inizialmente ha rassicurato equipaggio e ovviamente passeggeri, dicendo che si poteva andare avanti perché, nonostante ci fosse stata una vittima, il rischio di contagio era molto basso. Evidentemente non è stato così. Immagino che ci sarà un'indagine anche di tipo penale sul comandante, come spesso capita in questi casi, però insomma che ci sia stato un allarme sottovalutato dal comandante della nave, ne parlano vari giornali. Se su questo abbia un ruolo anche l'azienda proprietaria e quindi la famiglia, più controverso. È una sua ipotesi, Marco, ma onestamente sui giornali al momento questa ipotesi non c'è, ma è chiaro che bisogna capire tutte le responsabilità e capire bene che cosa succederà di questo virus, con attenzione, senza farsi prendere dal panico, ma senza dimenticare, come abbiamo letto, anche la centralità, diciamo, di una ricerca scientifica ragionevole, ma serena, ma non per questo abbandonata. Vi leggo un messaggino, perché Beppe da Trieste dice: ma perché continuare a insistere sul finanziamento al film su Regeni? Era già stato bocciato una volta, è un brutto film, non è il tema da rendere un film meritevole di finanziamenti, si parli piuttosto di tax credit e dei tagli al cinema che stanno strozzando tutti i lavoratori. Ma infatti devo dirle, Beppe, che la cosa è sembrata strana anche a me, ma più che parlarne noi è il ministro Giuli che ne riparla, perché quando ha preso ieri questa decisione di defenestrare parte del suo staff anche in relazione a quello che era accaduto sul film di Regeni, a me è venuto in mente, ad esempio, quando è stato, io ero presente al question time alla Camera, e ha difeso la scelta della commissione tecnica di tagliare questo finanziamento perché il film non era considerato meritevole, l'ha fatto, diciamo, con nettezza. E quindi, come dire, viene anche a me il dubbio, ma perché ha continuato a parlarne? Evidentemente però Alessandro Giuli non pensa che sia stato soltanto un brutto film, cioè ci deve essere qualcosa che evidentemente nella decisione di ieri non ha comunicato, e non l'ha comunicato nemmeno alla Camera quando ne ha parlato, perché invece ha difeso moltissimo la scelta. E però qualcosa evidentemente fa pensare al ministro che in ogni caso questa sia stata una scelta politicamente inopportuna. Mi colpisce in ogni caso, e per questo volevo rispondere, il fatto che non lo trovo appropriato che il ministro venga, vada in Parlamento a dire che è tutto giusto, che è stato fatto tutto perfettamente, che non c'è nulla da discutere della decisione presa, e poi però 10 giorni dopo prende una decisione politica che invece fa che tutti interpretano, che lo stesso ministero fa filtrare, è legata proprio alla scelta fatta, perché il question time dovrebbe essere un momento di chiarezza fra quello che il governo fa e il Parlamento, e quindi la cittadinanza. E quindi secondo me sarebbe stato più opportuno se Giulia avesse detto sono critico su quello che è stato fatto, e poi prendeva una decisione conseguente. Non l'ha fatto così, e cercheremo di capire probabilmente tutti i giornalisti e certamente magari sui giornali di domani ci sarà ancora qualcos'altro che ci farà capire meglio. Un'altra telefonata, pronto?
1: Buongiorno, buongiorno signora, mi chiamo Roberto, telefono da Modena.
0: Buongiorno.
1: Le vorrei proporre un'osservazione sulla intervista al premier finlandese di cui lei ha letto uno stralcio.
0: Sì,
1: se ho ben capito.
0: Non importa, sì. Insomma, giusto per capirci.
1: Il presidente Stubb, certo. Da quanto ho capito, da questo brano che lei ha letto, il presidente Stubb parte dal presupposto che l'offerta di dialogo diplomatico fatta dalla Russia sia una manifestazione di debolezza, per la quale sarebbe il caso di aprire un dialogo diplomatico e ottenere delle condizioni migliori di quelle che si è tentato di ottenere prima, per esempio in Alaska. Ora, secondo me questo è un grave fraintendimento del presidente Stubb, che tra l'altro mi stupisce perché la Finlandia sta a 2 metri da San Pietroburgo, quindi
0: certo,
1: dovrebbe capire di che si tratta. Cioè, la Russia non è che si è indebolita e è sull'orlo o rischia una sconfitta militare in Ucraina, non è mica vero, ha allentato la sua avanzata per un motivo, uno, cioè che nei paesi europei noi produciamo una grande quantità di droni, i pezzi, mandiamo i pezzi in Ucraina li montano e poi li usano per difendersi sulle linee del fronte. Questo implica che per i russi non è conveniente fare grandi offensive, perché una vasta presenza di droni costerebbe molte perdite. Però la Russia continua ad avanzare, e l'idea che si possa infliggere una sconfitta militare alla Russia in questo modo è sbagliata. I russi, io adesso naturalmente non sono telepatico e non so che cosa sta pensando la dirigenza russa nel dettaglio, ma basta guardare come stanno le cose per capire che questa è una proposta di trattativa per evitare di escalare la guerra e farla uscire dal recinto ucraino. Cioè, i russi sanno che l'Ucraina è in grado di combattere soltanto perché viene appoggiata dalla NATO. Cioè, loro sanno e lo dicono che la guerra non è una guerra ucraina-russia, è una guerra NATO-Russia, soltanto
0: sì,
1: che fino adesso non è
0: certo
1: uscita dal recinto ucraino. Ora, io suggerirei di pensarci molte volte prima di parlare di cose come il collasso della Russia, come ha parlato il presidente Stubb.
0: Cioè, ho capito,
1: questa,
0: no,
1: cioè,
0: no.
1: È una grande potenza nucleare, signora, stiamo giocando
0: certo
1: con fuoco.
0: No, chiaro. E allora Roberto, dunque, secondo gli analisti, per quanto riguarda la posizione, cioè come la Russia sia in Ucraina in questo momento e perché Putin voglia trattare, hanno vari elementi per dire che non è soltanto, diciamo, l'avanzamento tecnicamente militare a cui faceva riferimento lei, ma anche altri elementi che fanno pensare che la Russia comunque sia preoccupata dal logoramento. Il Corriere della Sera, ad esempio, parla di un pericolo di vedere il fronte in qualche modo frammentato, di perdere sfere di influenza anche in altri paesi, diciamo, dell'area. Questo e altri motivi, oltre che a, diciamo, un tema di logoramento comunque delle truppe, che potrebbe far pensare al fatto che comunque Putin voglia trattare, non perché debba perdere domani, ma perché alla lunga è certamente una guerra costosa e dispendiosa in tanti termini, anche termini, cioè, semplicemente di vite umane. Io devo dire però che l'elemento che ho trovato più interessante nell'intervista di Stubb non è il fatto che, perché che la Finlandia dica la Russia può perdere sul fronte, l'Ucraina non perderà mai, in qualche modo me l'aspetto, visto che la Finlandia appunto ha aderito alla NATO 3 anni fa, è, come ha detto lei stesso Roberto, lì sul, diciamo, a 2 passi da San Pietroburgo, e quindi, diciamo, è sempre stato un paese nettamente, e anzi si era, come dire, anzi sempre stato, in questi anni si è molto rafforzata la sua posizione antirussa. E quindi l'elemento che trovo più interessante, più che quindi rispetto a lei, insomma, ci ho visto un'altra cosa, ecco, non è tanto che dica la Russia potrebbe perdere, perché in qualche modo lo trovo comprensibile la posizione finlandese, che è anche un falco, comunque un paese nettamente schierato su un fronte antirusso, dica l'Europa prenda l'iniziativa di trattare con Putin, lo faccia da una posizione di forza, lo faccia soprattutto con questi appunto E5, di cui tra l'altro fa parte l'Italia, ma è importante che sia proprio l'Europa a farsi protagonista di questa vicenda, perché evidentemente c'è comunque un disimpegno, per questo gli elementi che tira fuori lui sono legati anche al disimpegno statunitense, ma in quel modo alla centralità dell'Unione Europea in questa partita. Questo elemento mi sembra interessante, come dire, nel mio piccolo ho sempre pensato che forse l'Europa abbia mancato anche in passato da questo punto di vista, nell'essere più protagonista anche nell'aprire a questa trattativa, e quindi a, diciamo, comunque cercare di gestire maggiormente la situazione. E il fatto che ci sia invece difficoltà anche rispetto a quello che Putin ha detto durante la parata del 9 maggio, e cioè voler trattare, lo ha scelto Schröder, la Germania non lo vuole per una serie di motivi, ma ancora una volta l'Europa invece davanti a questa apertura di spiraglio sembra comunque molto bloccata, e quindi questo lo trovavo l'elemento più interessante. Prendo un'altra telefonata, pronto?
2: Pronto, buongiorno, mi chiamo Patrizia, chiamo da Brindisi. Le volevo chiedere se è possibile parlare più diffusamente, o perlomeno parlarne nelle prime pagine dei giornali, della rete delle sinistre a cui stiamo partecipando come sinistra italiana con Elly Schlein. Questo potrebbe portare persone che inorridiscono di fronte a quello che è successo con le ronde fasciste, che si chiedono oltretutto: se non lo facciamo noi, chi lo fa? Sarebbe il caso di portare un elemento democratico, nel senso fare in modo che sulle prime pagine dei giornali si parli della possibilità di agire diversamente, di agire con democrazia. Credo che sia importante. Lei cosa ne pensa?
0: Ma sì, diciamo che penso anch'io che sia importante, diciamo, il coinvolgimento sociale più ampio su tutti i temi che incrociano anche la vita quotidiana delle persone. Sto guardando con attenzione che cosa succede nel centro-sinistra, e diciamo anche come la sinistra si stia provando a allargare non solo a livello nazionale ma anche internazionale, internazionale. Oggi non abbiamo, diciamo, non c'erano elementi di cronaca da questo punto di vista, però nelle scorse settimane ho guardato con interesse anche ai viaggi internazionali che ha fatto Elie Schlein nel resto del mondo. Penso che una prospettiva internazionale al momento, cioè fino ad ora, mancasse da tempo alla sinistra, che invece sia utile anche perché per allargare le prospettive e vedere come, diciamo, come gira il mondo. E per quanto riguarda appunto la notizia della stampa, ve l'ho letta, diciamo, di queste ronde, perché mi sembrano molto preoccupanti. C'è un fenomeno peraltro di coinvolgimento dei giovani e giovanissimi in azione di questo tipo, soprattutto giovani maschi, che avviene in Italia ma è molto diffuso in Europa, in particolare in Francia e Germania, e credo che sarebbe sbagliato per la sinistra lasciare questo terreno, soprattutto, cioè il terreno comunque del coinvolgimento, di come si debba sviluppare la società nel suo concreto, e semplicemente all'estrema destra, tanto più che appunto invece i giovani sembrano sentirsi molto coinvolti da azioni che di militanza di estrema destra, molto più di quanto accadesse in passato. Quindi questo lo trovo preoccupante, e appunto, come le dicevo, guardo con interesse a che cosa sta succedendo, diciamo, in questa nuova vitalità della sinistra e del centrosinistra, che credo che debba andare anche al di là delle sfide elettorali. Approfitto per leggere due messaggi. Uno di Anna, che dice: il film documentario su Giulio Regeni non è affatto un brutto film, ma lo avete visto? E in realtà non l'ho visto, ma il punto che volevo evidenziare prima leggendo il messaggio precedente, Anna, è soprattutto il cambiamento di posizione del ministro Giuli, che mi ha colpito, che quindi in qualche modo aveva dato per scontato che questo giudizio prima fosse un giudizio legittimo, e poi invece ci ha fatto capire con questa defenestrazione del suo staff che invece non lo è. Vi segnalo che ci sono anche molti messaggi che riguardano il conflitto fra Russia e Ucraina, sulla definizione guerra NATO-Russia, no, è una guerra Russia-NATO, ci scrive Mauro. Passo a questo punto a ascoltare invece un'altra telefonata. Pronto?
3: Pronto, buongiorno. Sono Elisiana e parlo da Firenze. Volevo porre la sua attenzione su un fatto che veramente mi tocca in quanto insegnante, e cioè l'uso indiscriminato dei telefonini da parte dei preadolescenti e adolescenti. Sto seguendo un caso di una famiglia, e diciamo quello che sta succedendo in questa famiglia: la ragazzina di 12 anni, peraltro bravissima a scuola, viene praticamente riportato e descritto benissimo nell'articolo apparso sul Venerdì di Repubblica, intitolato Insieme è meglio. In particolare è un esperimento portato avanti nella cittadina di Greystone, non lontana da Dublino, dove una preside, insieme ad altri presidi di 8 scuole, ha praticamente lanciato l'appello alla comunità, e dal basso, d'accordo, i genitori hanno deciso che quella cittadina sarà phone free, senza telefoni, per i bambini e i ragazzini delle scuole del comprensorio. Ecco, io vorrei portare l'attenzione appunto giornalistica maggiormente su questo fatto, perché sta causando enormi problemi e documentati anche da importanti diciamo pubblicazioni come il libro La generazione ansiosa, e che sta come dire diffondendo un fenomeno di cui io stessa non ero a conoscenza, che si chiama hikikomori, cioè sì. I ragazzini si chiudono in casa, come appunto sta avvenendo a questa bambina, non vogliono più andare a scuola e è una solitudine infinita. Quindi che cosa si può fare? I mezzi di stampa ci possono aiutare, diffondere e sensibilizzare il più possibile. Quindi è un appello che lancio anche a lei e la ringrazio per l'attenzione.
0: Dunque, grazie per averci raccontato questa storia che parla di dipendenza digitale. È un tema in realtà che la stampa prova a affrontare in modo, diciamo, magari non sempre, ma con una certa attenzione, e mi richiama a un tema, diciamo, invece collegato, anche se non è proprio lo stesso, che riguarda il rapporto col digitale nell'apprendimento. L'avevo letto nei titoli e poi non ci sono tornata negli approfondimenti, però Alessandro D'Avenia ci dice una cosa che in parte è collegata a quello che dice lei, cioè di come il cervello funziona, si apprende soltanto digitalmente, e del ruolo nella scrittura, nel muovere il cervello e farlo apprendere di più. Anche questo elemento è un elemento su cui secondo me si potrebbe riflettere all'interno delle scuole. Io personalmente guardo con interesse a le decisioni di tenere i dispositivi elettronici lontani dai ragazzi per un certo tempo, magari per tutta appunto la durata delle lezioni scolastiche. Non so quanto nella società di oggi si possa interrompere completamente questo rapporto, che può essere un rapporto controverso. Dall'altro canto, è vero che in parte, diciamo, il collegamento digitale fa parte della contemporaneità, e quindi è forse difficile costruire una società del tutto separata, però come lei sono più preoccupata e quindi sarei più per frenare che per aprire, anche perché, come dice Alessandro D'Avenia, ho guardato cioè mi sembrano interessanti le cose che si dicono sull'apprendimento digitale, e quindi che se vogliamo fare un regalo sentito, scriviamo il biglietto a mano; se vogliamo dire qualcosa che rimanga, scriviamo una lettera a mano, e questo atto è un atto che rimane in qualche modo, permane nel nostro cervello, e mi sembra una cosa interessante. Pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Simona e chiamo da Genova. Ho ascoltato la lettura di un articolo che parlava, insomma, io lo chiamo piano casa, ma non so se era esattamente questo, di tutti i soldi,
0: Sì.
4: gli alloggi della Meloni. Io di matematica non ci afferro, quindi non riesco, potrei dire anche una grande stupidaggine, ma un minimo dato mi sono annotata su 6.000 alloggi, e che parla di 6.000 alloggi che saranno distribuiti. Poi io sono andata a guardare con intelligenza artificiale, anche io l'ho usata, e mi dice che di comuni ne abbiamo 7.896. Allora mi domando, questi 6.000, quindi sono meno di un alloggio a
0: No, no, no,
4: comune, e
0: 61.000.
4: chiedo.
0: Se ho letto male io, sono recupero di
4: Ah,
0: 61.000
4: ok.
0: alloggi, eh. Ora poi non lo fa, magari non lo
4: Allora.
0: fanno, non lo so, però dicono recupero di 61.000 alloggi popolari, oggi
4: Ok.
0: inagibile. Questa è la
4: Allora,
0: promessa,
4: comunque
0: poi. Però
4: sì,
0: non la
4: questa è la
0: volevo
4: promessa.
0: interrompere,
4: Vabbè, ma questa è la
0: giusto?
4: promessa. Ma no, si figuri, adesso magari rifaccio i conti, che io non sono proprio lesta, che quindi non ho idea di cosa accade. Però mi piacerebbe anche quando si fanno questo, come dire, si raccontano tutti questi dati. Credo che poi il giornalista, la parte più interessante sia proprio quella di sviscerarli e di raccontarci, di fare proprio le divisioni più o meno diviso. Io infatti ho sbagliato, però magari rifacendo i conti scopriamo che sono due le case per comune, non lo so,
0: Ok.
4: ecco, questo volevo dire solo, sviscerare un po' i
0: Sì.
4: numeri, che quindi si esce dall'opinione ma dal dato, ecco.
0: Certo. Allora, in realtà da quello che il governo ha annunciato, poi mi sembravano gli elementi interessanti anche dell'articolo che abbiamo preso da VD News, oltre che a quello del Sole 24 Ore, da Dunque, non sono molti alloggi, probabilmente, però intanto mi sembra comunque utile recuperare gli alloggi popolari inagibili, e in qualche modo viene anche da riflettere, ma perché non è stato fatto finora? Cioè che gli alloggi popolari inagibili siano tanti e non ci fosse un'azione concreta per come rimetterli a disposizione, già mi sembra allarmante in sé, anche perché oltre a questi 61.000 alloggi inagibili ci sarebbero altri 53.000 alloggi pubblici inutilizzati che rimangono lì e appunto su cui nessuno aveva messo l'occhio finora. Quindi questo è sicuramente un numero che magari è, cioè che certamente è un numero basso rispetto al numero dei comuni italiani, ma che ci fa riflettere anche su come utilizziamo le risorse che abbiamo in Italia a disposizione, diciamo, che potrebbero aiutare chi fa fatica oggi a pagarsi una casa. E l'altro elemento interessante è che però, appunto, come dicono in realtà tutti e due gli articoli, sia BD News sia il Sole 24 Ore, è invece preoccupante che di questi 10 miliardi annunciati non ci siano risorse ad hoc sull'emergenza abitativa, sebbene sia un problema, diciamo, sentito, ma è un obiettivo costruito, e riprendo qui i numeri, visto che lei, Simona, me lo chiedeva: 970 milioni già previsto nelle ultime leggi di bilancio, 700 milioni del Fondo Sociale per il Clima, 4,8 miliardi per i progetti di rigenerazione urbana e poi dei fondi europei. E quindi in realtà è più un insieme di cose che già abbiamo, mentre probabilmente sugli alloggi e sull'edilizia popolare bisognerebbe fare un ragionamento più ampio. Però insomma, i numeri per ora sono questi. Vi segnalo che è interessante, probabilmente continuerà a parlare nei giorni scorsi, che i messaggi ci parlano molto su cosa togliere di digitale agli adulti e cosa ai ragazzi. Classi firma e dice: i telefonini toglieteli agli adulti, a gente tipo Trump e simili, loro fanno sfaceli, non i ragazzini. Quanta ipocrisia, chiudiamo, censuriamo, ma internet arriva dappertutto a manipolare i cervelli di miliardi di persone, ci dice invece Paolo. E con questi messaggi che aprono una riflessione più ampia, io chiudo il filo diretto di oggi. Ringrazio Fabrizio Paccione per la parte tecnica, Giulia Nucci e Antonio Santaniello in redazione. Dopo il giornale radio, Paolo Di Paolo conduce Pagina 3. A seguire le novità musicali di Primo Movimento, alle 10 Tutta la città ne parla, che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. A domani.
5: Prima Pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. Posta elettronica primapagina@rai.it. Tutte le puntate sono disponibili su Rai Play Sound.

0: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per 1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad! Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
4: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
8: Intesa San Paolo vi ricorda l'appuntamento tutte le sere con il cartellone di Rai Radio 3.
9: Brava!
10: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
11: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
10: Un appuntamento galante?
11: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
12: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
13: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Vuoi un'energia facile? Con Estra hai uno sconto del 50% sulla componente di commercializzazione e l'assicurazione casa compresa. Vieni in store, chiama l'800 128 128 o fai da te su estra.it.

0: Ore 8 e 45.
1: Rai GR3.
2: L'Iran non tratta sul nucleare, ira di Trump, ci hanno preso in giro ma non rideranno più. Per Teheran le richieste americane sono eccessive, la tensione risale insieme al prezzo del petrolio.
3: Marcia indietro di Mosca, dopo le aperture di Putin il Cremlino torna a ripetere: in Ucraina la guerra finirà quando vinceremo. L'Europa frena sull'ex cancelliere Schröder come mediatore con la Russia.
2: Antivirus, altri contagi tra i passeggeri della nave Ondius, positivi un francese e due statunitensi. Proseguono i trasferimenti da Tenerife, l'epidemiologo Rezza fondamentali isolamento e sorveglianza.
3: Tutto Sandro Veronesi, esce la raccolta integrale dei suoi racconti, ricca di spunti autobiografici. In futuro, dice l'autore al GR, mi piacerebbe scrivere un romanzo sull'anno trascorso a fare il vigile del fuoco.
2: Buongiorno da Andrea Donato e Valentina Antonelli. Sfumano le speranze di pace in Medio Oriente, dall'Iran nessuna apertura alle proposte americane giudicate eccessive. Il corrispondente.
4: No al piano americano. L'Iran rifiuta di sottomettersi alle richieste di Trump giudicate eccessive, come riferisce la TV di Stato. Il piano di Teheran, presentato attraverso i mediatori pakistani, riafferma la sovranità sullo stretto di Hormuz e chiede la fine dei blocchi navali e del conflitto anche in Libano. L'Iran pretende poi le riparazioni di guerra, la fine delle sanzioni e lo sblocco dei beni sequestrati all'estero, rimandata invece la discussione sul programma nucleare. Per i Pasdaran, la reazione negativa e minacciosa del capo della Casa Bianca non ha alcuna importanza. Se non gli piacciono i nostri piani, è ancora meglio, afferma una fonte a Tasnim, l'agenzia di stampa legata ai guardiani della rivoluzione islamica, l'ala più intransigente del regime degli Ayatollah. E mentre resta aperta e irrisolta la questione delle scorte di uranio arricchito, l'unica nota distensiva è il rilascio su cauzione di Nahes Mohammadi. La dissidente, premio Nobel per la pace nel 2023, soffre di problemi cardiaci ed è stata trasferita in un ospedale di Teheran. Da Istanbul, Sergio Paini, GR3.
3: Anche da Donald Trump parole durissime nei confronti di Teheran. In serata il capo della Casa Bianca ha respinto le proposte degli Ayatollah. Sentiamo il corrispondente da New York.
5: Totalmente inaccettabile. Queste due parole scritte in maiuscolo sui social di Trump sono la bocciatura, metaforicamente urlata dal presidente americano, della risposta negoziale iraniana. Il documento inviato da Teheran ai mediatori pakistani per replicare alla proposta di Washington che puntava a interrompere le ostilità in Medio Oriente non mi piace, taglia corto il presidente degli Stati Uniti, che fa anche un riferimento sprezzante ai cosiddetti rappresentanti dell'Iran, come li definisce. Poco prima, sempre sui social, l'inquilino della Casa Bianca aveva affermato che l'Iran ha preso in giro gli Stati Uniti e il mondo per 47 anni. Trump poi ha criticato l'atteggiamento dei suoi predecessori, i democratici Obama e Biden, giudicati in sostanza troppo deboli con gli iraniani che, avverte, non avranno più niente da ridere. Per la Casa Bianca, una linea rossa di qualsiasi futuro negoziato, ha ribadito più volte Trump, è il no a ogni possibilità che Teheran si doti in futuro dell'arma nucleare e dunque lo stop all'arricchimento dell'uranio. Sempre ieri, inoltre, Trump ha avuto una conversazione telefonica con il premier israeliano Netanyahu, definita molto positiva, ma i negoziati con l'Iran, conclude il presidente, sono questione mia e di nessun altro. New York, Marco Valerio Loprete, GR3.
2: Il mancato accordo tra Stati Uniti e Iran fa salire il prezzo del petrolio del 4%, il Brent è sopra i $105 al barile, il WTI a quota $100, contrastati i listini delle borse asiatiche, per quelle europee attesa un'apertura debole.
3: Al palo anche i negoziati sul conflitto in Ucraina. Mosca e Kiev si accusano a vicenda di aver infranto la breve tregua di questi giorni e dopo le apparenti aperture di Putin al dialogo, il Cremlino ribadisce la propria posizione sui territori occupati. La corrispondente da Mosca.
6: Kiev dovrà lasciare il Donbass, a dirlo il consigliere del Cremlino, che poi precisa: in un modo o nell'altro gli ucraini prima o poi dovranno ritirarsi. Ushakov aggiunge che presto gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner saranno a Mosca per riavviare i negoziati che ormai da mesi sono in fase di stallo, così come non ci sono progressi al fronte, anche se il portavoce Peskov è tornato a parlare di una vittoria certa per la Russia in una guerra che, ha detto, è la nostra guerra. Dopo le celebrazioni del giorno della vittoria con una parata sottotono che ha messo in luce la vulnerabilità del paese, Putin aveva annunciato che il conflitto in Ucraina si sta avviando verso una conclusione, dicendosi pronto a incontrare Zelensky, ma solo quando ci sarà un accordo di pace definitivo da firmare. Quanto all'Europa, il capo del Cremlino ha aperto a una sua mediazione, indicando l'ex cancelliere tedesco Schröder, suo amico di lunga data, come possibile interlocutore. Intanto la tregua di 3 giorni concordata su proposta di Trump ha registrato violazioni denunciate da entrambe le parti. Da Mosca, Eliana Mistretta, GR3.
2: L'apertura al dialogo del presidente russo è accolta con scetticismo dalla politica italiana, ma a far discutere i partiti e soprattutto il terremoto al Ministero della Cultura, dove il titolare del Dicastero Giuli, secondo anticipazioni del Corriere della Sera, avrebbe intenzione di rimuovere i dirigenti Merlino e Proietti.
7: Inaccettabile, Alessandro Giuli così aveva definito il mancato finanziamento al documentario su Giulio Regeni, anche a causa di quel no, secondo le ricostruzioni del Corriere, avrebbe rimosso 2 membri dello staff, entrambi di Fratelli d'Italia. PD e 5 Stelle ricordano che il MIC ha già visto dimissioni e scandali, parlando di regolamento di conti all'interno di una maggioranza allo sbando, e Matteo Renzi chiede che a fare un passo indietro sia lo stesso Giuli, ma dal partito della Premier Francesco Lollobrigida rassicura: normali avvicendamenti, due dirigenti saranno utilizzati in altri ruoli. In questo clima ci si prepara a riaprire il dossier sulla legge elettorale. Il centrodestra vuole accelerare, magari ritoccando il premio per venire incontro alle opposizioni, che però chiudono la porta a qualsiasi dialogo. E a proposito di dialogo, la Lega invita l'Europa a non far cadere nel vuoto le aperture di Mosca. Più cauto è il resto della maggioranza, che conferma il sostegno a Kiev. Stessa postura di PD e riformisti, mentre tra le minoranze è AVS a chiedere di valutare con attenzione la proposta russa. Lucio Bondi, GR3.
3: Voli a rischio oggi per gli scioperi dei dipendenti di ENAV e EasyJet. Previste diverse mobilitazioni nei trasporti anche nelle prossime settimane. Dal 25 al 29 maggio i TIR si fermeranno per protestare contro il caro carburante.
8: Due trattative diverse che ruotano intorno a rinnovi contrattuali difficili. Da un lato c'è lo sciopero di piloti e assistenti di volo EasyJet. Sono previsti presidi e poi un'astensione dal lavoro dalle 10 alle 18. Filt CGL, Fit CISL, Will Trasporti, UGL, ANPAC chiedono che le loro richieste vengano ascoltate dall'azienda, dopo essersi mobilitati già altri 2 giorni, il 31 gennaio e il 26 febbraio. Luigi Liguori, Filt CGL, Lombardia.
9: Quello che ci preoccupa di più in questo momento è la distanza sulla parte economica.
8: EasyJet da un lato, i servizi dell'ENAV, ente nazionale assistenza al volo, a Roma e a Napoli, dall'altro. Sciopero convocato da Will Trasporti, che non ha firmato il rinnovo contrattuale, sempre dalle 10 alle 18. Disagi assicurati, visto che ITA Airways ha già annunciato di aver cancellato il 38% dei voli previsti. Proteste che si accavallano. Il 18 maggio, sciopero generale USB per Gaza, con possibili ricadute su treni e personale autostradale. Dal 25 al 29 maggio stop dei TIR per il caro carburante. Paola Nania, GR3.
2: Il focolaio di antivirus a bordo della nave da crociera Ondius ancorata a Tenerife, nell'arcipelago spagnolo delle Canarie. Proseguono tra rigorose misure di sicurezza i trasferimenti dei passeggeri. Un cittadino francese presenta i sintomi dell'infezione, così come uno tra i 17 americani in fase di rimpatrio. Un altro è risultato lievemente positivo al test. Gli Stati Uniti annunciano che i loro connazionali non saranno necessariamente messi in quarantena, contrariamente a quanto raccomandato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che comunque ribadisce non esserci un concreto rischio di epidemia. Giovanni Rezza, docente di igiene all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano.
10: Già sapevamo che sarebbe stato possibile verificarsi di casi, perché nella nave più gente ha avuto contatti prolungati. L'importante è che queste persone stiano in condizioni di massimo isolamento.
11: Le misure prese dagli altri stati sono uguali alle nostre?
10: Le misure non dovrebbero cambiare da uno stato all'altro. Le tradizionali misure di sanità pubblica sono quelle che vengono applicate in questi casi. L'autoisolamento dei pazienti volontario con una stretta sorveglianza clinica da parte della ASL.
11: Professor Rezza, l'OMS dice non è un altro Covid, e anche il nostro Ministero della Salute rassicura sicura?
10: Il fatto che nella stragrande maggioranza dei casi siano le persone con sintomi a trasmettere l'infezione differenzia molto l'antivirus dal Covid-19. Il fatto anche che la malattia in genere si manifesti in forma piuttosto grave facilita l'identificazione e l'isolamento delle persone malate. Quindi queste misure dovrebbero essere sufficienti a scongiurare il pericolo di una diffusione globale.
11: Maria Cristina Cusumano, GR3.
3: La nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco, un foglio con la scritta assassino e una serie di frasi sospette, è uno degli elementi che la Procura di Pavia ha contestato ad Andrea Sempio, unico indagato nell'interrogatorio del 6 maggio. I carabinieri hanno recuperato il biglietto dall'immondizia nel febbraio dell'anno scorso, dopo che il 38enne lo aveva gettato via. Secondo i magistrati, quella di Sempio è stata un'aggressione cieca e sproporzionata, il cui intento era quello di annientare ogni traccia di Chiara Poggi, che aveva rifiutato le sue avance. L'appunto era la scaletta per un evento a teatro, la replica della difesa.
2: Morti sul lavoro, la Procura di Prato riapre il caso di Luana Dorazio, stritolata a 22 anni nel 2021 da un macchinario in un'azienda di Montemurlo. Si vuole chiarire se esistano altri profili di responsabilità. La prima inchiesta si era conclusa con un patteggiamento a 2 anni di pena per i titolari della ditta. Sono già 137 le denunce di infortunio con esito mortale nel primo trimestre di quest'anno, secondo i dati forniti dall'INAIL.
3: In chiusura parliamo di letteratura. Sandro Veronesi, 2 volte premio Strega, firma Caducità, in uscita domani, un volume che raccoglie tutti i racconti scritti in 40 anni, tra cui alcuni inediti. C'è anche la sua primissima prova che credeva perduta.
0: Viaggiare nella memoria e nella storia di uno degli scrittori italiani più amati, e non solo per i romanzi diventati film o i 2 premi Strega, è quanto possiamo fare con Caducità, il volume che raccoglie tutti i racconti scritti in 40 anni da Sandro Veronesi, a cominciare da Pareidolia.
12: Quel racconto l'ho scritto senza nessuna velleità di pubblicarlo, avevo 23-24 anni, non mi sembra imbarazzante. Qui ho pensato a un ragazzo che oggi mi portasse quel racconto, io lo incoraggerei a continuare.
0: Il racconto ritrovato, l'omaggio a Buzzati, ci sono tanti spunti leggendo pagine che in alcuni casi sono pagine di vita di Veronesi.
12: Nei romanzi non mi è mai passato per l'anticamera del cervello di scrivermi anche solo uno autobiografico. Uso solo materiale autobiografico per degli episodi, tutto subito diluito dentro una storia di invenzione. Nei racconti invece racconto la morte di mia madre, racconto la morte di mio padre, potrebbe essere germe di un futuro in cui riesco anche a scrivere un romanzo autobiografico. Per esempio mi piacerebbe scrivere sull'anno che ho passato facendo il vigile del fuoco.
0: Miriam Mauti, GR3.
3: Il giornale termina qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, coordinamento edizione Paolo Salerno, in regia Daniele Di Noia e Stefano Siani.
2: Adesso il meteo, poi pagina 3, il prossimo GR alle 10.45. Da Andrea Donato e Valentina Antonelli ancora l'augurio di una buona giornata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
13: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
14: Zolfo, iodio, acqua termale. Ecco la ricetta per essere sempre in forma.
15: Vediamo. 23 centri termali convenzionati con il servizio sanitario. Bagni, fanghi, aerosol. E tutto il piacere di una vacanza dove l'ospitalità e la salute sono sempre di casa.
16: Ma sono le terme dell'Emilia Romagna.
14: Brava, il modo migliore per rilassarsi e star bene tutto l'anno.
15: Dottore, mi dica subito dove posso andare.
14: Chieda la guida gratuita al numero verde 800-88-88-50.
15: Terme dell'Emilia Romagna.
14: Il perfetto equilibrio di salute, benessere e relax.
17: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad!
18: Via.
17: Pet Store Conad compie 10 anni via. E fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
19: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, lunedì 11 maggio. Nuvolosità irregolare al centro-sud, specie al mattino sul versante tirrenico, accompagnata da piogge localmente tra Lazio, Campania e Umbria e temporali sull'Alta Toscana. Le nubi tenderanno a dissolversi nella seconda parte del giorno. Ancora instabilità al nord, con piogge soprattutto su Levante Ligure, Lombardia e Triveneto e temporali dal pomeriggio lungo lungo le coste di Veneto e Friuli. Temperature: le minime non subiranno variazioni significative, in aumento invece le massime sul nord-ovest, in area adriatica e sulle isole maggiori, con punte tra i 25 e i 27 gradi tra Puglia, Sicilia e Sardegna. I venti saranno di libeccio o ponente, in decisa intensificazione sulla Liguria. Sarà molto mosso il Mar Ligure, mossi o localmente poco mossi gli altri mari. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
18: Ecologia, cura, meditazione, oibò. La mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
20: Pagina 3.
21: Buongiorno da Paolo Di Paolo, bentrovate, bentrovati a Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e nel web. Sono scoccate da pochi secondi le 9 di questo lunedì 11 maggio. Guardiamo ovviamente alle pagine culturali dei giornali, dei siti di informazione, delle riviste, e ci facciamo guidare da una frase che forse non dispiacerebbe al nostro Edoardo Camurri: la vita vuole vivere, ma ci arriviamo per gradi. Intanto guardiamo alla prima del domenicale del Sole 24 Ore, che ci porta nei giardini e nei padiglioni della Biennale di Venezia 2026, preceduta, come dice il sottotitolo dell'articolo che sto per segnalarvi, da polemiche e tensioni. La mostra, invece, questo scrive Angela Vettese, critica d'arte di lungo corso, studiosa, che ha visitato appunto per il Sole 24 Ore della domenica la Biennale. Questa mostra risulta unitaria e poetica, con opere nate dal recupero e riflessioni sui cambi per superare lutti e dolori. Ecco, per superare lutti e dolori, perché Angela Vettese ci mette di fronte il colpo d'occhio di questi giorni, di questi mesi, di questi ultimi anni, venti di guerra, polemiche internazionali. C'è tutto quello che un po' è la tensione del momento precipitata nello spazio di quello che lei definisce un soft power, che nasconde forse la voglia di ammazzare, conquistare il potere, contrapporre popoli e culture nel più violento dei modi. Il risultato è una catena di traumi che coinvolge bambini, adulti, anziani, giovani e vecchi soldati. Accanto a questo avanza un trauma diverso e universale, scrive Angela Vettese. Come sempre lo sono i passaggi tecnologici cruciali. L'intelligenza artificiale sta invadendo in modo ancora imprevedibile la nostra vita. Ultimo picco di una rivoluzione informatica che non sarà seconda a quella della stampa e che potrebbe togliere un ruolo al nostro corpo, persino nei tempi e modi dell'amore e alla nostra capacità di usare le mani. Ecco, usare le mani, intanto ricominciare da qualcosa di minimo o addirittura di minore, perché, come forse molti di voi sanno, il titolo di questa edizione della Biennale è In Minor Keys, indicato appunto dalla curatrice purtroppo scomparsa, l'africana Koyo Kwo, in chiavi minori, in tonalità minori. Questa dimensione del minimo, del piccolo, passa anche dalla virtù dell'artigianalità, dal desiderio di una manualità spesso fondata, scrive Vettese, sul recupero di oggetti buttati, oltre che installazioni ambientali, pittura e scultura tradizionali. In secondo luogo si dispiegano le diverse modalità della guarigione, spesso fondate sull'alleanza dei corpi, di cui ha parlato la femminista storica Judith Butler. Il programma dei giorni inaugurali è stato fitto di performance individuali e collettive, programmate sia all'interno della mostra internazionale sia dentro ai padiglioni. Il Qatar, per esempio, presente per la prima volta con una sorta di terrazza ai giardini, è diventato un palcoscenico per musica live mescolata a proiezioni. Molti sanno, ecco, torniamo sul punto, che la curatrice è venuta a mancare un anno prima di poter vedere realizzata la sua biennale, portata avanti dal suo staff curatoriale. Si è ritenuto che il suo progetto fosse sufficientemente avanzato, probabilmente mancando di un'ultima spinosa questione, la presenza di artisti italiani. Ma la struttura della mostra è talmente unitaria, connotata e collegata dal blu notte dei muri, che in effetti non si ha per niente la sensazione di qualcosa di incompiuto. E arriviamo al manifesto teorico della Biennale 2026, riassunto in un grande doppio ritratto del premio Nobel Toni Morrison a opera di Magdalena Campos Pons. La scrittrice afroamericana, infatti, è stata il frutto più consapevole di cosa significhi il trauma del razzismo, del post-schiavismo e per estensione dei processi decoloniali da un lato e dall'altro di un nuovo colonialismo e dell'estrattivismo a discapito delle popolazioni più deboli. Il dolore di aver perso l'identità, di doverne ritrovare una nuova, però nella mostra si svincola da fattori razziali, anche se la cultura nera è predominante, ex americana o africana o diasporica. Ciò che viene davvero sottolineato è la necessità di guarire dai lutti, da lutti di matrice diversa. Per questo, dice Angela Vettese sul Domenicale del Sole, si tratta di una mostra calata nel qui e ora, molto politica, ma anche molto poetica e tesa all'universale. Tutti abbiamo i nostri lutti da guarire, tutti dobbiamo ricostruire la nostra identità sulle ceneri di chi siamo stati prima di eventi avversi. Si possono trovare molte giustificazioni per il titolo della mostra, appunto, che usa il linguaggio della musica e parla di chiave minore. L'allusione politica corre alle minoranze o a coloro che la società tratta come soggetti minori, senza ruolo decisionale. Ma la terminologia della musica ci parla anche di un'autoriflessione esistenziale che si adatta a qualsiasi soggetto, sia collettivo che individuale. Uno degli aspetti che vengono indagati a fondo di questa nostra solitudine nel processo dei cambiamenti necessari per guarire è il venir meno di quei riti collettivi che supportavano il lutto, il cambiamento o la rivolta. Ecco, su questo punto del venir meno di quei riti collettivi che supportavano il lutto, il cambiamento o la rivolta, più tardi leggeremo una intervista al premio Nobel per la letteratura ungherese Laszlo Krasznahorkai. Non stupisce dunque, dice Vettese, il programma di performance che intenderebbero portare il dolore verso la gioia e proporsi come atti di resistenza verso le violenze subite come persona o come soggetto geopolitico. Ovviamente dà conto la studiosa d'arte di alcune delle installazioni o delle opere presenti nei giardini e nei padiglioni della Biennale. C'è per esempio una performance ambulante in cui i partecipanti leggono testi dedicati alle piante e alla loro capacità di trasformare le nostre stesse parole in ossigeno. C'è un riferimento felliniano, una donna emotivamente devastata si aggiunge a una folla di sconosciuti che ballano per la strada, persone che si rifiutano di essere messe a tacere. Nella performance viene trainata una barca come segno di condivisione di un carico, di un mezzo di trasporto, cioè del proprio peso, come della possibilità di liberarsi se ne andando altrove. Ancora due esempi: le piante selvatiche aromatiche che Otobong Nkanga ha collocato senza violenza e anzi con enorme rispetto per l'architettura e la sua congiunzione con la natura nell'area aperta progettata da Carlo Scarpa ai giardini. L'installazione ambientale con cui Hagar Opir invita il pubblico a sedersi in un tavolino preparato per sedute spiritiche, cercando la memoria non solo dei propri cari ma anche di qualsiasi entità desideri raccontare la sua storia e trasformarla da segreto perduto nel passato a vicenda condivisa nel presente. Finisce così questo pezzo di Angela Vettese con una domanda: non piacerebbe a tutti noi poter fare risuonare le vicende di chi abbiamo amato, guarire anche loro, prenderci cura delle storie minori che nell'insieme fanno la grande storia, prenderci cura delle storie minori? Questo è il punto finale del ragionamento che Angela Vettese sviluppa sulla prima pagina del Domenicale del Sole 24 Ore, che era in edicola ieri. Manualità e cura, la resistenza dell'arte, questo è il nostro inizio di pagina 3.

0: Il brano di oggi è Clapper Claw di John Taylor, maestro del jazz europeo che ascoltiamo al piano in completa solitudine tra lirismo e introspezione. Ci ha raggiunto Pietro Del Soldà che ci offre le anticipazioni per questa mattina. Tutta la città ne parla.
1: Caro Paolo, buongiorno. Noi ci occuperemo di Russia e guerra in Ucraina, non più però per commentare la questione del padiglione russo che ha aperto e non aperto al tempo stesso alla Biennale di Venezia, ma tornando alla situazione sul campo, soprattutto l'indomani di quel discorso che ha colpito e stupito molto di Vladimir Putin sulla Piazza Rossa il 9 maggio, il discorso della vittoria, no? La celebrazione ogni anno della vittoria sui nazisti, una cerimonia in sordina in cui, e soprattutto poi dopo nella conversazione con i giornalisti, non ha negato la possibilità di aprirsi a un dialogo con l'Europa. Che dovrebbe tornare protagonista. A queste parole si aggiungono quelle molto interessanti che hanno colpito un ascoltatore stamattina del presidente finlandese Stubb, che ha detto a Paolo Valentino del Corriere: Finlandia è uno dei paesi appena entrato nella NATO in chiave antirussa, che dice, nonostante la paura che hanno, è il momento di intavolare una trattativa, di dialogare, gli europei devono farsi sentire. Che margine c'è? Proviamo a capirlo dalle 10 in diretta. Grazie.
0: Grazie Pietro Del Soldà, e appunto tra poco tutta la città ne parla. Ma citava Pietro Del Soldà per l'appunto il grande dibattito sul padiglione dedicato appunto agli artisti russi. Torna sulla questione Paolo Giordano sulla prima pagina del Corriere della Sera di questa mattina, lo scrittore Paolo Giordano, la pace cosmica che non c'è nel giardino della Biennale. A 4 anni dal febbraio del 22 siamo ancora qui a tentare di stabilire ciò che è guerra e ciò che pace, noi, perché chi si trova in mezzo a una delle tante guerre attive non ha confusione di sorta sull'argomento né troppo tempo per pensarci. Per esempio, dice Giordano, ho letto nei giorni scorsi dichiarazioni così: la Biennale di Venezia sarà la vera tregua, un giardino di pace, chiudere a qualcuno significa rendere più fragile l'apertura verso l'altro. Lui dice, lo scrittore, di non capire, cioè capisco gli slogan, ne afferro la retorica, colgo l'efficacia di opporre parole luminose come fragilità e apertura ad altre cupe come chiudere, ma non capisco che cosa si stia dicendo davvero. E in parte contesta poi al fondo la scelta di aprire appunto agli artisti russi. Sapete bene che c'è stata una forte polemica anche all'interno della compagine governativa. Il ministro Giuli, che peraltro ieri ha licenziato, ma ci arriveremo, anche pezzi importanti del suo staff, Pietrangelo Buttafuoco, che appunto presiede alla Biennale d'Arte. E Giordano dice: non c'è zona nella Russia di Putin che sia al riparo dall'estensione della guerra, né all'interno né all'esterno dei suoi confini. Lo fanno tutti i paesi? In parte sì, proprio così, è un aspetto specifico. E tuttavia, in nome di una genericità di intenti, alla Biennale di Venezia si sono serviti drink a base di vodka nel padiglione della Federazione Russa, mentre fuori si trovavano affisse alle pareti le locandine di eventi di scrittori e artisti ucraini con la scritta cancellato, eventi che non andranno mai in scena perché quegli scrittori e artisti sono stati uccisi dalla Federazione Russa che serviva la vodka. E si chiede: che tipo di peccato è in guerra l'ingenuità, che tipo di peccato è la falsa ingenuità? Quanto al padiglione russo, la questione è stata analizzata in lungo e in largo nelle settimane precedenti e dubbi, dice Giordano, non ne sussistono, i passaporti non c'entrano, c'entra che l'ecumenismo vuoto protegge solo chi lo professa e lo status quo. Non sono sicuro che sia l'unica prospettiva che si può avere ovviamente su questo punto, e di far diventare la Biennale d'Arte un luogo in cui ci si divide e si gioca a risico attraverso l'arte non so se davvero funziona, ma capisco che effettivamente il dibattito è comunque incandescente. Capiamo anche cosa ne pensano eventualmente i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici. Ma per approfondire do un'ultima segnalazione su questo tema, è di qualche giorno fa, ma la trovate disponibile online su un sito a cui facciamo spesso riferimento, lusisullacultura.com, perché Vittoria Martini, che è una studiosa d'arte che si è occupata proprio specificamente della storia della Biennale di Venezia come istituzione, dello spazio dei confini fra padiglioni, la Biennale, dice questo pezzo, non è l'ONU, anche se da sempre ne adotta la retorica. È un pezzo anche critico, vi leggo il sottotitolo che dice: la Biennale è un campo di tensione geopolitica internazionale, certo non da oggi. La tensione tra il ministro Giuli e il presidente della Biennale Buttafuoco è frutto di un problema strutturale dell'istituzione che risale alle leggi del governo fascista e mai risolte. Le polemiche attuali dimostrano l'ignoranza

la storia dell'istituzione. È ormai dirimente un ripensamento della struttura istituzionale che vada in direzione decoloniale per rendere biennale realmente internazionale e utile al discorso culturale. Però è un articolo molto dotto, molto preciso, che non ha a che fare solo col dibattito di queste ultime ore, di questi ultimi giorni, ma più in generale proprio col senso di una grande occasione per l'arte contemporanea, calata però nelle domande e nelle tensioni del pieno XXI secolo. L'immaginazione, queste le battute finali di questo pezzo, come ha scritto Mariana Dotti, è produttiva solo se è radicata nella realtà. La realtà della Biennale, che è ancora una delle piattaforme culturali più potenti al mondo, la domanda non è se usare quel potere, ma come e nell'interesse di chi e con la voce di chi e verso quale tipo di futuro. Questa era Vittoria Martini, un lungo pezzo. La Biennale non è l'ONU, anche se da sempre ne adotta la retorica sull'usi sulla cultura, e sulla prima del Corriere, Paolo Giordano, la pace cosmica che non c'è nel giardino della Biennale.

Eccoci qua, 335-5634-296 nella mattina di Radio 3 a pagina 3. Arrivano ovviamente i commenti dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici. Invece a Giordano il padiglione di Israele va bene, chiede un ascoltatore o un'ascoltatrice. Per correttezza, appunto, presento anche un passaggio che non avevo letto: l'esposizione al padiglione di Israele. Davvero art washing, si chiede Giordano. Art washing significa, insomma, questo tentativo attraverso l'arte di lavare le colpe dell'occupazione, come i manifestanti accusano? Allora non può stare lì, non lo è? Espressione di arte libera e non filogovernativa? Allora vogliamo che ci venga spiegato in che modo. Quindi restano effettivamente molte domande. C'è qualcuno che ci scrive che il padiglione della Russia alla Biennale esiste perché è mancato il coraggio di non accettare il padiglione di Israele. Arrivano a capirlo certi giornalisti? Penso di sì, Mariella, arrivano a capirlo, però appunto poi si rischia di fare il gioco del risico, la geopolitica in guanti bianchi, anche sull'arte contemporanea, ma questo effettivamente riempie le pagine dei giornali e noi ne diamo conto, anche se guardiamo altrove, diciamo, un pensiero un po' più alto, come quello del premio Nobel per la letteratura Han Kang. È un'intervista molto intensa pubblicata su Robinson di Repubblica, che trovate in edicola tutta la settimana. È la fine, il mio inizio, in realtà è recuperata da El País, firma Berna González Arbour, è tradotta appunto per i lettori italiani, e parte da questa idea che siamo in un tempo di violenza, siamo dentro la violenza, ma forse c'è un'alternativa. Anche il linguaggio può farci soffrire, ma è proprio il lavoro sulla lingua che ci dà un'occasione. Quando il romanzo parla di Inchiostro e Sangue, il suo quarto romanzo recuperato da vari editori internazionali, arriverà anche da noi, sarà riproposto da Adelphi in autunno. Ecco, quando questo romanzo è stato scritto e stava per essere tradotto e pubblicato, dice lei: l'ho riletto e mi ha sorpreso che è pieno d'amore. È vero che c'è molta sofferenza e violenza, ma l'amore è così potente, così caloroso, che fa male al cuore. Il conforto che i personaggi si danno, quello che cercano di proteggere, il cibo che condividono, il modo in cui si abbracciano, tutto ciò fa sì che l'amore si rifletta in modo ancora più grandioso proprio nella dialettica con la crudeltà e con la violenza, dice Han Kang. E in fondo ciò che ci fa vivere, in fin dei conti, in questo mondo pieno di violenza e sofferenza, in questi tempi bui, è solo l'amore. Nella Vegetariana, dice la scrittrice, uno dei suoi libri più fortunati, l'amore non compare in modo così diretto, ma qui mi sono concentrata molto sulla domanda che i protagonisti si pongono. Dobbiamo vivere? Ne vale la pena? Sì, bisogna vivere. Bisogna vivere con tutte le forze, e la forza che ci fa vivere è l'amore. Il libro successivo è stato L'ora di Greco, che si pone la stessa domanda e che ho rappresentato con i cinque sensi, soprattutto con il tatto, ma questo libro, ribadisco, ancora non disponibile in italiano, Inchiostro e Sangue, è l'intermediario, il ponte che ha potuto unire il romanzo La Vegetariana con il romanzo L'ora di Greco. Lei, chiede l'intervistatore, fa una letteratura del corpo. Il corpo è un territorio di combattimento, di collisione? Abbiamo un corpo, risponde Han Kang, e non so se sia perché sono asiatica, ma vedo il corporeo e lo spirituale come una stessa cosa, non separati né divisi. Un tutto. Volevo parlare di questo corpo così sentimentale. Lo usiamo come strumento e volevo parlare delle correnti elettriche che possiamo sentire con questo elemento chiamato corpo. Ecco qua, per tornare anche ai nostri inizi stamattina, no? La manualità, la corporeità, le chiavi minori, i toni minori, qualcosa di più circoscritto che però ci porta a sentire che c'è un'alternativa appunto allo sguardo gettato solo sulla violenza e sulla morte. Infatti, nelle battute finali dell'intervista, dice Han Kang: continua a cambiare, voglio continuare a cambiare. Tenete a mente queste parole perché ci torneremo tra un momento. E appunto, penultima domanda: il suo sguardo sulla violenza e sulla morte è cambiato come la sua letteratura? Le ferite della morte non guariscono mai, dice in Inchiostro e Sangue. Parla del desiderio e dell'amore verso una persona che è venuta a mancare, perché una persona, anche se è morta, rimane sempre con noi, il suo posto non scompare mai. Dobbiamo vivere, ne vale la pena, bisogna vivere con tutte le forze, dice Han Kang in questa intervista recuperata da El País sul supplemento Robinson della Repubblica. È la fine, il mio inizio.

voglio cambiare, dice Han Kang, voglio stare nel cambiamento. E la prima domanda che viene posta a un suo collega omologo, potremmo dire, perché anche lui ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura, la prima domanda che viene posta da Cristina Taglietti sulla lettura del Corriere della Sera, appunto in edicola tutta la settimana, è: di che cosa ha paura oggi Laszlo Krasznahorkai? E la risposta è: che non cambi nulla. Lo scrittore ungherese, abiti chiari, panama in testa, elegante e affabile al bar di uno storico albergo di Trieste, chiude così l'intervista con la lettura. Ecco, questa ultima domanda diventa la prima di una lunghissima conversazione che naturalmente convoca come problema anche il cambio di stagione politica in Ungheria. Cosa c'entrano le farfalle, chiede Cristina Taglietti, con la sicurezza della nazione? E lui, appunto, si diffonde su un dettaglio molto affascinante del libro che sta per uscire, anzi esce questa settimana, La sicurezza della nazione ungherese. Sembra il titolo di un saggio, in realtà è un romanzo, perché non commenta l'attualità, anzi se ne tiene lontano, e poi c'è qualcosa che mette in tensione un mondo materiale, granitico, fatto di certezze, e un mondo invece impalpabile, aereo, poetico, libero, che è il mondo delle farfalle. Questo Andras Papp, mite solitario entomologo, che è segnato da un difetto fisico che fin da bambino l'ha portato a scegliere come habitat il mondo delle farfalle, perché le farfalle non pizzicano, non pungono, non mordono. Allora, che c'entrano le farfalle con la sicurezza della nazione? Chiede giustamente Cristina Taglietti. Nelle ultime pagine del libro, risponde Krasznahorkai, si parla dell'immagine della realtà che noi abbiamo. E si dice che questa è tanto lontana dalla realtà stessa quanto, per esempio, la sicurezza della nazione ungherese dalle farfalle. È un po' voler mettere ironicamente in risalto come oggi, se si ascoltano la TV, la radio, a proposito dell'Ungheria, si sentiranno esclusivamente notizie politiche. Quindi il titolo fa un po' riferimento a questa immagine politicizzata del paese. In Ungheria, dice Krasznahorkai, si arriva fino all'odio nella conversazione, nella discussione politica. Inoltre, tra coloro che discutono si mischiano sempre vigliaccheria, sgradevolezza, esagerazione. Si deve immaginare che gli ungheresi camminano sempre come se fossero in una palude, con le scarpe piene di fango, con passi molto pesanti e lenti. E quindi questa sicurezza della nazione, opposta all'immagine delle farfalle, ci fa sentire anche quanto potremmo effettivamente stare altrove, guardare altrove. E lì esplode, finalmente ci siamo arrivati questa mattina, la domanda del libro, la domanda radicale di questo nuovo libro di Laszlo Krasznahorkai. La vita vuole vivere? Perché la vita vuole così tanto vivere? Dice Krasznahorkai che la risposta interessa molto anche a lui. E siccome anch'io faccio fatica a dare una risposta, appunto, ho una certa malizia nel vedere che anche lo scrittore alter ego dell'autore, che è personaggio del libro, che pensa di trovarla dall'entomologo, cioè dalla scienza, non la ottiene. Ovviamente niente è del tutto casuale mai nel libro. Il fatto che questo scienziato sia proprio un entomologo e che ci sia una discrepanza tra la sua condizione fisica e l'eterea bellezza delle farfalle di cui si occupa non è casuale. E ovviamente io mi aspetto, spero che il lettore colga anche il parallelo tra questa leggerezza, questa leggiadria delle farfalle con la loro effimera vita e morte, e la gravità della domanda, che un po' come le farfalle, da greve diventa leggera e quindi insignificante alla fine, perché la vita vuole vivere. È una tautologia in fondo, no? La vita vuole vivere perché vuole vivere. Tra lo scrittore e l'entomologo nel libro nasce un'amicizia, e la fiducia di Andras, di questo personaggio, è stata tante volte tradita anche per il suo aspetto, ha subito molte delusioni, ma riesce a credere che quest'uomo voglia la sua amicizia, non solo la risposta alla sua domanda. L'amicizia è un tema che c'è in tutti i miei libri, dice Krasznahorkai. I due personaggi che all'apparenza sono lontanissimi, uno crede a tutto, l'altro non crede a niente, uno ha fiducia, l'altro no, e però in qualche modo tra di loro si crea questo tipo di affetto che possiamo chiamare amicizia. È pessimista Krasznahorkai sulla letteratura e sul futuro della letteratura, perché dice che fino agli anni 60 la letteratura era in grado di influenzare la società. Ora si chiede dove sono i libri di valore, quanti li leggono. Non ho dubbi, dice addirittura, tutti il mondo della letteratura scomparirà. Questo però non gli impedisce di continuare a scrivere e di guardare anche alle farfalle, perché appunto la vita, dice Laszlo Krasznahorkai in questa lunga intervista sulla lettura, vuole vivere, e noi forse vogliamo continuare a raccontarla.

0: Questo era Clapper Claw di John Taylor, la musica che ci ha accompagnato in questa puntata di Pagina 3 su Radio 3. Abbiamo qualche minuto ancora intanto per dare qualche ulteriore segnale agli ascoltatori e ascoltatrici che ci scrivono appunto al 335 5634 296 oppure ci raggiungono dalla nostra pagina Facebook. Allora, c'è qualche problema sì di accento, come sempre, sì, d'accordo, è vero, non performance ma performance, se vogliamo proprio stare alla pronuncia corretta in lingua inglese. E questi sono già due messaggi che arrivano sul tema: l'arte deve sempre avere la possibilità di esprimersi, non deve essere discriminata. Comunque, a parte questo, la sensibilità degli ascoltatori ed ascoltatrici di Radio 3 agli accenti è superiore a quella forse per qualunque altro argomento, ma magari possono essere incuriositi anche dal dibattito sul terremoto cultura, cioè dal licenziamento, perché di questo si tratta, o comunque una revoca del ministro Giuli a due suoi collaboratori illustri, Merlino e Proietti. I giornali stamattina, come abbiamo sentito già a prima pagina, parlano molto di questa sfuriata di Giuli, di questo sfogo che è anche legato al mancato finanziamento al documentario su Giulio Regeni. Vi segnalo nelle battute finali che c'è un pezzo di Alessandro Gnocchi sul Giornale, e quindi su un giornale diciamo riconducibile all'area di centrodestra, ma il dibattito delle idee è tutto a destra, dice Alessandro Gnocchi. Però anche con una lieve fisionomia diciamo di autocritica: la sinistra ha governato così a lungo da essersi identificata con le istituzioni culturali stesse, quando la destra le occupa la critica suona come lamento di chi ha perso il posto, non come argomento di merito. E qualcuno dovrebbe ricordare che il lungo regno d'Emma ha prodotto i suoi bei pasticci, questo naturalmente, ma insomma è anche un incentivo alla destra a essere un po' più in asse, un po' più a fuoco anche nelle istituzioni culturali. Pagina 3 finisce qui, tra poco Onda Verde, poi Primo Movimento con Luca Damiani. Io vi saluto insieme al tecnico Fiore Liborio, a Maria Novella Bucelli in redazione, a Cristiana Castellotti, a Maria Chiara Beranek alla cura del programma, Piero Pugliese in regia, e vi do appuntamento a domattina.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Da domani e fino al 22 maggio, Hollywood Party sarà a Cannes per seguire la 79esima edizione del Festival, con Alberto Crespi che vi parla e con Stefania Ulivi. Tutte le sere saremo in diretta dagli studi di Radio France, proprio all'interno del Palais de Festival, con ospiti italiani e internazionali per raccontare i film e la cronaca di quello che è uno dei festival cinematografici più importanti del mondo, anche se quest'anno non ci sono film italiani, ma sarà comunque una festa del cinema. Hollywood Party al Festival di Cannes, dal 12 al 22 maggio alle 19, naturalmente su Radio 3.
3: Intesa San Paolo vi ricorda l'appuntamento tutte le sere con il cartellone di Rai Radio 3.
4: Il 17 maggio, mielerie aperte. 200 mielerie ti aspettano il 17 maggio in tutta Italia. Scegli la tua su mielerieaperte.it.
5: Progetto cofinanziato da MASAF e Unione Europea.
6: Onda Verde. Viaggiare informati.
7: Buongiorno e bentrovati da Sergio Lombardo di Rai Mobilità, sono le 9.30 e 55 secondi, queste le principali notizie di traffico. Partiamo dalla 4 tratto Milano-Brescia in Lombardia, tra Capriate e Dalmine in direzione di Brescia troviamo code a causa di un incidente. Sulla strada statale 3 bis Tiberina in Emilia-Romagna, code all'altezza dell'incrocio per Cesena Nord in entrambe le direzioni. Andiamo poi in A14 Ancona-Pescara, prima sul tratto Marchigiano tra Grottammare e Fermo in direzione di Ancona, 2 chilometri di code per lavori, mentre sul tratto abruzzese tra Pescara Nord, Città Sant'Angelo e Atri Pineto in direzione sempre di Ancona, 1 chilometro di code anche qui per lavori. Al sud adesso a Napoli in tangenziale 3 chilometri di code a causa di un veicolo fermo tra Fuorigrotta e Camaldoli in direzione della diramazione Capo di Chino, e sempre in tangenziale il traffico è rallentato anche tra Viale Maddalena e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. È tutto, prossimo appuntamento su Radio 3 alle 13.57, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
6: In collaborazione con il CIS.

0: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: Bentrovati da Luca Damiani, qui a Primo Movimento su Radio 3. Oggi con noi è Fiore Liborio in console, Gianluca Diana in regia. Ricordo che il programma è a cura di Giorgia Franceschi e, come sempre, in apertura 335-5634-296 per i vostri messaggi. Oggi abbiamo tre novità discografiche. Non molto tempo per presentarle, quindi velocemente. Di autori vari, Beloved Areas, cioè aree molto amate, in questo caso da Liparit Avetisian, insieme alla Kaunas City Symphony Orchestra, diretto da Constantin Oberlein, ed è una, ovviamente, una raccolta di arie che un tenore, in questo caso armeno, ha voluto raccogliere secondo i propri gusti e naturalmente secondo le proprie interpretazioni, quindi musiche di Verdi, Puccini, Donizetti, Massenet e altri. Liparit Avetisian è nato a Erevan nel 1990, è cresciuto a Feodosia ed è considerato uno dei migliori interpreti dell'opera ottocentesca, in particolare proprio degli autori che ascolteremo. E iniziamo con Giuseppe Verdi e il suo Rigoletto, terzo atto, una delle arie più celebri, e si tratta dunque della Donna è mobile. Ricordiamo questo tenore come un tenore dal timbro leggero, molto caldo e molto garbato, come sentiamo anche in questo caso. E dunque, Rigoletto, terzo atto, La Donna è mobile, Giuseppe Verdi, la voce di Liparit Avetisian.

Terzo atto del Rigoletto di Giuseppe Verdi, La donna è mobile, ed era il primo ascolto per questo disco d'Elos, Liparit Avetisian, Kaunas Symphony Symphony Orchestra e Konstantin Overbelean. Si tratta di una serie di arie, appunto, a cui è particolarmente legato questo cantante, che a proposito della sua voce in un'intervista e anche del repertorio da affrontare ha risposto in modo molto convincente, perché quando appunto gli chiedono più avanti si va nella carriera e più la voce matura, come decidi quando accettare i ruoli più importanti o che richiedono maggiore elasticità? E ha risposto: il mio agente e io siamo sempre molto attenti alla scelta del repertorio, perché quello giusto è la chiave per la longevità e la freschezza dell'apparato vocale. Pertanto, ad esempio, nel mio ruolo c'è il ruolo di Almaviva, il cui è necessaria una tecnica virtuosa per eseguire passaggi veloci e melismi, oltre a un suono leggero e flessibile, trasmettere leggerezza e la comicità del ruolo. Questo permette di mantenere la freschezza della mia voce, che adesso ritroviamo per un'altra celeberrima aria, che dalla Bohème, che Gelida Manina. Si tratta dunque di una aria tratta da un'opera meravigliosa di Puccini, che andò in scena a Torino nel 1896, che adesso ascoltiamo appunto da Liparit Avetisian, Kaunas Symphony Orchestra, Konstantin Overbelean.

di Giacomo Puccini, dalla Bohème, primo atto, Che gelida manina. Ed era la voce di Liparit Avetisian, Kaunas City Symphony Orchestra, Konstantin Orbelian, per un nuovo disco della Delos, che è la prima recensione di questo lunedì. E veniamo ad Amadeus, il mensile della grande musica, che in copertina e come primo articolo, diciamo dunque come articolo principale, ci parla di Giovanni Nesi. Che magia è il titolo. Infatti si tratta di un articolo e peraltro di un CD allegato che ricordano come questo bravissimo pianista fiorentino, nato nel 1986, tra l'altro allievo di Maria Tipo e di Andrea Lucchesini, con una carriera davvero molto interessante, ha dovuto, per un problema tecnico alla mano, cancellare ben 45 concerti in 2 anni in un solo colpo. Quando è successo, gli viene chiesto appunto in questa intervista, era nel piano della sua attività 2017. Sì, era un momento di grande slancio il progetto discografico dedicato al compositore Domenico Zipoli per Heritage. Stavo avendo successo, avevo iniziato a collaborare con la BBC Concert Orchestra e così via, per una serie di ricordi di questo periodo particolarmente buio che l'ha obbligato a utilizzare solo la mano sinistra. Suonare con una sola mano obbliga a ripensare tutto, tecnica, fraseggio, persino il respiro musicale. Che cosa ha scoperto del pianoforte che prima le sfuggiva? Una scrittura più polifonica, più ricca e quasi sinfonica. A volte si dimentica di quanto il pianoforte possa cantare. Lavorare sulla mano sinistra mi ha portato proprio a questo, a una maggiore cantabilità dello strumento. Insomma, ci racconta questa sua vicenda umana e anche appunto pratica, per cui per un periodo ha dovuto utilizzare soltanto la mano sinistra e ancora credo debba lavorare, anche se si prevede un futuro più felice. E in questo album, allegato appunto alla rivista Amadeus, presenta due interpretazioni molto interessanti. Una che riguarda per una scrittura scritta apposta appunto per la mano sinistra, come sappiamo nella storia è accaduto sovente, e l'altra è invece Johann Sebastian Bach, due suite per violoncello, numero 5, 1011 e numero 6, 1012. Trascritte per la mano sinistra, ed è veramente molto interessante questa trascrizione, ma noi oggi ci concentreremo sui due pezzi per mano sinistra, opera 9 di Scriabin. Si tratta di una serie di composizioni dopo che nel 1891, a causa di una fortissima concorrenza di suoi compagni di studio, tra cui tra l'altro c'era anche Rachmaninoff, che era un grandissimo interprete, appunto perse Scriabin l'uso della mano destra. E dunque in questo caso è proprio Giovanni Nesi, in questo album che troverete insieme alla rivista, due pezzi per la mano sinistra, opera 9 di Alexander Scriabin, preludio andante.

Alexandra Scriabin in due pezzi per la mano sinistra opera 9 ed era il primo preludio andante, l'esecuzione appunto affidata a Giovanni Nesi in questo bel album che consiste appunto nella rivista Amadeus attualmente in edicola, che lo vede tra l'altro proprio in copertina. Giovanni Nesi, che magia, è il titolo che lo riguarda, e il CD allegato è proprio dedicato alla musica di Alexander Scriabin e a quella di Johann Sebastian Bach, direi proprio da non perdere. Terza novità per questo, per quest'oggi, e riguarda un album molto interessante, The Voice of Stradivari, Romantic and Core. Giovanni Gnocchi e Alessandro Stella ne sono protagonisti, e soprattutto il violoncello Stauffer ex Cristiani 1700. Andiamo con ordine dunque e raccontiamo Giovanni Gnocchi, un ottimo debutto per due violoncelli orchestra insieme a Yo-Yo Ma, moltissime le collaborazioni da Dudamella, Umberto Benedetti Michelangeli, Christopher Hogwood e molti altri, accompagnato da Alessandro Stella, anch'esso con una carriera importante e prestigiosa, e soprattutto appunto affidandosi agli strumenti di questa fondazione, la fondazione Stauffer, che fu istituita nel 1970 per volontà di un imprenditore e filantropo, ovviamente Walter Stauffer, mecenate di origine italo-svizzera e legato a Cremona. Tra l'altro io consiglio sempre, per chi ha la possibilità, di fare una sosta a Cremona nel museo appunto. Il primo ascolto da questo album è Felix Mendelssohn Bartholdy, Assai tranquillo.

Felix Mendelssohn Bartholdy, assai tranquillo, composizione che scrisse tra Düsseldorf e Lipsia durante un viaggio, dedicandola all'amico Julius Rietz. Stiamo parlando dunque di un album dedicato a uno strumento in particolare, al violoncello Stauffer ex Christiani 1700, abbiamo già citato la fondazione. All'interno del meraviglioso Museo del Violino di Cremona è possibile infatti vedere lo Stauffer violino Guarnieri del Gesù 1734, il violino Enrico Cerruti 1868, lo Stauffer viola Gerolamo Amati e lo Stauffer, eccolo qui, ex Christiani, violoncello di Antonio Stradivari del 1700. Per chi appunto avesse l'occasione e anche il desiderio di fare una tappa a Cremona in questo bellissimo e ben allestito museo. Il primo brano, l'abbiamo detto, era di Felix Mendelssohn Bartholdy, abbiamo anche ricordato qual era l'occasione in cui fu scritto. Il secondo si affida a un musicista forse meno noto, che è David Poppe, nato a Praga nel 1843 e morto a Baden nel 1913, compositore e soprattutto violoncellista. Figlio di un cantore della sinagoga di Praga, ha studiato al conservatorio della sua città e ha iniziato una brillante carriera nel 1863 con un debutto a Vienna 4 anni più tardi, che con il quale ottenne uno strepitoso successo. Si tratta dunque di una composizione di questo musicista, Serenade, opera 54 numero 2, che fa parte di una serie di composizioni di musiche che lo stesso Popper ha immaginato e scritto di chiarissima ispirazione popolare, come si può sentire appunto in questo caso. Serenade, opera 54 numero 2, David Popper l'autore, ancora una volta Giovanni Gnocchi allo strumento solista, accompagnato da Alessandro Stella, e The Voice of Stradivari è il titolo di questo CD della MV Cremona.

0: Magnifica esecuzione di questa serenata, opera 54, la seconda delle cinque danze, chiaramente ispirata alla musica andalusa, era David Popper l'autore, e l'esecuzione affidata a Giovanni Gnocchi e Alessandro Stella, rispettivamente violoncello e pianoforte, per questo disco che si è dedicato, diciamo, alla voce degli Stradivari, in particolare dello Stradivari, come abbiamo detto, Stauffer, ex Cristiani, disco Cremona, che è l'ultima delle tre novità di oggi. A questo punto a me non resta che ringraziare tutti voi e i vostri messaggi, e naturalmente Fiore Liborio in console, accanto a lui Gianluca Diana, passare la linea a Pietro del Soldato, Tutta la città ne parla.
1: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
2: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.
3: Questo è un podcast original Rai Play Sound.
4: Una spedizione all'altro capo del pianeta, dove sorgerà il più grande telescopio del mondo.
5: Welcome to the European Southern Observatory.
4: Un viaggio per capire dove va l'astronomia e riscoprire la meraviglia del cielo stellato.
3: Ascolta il podcast Atacama, la terra dei telescopi, su Rai Play Sound o scarica l'app.

0: Ore 10.
1: È una firma che ci unisce. Destina il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII. Insieme possiamo costruire nuova speranza per i più fragili ed emarginati. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
4: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
5: Noi spesso raccontiamo di sogni.
6: Quando io ho cominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
4: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
8: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
9: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
10: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad.
11: Via, via.
10: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
12: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
13: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.
14: Tutta la città ne parla.
15: Buongiorno, mi chiamo Roberto, telefono da Modena. Le vorrei proporre un'osservazione sulla intervista al premier finlandese di cui lei ha letto uno stralcio. Da quanto ho capito, da questo brano che lei ha letto, il presidente Stubb parte dal presupposto che l'offerta di dialogo diplomatico fatta dalla Russia sia una manifestazione di debolezza. Ora, secondo me questo è un grave fraintendimento del presidente Stubb, che tra l'altro mi stupisce perché la Finlandia sta a 2 metri da San Pietroburgo, quindi, cioè, la Russia non è che si è indebolita e è sull'orlo o rischia una sconfitta militare in Ucraina, non è mica vero, ha allentato la sua avanzata per un motivo, uno, cioè che nei paesi europei noi produciamo una grande quantità di droni, i pezzi, mandiamo i pezzi in Ucraina li montano e poi li usano per difendersi sulle linee del fronte. Questo implica che per i russi non è conveniente fare grandi offensive, perché una vasta presenza di droni costerebbe molte perdite. Però la Russia continua ad avanzare e l'idea che si possa infliggere una sconfitta militare alla Russia in questo modo è sbagliata. Questa è una proposta di trattativa per evitare di escalare la guerra e farla uscire dal recinto ucraino. Cioè, loro sanno e lo dicono che la guerra non è una guerra ucraina-Russia, è una guerra NATO-Russia. Ora, io suggerirei di pensarci molte volte prima di parlare di cose come il collasso della Russia, come ha parlato il presidente Stubb.
16: No,
15: cioè,
16: no.
15: È una grande potenza nucleare, signora, stiamo giocando, certo, con fuoco.
0: 10-5 minuti e 7 secondi, una buona giornata con da Pietro del Soldà, benvenuti a Tutta la città ne parla. Allora, torniamo a occuparci di Russia, di guerra in Ucraina, ma lasciando da parte il padiglione russo alla Biennale, che ha molto occupato l'attenzione soprattutto dei media italiani, ma non solo, negli scorsi giorni, un padiglione che ora è, dalle fotografie lo testimoniano, un po' aperto, un po' chiuso, insomma, ma quella ormai è una storia da lasciare di lato, perché ci sono delle novità importanti, lo avrete sentito due giorni fa, 9 maggio, in coincidenza con la parata annuale a Mosca che celebra la vittoria sui nazisti, il presidente Putin, in un discorso più breve rispetto agli anni passati, 9 minuti, una cerimonia definita anche per la partecipazione di piazza, per l'esposizione di armamenti in sordina dagli osservatori, ha detto delle cose che colpiscono e che stanno suscitando diverse reazioni, non solo tra gli ascoltatori di Radio 3, come questo signore a prima pagina stamattina che è intervenuto, ma anche tra leader mondiali in Europa e fuori dai confini europei. Putin, tra le cose importanti che ha detto, prima e soprattutto conversando con i giornalisti dopo il suo intervento ufficiale, ha detto: il conflitto ucraino sta avvolgendo al termine, si tratta di capire che cosa intenda, vittoria russa, pace o cos'altro. E poi: non abbiamo mai rifiutato di tenere negoziati con l'Unione Europea, aggiungendo inoltre quella proposta di un candidato favorevole, favorito da Mosca al ruolo di negoziatore, che sarebbe l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schröder, che sappiamo aver avuto in passato contatti e anche ruoli importanti dopo il suo periodo al governo tedesco con la Russia, e in particolare questo gigante del gas, ne parleremo. Allora, come dobbiamo reagire? Che cosa significa? Stiamo davvero di fronte a un'apertura di scenario, mentre oggi è il terzo giorno di quella tregua per il 9 maggio proclamata su iniziativa del presidente statunitense Trump, che gli ucraini dicono essere già stata violata con 150 attacchi al fronte da parte russa, ma insomma c'è stato un importante scambio di prigionieri, questo è un segnale importante. L'altro che viene evidenziato dagli osservatori, dai giornalisti, è che Putin per una volta ha chiamato Zelensky per nome, non con epiteti come filo nazista o altro, e chissà, forse questo è davvero interpretabile come la volontà anche da parte del Cremlino di voltare pagina, di aprire una fase nuova. L'Europa non deve farsi cogliere impreparata, soprattutto in un tempo in cui non tanto le basi NATO, ma insomma la presenza e il protagonismo americano su questo scenario sembra affievolirsi, o almeno così pare, perché sono tutti punti interrogativi quelli che stanno alla fine delle mie frasi stamattina. Per fortuna abbiamo persone che ne sanno molto più di noi, collegate al telefono. Sono contento che possa raccontarci come è andato questo incontro col presidente finlandese Stubb, perché l'ascoltatore è partito da lì. Stamattina Sara Menafra ha letto sul Corriere una conversazione. Paolo Valentino è volato ad Helsinki per parlare con il 58enne presidente Alex Stubb di un paese che sta di fronte, come noto, da Helsinki a San Pietroburgo ci si vede o quasi, che tre anni fa è entrato nella NATO in chiave antirussa e che però dice insomma è il momento di sedersi al tavolo o di provarci almeno da parte europea. Paolo Valentino, benvenuto a Tutta la città ne parla.
11: Buongiorno ai radioascoltatori.
0: Ed ecco noi anche un altro. Beh, sì. Aspetta, prima saluto anche Alessandro Cassieri, grande esperto di Russia, insomma, da quella zona del mondo ha lavorato come corrispondente Rai per decenni. Buongiorno Alessandro, benvenuto, bentornato a Radio 3.
16: Buongiorno a voi.
0: Allora Valentino, a te.
11: No, tornando alla telefonata dell'ascoltatore, sì. Il fatto che Putin abbia fatto questa apertura all'Unione Europea non è, come dice Putin, noi siamo sempre stati disposti a negoziare con l'Unione Europea. Fino a pochi mesi fa i russi, io ho fior di interviste con uno dei consiglieri della Casa Bianca, Suslov, che dicevano: gli europei in questa partita non giocano. La Russia di Putin ha sempre riconosciuto in questa partita come unico interlocutore gli Stati Uniti. Se oggi fanno un'apertura all'Unione Europea è ovviamente un chiaro segno di debolezza, perché il punto è che se Putin avesse consiglieri della Casa Bianca, Suslov, che dicevano: gli europei in questa partita non giocano. La Russia di Putin ha sempre riconosciuto in questa partita come unico interlocutore gli Stati Uniti. Se oggi fanno un'apertura all'Unione Europea è ovviamente un chiaro segno di debolezza, perché il punto è che se Putin avesse potuto vincere questa guerra l'avrebbe già fatto, e non riesce perché noi abbiamo

0: posizione sempre, diciamo così, forte uscendo dall'OPEC, dicendo che vogliono entrare in guerra con gli Stati Uniti o comunque suggerendo una linea di questo tipo, è chiaro che questo pone anche pressione su altri paesi del Golfo che non lo hanno fatto, non solo l'Arabia Saudita, ma anche l'Oman, il Qatar, che hanno sempre comunque mantenuto, soprattutto Oman e Qatar, delle linee di contatto con gli iraniani. Quindi c'è da definire se queste posizioni assertive sono veramente delle posizioni di minaccia, che comunque hanno dietro un fine di completamente slegare gli Emirati dal resto del Golfo, e non penso, francamente, o se veramente c'è una volontà di sì affermare la propria autonomia e allo stesso tempo influenzare anche e mettere pressione sugli altri paesi del Golfo. È vero poi, e qui concludo, che chiaramente giocare con il fuoco bisogna saperlo fare, nel senso che nel momento in cui gli Emirati hanno una posizione così forte contro l'Iran, in qualche modo incitano o confermano la controparte iraniana delle guardie rivoluzionarie a battere ancora il ferro su di loro, quindi a, diciamo, rispondere su di loro, che hanno appunto anche normalizzato relazioni con Israele. Quindi non è sicuramente una dinamica che aiuta questo, la fine del conflitto.
1: Certamente, anche vista la prossimità territoriale, la saggezza forse è diciamo un suggerimento. Ecco, Maria Fantapie, un ultimo focus, possiamo dire, da parte delle milizie dell'asse alla resistenza, diciamo così. E sul lato iraniano, noi sappiamo che Hezbollah vuole procedere per la sua strada nella difesa territoriale e anche nell'offesa a Israele. E mentre diciamo molte domande ci si fa per Ansarullah in Yemen sulla partecipazione eventuale o estrema a un conflitto che continuerebbe sul piano navale. Sul lato opposto, la decisione cruciale poi comunque va sempre all'Arabia Saudita e al suo alleato mediatore il Pakistan, visto il ruolo centrale all'interno del GCC dell'Arabia Saudita.
0: Allora, dunque, innanzitutto un momento di diciamo pubblicità, se volete tra l'altro approfondire l'argomento di cui stiamo parlando, c'è un articolo che abbiamo pubblicato con Vali Nasser della John Hopkins su Foreign Affairs, che è appunto stato pubblicato proprio 2 settimane fa, che diciamo in qualche modo arriva proprio a approfondire tutti questi elementi di tensioni intragolfo, ma anche relazioni possibili future con l'Iran. Per tornare al punto invece di come cosa sta succedendo in Iran, cosa sta succedendo nella Repubblica Islamica, è chiaramente l'asse della resistenza in questo momento diciamo si giostra o giostra le proprie posizioni non in modo univoco, nel senso che poi ognuno di questi movimenti, Hezbollah in Lebano, Ansarullah appunto in Yemen, come le milizie irachene pro-iraniane appunto in Iraq, cioè in qualche modo hanno un duplice variabile a cui far conto. Uno è la resistenza contro Israele. Per questo devo dire l'elemento Hezbollah, per Hezbollah questo è molto più importante che per gli altri due, perché comunque Hezbollah ha la propria, diciamo, base geografica proprio sulla confine con Israele. Israele ha già fatto un'operazione nel sud del Libano. Mentre per gli altri due, per quel che riguarda lo Yemen e per le milizie irachene, penso che l'elemento, diciamo, di acquisire per questi gruppi pro-iraniani sempre più un'influenza nella politica interna di ciascuno di questi due paesi, sia per quel che riguarda lo Yemen, ma per quel che riguarda anche la formazione del governo in Iraq, sia un elemento molto più importante che quello di fare guerra direttamente a Israele. Perché nel momento in cui questi gruppi diventano, per esempio in Iraq, fondamentali per la formazione del governo, o scelgono addirittura il primo ministro, come è successo proprio in Iraq nelle ultime settimane, allora a quel punto è quello diciamo, che dà poi un'influenza più grande rispetto a che lanciare qualche drone o qualche missile che non arriverebbe manco, diciamo, per dirla in termini spiccioli, a Israele, che sarebbe intercettato. Quindi è questa un po', ci sono strategie diverse rispetto appunto alla posizione geografica di questi gruppi e soprattutto la situazione, ecco, nazionale interna, del contesto nazionale in cui appunto agiscono.
1: E questo è assolutamente importante, soprattutto per quanto riguarda l'Iraq, di cui ricordiamo la posizione strategica centrale. Grazie ancora a Maria Fantapier, responsabile del programma MED Medio Oriente Africa dello IAI. E ricordo ai nostri ascoltatori che potete iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere la rassegna stampa del mattino, che questa settimana è condotta da Luigi Spinola, e adesso contattarci via SMS al numero 335 5634 296. Aspettiamo.

0: le vostre domande, richieste e commenti.
1: Day one, Keir Starmer says things are going to get worse before they get better. Well, he wasn't kidding.
2: The results that have come through over the course of the day have shown that this is, I believe, the beginning of the end of the two old parties that have run this country for so long.
1: They'd had 14 years to think about what they would do if they came into power, this Labour government.
0: Stiamo ascoltando a Radio Tremondo il Question Time della BBC, in cui il famoso giornalista e conduttore televisivo britannico Piers Morgan dice che il primo giorno Starmer ha detto le cose peggioreranno prima di migliorare. Beh, non stava scherzando, risponde Robert Jerrick, parlamentare di Reform UK. Dice: i risultati che sono arrivati nel corso della giornata hanno dimostrato che questo è, a mio avviso, l'inizio della fine dei due vecchi partiti che hanno governato questo paese per così tanto tempo. Ecco, dicevamo, in Gran Bretagna i cittadini sono andati alle urne per le elezioni che hanno cambiato gli equilibri politici, hanno deciso, stanno decidendo il destino del primo ministro Keir Starmer. È stato espresso questo calo di consensi per il partito laburista al governo e poi un aumento dei voti per Reform, il partito di Farage. Ne parliamo con Tiziana Prezzo, corrispondente Sky TG24 da Regno Unito, autrice del libro Il regno fragile, le difficoltà della corona, gli effetti della Brexit e la svolta laburista, pubblicato da People 2024. E sappiamo che sta ascoltando insieme a noi in realtà il discorso di Starmer in questo momento. Buongiorno Tiziana.
3: Buongiorno a te e agli ascoltatori, Laura e Silvia.
0: Grazie Tiziana. Dunque, si è trattato di tre elezioni diverse: in Inghilterra per gli aspetti locali, Scozia e in Galles alle urne per eleggere il governo autonomo, ma comunque la questione è che c'è un fil rouge, un filo rosso che ci porta verso la forza dei numeri che non ammette repliche ovunque si sia votato, e in particolare, diciamo così, i laburisti, che vedo più che dimezzati i consiglieri e stracciati da Reform. Ecco, Tiziana, ti chiedo, da questo punto di vista possiamo dire che era una debacle annunciata, e se sì, insomma, adesso quali sono i giochi?
3: Allora, diciamo che sì, la sconfitta era annunciata, ci si aspettava una sconfitta pesante, perché lo scontento nei confronti del primo ministro era già palpabile, ma il risultato elettorale, per quanto si tratti appunto di elezioni amministrative, va ben oltre. Diciamo che potrebbe essere l'ultimo chiodo nella bara politica del premier Keir Starmer, che proprio in questi istanti sta parlando di fatto alla nazione per illustrare il suo ennesimo reset, viene da dire. E bisogna capire che cosa effettivamente questo discorso potrà cambiare, anche e soprattutto nel sentimento che c'è all'interno del partito in questi giorni, in queste ore, perché il numero di deputati laburisti che ormai ritengono che sia arrivato il momento per Keir Starmer di andarsene sta aumentando in maniera significativa. In salsa britannica, direi, Laura Silvia, stiamo un po' vivendo un momento Joe Biden, no? Quando a un certo punto l'ultimo che ritiene di non doversene andare è proprio il primo ministro, la guida del governo britannico, mentre da sotto, dalla base del partito, si spinge sempre di più perché questo cambiamento avvenga, e avvenga in tempi anche piuttosto rapidi.
0: Ecco, a proposito di questa giornata cruciale per il partito laburista, Catherine West, che è una parlamentare, diciamo, non eccessivamente conosciuta, forse sicuramente alle nostre parti.
3: Sconosciuta, sì.
0: Sì, ha dichiarato che se il discorso di Starmer non la impressionerà si candiderà alla leadership. Ecco, ti chiedo, dopo queste elezioni fallimentari, a parte la leadership di Starmer in seno al partito laburista, se c'è appunto una ipotesi che non venga riletto, a parte West, chi sono i competitor? Si parla di Andy Burnham, che è il sindaco della Greater Manchester, come uno dei favoriti. Ci sono altri? Chi sono?
3: Allora, diciamo innanzitutto subito che la parlamentare che hai citato tu, che non è solo sconosciuta in Italia, ma anche poco conosciuta qui, è un po' una testa di ariete, cioè nessuno vuole fare il primo passo per non scoprirsi, per non bruciarsi, però i nomi che si fanno sono sostanzialmente 3-4 e i più probabili. Direi Wes Streeting, che è il ministro della salute, rappresenta la destra del partito, di vocazione blairista, diciamo così, ha un macchia importante da tenere conto, cioè viene ritenuto amico molto vicino a Lord Peter Mandelson, che lo ricorderete, eminenza grigia del Partito Laburista già dai tempi di Tony Blair, Gordon Brown, ma molto amico anche di Jeffrey Epstein e adesso sotto indagine di polizia. Questo potrebbe creare a Treating più di un problema. L'altro nome che si fa è quello di Angela Rayner, già vice premier, rappresenta la sinistra del partito Labour, molto vicina anche ai sindacati, ha una storia anche personale che ricorda appunto molto le radici del partito. Peccato che da ministro della casa si era dimenticata di pagare tasse proprio relative a una delle sue abitazioni. Terzo, l'hai citato tu, Andy Burnham, il re del nord, attuale sindaco di Manchester. Il problema qual è con Andy Burnham? Che anche lui, politico di lungo corso dentro il Partito Laburista, che non è in Parlamento, è appunto il sindaco di Manchester, e per essere primo ministro in questo paese devi essere dentro il Parlamento. Aveva cercato di tornarci, ma proprio la leadership del partito aveva bloccato la possibilità per lui di partecipare a una suppletiva. Quindi prima della fine dell'estate sarebbe impossibile per lui candidarsi di nuovo, e poi bisognerebbe anche vedere a questo punto, stando così il partito, se avrebbe effettivamente delle chance di vincere. E quindi il quarto nome che esce è quello di Ed Miliband. Francamente non penso possa avere grandi chance, perché lo ricordiamo ha già corso in passato e ha alle politiche e ha perso, e quindi proporre un perdente come futuro leader di questo paese, andando sempre più vicino alle prossime elezioni, non sembrerebbe una mossa veramente azzeccata.
0: Quindi ancora, insomma, i giochi sono da farsi. Intanto Costanza Spocci alla redazione ci suggerisce un po' di articoli. Se volete andare sul Telegraph, trovate un'esclusiva del Telegraph con un'intervista appunto a Starmer, e poi The Independent parla dell'ultima battaglia di Starmer. Il primo ministro punta sull'Europa per salvarsi. Tiziana, poi ci sono state ovviamente le elezioni in Scozia e in Galles. Questo è un voto scozzese che ha confermato il primato degli indipendentisti. In Galles si è fatta larga un'altra forza progressista ma secessionista, e sale soprattutto Reform. Ecco, ce lo chiedo anche agli ascoltatori, nel senso che alcuni ascoltatori ragionano sul l'ascesa di Farage in Inghilterra è una ascesa che è più forte in Scozia e Galles, che sono tradizionalmente, possiamo dire, indipendenti, o comunque effettivamente si è allargata in modo impressionante un po' in tutto il Regno Unito.
3: Allora, io direi che veramente il successo di Reform UK non conosce confini, tenendo sempre conto che appunto stiamo parlando di amministrative, però è davvero marcato e significativo. Ed è frutto però, Laura Silvia, anche di un altro aspetto che citavate voi all'inizio di questo collegamento. Cioè, questo è stato sempre un paese che ha un sistema uninominale secco, cioè il primo vince il posto, il primo vince tutto, è basato sulla presenza di due partiti forti, conservatori e laburisti. Adesso i partiti sono almeno cinque, ci sono i conservatori, i laburisti, i liberal democratici, Reform UK e i liberal democratici. In questo contesto ovviamente una variazione di percentuale di poche unità fa sì che un partito possa crescere esponenzialmente. È quello che capita soprattutto in Inghilterra in questo caso con Reform UK, ma anche il dato in Scozia e in Galles è importante, perché fa impressione avere un Reform UK che di fatto è la vera opposizione in Galles, è il partito di il primo partito di opposizione in Galles ed è di fatto il primo partito di opposizione insieme ai laburisti anche in Scozia. E quindi bisogna tenere conto di quanto l'elettorato sia cambiato, quanto le opzioni siano cambiate, per capire verso cosa stiamo andando tra 3 anni alle prossime elezioni politiche.
0: E del resto sono cambiati anche i partiti. Un'ultimissima domanda, Tiziana, anche sulla scorta di un commento di un nostro ascoltatore: quando si parla da queste parti, diciamo di Gran Bretagna, si parla anche del discorso la Brexit sì, la Brexit no, si sono pentiti, eccetera, eccetera, che è forse anche un po' un ragionamento che ci facciamo noi illudendoci. Ma ti rivolgo la domanda di un ascoltatore che chiede: questo riavvicinamento dell'Europa alla Russia può essere causato dal dilagare di Farage in Inghilterra? Non so come si possa interpretare la domanda stessa.
3: L'avvicinamento dell'Europa alla Russia rispetto alle ultime novità non lo so, francamente io non lo so. Da questo voto ragiono su questo paese. Sappiamo che proprio in questi istanti Keir Starmer sta facendo un discorso che dovrebbe contenere anche un messaggio di riavvicinamento importante all'Europa. E però attenzione, nonostante il fatto che in questo paese ci siano fior fior di sondaggi che continuano a dire che in realtà i britannici si siano pentiti della Brexit, io non sono così convinta che sia così, soprattutto quando si esce da Londra, perché è importante uscire dalle grandi città per capire veramente come la pensa un paese. E per esempio nel nord dell'Inghilterra, dove Farage ha avuto consensi enormi, già nel 2024 tantissime persone mi dicevano: torniamo a votare per il Partito Laburista, se ci delude la prossima volta voteremo per Reform UK. E quelle stesse persone avevano votato per la Brexit, e a domanda vi siete pentiti di aver votato per la Brexit, la risposta era sempre no, il problema è che la Brexit non è stata ancora implementata. Quindi è un azzardo che si prende Starmer, forse giusto, forse no, vedremo, rispetto a un partito che si sta affermando che è assolutamente anti-Europa, spostarsi sempre di più verso l'Europa, vedremo se pagherà.
0: E questo è quanto. Grazie ancora a Tiziana Prezzo, corrispondente di Sky TG24 Regno Unito, e ti auguriamo buon lavoro. Si chiude la puntata di Radio Tremondo. Vi saluto a tutta la redazione, la console di Milano Antonio Totaro, da Roma Fiore Libori, la regia Marco Pompi, Anna Maria Giordano, Costanza Spocci, Giulia De Luca, Laura Silvia Battaglia. L'appuntamento è ancora domani alle 6.50 e poi alle 11 con i nostri ospiti. Restate ancora su Rai Radio 3. Buon ascolto.
4: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
5: Rai Radio 3.
6: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
7: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
5: Radio 3 Scienza.

0: Sono quasi 90 i passeggeri sbarcati ieri dalla nave Ondius a Tenerife, rimpatriati nei rispettivi paesi. Tra loro un cittadino statunitense e una francese sono risultati positivi all'antivirus. Che cosa sappiamo oggi del virus Andes, il tipo di antivirus all'origine di questi casi? Buongiorno da Marco Motta, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Radio 3 Scienza. Sono le 11.30 e 45 secondi in questo istante. Come avrete capito, oggi dedichiamo gran parte della nostra puntata al focolaio di antivirus nato a bordo della nave da crociera Ondius, partita il primo aprile scorso da Ushuaia nella Patagonia argentina e che poi ha attraversato tutto l'Atlantico. Come sapete bene, sono 3 le persone morte a bordo della nave, 2 cittadini dei Paesi Bassi, una tedesca. E ieri mattina la nave Ondius, con quasi 150 persone a bordo tra passeggeri ed equipaggio, è arrivata a Tenerife nelle isole Canarie e finora 87 passeggeri sono stati rimpatriati verso i rispettivi paesi. Sono ancora in corso le operazioni di trasferimento soprattutto dei cittadini australiani, mentre ieri appunto sono tornati nei diversi paesi questi 87 passeggeri: Spagna, Olanda, Francia, Regno Unito, Stati Uniti, Irlanda, Canada e Turchia, per dare l'idea della dimensione globale ci troviamo a fronteggiare ogni volta che ragioniamo sui rischi di epidemie. Tra ieri sera e stanotte sono arrivate le notizie di un cittadino statunitense e una francese, appunto, risultati positivi al virus Andes. Noi proviamo a fare il quadro di quello che sappiamo con l'aiuto di Carlo Federico Perno. Buongiorno e bentornato a Radio 3 Scienza.
1: Buongiorno a lei e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Carlo Federico Perno è il direttore del reparto di microbiologia all'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma e insegna microbiologia all'Università Medica Internazionale di Roma Uni Camillus. 335-5634-296 per i vostri messaggi durante questa nostra puntata. Allora, Carlo Federico Perno, l'attenzione, la preoccupazione per questo focolaio sviluppatosi a bordo della nave Ondus è cresciuta a partire dai primi giorni di maggio, quando si è saputo che il virus all'origine del focolaio era Andes, che è uno dei circa 40 tipi di antivirus che conosciamo in verità ormai da decenni. E però di virus Andes è stata registrata in passato la possibilità di contagio diretto tra esseri umani. Allora, ci aiuta intanto a fare un profilo più chiaro di questo virus?
1: Innanzitutto ha detto benissimo lei, noi non parliamo dell'antivirus singolare, parliamo degli antivirus perché è una famiglia di virus molto articolata, molto complessa, con caratteristiche diverse fra loro. Devo dire una cosa, che sono stati studiati ma non studiati a fondo come avrebbe dovuto essere, ma per tante ragioni questo, e adesso chiaramente li stiamo studiando sempre di più. Quello che sappiamo è che ce ne sono di tanti tipi, che sono ospitati da diversi tipi di roditori nei diversi continenti, e infatti c'è una prevalenza in alcuni continenti rispetto ad altri. Ad esempio l'Europa è relativamente scarsa quanto antivirus, ripeto relativamente rispetto ad altri continenti. Come ha detto benissimo lei, e lo rimarco, tra i tanti diversi tipi di antivirus ce n'è uno che è chiamato Andes, non a caso Ande, Sud America, per il quale è stata dimostrata la trasmissione interumana, il che non significa che si trasmette sempre interumana, significa semplicemente che per questo tipo di virus è stata dimostrata la trasmissione interumana. Sarà una coincidenza, ma non lo è. Il virus riscontrato sulla nave Ondius è ceppo Andes, quindi non esclude la trasmissione interumana.
0: E questo è un primo elemento di chiarezza. Ricordiamo Carlo Federico Perno, che nella grande maggioranza dei casi invece la contaminazione, il contagio avviene per una forma di contatto con le feci dei roditori, come forse si ipotizza sia successo per i 2 cittadini dei Paesi Bassi, entrambi deceduti, marito e moglie, che sono stati nel continente sudamericano a fare birdwatching per diverse settimane. Si ipotizza, ancora non è accertato, che possa essere nata da lì la contaminazione originaria.
1: Assolutamente sì, perché gli antivirus hanno una caratteristica, come dicevamo prima, di essere ospitati da roditori. Va segnalata una cosa importante: nei roditori, al contrario che nell'uomo, normalmente non sono patogeni, cioè restano nell'animale senza creare particolari problemi. Non è una cosa strana, ci sono virus che infettano gli animali e li uccidono e non infettano l'uomo, ci sono virus che infettano l'uomo e lo uccidono e non uccidono gli animali, quindi sono purtroppo situazioni della natura. Di norma noi ci contaminiamo da antivirus attraverso il contatto soprattutto respiratorio, non orofecale, respiratorio con aerosol costituito da feci, costituito da urine, costituito da secrezioni dei roditori, anche se non è stato mai escluso, anzi è stato dimostrato in alcuni casi, la contaminazione tramite il morso di un topo. Quindi le modalità di trasmissione sono normalmente non interumane. In questo caso la situazione potrebbe essere diversa.
0: Ecco, c'è un elemento importante da sottolineare in questi giorni di appunto grande e crescente attenzione mediatica e preoccupazione, perché naturalmente tutti ricordiamo l'esperienza dell'ultima pandemia da virus SARS-CoV-2 iniziata tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Tedros Ghebreyesus, che si è recato proprio a Tenerife nei giorni scorsi per seguire da vicino queste operazioni di trasferimento dei passeggeri dalla nave Ondius verso poi i vettori, gli aerei che li hanno riportati nei rispettivi paesi, ha sottolineato che non siamo di fronte al rischio di una nuova pandemia come nel caso di Covid, per le differenze tra appunto SARS-CoV-2 e un virus come Andes. Quali sono, Carlo Federico Perno, le differenze più evidenti tra queste due tipologie di virus?
1: Allora, vediamo, ci sono alcune cose che sono simili, sono tutte e due virus a RNA. Virus a RNA nel linguaggio degli esperti significa un virus che ha grandi capacità di variare, e variare per un virus significa adattarsi, adattarsi significa poter crescere al meglio in un determinato ospite diverso da quello originario. È quello che è accaduto per il Covid, che si è adattato benissimo all'uomo ma ha perso patogenicità, cioè non è diventato più patogeno come era all'inizio. Pensiamo alla variante Omicron. I milioni di morti sono figli delle infezioni con il ceppo originario, non tanto con la variante Omicron. Quindi anche antivirus potrebbe variare, però, e questo è un però importante, al momento non è adattato all'uomo, che significa in sostanza che l'infettività del virus è contenuta, si può trasmettere anche nella trasmissione interumana solamente in condizioni molto particolari, cioè di grande quantità di virus presente, di condizioni predisponenti. Ecco perché dice bene il direttore generale dell'OMS: non siamo di fronte ad un Covid in questo momento, perché abbiamo un virus a scarsa capacità infettiva per l'uomo, anche se non va dimenticato ad altissima mortalità. Quindi un'altra delle cose che abbiamo imparato dal Covid è stato, io ricordo nel 2020 qualche collega che diceva una banale influenza, e abbiamo visto che non lo era. Bisogna guardare sempre con molta attenzione, nessun allarme, nessuna paura, ma grande attenzione, perché quello che è oggi potrebbe non essere domani. Oggi siamo di fronte ad un virus a bassa infettività, non è un Covid.
0: Ecco, un altro elemento, caro Federico Perno, su cui le chiedo di aiutarci a capire meglio è sia il tempo di incubazione, che sembra molto lungo, si parla possibilmente di settimane, ed è sulla base di questo tempo di incubazione che poi le misure cautelative che sono prese in questi giorni dai rispettivi paesi, quindi di isolamento che può durare anche 40-50 giorni, e poi invece la questione del fatto se il contagio possa avvenire anche in assenza di sintomi. Ci aiuti a capire meglio questi aspetti che mi sembrano importanti?
1: Sono tutti aspetti importanti, ha ragione lei. Allora, comincio dal fondo. Tutti i virus cosiddetti acuti, tutti quelli che danno infezioni acute, l'influenza per dare un esempio, hanno un massimo di produzione di carica virale, cioè di produzione di virus, nei giorni immediatamente precedenti la comparsa dei sintomi e nei primissimi giorni dei sintomi. Pensa al raffreddore, pensa all'influenza, penso al Covid. Ho visto e sentito qualcuno che sosteneva si trasmette nella fase asintomatica. Non è vero. Se siamo nella fase asintomatica immediatamente precedente la comparsa dei sintomi, potremmo essere infettivi, assolutamente. Però in una persona, e questo è il discorso, che resterà asintomatica, cioè che non avrà sintomi, non ha e non avrà sintomi, questo significa che la carica virale è bassa, e se la carica virale è bassa, la capacità di trasmettere il virus è necessariamente bassa, perché la capacità di trasmettersi di un virus è funzione della quantità di virus presente nella persona. Se ce n'è poco, probabilmente non è infettante. Ecco perché oggi noi sosteniamo che ha un'infettività bassa e ha una pericolosità bassa oggettiva. Quello che era successo con il Covid, che bastava stare in una stanza insieme per pochi secondi per infettarsi, oggi non è così e presumiamo che non sarà così neanche nel futuro. Sempre con grande attenzione a guardare le cose che accadono e osservarle e studiarle.
0: Quindi diciamo, caro Federico Perno, saranno comunque decisive queste prossime settimane di monitoraggio delle persone, di questi 87 e degli altri che in corso di trasferimento oggi e che sono portati nei rispettivi paesi, appunto dalla Francia agli Stati Uniti al Regno Unito. Ci sono difformità sulle misure di prevenzione e di monitoraggio che i diversi paesi stanno adottando?
1: Secondo me sì, e sono difformità, riprendo la prima domanda che lei aveva fatto giustamente prima, anche legate al fatto che questo virus lo conosciamo ma non lo conosciamo a fondo. L'incubazione in alcuni casi è una settimana, in alcuni casi sembra essere arrivata fino a 7-8 settimane. Questo segna che c'è qualche cosa che ancora non conosciamo a fondo. Cosa ha comportato questo? Che le regole datesi da diversi paesi sono difformi. Non sono state coordinate e quindi abbiamo paesi dove c'è una quarantena completa, paesi nei quali c'è semplicemente una richiesta di stare a casa, paesi in cui non ho ancora evidenziato chiare come dire, indicazioni a stare segregati. Questo non aiuta a capire meglio quella che è la situazione, quindi purtroppo ha ragione lei, non abbiamo un quadro comune.
0: Ricordiamo, forse è importante, anzi sicuramente importante sottolinearlo, Carlo Federico Perno, che viviamo una situazione in cui dal punto di vista del coordinamento internazionale delle emergenze lo scenario si sta, come dire, infragilendo, perché ricordiamo due paesi coinvolti, gli Stati Uniti per il fatto di avere 17 cittadini che stanno rientrando sul loro territorio che erano a bordo della nave, e l'Argentina, dove si sarebbero originati questi casi, e nell'ultimo anno, mi corregga se non vado errato, ma ci sono stati registrati 101 casi confermati con 32 vittime, sono entrambi paesi usciti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Quanto pesa questo fattore nella gestione di un principio perlomeno di epidemia, di un focolaio come questo che attira l'attenzione a livello globale?
1: Pesa tantissimo. Io non entro nel merito se l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha sempre lavorato bene. Dico solo che non coordinarsi crea un problema. Oggi gli argentini, che fino al 2025 hanno lavorato molto bene nel monitoraggio degli antivirus, i numeri che lei ha dato sono assolutamente corretti, ricordando che il 30% di mortalità è una cifra importante, oggi si lamentano che non sono in grado di continuare questo monitoraggio perché non hanno, parlo dei medici e i nostri colleghi, non hanno gli strumenti per catturare i roditori, per capire esattamente come sta circolando il virus. Di sicuro sappiamo una cosa: gli incendi che ci sono stati in Patagonia hanno mobilizzato la fauna e quindi anche i roditori si sono avvicinati a zone che prima non erano toccate. Ecco dove l'ornitologo che poi si è ammalato ed è morto potrebbe essersi contaminato. Ma queste sono ipotesi che non sono suffragate da fatti, perché in questo momento l'Argentina ha grosse difficoltà a fare prevenzione e monitoraggio, in parte anche legata al fatto che non c'è un coordinamento da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, essendo loro usciti da questa istituzione.
0: E lo ricordiamo, anche i CDC, il Centro per il Controllo e la Prevenzione delle Malattie, che sono sempre stati un ente importante negli ultimi decenni per, appunto, per il monitoraggio, la prevenzione delle epidemie, e sono al centro, abbiamo visto ieri, di polemiche negli Stati Uniti per il fatto che stanno intervenendo poco. Di solito mandavano sempre loro esperti sul campo a contribuire assieme agli esperti dell'OMS e a quelli locali, e adesso a quanto pare sono molto meno protagonisti, perché lo ricordiamo, negli Stati Uniti anche enti come il CDC, National Institute of Health, sono stati definanziati, sono state licenziate persone. Carlo Federico Perno, è una questione appunto di competenze cruciali che possono venir meno in una fase come questa, e come lei sottolineava, appunto, poi contesto ambientale, gli effetti della crisi climatica, come può essere l'aumento dell'intensità degli incendi in Argentina, aumentano il rischio poi di esposizione a virus zoonotici.
1: Ha assolutamente ragione lei. consideri che in una sorveglianza, in un'analisi fatta di recente su una bellissima in un bellissimo articolo della rivista Nature, risultano essere presenti in natura più di 90.000, ripeto, 90.000 diverse specie virali, alcune dei quali infettano l'uomo, la gran parte delle quali non. Ma questo dà un'idea del patrimonio della natura nel costituire i virus come strumento essenziale anche per la vita nel mondo. Che succede? Che nel momento in cui cambia il clima, nel momento in cui cambiano le popolazioni, si spostano, eccetera, eccetera, il monitoraggio deve essere essenziale, perché ciò che non c'è stato finora potrebbe esserci. Ecco perché penso che il monitoraggio a livello degli Stati Uniti tramite i CDC, che, come ha detto bene lei, sono stati totalmente definanziati, ma addirittura sono in procinto di essere chiuse gran parte dei laboratori di alta sicurezza, perché ritenuti non indispensabili, e come in altri paesi, la mancanza di osservazione, la mancanza di prevenzione potrebbe creare notevoli problemi. Oggi più che mai.
0: Stanno arrivando diversi messaggi al 335-5634-296. Gliene giro uno di Luca da Torino, che dice: è attivo e facilmente realizzabile il sequenziamento dell'antivirus. Qui stiamo parlando, lo ricordiamo, di un ceppo specifico, il virus Andus, che fa parte di una famiglia che ne raccoglie una quarantina. Carlo Federico Perno.
1: Assolutamente sì, nel senso che nei laboratori ad alta specializzazione, e in Italia ce ne abbiamo un buon numero, non pochi, è possibile fare questo sequenziamento con relativa facilità. Oggi, in pochi giorni, possiamo ottenere risultati di caratterizzazione di un virus in tempi che una volta richiedevano anni. Ecco, quindi in pochi giorni possiamo sapere tutto.
0: E ci chiede anche Bruno: chi vive con gatti che possono interagire con i topi può avere qualche rischio maggiore? Allora qui diamo le informazioni di contesto importanti sui rischi, di esposizione. Prego.
1: È una giusta osservazione. No, in questo momento gli antivirus, a nostra conoscenza, infettano i roditori, anche se sono stati riportati anche in alcuni animali selvatici, non riportati nei gatti, e comunque vada, la trasmissione topo, gatto, uomo non è mai stata dimostrata. La ritengo di sua abbastanza improbabile, ma la natura ci ha insegnato che è più complessa delle nostre spiegazioni.
0: Soffermiamoci un attimo, Carlo Federico Perno, anche sulle misure cautelative che sono state prese dalle nostre istituzioni sanitarie nei confronti di quattro nostri concittadini che non erano a bordo della nave, ricordiamolo e precisiamolo subito, ma sono stati a bordo di quel volo che dal Sudafrica era diretto verso i Paesi Bassi e che doveva trasportare la moglie della prima vittima, appunto componente di quella coppia di cittadini dei Paesi Bassi. Lui era già deceduto e lei è deceduta poco dopo, ed è stata sbarcata proprio dal volo perché era già in condizioni piuttosto precarie. E che tipo di rischi possono aver corso questi nostri concittadini e che cosa motiva le richieste di isolamento fiduciario che gli sono state imposte?
1: Sì, qui bisogna distinguere i contatti dai contagi. Allora, in questo caso stiamo parlando, come lei ha detto correttamente, di contatti, cioè di persone che sono state fisicamente presenti per un tempo tutto sommato non lungo o comunque non vicine a persone ammalate. I contagi invece è la dimostrazione che quella persona si è infettata. In questo caso stiamo parlando di quattro persone che sono rimaste a contatto con persona infettata e che quindi devono essere monitorati, perché non avendo ancora una conoscenza piena del tempo di incubazione, l'abbiamo detto, può variare da una settimana fino a 7-8 settimane, è necessario capire se queste persone si sono infettate. Le probabilità sono basse, perché non sono venute a contatto diretto con la persona infettata, la carica virale era contenuta, il trasferimento del virus da uomo a uomo è raro, l'abbiamo appena detto, pertanto dovrebbero non correre rischi particolari, ma è necessario osservare con molta attenzione, perché purtroppo questo virus ci potrebbe stupire.
0: E quindi dobbiamo continuare naturalmente a monitorare, a seguire quello che avverrà nei prossimi giorni con appunto il controllo sulle persone che sono anzitutto sbarcate appunto dalla nave Ondius ieri a Tenerife, che sono tornate nei rispettivi paesi. Carlo Federico Perno, io la ringrazio molto per essere stato con noi questa mattina a Radio 3 Scienze, averci aiutato a portare un po' di chiarezza. Magari ci risentiremo nei prossimi giorni e settimane con appunto il controllo di quello che accade. Grazie, buona giornata.
1: Grazie a lei e a tutti voi. Arrivederci.
0: Arrivederci e noi adesso ci prendiamo questo ultimo spazio, questi ultimi 10 minuti per farvi ascoltare un podcast a cui teniamo molto.

0: Sabato scorso a Conversano, in chiusura del festival Lector in Scienza organizzato dalla Fondazione Giuseppe Di Vagno, si è tenuta la cerimonia di premiazione della quarta edizione del concorso In un cielo lontano, intitolato a Rossella Panarese, l'ideatrice di questo programma Radio 3 Scienza, che anche quest'anno ha visto la partecipazione di decine di classi delle scuole superiori pugliesi impegnate a realizzare un podcast sul tema Un vaccino contro la guerra, sul ruolo della scienza in tempo di diffusione dei conflitti. Il podcast vincitore è stato Scienza e Pace, realizzato da studentesse e studenti dell'Istituto Professionale di Stato Giulia Monteleone di Conversano, appunto in provincia di Bari. Ascoltiamolo insieme.
1: Agosto 1945. Il presidente degli Stati Uniti d'America, Harry Truman, parla alla nazione.
2: A short time ago, an American airplane.
3: Poco tempo fa, un aereo americano ha sganciato una bomba su Hiroshima, distruggendone l'utilità per il nemico. È una bomba atomica. Abbiamo speso più di 2 miliardi di dollari nel più grande azzardo scientifico della storia. E abbiamo vinto. Ma il più grande prodigio non è la vastità dell'impresa, il suo segreto, né il suo costo, bensì il risultato raggiunto da elementi scientifiche nel farla funzionare. E quasi altrettanto prodigiosa è stata la capacità dell'industria di progettarla e dal lavoro umano di far funzionare macchine e metodi per compiere cose mai realizzate prima. Scienza e industria hanno lavorato insieme sotto la direzione dell'esercito degli Stati Uniti, ottenendo un successo unico in un tempo sorprendentemente breve. Ciò che è stato fatto è il più grande risultato della scienza organizzata in tutta la storia.
1: Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, di fronte a 60 milioni di morti e allo spettro della bomba atomica, il mondo si trovò a fare i conti con le proprie macerie e con la propria coscienza. E anche la scienza fu costretta a interrogarsi sulle proprie responsabilità. Dottor Einstein, come pensa che le scoperte della scienza possano essere trasformate dall'essere la distruzione dell'uomo all'essere utilizzate a suo vantaggio?
3: La scienza ha reso possibile la liberazione della razza umana dai lavori pesanti e stancanti, ma la scienza in sé non è un liberatore. Crea i mezzi, ma non gli obiettivi. L'uomo dovrebbe utilizzare la scienza per raggiungere obiettivi ragionevoli. Ma quando gli ideali umani sono la guerra e la conquista, questi strumenti diventano tanto pericolosi quanto un rasoio nelle mani di un bambino di 3 anni. Non dovremmo condannare l'inventiva umana e la paziente conquista delle forze della natura, perché ora vengono usate erroneamente. Il destino dell'umanità dipende interamente dal suo sviluppo morale.
4: Ma i buoni propositi non sono bastati.
5: Tra le macerie di Gaza e il TG1 nella striscia lungo la linea gialla, nell'area sotto controllo di Israele, oltre 500 i morti nei 4 mesi di tregua.
6: 500 missili e droni russi si è abbattuta sull'Ucraina.
7: L'offensiva aerea sull'Iran prosegue senza sosta. Centinaia di caccia e bombardieri durante tutto il giorno hanno colpito il cuore del sistema difensivo di Teheran.
1: Secondo i principali database internazionali, come Uppsala Conflict Data Program e Correlates of War Project, dal 1945 a oggi il mondo ha conosciuto oltre 250 conflitti armati. Circa 50 sono quelli attualmente in corso, con una spesa militare globale che ha superato i 2.200 miliardi di dollari l'anno.
8: Sei ancora quello della pietra della fionda, uomo del mio tempo. T'ho visto. Dentro il carro di fuoco, alle forche, alle ruote di tortura. T'ho visto. Eri tu, con la tua scienza esatta, persuasa allo sterminio.
4: Il rapporto tra scienza e guerra è uno dei nodi più complessi della modernità. La scienza non provoca i conflitti, ma produce conoscenze e strumenti che possono moltiplicarne la forza distruttiva.
9: Gino Strada, Pappagalli Verdi.
8: La forma della mina giocattolo, con le due ali laterali, serve a farla volteggiare meglio. Sono fatte così, per una ragione puramente tecnica, affermano i militari. Non è corretto chiamarle mine giocattolo, ma a me non è mai successo, tra gli sventurati feriti da queste mine che mi è capitato di operare, di trovarne uno adulto.
10: Così abbiamo immaginato, sapendo che era tutto maledettamente vero, un ingegnere efficiente e creativo, seduto alla scrivania a fare bozzetti, a disegnare la forma della mina giocattolo, e poi un chimico, a decidere i dettagli tecnici del meccanismo esplosivo, e infine un generale che è un piaciuto del progetto, e un politico che lo approva, e operai in un'officina che ne producono a migliaia, ogni giorno. Non sono fantasmi, purtroppo, sono esseri umani. Hanno una faccia come la nostra, una famiglia come l'abbiamo noi, dei figli. E probabilmente li accompagnano a scuola la mattina, li prendono per mano mentre attraversano la strada, che non vadano nei pericoli, li ammoniscono a non farsi avvicinare da estranei, a non accettare caramelle o giocattoli da sconosciuti. Poi se ne vanno in ufficio, a riprendere diligentemente il proprio lavoro, per essere sicuri che le mine funzionino a dovere, che altri bambini non si accorgano del trucco, che le raccolgono in tanti.
1: In 80 anni abbiamo cambiato le armi. Le abbiamo rese più precise, non più rare. Dalla guerra industriale a quella elettronica, fino all'irruzione dell'intelligenza artificiale nelle guerre algoritmiche contemporanee. Al punto in cui siamo, può la scienza scegliere un'altra strada?
11: Molti scienziati dicono di sì, che la scienza può e deve contribuire alla costruzione della pace, ad esempio attraverso la cooperazione internazionale, gli studi sul clima e sulle risorse, per evitare conflitti futuri, gli organismi scientifici comuni tra paesi rivali.
12: In piena guerra fredda, un esempio di cooperazione internazionale è Pugwash, dal nome del villaggio canadese che ne ospita la prima conferenza. Ispirato dal manifesto Russell-Einstein, riunisce scienziati non per creare armi, ma per limitarne il rischio. La sua forza è il dialogo riservato tra esperti di paesi anche nemici.
13: E oggi che parliamo di guerra algoritmica, qual è il rischio dell'uso bellico dell'intelligenza artificiale?
1: Lo abbiamo chiesto a Filippo Panessa, senior data engineer presso Agile Lab, che ha lavorato in centri di ricerca artificial intelligence del Politecnico di Losanna e PFL.
14: L'intelligenza artificiale è nei sistemi che supportano decisioni strategiche. In ambito militare può persino contribuire a identificare obiettivi. Ed è qui che nasce il punto critico. Quando una macchina suggerisce o peggio decide chi colpire, stiamo superando una linea sottile ma fondamentale, quella tra supporto umano e delega morale. Il rischio più grande non è solo tecnologico, ma etico. È l'idea che la responsabilità possa essere trasferita a un semplice algoritmo.
1: In che modo quindi la scienza può impedire l'uso bellico delle tecnologie?
14: Anthropic, per esempio, nata con l'obiettivo di sviluppare intelligenze artificiali più sicure e controllabili. Nel luglio del 2025 Anthropic aveva firmato un contratto con il Dipartimento della Difesa statunitense per integrare i propri modelli di intelligenza artificiale nei sistemi di analisi e supporto operativo. Il Dipartimento della Difesa americano chiede di ampliare l'uso delle AI, rendere il sistema utilizzabile per scenari più aggressivi. La risposta del CEO di Anthropic è stata netta: niente armi completamente autonome, niente utilizzo per sorveglianza di massa di cittadini. Le regole etiche non sono solo una questione di codice, ma di potere, responsabilità e decisioni collettive.
1: Secondo lei la scienza può essere un antidoto alla guerra?
14: Il vaccino contro la guerra non può essere la tecnologia in sé, è la combinazione di scienza, democrazia, regole internazionali, trasparenza e responsabilità umana.
9: Vi lasciamo con le parole di Bertolt Brecht.
11: Generale, l'uomo fa di tutto, può volare, può uccidere. Ma un difetto, può pensare.
0: E questo era il podcast Scienza e Pace, realizzato da studentesse e studenti dell'Istituto Professionale Giulia Monteleone di Conversano, in provincia di Bari, che ha vinto la quarta edizione del premio In un cielo lontano, intitolato a Rossella Panarese. Lo potrete riascoltare insieme a altri 4 podcast che hanno ricevuto menzioni e segnalazioni sulla nostra pagina di Radio 3 Scienza, sulla iPlay Sound, nella sezione playlist. Cercate la sezione In un cielo lontano. Nel corso della giornata lì pubblicheremo tutti lì. Noi siamo giunti così alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza. Da Marco Motta l'augurio di una buona giornata a tutti.
15: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.

0: Ore 12.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: RAI Radio 3.
3: Bentrovati ancora da Luca Damiani per il concerto del mattino con Gianluca Diana in regia e con Fabio Zampa in console. Vi ricordo il programma è a cura di Giovanna Natalini e come sempre vi offriamo il telefono, il numero, scusate, dove potete inviare i vostri messaggi, 335-5634-296. Oggi un programma ricco che ci porta nella Sala Vittoria a Ginevra in una registrazione avvenuta l'11 febbraio di quest'anno. Ricordiamo la Vittoria Hall, appunto Sala Vittoria a Ginevra, è una costruzione risalente al 1891, fatta disegnata dall'architetto John Camoletti e che fu in qualche modo donata dal console britannico Daniel Fitzgerald Peckham Burton, dedicata a sua volta alla regina Vittoria. In questo caso l'orchestra è quella della Suisse Romande e la direzione è affidata a Eun Sun Kim, nata nel 1980, sudcoreana, dopo un lungo percorso di formazione ha approdato a livello internazionale con, ricordiamo, nel 2017 una direzione della Houston Grand Opera negli Stati Uniti. In questo caso poi in alcuni casi ascolteremo anche un violinista, Frank Peter Zimmermann, nato a Duisburg nel 65, violinista tedesco, come spesso ci capita, dunque un violinista prodigio, bambino prodigio, all'età di 5 anni, studiando con la madre, anche lei violinista, ha dato il primo concerto all'età di 10 anni. Ascolteremo un programma molto vario, iniziando con Felix Mendelssohn Bartholdy, di Ebriden Fingalshöhle, ovvero la grotta di Finnegal, una grotta che effettivamente esiste sull'isola di Staffa nelle Ebridi interne in Scozia, tra l'altro riserva naturale scoperta nel 1772 da Joseph Banks e che ovviamente ha suscitato soprattutto in un periodo romantico una serie di citazioni, di ispirazioni. Ricordiamo che anche Johannes Brahms ha intonato il Gesang aus Ossian Fingal e in particolare anche i Pink Floyd hanno una composizione in Zabriskie Point che si intitola Fingal's Cave. Si tratta in questo caso della musica appunto di Felix Mendelssohn Bartholdy, l'Ouverture in Si minore, Le Ebridi di Ebriden, opera 26, nota anche come La Grotta di Fingal. Lo stesso Mendelssohn aveva posto questi due nomi in due diverse occasioni, su due diverse partiture. L'opera fu completata a Roma nel 1830, ma in realtà ovviamente fu scritta durante il periodo in cui Felix Mendelssohn Bartholdy si trovò in Inghilterra nel 1829, da lì poi anche una seguente visita in Scozia e anche la Sinfonia numero 3 scozzese. Dunque, The Ebriden, Felix Mendelssohn Bartholdy, ouverture da concerto in Si minore, opera 26, allegro, moderato, animato, orchestra della Suisse Romande, diretta da Eun Sun Kim.

Felix Mendelssohn Bartholdy di Hebriden, Fingal's Hochhole, Le Ebridi, la grotta di Fingal, ouverture da concerto in si minore opera 26, composizione tra il 29 e il 32, allegro moderato, animato, ed era il primo ascolto di questo concerto dell'11 febbraio di quest'anno nella Sala Victoria a Ginevra, che vede protagonista l'orchestra della Suisse Romande diretta da Eun Sun Kim e che a questo punto accoglie appunto il violinista Frank Peter Zimmermann per una composizione di Franck Martin, che era un compositore, figlio di un calvinista di origine francese, ugonotta, che ascolteremo in una composizione dal titolo Concerto per violino e orchestra, allegro tranquillo, andante molto moderato e presto. Si tratta di una composizione che in qualche modo è dedicata a un mecenate, a un direttore d'orchestra e anche miliardario svizzero, Paul Zacher. È infatti una richiesta della Fondazione Pro Helvetia che, così sta parlando l'autore Franck Martin, scrissi questo concerto tra il 1950 e il 1951 dedicata a Paul Zacher e alla sua Basler Kammer Orchestra, e sono felice e orgoglioso che venga eseguito per la prima volta durante il concerto di questo ensemble. Così dunque era il programma con cui è stata presentata questa composizione, e ancora nelle parole dell'autore Martin si legge: ho cercato per quanto possibile di scrivere un vero e proprio concerto in tre parti distinte, allegro, andante, presto, che segue uno schema sinfonico ma guidato e diretto da uno strumento solista e che serve anche a mettere in risalto le qualità peculiari di questo strumento e del suo interprete, che, viene da dire, dovrebbe essere lo scopo principale di queste composizioni. Se qui utilizzo la forma tradizionale del concerto, non è per una vana preoccupazione, per una sorta di neoclassicismo che, e qui di nuovo apro le parentesi, una specie di accusa che si aleggia sempre nelle composizioni del secolo scorso, è semplicemente perché volevo scrivere un'opera piuttosto ampia, circa mezz'ora di musica, e mi sono subito reso conto che la forma classica del concerto corrisponde a certi elementi del genere. Ad esempio, richiede un tutti contro tutti, faccia a faccia con le parti solistiche, in modo che l'orchestra possa a tratti dispiegare la sua potenza e affermare il rientro del solista. Dunque, con questa presentazione

Fra Martin era concerto per violino e orchestra, allegro, tranquillo, andante molto moderato, presto con Frank Peter Zimmermann al violino, un pezzo per nulla semplice e ottimamente risolto da questo violinista, ed era la seconda parte del concerto del mattino qui su Radio 3, registrazione dell'11 febbraio 2026 nella Sala Vittoria a Ginevra. Quello che adesso ascolteremo è un bis, anzi per l'esattezza due, che vedono ovviamente protagonista Frank Peter Zimmermann. In particolare la prima composizione è El König, opera 1, Deutsche Verzeichnis 328 di Franz Schubert, una composizione che si avvale dell'omonima ballata di Johann Wolfgang von Goethe, il quale tra l'altro si ispirò davvero a un fatto di cronaca tremendo. Parlano di un padre che galoppando nella notte cerca di portare in salvo un figlio malato. L'epilogo sarà drammatico, ma quello che noi ascolteremo è una versione delle molte peraltro rivisitate sia dallo stesso autore sia da altri, ricordiamo quelle di Franz Liszt, di Hector Berlioz, di Max Reger, in particolare invece quella di Heinrich Wilhelm Ernst, che è stato un violinista e compositore ceco 1814-1865, che ne ha fatto appunto questa sua versione, peraltro dandogli anche un titolo, Grand Caprice für Violin allein, opera 26. Ecco dunque di nuovo Frank Peter Zimmermann con la composizione El König, Deutsch 328, con la trascrizione di Heinrich Wilhelm Ernst e il violino di Frank Peter Zimmermann.

Un applauso che partiva spontaneo, effettivamente questo è un pezzo di grandissima difficoltà e ottimamente eseguito da Frank Petra Zimmermann al violino. Tra l'altro, tra i vostri messaggi al 335-5634-296, Mauro ci scrive una straordinaria sorpresa, il concerto, e si riferiva appunto a quello appena ascoltato di Martin, ma ricordiamo anche quello di Mendelssohn Bartholdy e soprattutto anche questi bis di cui abbiamo ascoltato il primo, questa riscrittura da parte di Heinrich Wilhelm Ernst della composizione di Franz Schubert Herr König, Deutsch 328, ed era veramente di grande difficoltà, è considerata infatti una delle composizioni più estreme, diciamo, della letteratura violinistica, anche perché spesso, forse per interpretare i personaggi dell'originale goetiano e schubertiano, occorre in qualche modo far sentire il bimbo fabbricitante, il re degli elfi che crede di vedere il bambino poco prima di morire. Quindi ci sono moltissimi anche artifici tecnici importanti, come gli accordi a due, a tre, quattro voci, poi armonici, abbiamo sentito anche pizzicato. Bene, questo era il primo degli bis che offre Frank Peter Zimmermann. Il secondo è la suite numero 5 in do minore per violoncello 1011 di Johann Sebastian Bach, ovviamente trascritta per il suo strumento. Ricordiamo, sono le composizioni più importanti, tra le più importanti di Bach, scritte tra il 17 e il 23 quando era Kapellmeister a Köthen, e questa è una versione che per violino che viene eseguita in sol minore, ancora una volta Frank Peter Zimmermann.

0: questo era il secondo bis di Frank Peter Zimmermann durante il concerto registrato l'11 febbraio del 2026 nella Sala Vittoria a Ginevra. Questo concerto con l'orchestra della Suisse Romande, con Eun Sung Kim a dirigerlo e appunto Frank Peter Zimmermann. In questo caso era dalla suite numero 5 in do minore per violoncello solo, Bach Werke Verzeichnis 1011, il preludio ovviamente trascritto per violino. È tutto per quanto riguarda il concerto del mattino qui su Radio 3. Adesso la linea passa alle voci in Barcaccia Lab con Roberta Vespa e Enrico Stinchelli. A me non resta che ringraziare tutti voi, i vostri messaggi, la vostra attenzione, e anche qui in studio Fabio Zampa, che è stato con noi in console, e Gianluca Diana in regia. Vi do appuntamento a domani alle 9.30 se volete per Primo Movimento, o comunque più tardi il concerto del mattino. Luca Damiani vi augura un buon ascolto.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Per principiare dal principio. È una notte di primavera.
3: Anche quest'anno Radio 3 apre il Salone Internazionale del Libro di Torino con una serata speciale. Mercoledì 13 maggio alle 20.30 dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini, Vinicio Capossela presenta in anteprima L'infanzia del mondo dentro il bosco di latte con Dylan Thomas.
4: Ti ricordi la notte scorsa? Sei rientrato ubriaco come un diacono, tesoro.
3: Mercoledì prossimo alle 20.30 su Radio 3.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Cosa fanno davvero là dentro?
9: Siamo solo appassionati di cinema.
10: Non può essere solo un film club.
11: Lei ha un ragazzo.
12: Wow!
13: Vediamo 3 volte lo stesso film.
14: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
15: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
16: Devo andare.
17: Qualcosa che non va, tesoro.
18: Forse dovremmo parlarne.
19: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
20: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.
21: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per 1000, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno da Roberta Vespa e benvenuti a Voci in Barcaccia Lab. Oggi faremo un percorso assai particolare, un percorso che mette in luce un aspetto forse poco approfondito della carriera di una grande artista che nel 2026 avrebbe compiuto ben 100 anni. Stiamo parlando della grande, immensa John Sutherland.
0: John Sutherland, un nome che fa tremare le rastrelliere dove ci sono tutti i CD, i dischi, perché in questo momento sussultano di tutte le incisioni della Decca, soprattutto della Decca. Lei fedelissima ha inciso da cima a fondo il suo repertorio per la Decca.
1: Ma oggi, che cosa andremo ad analizzare? Verdi nella sua voce, quindi il canto che a questo punto conquista veramente il dramma.
0: Lei è diventata famosa per Bellini, Donizetti, per il bel canto, Rossini, la sua Semiramide, eccetera, eccetera, quindi la grande bel cantista, ma sua mamma, soprano drammatico, le insegnò fin da subito che bisognava questa voce sfruttarla in tutte le sue possibilità, e quindi la Sutherland ha sorpreso tutti con dei momenti verdiani, secondo me, da studiare, veramente da analizzare a fondo, e lo faremo con
1: Chiara Boccabella.
0: Benvenuta.
2: Buongiorno, grazie
1: Chiara,
2: per l'invito.
1: Ex concorrente e anche finalista di Voci in Barcaccia Largo ai Giovani.
0: E perché abbiamo chiamato lei?
1: Perché per sontuosità di voce e per bellezza di timbro, Chiara Boccabella oggi ci sta veramente bene.
0: Grazie. E poi recentemente ci ha sorpresi perché si è divertita, si può dire così, cantare. Lei che la conoscevamo con un repertorio mozartiano,
2: rossiniano,
0: fine, stilista, raffinata e tutto, si è scatenata, ha fatto Cieli Azzurri dalla Ida e come li ha cantati. Io vi invito tutti a andarvi a ritrovare quella registrazione, perché ha fatto veramente un chef d'oeuvre, direbbero i francesi, cioè l'ha eseguita come l'ha scritta Verdi. Quel difficile passaggio sul do l'hai fatto benissimo, quindi è adattissima per
2: Grazie
0: la puntata di oggi, perché parleremo proprio di questi dettagli, no?
1: E anche perché Grazie. Proprio nella nostra scaletta musicale partiamo da Aida in una registrazione del 1955.
0: Chi direbbe mai, no? Sutherland Aida. Già immaginate la truccata da Aida.
1: Ma chi fu il marito a trattenerla spesso a interpretare ruoli verdiani?
0: Sì, perché dico proprio di sì, affermandolo, perché il marito era piacevolmente fissato con il bel canto, collezionava le statuine delle cantanti, aveva tutte le cadenze delle cantanti dell'Ottocento, e quindi aveva visto in questa sua moglie l'ideale strumento dei suoi sogni. Ma alle volte questi mariti obbligano a fare un percorso che sì, per lei è stato glorioso e tutto quanto, ma chissà, magari sarebbe diventata una grande Aida anche. O una grande Tosca, non possiamo saperlo.
1: Diciamo che noi prendiamo una registrazione del novembre del 1955, quindi prima della definitiva consacrazione internazionale, quella del 1959 con la Lucia di Lammermoor. Quindi ora ascolteremo forse una voce che ancora non è ancora completamente cristallizzata nel puro bel canto?
0: Sì, sicuramente, però una voce che non esce dalla scuola Boning, ma dalla scuola Madame Sutherland madre, perché è stata lei che le ha dato i primi rudimenti e si pensava fosse un soprano drammatico, quindi verdiano, e perché non tutte e due. Non dimentichiamo, ultima chicca che butto lì, poi adesso ascoltiamo, che poi a un certo punto della sua vita ha inciso Turandot. Non fu affatto scandalosa, anzi fu una sorpresa per tutti.
1: Quindi questo poi lo chiederemo proprio alla nostra ospite Chiara Boccabella, quanto è giusto o fortemente ingiusto andare a ingabbiare la voce di una grande interprete, no, in uno stile ben preciso, in un repertorio ben preciso, che in alcuni casi sicuramente aiuta e soprattutto i giovani talenti, ma in alcuni casi diventa una vera e propria gabbia. Quindi salutiamo immediatamente dall'altra parte del vetro in regia la nostra Benedetta Annibali e Simone D'Arrigo in console.
0: Ecco già la Sutherland

0: Beh, molto interessante, perché a tutti gli effetti è un'ottima idea. Addirittura ricorda un po' nel timbro, addirittura Birgit Nilsson, se devo dire la
1: Sai,
0: verità o no.
1: Stavo per dirti che mi ricordava le grandi antiche cantanti wagneriane che hanno questa drammaticità nella lama e nella chiarezza anche della, no? della voce e della pronuncia.
0: Voi l'avete mai ascoltata dal vivo?
2: No, dal vivo no.
0: Guarda, allora, dal vivo la cosa che sconvolgeva è che la voce del cosiddetto soprano di coloratura, che poi era drammatico, di agilità, tutte queste categorie inutili, era potentissima, era una voce enorme. Cioè tu vedevi un soprano che sembrava leggero sulla carta,

0: sentire di sottolineare il grande conflitto interiore, ma chiediamo a Chiara Boccabella, come può una voce nata per Bellini e Donizetti, o così si presume, trasformare Verdi senza poi perdere la propria identità?
1: È una domandona. Secondo me, oltre ovviamente a una questione di studio necessaria e imprescindibile, probabilmente deve fare un po' parte semplicemente della capacità di quella voce di poter affrontare o meno una determinata cosa. Credo che il bel canto comunque dia la base e la possibilità di conoscere al meglio il proprio strumento e di usare quindi tutte le caratteristiche di esso, anche perché no, in Verdi, anche in questo Verdi. Io ne sono convinta.
2: Per plasmarlo, no? Per fare i colori.
1: Secondo me sì, ci sono tantissimi colori. Poi qui che lei canta nella sua madrelingua, io sento proprio una grande aderenza, no?
2: La cosa sconvolgente è che quando canta in inglese sembra come quando canta in italiano.
0: Beh, infatti arriva subito un messaggio da Marina, dice: voce meravigliosa, ma non si capiscono le parole.
2: Lo so, non puoi avere tutto. Attenzione, le parole, a parte il fatto che ci sono dei libretti che te li puoi pure imparare a memoria, ma con un italiano talmente antico, talmente obsoleto, che Boning proprio mi rispose: ah, sì. Ma cosa serve? Le parole che non si capisce, nemmeno un italiano le capisce. Però è vero che l'articolazione della parola nitida favorisce un canto più immediato per il pubblico.
1: Spiegato, sì, sì.
2: La voce della Sutherland sconvolgeva appunto per la quantità del volume e per questa limpidezza delle agilità dei sopracuti. Cioè il mi bemolle era come il si bemolle.
1: Enorme.
2: Come suono, eh?
0: E Paolo da Treviso ci scrive: spero le dedicherete a altre trasmissioni, visto che siamo nel suo centenario. E beh, certo, questo
2: certo.
0: È solo il primo, anche perché
2: è un assaggio.
0: Che lei nasceva il 7 novembre 1926 a Sydney, quindi questa è solo una delle prime.
2: Un inizio
0: per omaggiare questa grande interprete.
2: Oh, un nostro ascoltatore al 335-5634-296, Maurizio, ricorda, e questa è una giusta notazione, che la Sutherland a fine carriera incise anche Suor Angelica e Adriana Lecouvreur. Quindi comunque si portò dietro il suo sogno verista, se possiamo, il suo Puccini se lo portò un po' per mano, anche se il marito la spingeva verso, e ormai anche la sua fama la spingeva verso il bel canto. Poi tutto è bel canto, perché Suor Angelica va cantata con mal canto.
1: Assolutamente, diciamo che lei era acrobatica, aveva queste acrobazie, sì.
0: E comunque noi oggi, Enrico, perché abbiamo scelto proprio Sutherland abbinata a Giuseppe Verdi? Perché diamo anche il via a un grande festeggiamento un po' verdiano per noi, perché domani ci sarà la prima di due puntate dedicate alla prassi esecutiva verdiana. E questo lo dico perché ora nel prossimo ascolto, noi, questa è una registrazione del 79, sentiremo la voce della Sutherland, quindi in Ernani, che appartiene al primo Verdi.
2: Esatto.
0: Sul podio proprio il marito, e che qui mette in atto proprio quella prassi esecutiva ottocentesca degna di essere chiamata tale.
2: Esattamente.
0: E associata al grande maestro.
2: E qui l'intelligenza di Boning di far eseguire le variazioni del da capo, e quindi un Ernani fuori del consueto, perché Ernani veniva eseguito con la cabaletta magari anche due volte, generalmente si tagliava il da capo, però anche due volte senza variazioni, sì. Che non ha senso.
1: Sì, quindi, perché c'è una scuola, no, del Verdi, esatto. Senza variazioni.
2: Ed è una grandissima Elvira nell'Ernani, adesso l'ascolteremo.

0: che vuoi dire una voce così? Era un cristallo, un cristallo potentissimo oltretutto.
1: Anche perché un uso magistrale del portamento. E ricordiamo, il marito fu archivista, musicologo e sicuramente costruttore della grande carriera della Sutherland. E d'altra parte, proprio questo approccio filologico di lui, grande direttore d'orchestra, ha portato, no, poi la Sutherland a rapportarsi a Verdi in questo modo. Che cosa ne pensi, Chiara?
2: La possibilità di eseguirlo in questo modo così bel cantistico, stupendo, veramente, poi accompagnata, seguita in tutte le frasi, respiri, veramente insomma, una fortuna.
0: Perché stai sopra una, non so, stai in una carrozza d'oro comoda, no?
2: Sì.
0: Canti sicurissima.
2: Sì,
0: non c'è...
2: poi se sei un po' in difficoltà, guardi tuo marito negli occhi, insomma, non
0: e
2: è così male.
0: E lui ti acchiappa.
2: Sì. Oh,
0: lui veniva criticato come direttore d'orchestra, poveretto, ha ricevuto tante di quelle stroncature che la metà bastano, poverino. Che invece non è vero, era bravissimo. Nel suo, non solo nel suo repertorio, poi quando ha diretto Adriana Lecouvreur, opere diciamo più drammatiche, bravissimo anche lì. Solo che veniva il marito di John Sutherland all'inizio, capito? Lo avevano declassificato.
1: Qui sicuramente ha restituito comunque grande elasticità ritmica alla scrittura verdiana. Quindi
0: sì,
1: Ernani sono riusciti a riprodurlo alla perfezione, anche se Alfredo, un nostro ascoltatore, ci scrive: buongiorno, personalmente preferisco di gran lunga la stupenda in versione bel cantistica donizettiana.
0: Cioè sì, la versione di lei come
1: Anna
0: bel
1: Bolena
0: cantista.
1: Che meraviglia.
0: Beh certo, perché no? A quel punto c'ha tutto. Lei dove tocca canta bene, c'è poco da dire.
2: Ma sbaglio, lei aveva iniziato da mezzo, mi ricordo
0: sì,
2: male.
0: Sì, sì, certo, giusto. Mezzo soprano fu la prima, il primo approccio, poi venne immediatamente portata verso il soprano, direi drammatico, perché la madre le fece cantare l'Aida, il ballo in maschera addirittura, quindi ruoli Verdi, vedi, fin dall'inizio, quindi è verdiana a tutti gli effetti.
1: Sì. Senti Enrico, siccome ho visto un po' sia sui social ma in generale, no, noi stiamo parlando di Giuseppe Verdi perché alla fine è veramente il nostro...
0: nume tutelare,
1: no,
0: sì.
1: Esatto, però tanti scrivono: ma che succede a Villa Verdi?
0: Villa Verdi è in condizioni paurose.
1: 6 ettari di erbacce?
0: Erbacce, le mura cominciano a diventare nere, perché sapete che si depositano poi delle muffe, delle cose, e c'è questa situazione inverosimile tra, da un lato, le promesse del governo, che figurati, sono andate male, perché poi c'è di mezzo la famiglia, gli eredi che non vogliono, non accettano la cifra che il governo aveva messo a disposizione per la compravendita. Credo 3 milioni di euro, insomma, è bassa. Loro volevano ben di più. Però non può essere una lotteria questa casa. Dovrebbe essere un museo nazionale acquisito dallo Stato, perché Verdi è... sarebbe a tutti gli effetti, non è andata a vivere in Svizzera, voglio dire, è italiano, è una gloria, e la casa sta in condizioni pessime. Chi va a vedere, controlla, racconta delle cose spaventose, purtroppo. Verdi aveva fatto venire piante bellissime da tutto il mondo.
1: Ci domandiamo, è vero che sarà anche il nostro nome tutelare, ma sul territorio italiano, poi alla fine, un po' ci ricolleghiamo alla puntata di venerdì scorso, quanti conoscono realmente Giuseppe Verdi e quello che ha fatto per la nostra patria?
0: Certo. Dunque, un ascoltatore dice: a me risulta che Villa Verdi sia stata integralmente acquistata dallo Stato, che provvederà al suo ripristino. Ma non mi sembra che sia così la faccenda. Dalle ultime cose che ho letto, e c'è ancora una questione legata a chi deve in questo momento manutenerla, no? La manutenzione, cioè a chi è affidata, allo Stato. Perché deve andare in rovina? Attenzione, per le muffe entrano dappertutto poi, se non provvedi a toglierle,
2: certo.
0: Poi quando l'hai acquisita hai un mucchio di rovine davvero.
1: Sì. Eh sì. Ma d'altra parte, gli oggetti spesso si fanno decadere proprio perché non si ha consapevolezza di quello che hanno rappresentato e quello che potrebbero essere, no? Potrebbe trasformarsi in un grande polo culturale in cui tanti talenti. Ecco, cosa faresti tu, per esempio, Chiara?
2: Ah, caspita, che domanda bruciapelo.
0: Che sei un po' avvocato, no? Tu sei avvocato.
2: Beh, ho avuto un passato, diciamo, da mezza, dai, mezzo avvocato, l'esame mezzo... non l'ho mai fatto.
1: No, vabbè, però di formazione.
2: Sicuramente userei lo spazio per formare ragazzi giovani alla conoscenza e all'ascolto di Verdi. Organizzerei cose per le scuole, gite e non solo, eventi culturali per poterli coinvolgere sin dalla più giovane età, specie chi ha anche la fortuna di vivere in zona, no? È giusto che conosca questo compositore meglio di tutto, quindi sicuramente è un luogo che va valorizzato.
0: Dato che dobbiamo essere precisi, siamo su Rai Servizio Pubblico e vogliamo essere precisi fino all'ultimo, l'1 febbraio 2026 un articolo un servizio del TGR Emilia Romagna dice: pronti a partire i lavori di restauro urgenti con pavimenti, mobili interni, infissi, giardino e facciate, 6,5 milioni disponibili. E quindi praticamente sono i 6 milioni e mezzo stanziati dal Ministero della Cultura. Quindi, se Dio vuole, sarebbero iniziati a questo punto questi lavori. Quindi, in pratica, queste facciate nere che abbiamo riportato in questa visione catastrofica dovrebbero essere rimesse a posto. Almeno notizia di febbraio.
2: Bene.
0: Siamo ad aprile, siamo a maggio, quindi sì. Penso che siano avviati questi lavori. E noi monitoriamo sempre, noi stiamo lì, guardiamo e speriamo che avvenga al più presto il ripristino totale.
1: E comunque ricordiamo, oggi Verdi con la grande voce di Sutherland, domani prima puntata sulla prassi esecutiva verdiana prima di due puntate, e poi faremo anche una grande puntata sulle grandi voci verdiane invece proprio il 20 maggio, che ricordiamo 20 maggio doppio appuntamento con le grandi voci verdiane a Luna, invece la sera è il concorso.
0: Chi saranno i magnifici sei?
1: Grandi voci e solo uno, poi lo ritroveremo il 7 luglio alla finale al Teatro dell'Opera di Roma. Che cosa ti ricordi della finale al Teatro dell'Opera di Roma?
2: Tantissime, tantissime emozioni. Mi ricordo questa sensazione di gratitudine ancora prima di iniziare, guardando dalla quinta il teatro, l'orchestra, proprio un momento di... cioè di pace interiore con se stessi, veramente bello, veramente bello, bellissimo, bellissimo. E poi
0: tu mi ricordo eri molto però calma, hai eseguito tutto con una tranquillità, almeno eri sotto controllo,
2: sì,
0: ti sei controllata.
2: È vero, ma perché quando ci si sente bene poi non, come dire, ben circondati e sostenuti.
1: Anche perché ricordiamo, noi veniamo sempre accolti a braccia aperte anche da tutto il mondo del dietro le quinte del Teatro dell'Opera di Roma, e ringraziamo anche quest'anno il sovrintendente Francesco Giambrone, perché è ben il quarto anno consecutivo che ospita il concorso.
0: Quindi in bocca al lupo a tutti.
1: Senti Enrico, allora noi continuiamo la nostra scaletta, e questa volta una registrazione del 1977, quindi facciamo proprio un passetto indietro. Ricordiamo, la prima era una giovanissima Sutherland, perché registrazione del 1955, quella che abbiamo ascoltato 1979, ora 1977, sul podio sempre Boning, e qui questa volta il Trovatore, quindi che rappresenta il punto in cui Verdi, che cosa fonde? Il grande slancio romantico?
0: Sì,
1: energia teatrale?
0: È il bel canto applicato alla grande intuizione verdiana, quindi è ancora pieno bel canto a tutti gli effetti, però con quel dramma dentro, i caratteri ben scolpiti e questo personaggio di Leonora che è un rebus, perché tu canti tre atti così, devi cantare comunque. E poi di colpo arriva un quarto atto che c'è solo lei, diventa il trovatore di Leonora. Quindi ti sei risparmiata, ti sei giocata qualche carta, ma tutte le carte arrivano nel quarto atto, che è micidiale per un soprano.
1: E comunque veramente. Tutto nasce dalla grande linea musicale di questa opera.

0: terzetto che chiude il primo atto con una Sutherland, avete sentito, luminosissima nel
1: quasi lunare
0: finale.
1: Però
0: sì, sì,
1: nobile,
0: sì, sì, non perde mai l'aplomb, diciamo, di dama spagnola elegante.
1: Anzi,
0: poi Verdi è nobile sempre, sì, in ogni personaggio,
1: però in questo caso quasi meno terreno, no, rispetto ad altre, sì, interpretazioni. Un altro ascoltatore ci scrive: buongiorno, sono Angelo, guardando una vecchia intervista di Pavarotti diceva che doveva molto alla Sutherland come stare sul palco e per l'impostazione del respiro durante,
0: sì,
1: il canto.
0: È vero, confermato, l'ha detto più volte, proprio quella famosa prima tournée dove lui fu scelto e lui cantava insieme al padre nel coro della Corale Rossini di Modena e venne ascoltato, voce bellissima, e poi aveva la stazza giusta per stare vicino alla Sutherland in tournée, quindi venne scelto lui. Perché non era il solito tenore piccolino, lì ci voleva uno comunque alto che potesse stare al fianco della Sutherland, fu la sua fortuna. E durante questa tournée, lui ovviamente fu una spugna, chiese alla Sutherland come respirava, eccetera, lei glielo spiegò.
2: E prese tutti i segreti.
0: E prese tutti i famosi segreti.
1: E d'altra parte anche la nostra Chiara Boccabella, proprio come physique du rôle, un po' ci riporta, no, alla Sutherland.
0: Sì, è vero.
1: Più alta.
0: Più bella, mi permetto,
1: vabbè,
0: di dire.
1: Grazie. Ma Chiara Boccabella, come bella.
0: Ma però... è vero, è a quel tipo di struttura fisica, è
2: l'altezza
0: verissimo.
2: C'è,
0: sì.
2: L'altezza c'è,
0: sì, sì.
1: Quali sono i tuoi ruoli, quello in cui tu ti vedi più sul palco?
2: Ma io mi vedo tanto, tanto... nella parte delle sacerdotesse, cioè se ci penso, come una cosa che mi viene da dire senza pensarci, da Spontini in avanti, mi vedo tanto nei ruoli
0: ieratici.
2: Ieratici, sì, bello, algidi, sì, mi piacciono tantissimo, giusto, sì, sì. Quindi dalla Vestale a Norma, però anche questo Verdi, mamma mia, pazzesco, sì.
0: Certo, una Leonora, sì, un ruolo completo, totale, ti dà una soddisfazione immensa,
2: sì,
0: no?
2: Anche, e le eroine drammatiche rossiniane anche che somigliano un po' a,
0: sì,
2: questo. Sì,
0: giusto.
2: Sì.
1: In questo momento invece della tua formazione, della tua carriera, qual è l'aspetto del sistema opera che più ti mette in crisi?
2: Uno? No, ce ne sono tanti. Più che altro ogni fase ha le sue difficoltà. Quindi mi rendo conto che quello che percepivo come una difficoltà qualche anno fa non è quello che io vedo adesso, non è l'ostacolo di oggi. E quindi da un lato sono molto felice perché mi guardo alle spalle e vedo i passi che sono stati compiuti, la differenza della mia vita oggi da quella di allora. Io penso che la difficoltà principale risieda nel fatto di potersi far conoscere per la prima volta. Ecco, mi sembra che per poter mettere piede in un teatro la difficoltà sia proprio questa, sfondare quella porta per la prima volta.
0: Le famose audizioni che ti consentono poi di avere l'opportunità di cantare.
2: Ecco, delle opportunità un pochino più concrete, infatti, perché magari audizioni conoscitive ce ne sono, ma noi siamo tanti, naturalmente,
0: siamo tanti.
2: E tutti con delle qualità, naturalmente, e invece sarebbe bello poter fare proprio delle audizioni a ruolo, secondo me, sulla base delle necessità dei teatri. Questo mi sembra più difficile, probabilmente dipende anche da... quanta voglia di scommettere hanno questi,
0: esatto,
2: direttori
0: investire,
2: perché naturalmente ci sono tanti nomi già molto affidabili a cui affidare parti difficili, e questo lo capisco.
1: Manca un po' di scouting, perché uno,
0: esatto,
1: dovrebbe investire prima che il talento diventi
0: prima
1: troppo famoso, ma perché decretato magari
0: dopo,
1: all'estero, no? E richiamarlo dopo.
0: Dopo è facile, ci sono molte agenzie importanti che dicono portami quando arrivi con 6-7 grandi successi, ruoli eccetera, poi ti prendo. Grazie,
1: sì, nel frattempo.
0: Grazie, Graziella, le tre,
2: sì,
0: grazie.
2: Sì.
0: Perché, scusa, porti tre, chi mi fa fare i famosi 7 ruoli? Sei tu che dovresti investire, se capisci le mie doti.
2: Sì, anche perché la faccenda della gavetta anche va personalizzata, nel senso che non è che tutte le voci... devono, sono costrette a fare parti piccole o comprimarie, ci sono delle voci che sono fatte in un certo modo e dovrebbero avere un'opportunità, che sia un secondo cast, che sia una cover, che sia, no, la possibilità però di misurarsi con quello che dovrebbero cantare in base a quello che sono. senza restringersi, senza comprimersi.
0: Nel caso della Sutherland fu Tullio Serafin che l'ascoltò al Covent Garden in Lucia, la volle come protagonista e quello fu il lancio,
1: capisci? E stiamo parlando di qualcuno che sapeva vedere oltre. E comunque a questo punto noi vediamo la grande Sutherland, anzi ascoltiamo, affrontare Desdemona ma senza fragilità verista.
0: E qui ancora una volta con Luciano Pavarotti.

0: Comunque vi lasceremo in compagnia di Otello e Desdemona, perché vi salutiamo qui in questo punto. Vi ringraziamo dell'ascolto e Roberta, diamo appuntamento a domani, no? Con un nuovo Verdi, stavolta con la prassi verdiana.
1: Eh sì, anche perché qui sicuramente siamo riusciti comunque a dichiarare sì, la Sutherland fu la stupenda, ma non solo la stupenda del bel canto, e anzi è stata capace di rileggere Verdi attraverso che cosa? Poi alla fine attraverso la purezza tecnica. E noi ringraziamo la nostra ospite,
2: grazie,
1: che era Bocca Bella.
2: È stato un grande piacere, grazie.
0: Facendoti tanti in bocca al lupo.
2: Crepi il lupo.
1: E grazie. Ringraziamo Benedetta Annibali e Simone D'Arrigo.
0: Grazie, appuntamento a domani. Ciao a tutti da Enrico Stinchelli
1: e da Roberta Vespa.

0: prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
1: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande, Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova dal 20 marzo al 19 luglio.
2: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
3: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
4: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
5: Uno sono io!
6: Uno sono anch'io!
4: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
7: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Ore 13 e 45.
1: Rai GR3.
2: Antivirus positivo, un passeggero americano in gravi condizioni, una cittadina francese, nessun sintomo per i quattro italiani. OMS, Ministero della Salute, no allarmismi, rischio epidemia basso.
3: Iran, Stati Uniti, la crisi non si sblocca, Teheran pone le sue condizioni, Trump risposta totalmente inaccettabile, resta la tensione sullo stretto di Hormuz, risale il prezzo del petrolio.
2: Coltivare il valore del dubbio e l'arte dell'ascolto. Il presidente Mattarella parla agli studenti del Politecnico di Milano, poi alla cerimonia per gli 80 anni dalla rinascita del teatro alla Scala.
3: Cannes, conto alla rovescia, domani il via alla 79esima edizione del Festival del Cinema. Il poster ufficiale omaggia Thelma e Louise al GR, il racconto dell'inviata.
2: Buongiorno da Sara Piselli e Valentina Antonelli. Antivirus, termineranno oggi le operazioni di rimpatrio da Tenerife dei passeggeri della nave Ondius, dove si è sviluppato il focolaio. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ribadisce: non c'è allarme per la popolazione.
4: Il rischio per i cittadini europei è molto basso, lo ha confermato stamattina la portavoce dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che sta coordinando i rimpatri della nave Ondius. Anche il nostro Ministero della Salute sottolinea che non c'è allarme, in attesa di diffondere in giornata la circolare con le indicazioni operative in caso di contagio. Stanno bene e sono in isolamento fiduciario i quattro italiani che avevano viaggiato sullo stesso volo di una donna deceduta per aver contratto l'antivirus. In Francia sono peggiorate nella notte le condizioni della passeggera della nave focolaio, che aveva avvertito i primi sintomi dell'infezione durante il rientro in patria. Negli Stati Uniti un crocierista rimpatriato presenta sintomi lievi, mentre un altro è positivo ma asintomatico. Finora tutte le persone rimpatriate nei vari paesi vengono controllate nelle apposite strutture per la quarantena, mentre partiranno con un unico volo per i Paesi Bassi le 22 persone ancora sulla nave da crociera, compresi i 6 australiani che attendevano un velivolo in arrivo dal loro paese, che rischiava però di non arrivare in tempi rapidi. Maria Cristina Cusumano, GR3.
3: La guerra in Medio Oriente è ancora braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti su una possibile intesa per porre fine al conflitto.
5: Da una parte Washington, con Donald Trump che boccia la risposta iraniana alla sua proposta di accordo e accusa l'Iran ci prende in giro, ma presto non rideranno più. Dall'altra Teheran, che dice di voler negoziare con dignità e che per bocca del portavoce del Ministero degli Esteri Baghei sostiene le nostre proposte sono ragionevoli, è Washington ad essere irresponsabile. È il muro contro muro di fronte alla controproposta della Repubblica Islamica, che pretende la fine delle sanzioni e del blocco navale americano, il riconoscimento della sovranità sullo stretto di Hormuz e poi il rinvio ad un secondo momento della questione nucleare, richieste inaccettabili, dice Trump, che mercoledì è atteso in Cina, l'alleato di Teheran, che gli iraniani auspicano faccia da garante di un accordo. Nello stretto intanto transitata un'altra petroliera, trasportava greggio iracheno e ha seguito le indicazioni delle forze armate di Teheran per evitare le mine, lo fa sapere l'agenzia Tasnim vicina ai Pasdaran, che così riaffermano implicitamente il controllo iraniano sullo strategico passaggio. In Iran e non solo, sollievo infine per la premio Nobel per la pace Mohammadi, scarcerata su cauzione e ora ricoverata per le sue gravi condizioni cardiache. Valeria Fraschetti, GR3.
2: Israele segue con attenzione il botta e risposta tra Stati Uniti e Iran e interviene il premier Netanyahu, la corrispondente.
6: Abbiamo raggiunto risultati importanti, ma ancora non è finita. Bisogna far uscire l'uranio arricchito dall'Iran. Il premier israeliano Netanyahu, durante una lunga intervista concessa alla trasmissione 60 Minutes della CBS, traccia quella che per lui è la linea rossa invalicabile. Solo quando l'uranio arricchito non sarà più nel paese e quando l'Iran non sarà più in grado di arricchirne altro, allora la missione potrà ritenersi compiuta. Chiede anche che Teheran non sia più lo sponsor di gruppi terroristici come Hezbollah, che minacciano costantemente Israele. Oggi intanto il premier terrà un incontro con i vertici della sicurezza per decidere le prossime mosse dopo la risposta iraniana al negoziato. Intanto, sempre oggi alla Knesset, il Parlamento israeliano voterà la legge per istituire il Tribunale Militare Speciale che giudicherà le centinaia di terroristi di Hamas catturati durante la guerra, responsabili dei massacri del 7 di ottobre di 3 anni fa. Tribunale che con molte probabilità condannerà alla pena di morte gli imputati. Il messaggio che Israele vuole mandare al mondo è chiaro, fanno sapere tutti i partiti. Non rimarremo a guardare e non dimenticheremo quanto accaduto. I responsabili verranno puniti con le pene più severe. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
3: L'altra guerra, quella in Ucraina, breve nuova missione degli inviati di Trump in Russia mentre si lavora allo scambio di 1000 prigionieri tra Mosca e Kiev. La corrispondente.
2: Tra accuse reciproche di violazioni della tregua si riprende a combattere. Il Cremlino ha escluso al momento un'estensione del cessate il fuoco, parla di una vittoria in Ucraina che arriverà, ma sul campo non si registrano successi. Presto torneranno a Mosca gli inviati statunitensi Witkoff e Kushner per riavviare i negoziati dopo mesi di stallo. La posizione russa non è cambiata, ha fatto sapere il consigliere presidenziale Ushakov. Kiev, prima o poi, ha detto, dovrà lasciare il Donbass. Dopo le celebrazioni sottotono del giorno della vittoria, che hanno messo in luce la vulnerabilità del paese, Putin aveva annunciato che il conflitto in Ucraina si sta avviando verso una conclusione, dicendosi pronto a incontrare Zelensky quando ci sarà un accordo di pace da firmare e disponibile a riprendere il dialogo con l'Europa, suggerendo l'ex cancelliere tedesco Schröder come possibile interlocutore. Intanto l'unica forma di collaborazione tra Mosca e Kiev rimane quella umanitaria. A breve ci sarà lo scambio di 1000 prigionieri per parte mediato da Trump. Kiev ieri sera ha consegnato la sua lista con i nomi. Da Mosca, Liana Mistretta, GR3.
3: E sulla proposta di Putin sull'ex cancelliere tedesco come mediatore nei negoziati sull'Ucraina interviene la numero uno della diplomazia europea. La Russia non ha il diritto di scegliere il negoziatore per l'Europa. Gerhard Schröder è stato un lobbista per le aziende russe. Sarebbe come se sedesse a entrambi i lati del tavolo. Così Kaja Kallas al Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Unione. A Bruxelles si discute inoltre di eventuali sanzioni contro i coloni israeliani responsabili di violenze contro i palestinesi nei territori occupati.
2: La NATO rafforza i partenariati a sud per garantire la nostra difesa, lo ha detto la Premier Meloni in un messaggio di saluto al seminario del gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente ospitato alla Camera dalla delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare della NATO. L'incertezza non è più un'eccezione, sta diventando la nuova normalità e occorre un approccio a 360 gradi, ha proseguito la Presidente del Consiglio, che ha anche spiegato come sicurezza energetica e resilienza delle infrastrutture critiche siano tra le priorità più urgenti.
3: La Banca Centrale Europea torna a mettere in guardia sulle conseguenze del conflitto tra Stati Uniti e Iran, crisi che si riflette anche sui mercati e sul prezzo del petrolio.
5: Sui mercati torna l'incertezza dopo il recente passo indietro nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Il petrolio sale di oltre il 2% con il Brent che si porta a $104 al barile, mentre il WTI si attesta sui $95. A Piazza Affari il rally del greggio fa salire i titoli dell'energia. Milano è in progresso mentre Francoforte e Parigi procedono con il segno meno. La Banca Centrale Europea torna a mettere in guardia sugli effetti della crisi. In un'anticipazione del bollettino mensile l'istituto sottolinea che i rincari rischiano di erodere il reddito reale delle famiglie, effetto che si tradurrebbe in una contrazione dei consumi alimentata anche dal clima di generale instabilità. Secondo quanto riporta l'analisi, l'impatto sarebbe particolarmente evidente sulle famiglie più fragili che, non disponendo di grandi riserve di liquidità, non potrebbero attutire le perdite di reddito. I rischi per l'inflazione restano alti e le prospettive per la crescita a ribasso, come nel biennio 2022-2023, avverte la BCE, ma sui tassi di interesse prevale ancora un atteggiamento prudente. Prima di prendere una decisione, abbiamo bisogno di maggiore chiarezza sul conflitto, ha fatto sapere il vicepresidente De Guindos. Francesca Capannolo, GR3.
2: La visita a Milano del Presidente della Repubblica al Teatro alla Scala per le celebrazioni degli 80 anni dalla sua ricostruzione in seguito ai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale, Sergio Mattarella è stato accolto da una standing ovation. In precedenza l'intervento alla Fondazione Renzo Piano presso il Politecnico.
7: L'invito ai giovani è ad avere coraggio e a coltivare il valore del dubbio e dell'arte dell'ascolto. Conversando con Renzo Piano di fronte agli studenti del Politecnico, il presidente Mattarella sottolinea la capacità creativa e la passione delle nuove generazioni, purché però, avverte, non ci si chiuda in se stessi, come spesso succede sui social.
8: Ascoltare chiunque, tutti, sempre, non è una cortesia. È un arricchimento, è una cosa indispensabile, è la strada per la pace, perché quello è ascoltarsi. Dimensione internazionale, se ascoltassero un po' di più avremmo un grande vantaggio.
7: Le strade sono vostre, non fatevele dire da noi vecchi, prosegue il capo dello Stato. Noi dobbiamo trasmettere i valori della convivenza, non pretendere modelli di comportamento. Altro consiglio, non abbiate paura di sbagliare, mettetevi sempre in gioco.
8: Quello di sottoporsi al beneficio del dubbio è una cosa che costantemente aiuta a trovare la strada migliore, a capire i possibili errori. Non c'è peggio della presunzione di andare avanti in maniera ottusa. Il dubbio, tra l'altro, è anche uno degli ingredienti fondamentali della democrazia.
7: Con Massimo Vasciaveo, Valentino Russo, GR3.
3: La politica al centro del confronto, il caso dei licenziamenti al Ministero della Cultura, su cui attaccano le opposizioni, e la legge elettorale con la maggioranza decisa ad andare avanti.
9: Abbiamo presentato un testo che è migliorabile e ne discuteremo anche con le opposizioni, afferma Antonio Tajani arrivando alla riunione del Consiglio Affari Esteri Europeo in vista del vertice di maggioranza di stasera. E Fratelli d'Italia con Galeazzo Bignami, oggi è ping pong.
10: La sinistra non ha un leader, non ha un programma, non ha una coalizione ed evidentemente una legge elettorale che fissa il principio che chi vince vince e chi perde perde costringe chi oggi non ha una coalizione, non ha un programma e non ha un leader a metterci la testa.
9: Partito della Premier che circoscrive il caso dei licenziamenti al Ministero della Cultura, creato sul nulla, tagliacorto Arianna Meloni, stessa linea di Forza Italia che assicura un problema di staff ma l'esecutivo è stabile. Dalla Premier un autogol al giorno, replica Italia Viva. Giulio è ministro dell'arroganza e si deve dimettere perché il suo dicastero sta facendo una fine ingloriosa, dice Matteo Renzi. I 5 Stelle insistono, è un regolamento di conti nella maggioranza. Alessandra Maiorino.
11: E non è soltanto il dato di Giulio che sì, licenzia due collaboratori, non erano due collaboratori qualunque, intanto erano due collaboratori che erano stati imposti dal partito.
9: Opposizione che vanno all'attacco sulla legge elettorale. Non è una priorità, Giorgia Meloni tenta il colpo di mano perché ormai è disperata l'affondo del PD. Le regole del gioco, dice il presidente Dem Stefano Bonaccini, non possono essere scritte ad uso e consumo di chi le vuole cambiare per paura di perdere. Filippo Amisano, GR3.
2: Cinema, Festival di Cannes, domani sera prenderà il via la 79esima edizione tra arrivi dei giornalisti da tutto il mondo e la prima conferenza stampa del direttore Frémaux.
12: Il tappeto rosso non è stato ancora srotolato sulla Monte des Marches, ovunque operai al lavoro, al Palazzo del Cinema, sulla spiaggia della Croisette, anche in quel breve tratto che nei prossimi giorni sarà intitolato a Brigitte Bardot, ovunque l'immagine di Thelma e Louise, il poster di quest'anno, perché a Cannes è la vigilia del 79esimo festival.
13: Antoine?
14: Ah?
12: Che aprirà con questi suoni, quelli di La Venus Électrique, commedia romantica francese in costume che Thierry Frémaux ha scelto per l'apertura. Frémaux che nel pomeriggio incontrerà la stampa in questa vigilia di festival senza italiani in concorso, anche se in queste due settimane in realtà les italiens ci saranno. Oggi l'arrivo della giuria con Demi Moore, il presidente Park Chan-wook, Laura Samani è in quella di Uncertain Regard e arriva anche Peter Jackson, dove domani sera sarà per lui la prima palma d'onore. Da Cannes, Miriam Mauti, GR3.
3: Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Sara Piselli che ha condotto con Valentina Antonelli, regia Adriano Lippi. Il prossimo GR3 alle 16.45. Ora linea Onda Verde, il meteo e poi Wikiradio, le voci della storia. Buon ascolto.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
15: Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Guarda quante soluzioni di mutuo app Iper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
17: Siamo in radio, non si vede nulla.
16: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
18: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
19: Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico alle 13.58 minuti. Partiamo dal nord-est, andiamo sulla statale 45 bis Gardesana occidentale, traffico rallentato per incidente tra Arco Nord e incrocio Dro in entrambe le direzioni. Traffico intenso e rallentato anche sulla tangenziale nord di Milano, tra lo svincolo con la statale 36 del Lago di Como e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est. In Liguria in A10, la Genova Ventimiglia, traffico rallentato con code a tratti per lavori tra Finale Ligure e Orco Feglino in direzione di Genova. In A1 nel tratto Milano-Bologna, code tra Fidenza e l'allacciamento Fiorenzuola in direzione di Milano. In A22 nel tratto Brennero-Modena, 2 km di coda tra Carpi e l'allacciamento all'A1 in direzione di Modena. Ci spostiamo in A14, la dorsale adriatica, code per lavori tra Grottammare e Pedaso in direzione di Ancona. Continuando a scendere a Roma sul grande raccordo anulare, code a tratti tra Via della Magliana e lo svincolo Via Laurentina in carreggiata esterna. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
19: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia. In serata piovaschi al nord e sull'Appennino centrale, specie su quello tosco-emiliano, con cielo parzialmente coperto. Ampi spazi di sereno al sud, con piovaschi attesi sulla Campania. Per domani, martedì 12 maggio, residua instabilità al nord, con piogge sparse e qualche rovescio tra Triveneto, Romagna e Alta Toscana, ma con rapido miglioramento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Variabilità anche al centro, con rovesci tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Più soleggiato altrove. I venti saranno moderati occidentali, con rinforzi tra Liguria, Alto Tirreno e Sardegna settentrionale. Molto mosso il Tirreno centro-settentrionale. Localmente agitato il Mar Ligure. Mossi gli altri bacini. Temperature minime in lieve aumento su Sicilia e Calabria. Massime in diminuzione sui rilievi alpini, ma in aumento lungo il versante adriatico centro-meridionale, con valori fino a 24-26 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: RAI, Radio 3.

0: potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
1: Wikiradio, le voci della storia.
2: Discorsi.
1: Il discorso di Hans Dietrich Genscher ai rifugiati della DDR a Praga, con Davide Schenetti.
2: Cari concittadini, siamo venuti qui per informarvi che oggi il vostro espatrio.
3: Sono le 18.58 del 30 settembre 1989, quando Hans Dietrich Genscher, ministro degli esteri della Germania Ovest, esce sul balcone dell'ambasciata del suo paese, a Praga, e pronuncia queste parole. Ad ascoltare Genscher e a inghiottire in un boato di gioia la frase che ha appena pronunciato sono tantissimi profughi della Germania Est. Da settimane cercano rifugio in questo edificio, sotto il castello di Praga. Siamo a Palazzo Lobkowitz. Qui dal 1974 ha sede l'ambasciata della Germania Ovest in Cecoslovacchia. Costruito da architetti italiani nel Settecento, il palazzo deve il suo nome ad una delle dinastie più importanti e potenti della nobiltà boema. L'edificio è uno di quei gioielli dell'architettura barocca di Praga, con uno scalone d'onore che porta al primo piano. Qui, al centro, c'è una maestosa sala per concerti, dove si è esibito anche Beethoven. Da quella sala si esce su un balcone che si apre sul giardino del palazzo, sul lato sud. È il balcone da cui siamo partiti. Il discorso di Genscher, pronunciato da quel balcone, è oggi un pezzo fondante della memoria collettiva della riunificazione tedesca. Ma quella sera ancora nessuno sapeva bene quello che stava per succedere. Solo pochi mesi prima, a gennaio, Erich Honecker, capo della DDR, aveva pronunciato una delle tante frasi storiche di quell'anno incredibile.
4: Il muro non cambierà le condizioni che hanno portato alla sua costruzione. Il muro esisterà anche fra 50 anni e anche fra 100, se i motivi che lo rendono necessario non saranno stati eliminati.
3: Anche se può sembrare strano, quel monito di Honecker non è rivolto tanto all'Occidente quanto piuttosto a Mosca. Lì, dal 1985, un vento nuovo sta portando in giro per i paesi del Patto di Varsavia due parole che fanno paura: glasnost, apertura, e perestroika, ricostruzione. Ma le parole di Honecker suonano minacciose anche e soprattutto in patria. La frustrazione e la delusione crescono sempre di più in migliaia di cittadini della DDR, e con esse la voglia di andarsene. Dove possibile, i tedeschi dell'Est se ne vanno legalmente, infatti le richieste di espatrio in quel 1989 sono più di 125.000, mai così tante dalla divisione della Germania. Ma dove ciò non è possibile, i cittadini della DDR sono pronti a intraprendere anche altre vie, come quelle che portano nelle ambasciate della Germania Ovest, a Budapest, a Varsavia e soprattutto a Praga. Perché quel 1989 è stato un anno di crinale, dove perdere l'equilibrio poteva voler dire sparire per sempre, come il manifestante sconosciuto che a inizio giugno si oppone ai carri armati cinesi in piazza Tiananmen, immortalato per sempre nella foto di Jeff Widener e nelle riprese sgranate della CNN. Ma buttarsi dalle parti giusta poteva voler dire anche toccare finalmente con mano la libertà. È quello che succede in estate ai tantissimi tedeschi dell'Est che sono in Ungheria per le vacanze o che hanno cercato rifugio nell'ambasciata di Bonn, a Budapest. L'Ungheria sta attraversando in quel periodo una profonda crisi economica, politica e sociale, una crisi da cui spera di uscire velocemente con un processo di democratizzazione.
5: Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
6: Guten Abend, meine Damen und Herren.
7: Gli oltre 6.000 profughi della DDR che si trovano in Ungheria potranno varcare il confine verso l'Austria a partire dalla mezzanotte. La decisione del governo ungherese, presa questa sera, pone fine ad un'attesa di settimane.
6: Damit geht ein wochenlanges Warten zu Ende.
3: Con una decisione unilaterale, il 10 settembre, Budapest decide di aprire definitivamente i propri confini con l'Austria per tutti i cittadini della DDR. È l'inizio della fine. Ed è proprio Genscher a commentare questo evento storico alla televisione pubblica tedesca.
8: Wir sind dankbar.
2: Siamo riconoscenti per questo atto d'umanità e per il rispetto del diritto internazionale. Nelle ultime settimane abbiamo toccato con mano la disponibilità ad aiutare e la solidarietà che il popolo ungherese, ma anche il governo del paese, hanno avuto nei confronti dei tedeschi della DDR che si trovavano lì nei campi profughi.
3: Le parole usate da Genscher colpiscono. L'apertura dei confini fra Ungheria e Austria è il primo buco nella cortina di ferro. È un evento veramente storico, eppure Genscher parla semplicemente di atto umanitario e rispetto del diritto internazionale. Ma colpisce anche che sia proprio Genscher a commentare quei fatti. Perché, l'abbiamo visto, Genscher è il ministro degli esteri del governo Kohl. Ora, è forse necessario ricordare che dalla fondazione della Repubblica Federale Tedesca esiste a Bonn un ministero apposito per le questioni legate ai rapporti fra le due Germanie. Quando nel passato c'erano stati di mezzo profughi e fuggiaschi, le trattative con Berlino Est erano sempre state di competenza di questo ministero. Ma nel 1989 queste fughe diventano un fenomeno di massa e coinvolgono sempre di più anche altri paesi. Le crisi fra le due Germanie acquistano quindi una nuova qualità e diventano sempre più questioni di diplomazia internazionale e quindi competenza di Genscher. Intanto, dall'altra parte del muro, la reazione della DDR all'apertura ungherese dei confini è durissima. I visti per l'Ungheria vengono immediatamente sospesi. Comincia così un flusso di persone sempre più grande verso l'unico luogo dove forse c'è ancora una possibilità di arrivare a ovest. Palazzo Lobkowitz, l'ambasciata della Repubblica Federale Tedesca a Praga. Qui, alla fine dell'88, ha preso servizio il nuovo ambasciatore nominato da Bonn. Si chiama Hermann Huber. Quando l'ambasciatore Huber arriva a Praga, di tutto quello che succederà nei mesi successivi non c'è ancora nessun segno. O meglio, l'unico segno anche nella capitale boema è l'inasprirsi dei contrasti fra cittadini e gli apparati statali. Il 16 gennaio del 1989 ricorre il ventennale della morte di Jan Palach e le opposizioni hanno organizzato la prima manifestazione pubblica in suo ricordo. Il corteo viene sciolto con violenza dalle forze di polizia e dalle forze paramilitari, ma invece di spaventare i praghesi, la repressione della manifestazione ne aumenta la rabbia. Fino al 20 gennaio ogni giorno migliaia di persone scendono in piazza per protestare. L'ambasciatore Huber segue gli eventi e riferisce a Bonn fatti e valutazioni, ma non immagina l'onda che sta per travolgerlo. La fuga attraverso le ambasciate della Germania Ovest non è un modo nuovo di scappare dalla DDR. La Germania Est ne ha fatto negli anni un affare, riscuotendo dal governo di Bonn ingenti somme per l'espatrio di queste persone. Tra il 1963 e il 1989 si calcola che la Germania Ovest abbia riscattato circa 31.000 cittadini della DDR, pagando alla Germania Est circa 3 miliardi di marchi occidentali. E anche con i primi fuggiaschi dell'ambasciata di Praga la soluzione cercata è questa. L'inviato di Berlino Est convince i profughi a tornare in patria con la promessa che non saranno perseguiti e che la loro richiesta di espatrio verrà esaminata nei prossimi mesi. Ma, come abbiamo detto, le misure sempre più restrittive, invece di sedare la protesta, convincono sempre più persone a Est a manifestare il proprio scontento. Votano, come si dice in questi casi, con i piedi, scappando. A partire dall'estate, la crisi dei profughi dell'ambasciata subisce un'accelerazione. Il 17 agosto l'ambasciatore Huber viene richiamato in sede dalle ferie perché i rifugiati sono già circa 70. Quando arriva a Palazzo Lobkowitz, due giorni dopo, sono già 123 e ne arrivano fra i 20 e i 50 in più ogni giorno. Il 23 agosto l'ambasciata è già così piena che i servizi consolari vengono trasferiti in un hotel per far posto ad altri letti. Nel giardino vengono montate tende da campo. L'11 settembre il numero dei fuggitivi all'interno dell'ambasciata supera i 400. Berlino Est invia nuovamente un mediatore. Dopo tre ore di colloqui, 280 persone si convincono ad accettare la sua offerta e a ritornare in Germania Est. Circa 170 però rimangono in ambasciata, sono giovani, hanno quasi tutti fra i 20 e i 30 anni. Sono molto più decisi e militanti e non sono più disposti a trattare. Ancora l'ambasciatore Huber ricorda.
9: Alcuni mi hanno detto: sa, eccellenza, ci dispiace moltissimo di doverle creare tutti questi problemi. Ma lei capisce che io da qui esco solo o per andare direttamente in Germania.
3: 30 anni. Sono molto più decisi e militanti e non sono più disposti a trattare. Ancora l'ambasciatore Huber ricorda.
9: Alcuni mi hanno detto: sa, eccellenza, ci dispiace moltissimo di doverle creare tutti questi problemi. Ma lei capisce che io da qui esco solo o per andare direttamente in Germania Ovest oppure da morto. Non ne potevano più del socialismo.

0: Le autorità cecoslovacche altri spazi in città dove poter alloggiare i profughi, ma inutilmente. E intanto cambia anche il tempo. Le giornate si accorciano, le notti diventano più fredde e soprattutto si registra una serie di piogge torrenziali che trasformano il giardino di Palazzo Lobkowicz in una distesa di fango. Una donna che tra i fuggitivi racconta.
1: Le condizioni erano già catastrofiche. Si viveva nella calca umana. Era freddo, era bagnato e c'era sporcizia ovunque. Io mi sentivo molto sola e disorientata e non sapevo come poteva evolvere la situazione.
0: Il 26 settembre il numero dei fuggitivi è già salito a 1600. Davanti ai pochi bagni si formano code di ore. Molti espletano i propri bisogni direttamente negli spazi fra le tende, dove si depositano feci e urina. Manca l'acqua e iniziano a diffondersi i primi casi di febbre e diarrea. Le trattative fra Germania Est e Germania Ovest intanto sembrano in una fase di stallo. Il 29 settembre il ministro Genscher si trova a New York per l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e lì lo raggiunge una nota urgente. Il documento lo informa che all'interno dell'ambasciata ci sono più di 3.000 persone e la situazione ormai è ingestibile. Ogni piccolo incidente può avere conseguenze letali. Genscher avvia trattative dirette con i suoi omologhi dell'Unione Sovietica e della DDR, anche loro presenti a New York. La questione dei profughi dell'ambasciata è molto sentita da Genscher. Nella speranza di riuscire a raggiungere un accordo, il ministro tedesco è volato a New York contro il parere dei medici. È infatti ancora convalescente dopo un infarto avuto solo poche settimane prima. Genscher riesce a convincere Shevardnadze, ministro degli esteri del governo Gorbaciov, che a Palazzo Lobkowicz è in atto una crisi umanitaria e che bisogna agire subito. Con l'appoggio dell'Unione Sovietica, Genscher fa quindi due proposte a Oskar Fischer, ministro degli esteri di Berlino Est. Entrambe tengono conto delle condizioni dettate da Berlino Est. La DDR è disponibile a un accordo a patto che venga preservata la sua sovranità nazionale. La prima proposta prevede che la Germania Est invii dei propri impiegati consolari a Palazzo Lobkowicz. Qui essi potranno approvare e timbrare le richieste di espatrio delle persone presenti, che verranno poi trasportate direttamente in Germania Ovest. La seconda, invece, prevede un trasporto verso la Germania Ovest che passi dal territorio della DDR, dove le autorità della Germania Est accoglieranno e autorizzeranno le richieste di espatrio. Nel frattempo la pressione su Honecker cresce sempre di più, l'attenzione del mondo sui fatti dell'ambasciata di Praga è altissima e il dramma dei profughi rischia di diventare una sconfitta mediatica enorme per lui e per il suo regime. Come se non bastasse, il 7 ottobre sono previste le celebrazioni ufficiali per i 40 anni della fondazione della Repubblica Democratica Tedesca alla presenza di Gorbaciov e dei maggiori leader del blocco sovietico. Nei piani di Honecker i festeggiamenti devono essere l'occasione per presentare al mondo un paese forte, felice, coeso e prospero. E i profughi ammassati nelle ambasciate in condizioni disumane non devono rovinare tutto. Ma c'è di più, anche la pressione della Cecoslovacchia aumenta. A Praga sanno bene che la popolazione della città segue con attenzione la crisi di Palazzo Lobkowicz. Alcuni praghesi aiutano attivamente i tedeschi in fuga e solidarizzano con loro. Il ricordo dei disordini di inizio anno per il ventennale della morte di Jan Palach è molto vivo. Il pericolo che la voglia di protesta dei cittadini della DDR contagi i praghesi è molto concreto e va evitato. Il 29 settembre anche il governo cecoslovacco informa quindi Berlino Est che interverrà direttamente se non si troverà subito una soluzione. In una riunione d'emergenza, quello stesso giorno, il Politburo della SED delibera sulla questione dei profughi. La riunione dura appena 20 minuti e la proposta di Honecker viene accettata all'unanimità. Via libera ai fuggitivi che dovranno però passare dal territorio della DDR. Il rappresentante permanente della Germania Est a Bonn chiede un incontro per il mattino seguente per informare sulla decisione del suo governo. Genscher viene avvisato la sera stessa e riparte subito da New York per essere presente all'incontro. Raggiunge Bonn al mattino del 30 settembre, dove alle 10 incontra il diplomatico orientale. La scelta di far passare i profughi per il territorio della DDR

0: ha due conseguenze, entrambe molto chiare a Genscher. La prima è che i treni non saranno un monito per chi è rimasto, ma un incoraggiamento per chi ancora non è partito. Ma Genscher aveva capito anche che la condizione del passaggio attraverso il territorio della Germania Est avrebbe incontrato fortissime resistenze tra i profughi. Genscher parte quindi subito da Bonn per raggiungere la capitale cecoslovacca e poco dopo le 5 del pomeriggio arriva a Palazzo Lobkowitz.
1: Quando ho varcato la soglia dell'ambasciata, ho subito trovato dei letti. Letti a castello a tre piani. Solo lì, nell'atrio d'ingresso, c'erano circa 100 persone sistemate in quei letti. Mi ha colpito che quelle persone subito non hanno per niente realizzato che ero arrivato io. Loro pensavano semplicemente che fosse arrivato uno nuovo, uno che magari voleva scappare pure lui. Era un'atmosfera molto apatica e in quell'atmosfera io dovevo raggiungere lo studio dell'ambasciatore per fare una telefonata. E per farlo dovevo prendere la scalinata che conduce ai piani superiori. E questo voleva dire camminare sopra le persone che stavano dormendo sulle scale. Ogni metro quadrato dell'ambasciata era occupato.
0: Qualche minuto dopo, Genscher attraversa a fatica il salone delle feste. Dell'atmosfera nobile e barocca con cui la famiglia Lobkowitz ascoltava Beethoven non è rimasto più niente. Ovunque solo letti a castello e gente stanca, insicura e disperata. Genscher raggiunge il balcone, qualcuno è riuscito ad allestire un sistema improvvisato di amplificazione audio. Lì Genscher si appoggia alla balconata, ha un attacco di tachicardia per la stanchezza e per l'emozione, ma trova la forza per pronunciare quella frase storica. La più famosa frase incompiuta della storia della Wende, la rivoluzione pacifica che culminerà con la caduta del muro di Berlino. La frase completa è oggi incisa proprio su quel balcone e recita: cari concittadini, siamo venuti qui per informarvi che oggi il vostro espatrio è divenuto possibile. È un'affermazione linguisticamente molto interessante, innanzitutto per l'attacco. Liebe Landsleute, cari concittadini. La Germania Ovest ha infatti sempre sostenuto che esiste una sola nazionalità tedesca, un solo popolo, in un paese che un giorno sarà riunito. Ma la frase di Genscher è interessante anche perché non ha i verbi altisonanti e celebrativi della politica. Genscher dice molto prosaicamente: siamo venuti per informarvi. Niente annunci, quindi, niente proclami, niente dichiarazioni trionfali, ma una semplice informazione. E Genscher informa usando una costruzione passiva: il vostro espatrio è divenuto possibile. Rinuncia quindi a dare un soggetto all'azione, non spiega chi ha reso possibile quell'espatrio, non parla di chi ha preso decisioni, di chi ha fatto concessioni, di chi ha convinto e di chi si è lasciato convincere.
1: Naturalmente durante tutto il volo ho pensato a cosa dire e a come dirlo. Ma è qualcosa che non puoi preparare. Poi all'improvviso sei lì e devi parlare nel buio. Sai che ci sono più di 4.000 persone là sotto quel balcone, ma non le vedi perché sei accecato dalla luce dell'unica telecamera che si trova all'interno dell'ambasciata. Io non avevo fatto entrare la stampa di proposito. Non volevo che a Berlino Est, chi era contro questa soluzione, avesse un pretesto per ostacolare il tutto all'ultimo, dicendo che noi ne stavamo facendo un momento di propaganda.
0: Genscher cerca quindi di formulare la frase nel modo più neutro possibile, stando attento a non farsi scappare un verbo, un aggettivo, un tono di voce che potrebbe rovinare tutto. Proprio come tre settimane prima, quando aveva definito un semplice atto umanitario l'apertura dei confini ungheresi. Ma se questa è la parte più famosa e conosciuta del discorso di Genscher dal balcone di Palazzo Lobkowitz, solo pochi ricordano quello che il ministro degli esteri tedesco ha dovuto dire dopo.
1: I treni attraverseranno la Cecoslovacchia e passeranno a Schöna, il confine con la DDR. Il governo della DDR ha assicurato il salvacondotto per tutti e il personale del nostro ministero, che vi accompagnerà durante il viaggio, garantirà il suo rispetto.
0: Il boato di gioia si trasforma in un muro di fischi. Hanno tutti paura di una trappola, che i treni vengano bloccati, che loro vengano fatti scendere e arrestati. Conoscono tutti molto bene i metodi della Stasi. Per questo Genscher è venuto a Praga, vuole garantire con la sua persona e con la sua parola. Ed entrambe hanno valore anche grazie alla sua storia, che i profughi conoscono bene. Anche lui ha preso la stessa decisione di quelle persone che lo stanno ascoltando lì sotto il balcone. Anche lui ha lasciato la sua patria, la DDR. Il suo invito a salire su quei treni è un invito in coscienza e piena consapevolezza. Infatti Hans-Dietrich Genscher è nato nel 1927 a Halle, una città che con la divisione della Germania si ritrova sul territorio della DDR. Nel 1952 Genscher decide di fuggire a ovest, ha 25 anni e sa che scappare vuol dire lasciarsi tutto alle spalle, probabilmente per sempre. Chi sta parlando su quel balcone quindi è uno di loro. Gli accordi prevedono che i treni dei profughi partano alla volta della DDR quella sera stessa. L'arrivo in Germania Ovest è poi previsto per le prime ore della mattina seguente nella cittadina di Hof, in Baviera settentrionale. Per tutti sono momenti difficili, in equilibrio fra la gioia per la libertà finalmente a portata di mano e la paura per quel viaggio in cui rischiano di essere traditi e di vedere svanire tutto. Mentre a Praga la folla scandisce euforica il nome di Genscher, in Germania Est i toni sono più marziali. La soluzione della crisi di Palazzo Lobkowitz viene presentata con il linguaggio asciutto e minaccioso della propaganda.

0: Guten Abend, meine Damen und Herren, zur aktuellen Kamera.
1: A fronte delle condizioni non più accettabili all'interno delle ambasciate della Repubblica Federale di Germania a Varsavia e a Praga, il governo della DDR ha deciso, in un atto umanitario, di porre fine a questa situazione. Una situazione che non è stata creata dal nostro paese. Le persone della DDR che si trovano illegalmente in queste ambasciate sono state espulse nella Repubblica Federale Tedesca la scorsa notte. Come riportato ieri sera dall'addetto stampa del Ministero degli Esteri, l'azione è avvenuta su proposta della DDR. Per il trasporto che ha attraversato il territorio della DDR sono stati utilizzati treni delle nostre ferrovie. A questo atto umanitario il governo della DDR collega la speranza che anche il governo della Repubblica Federale Tedesca prenda provvedimenti per far sì che le sue ambasciate riprendano a funzionare normalmente e in osservanza delle norme internazionali.
2: Ma a Berlino Est hanno fatto male i conti. Passano due giorni e altri 5.000 tedeschi orientali riescono a trovare rifugio nell'ambasciata di Praga. E alcune migliaia sono accampate lì fuori nella speranza di essere lasciate entrare. E le condizioni sono ancora peggiori di quelle di qualche giorno prima. Nuovamente, dietro le quinte, si tratta. E nuovamente la DDR deve accettare di espatriare i propri cittadini fuggiti. Ancora una volta, quindi, da Praga partono dei treni speciali. E di nuovo la via per la Germania Ovest passa dalla Germania Est. Il 3 e il 4 ottobre, quando questi treni passano da Dresda, la folla cerca di entrare in stazione. Guardia Nazionale e Stasi reprimono però con la forza ogni tentativo di forzare i blocchi. È una vera e propria guerriglia urbana, con lancio di sassi, idranti, auto bruciate, vetri rotti e oltre 1.300 arresti. E intanto si avvicinano i festeggiamenti del 7 ottobre per il 40° anniversario della nascita della DDR. Per garantire uno svolgimento tranquillo delle celebrazioni, il regime di Berlino Est decide di chiudere temporaneamente le frontiere con la Cecoslovacchia. Quelle con la Polonia sono chiuse già da tempo e così ora i tedeschi dell'Est sono completamente bloccati dentro il loro paese. Ma ormai si è messo in moto un intero popolo. Il 9 ottobre a Lipsia, per le cosiddette manifestazioni del lunedì, scendono in piazza 70.000 persone. Tre settimane dopo sono oltre 300.000. Il 18 ottobre Honecker è costretto alle dimissioni. E in un tentativo disperato di calmare la situazione, il 1 novembre il governo della DDR cancella nuovamente l'obbligo di visto per i viaggi in Cecoslovacchia. Immediatamente riprende l'esodo verso l'ambasciata di Praga. Il 3 novembre i profughi all'interno di Palazzo Lobkowitz sono di nuovo oltre 5.000 e le ultime resistenze cadono. Il 4 novembre 1989 il ministro degli esteri cecoslovacco comunica alle autorità della Germania Ovest che è stata trovata una soluzione finalmente definitiva. A partire da subito tutti i cittadini della DDR in territorio cecoslovacco possono infatti espatriare direttamente in Germania Ovest. È la libertà di viaggio tanto agognata da milioni di tedeschi orientali. Nei cinque giorni successivi circa 40.000 cittadini della DDR abbandonano il loro paese per andare all'ovest, legalmente, passando semplicemente da Praga. È una valanga inarrestabile, messa in moto, paradossalmente, dalla convinzione che il muro di Berlino non possa cadere mai. Ma in quel 1989 il tempo scorre velocissimo e quello che l'8 novembre ancora nessuno crede possibile, il giorno dopo diventa storia. Due anni prima di morire, Genscher ha ripercorso in un'intervista i momenti a Palazzo Lobkowitz. È il 2014, la Russia ha appena annesso la Crimea e all'improvviso i ricordi di Genscher diventano un monito per il futuro.
3: Oggi dobbiamo dire che ognuna di quelle 4.500 persone lì sotto di me aveva preso in mano il proprio destino. Con tutto quello che ciò comporta, avevano abbandonato tutto. Non è solo una questione materiale. Avevano lasciato la loro patria, i loro amici, le loro famiglie. Avevano rinunciato al loro lavoro. Quando prendi una scelta del genere, ti lasci alle spalle tutto ciò che ti è familiare. Anch'io ho fatto la stessa esperienza. Loro volevano solo essere artefici del proprio destino e in realtà hanno scritto la storia. Quella scena a Praga, quella decisione, anche il grido di gioia di quelle persone che è stato udito in tutto il mondo, erano un segnale. E io credo che quello sia stato un giorno in cui i popoli dell'Europa si sono ritrovati profondamente uniti. Quella è stata anche una rivoluzione europea per la libertà. Gli europei non erano mai stati così vicini tra loro in tutta la loro storia. E io mi auguro che la conservino, questa vicinanza.
4: Davide Schenetti ha raccontato il discorso del ministro degli esteri della Germania Ovest, Hans-Dietrich Genscher, che il 30 settembre 1989 annuncia a 5.000 cittadini della Germania dell'Est l'autorizzazione al loro espatrio. Realizzazione di Marcello Anselmo.
5: Wikiradio, le voci della storia, è un programma di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Natascia Cerqueti e Marzia Coronati. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay Sound.
6: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
7: Rai, Radio 3.
8: L'idealista. Yeah, yeah, yeah. Tutta la musica in una lista. Yeah,
9: yeah, yeah. Bentrovati, bentrovati da Valerio Corzani, questo è l'Idealista, inizia una nuova settimana piena di musiche e di tracciati musicali con 5 brani che mettiamo uniti da un filo rosso, in questo caso non prima naturalmente di aver salutato Fabrizio Paccione in regia, e anzi in console, in regia c'è invece Luca Marchese. Voglio anche darvi il numero di telefono, 335-56-34296, per restare in contatto con noi durante la diretta. Dicevo, quest'oggi ci occupiamo di 5 jazzisti fuggiti dall'apartheid sudafricano. Il 21 marzo del 1960, durante le proteste popolari contro la politica dell'apartheid in Sudafrica, nella township di Sharpeville, la polizia apre il fuoco sulla folla che si è radunata per una manifestazione pacifica, uccidendo 70 persone e ferendone altre centinaia. All'indomani del massacro, il paese sudafricano viene attraversato da un'ondata di proteste, spingendo il governo a dichiarare la legge marziale, seguita da migliaia di arresti, in particolare di attivisti, e oltretutto anche a un'imposizione di divieti governativi piuttosto draconiani. Unitamente a questo, il National Party, il governo di estrema destra nazionalista, attua una politica segregazionista nei riguardi delle forme artistiche della comunità di colore africana, incluso il jazz. Ciò che più preoccupa le autorità sudafricane è il possibile utilizzo da parte dei manifestanti, degli appassionati, del messaggio di valenza sociale e di uguaglianza tra i popoli insito nel jazz per risvegliare e magari consolidare il senso di aggregazione collettiva. In conseguenza di questo assiste a una vera e propria proposta fatta ai musicisti di colori attivi nel circuito jazzistico del paese, perché viene vietato di esibirsi in pubblico e la loro musica viene bandita dalle radio, addirittura gli esponenti principali vengono minacciati. A quel punto moltissimi decidono di lasciare il paese, tra questi anche il trombettista Mongezi Feza, di cui oggi ricorre l'anniversario della nascita, l'11 maggio del 45. Nell'intento di celebrare questo grande jazzista e di raccontare questa diaspora di musicisti, oggi metteremo in fila 5 jazzisti dunque fuggiti dall'apartheid sudafricano, e molti altri naturalmente li citeremo soltanto. Partiamo dall'ascolto di un album uscito nel 1979 con Feza in gran spolvero alla tromba. Si tratta in realtà di un album uscito postumo, perché si trattava di un live registrato a Stoccolma nel 72. A quel punto Feza si era già trasferito in Inghilterra da 8 anni e solo 3 anni dopo, nel 75, venne però improvvisamente ricoverato in un ospedale londinese e qui il 14 dicembre 75 Mongezi Feza morì per le complicazioni di una polmonite doppia a soli 30 anni.

Si trattava dunque di Music for Xaba, volume 2 del 1979, un album in cui Mongezi Feza suonava in trio con un altro grande musicista sudafricano, Johnny Dayani, contrabbassista ma nell'occasione anche al pianoforte, e con un percussionista e batterista turco, Okay Temiz. L'anno precedente al massacro di Sharpeville, dunque nel 1959, il compositore e pianista jazz Todd Tozama Machikiza compone musica e testi per l'opera musicale King Kong, basata sulla vita del pugile di colore Ezekiel Dlamini, coinvolgendo importanti nomi della scena musicale sudafricana del periodo, la cantante Miriam Makeba, l'alto sassofonista Kippie Moteski, indicato come una sorta di Charlie Parker del Sudafrica, il sassofonista Makai Davashe, il trombettista Hugh Masekela e il trombenista Jonas Gwangwa. I quattro musicisti, insieme al pianista Dollar Brand, in seguito conosciuto col nome di Abdullah Ibrahim, fanno parte del gruppo Jazzep Styles, nato alla metà degli anni 50. La formazione, la prima a proporre il genere bebop in Sudafrica, incide nel 59 un lavoro discografico, Jazzep Styles Verse 1, quando nel 1961 l'intera produzione di questo musical King Kong parte alla Volta di Londra per una serie di rappresentazioni, il governo sudafricano, nell'intento di estirpare la musica jazz quale mezzo di propaganda, favorisce il rilascio di passaporti per gli artisti decisi a raggiungere l'Europa. Molti di questi, in effetti, tra cui i componenti di questo gruppo, raccolgono la possibilità di raggiungere il vecchio continente, dove rimarranno in esilio per parecchi anni, privando la scena culturale sudafricana di un patrimonio musicale in pieno sviluppo in termini di creatività e innovazione stilistica. Allora ascoltiamoli, The Jazzep Styles.

Sempre sul finire degli anni 60 e degli anni 50, anche insomma un decennio di sommovimenti di popoli e anche naturalmente di musiche, il pianista e compositore bianco di origini scozzese Chris McGregor forma a Città del Capo il gruppo Blue Notes. Di fatto il gruppo, sia nella composizione dell'organico sia nella proposta stilistica, si afferma come vero e proprio veicolo artistico di protesta contro la separazione razziale nel contesto della politica dell'apartheid. I componenti, tranne il leader, sono musicisti di colore che uniscono la musica da ballo delle township, il Kvela, con il jazz statunitense, in particolare di scuola art bop. Del sestetto facevano parte ancora una volta il fondamentale trombettista Mongezi Feza, il pianista e contrabbassista Johnny Dayani, i sassofonisti Dudu Pukwana e Nichele Moyake e il batterista Luis Moholo. La formazione, a causa delle leggi sempre più repressive del governo sudafricano, tra cui quella che non permette ai musicisti bianchi e neri di esibirsi insieme, sono costretti a tenere i concerti clandestini. Come avvenuto nel caso del Jazzep Styles, anche i Blue Notes nel 64 si trasferiscono in Europa. Si spostano all'inizio tra Francia, Svizzera, Danimarca e Gran Bretagna, poi tengono un concerto a Ronnie Scott di Londra e in seguito a quell'ingaggio in quel club londinese decidono di trasferirsi definitivamente a Londra. Allora ascoltiamoli, Blue Notes, da un album live del 1978.

I musicisti sudafricani costretti all'esilio in Europa e negli Stati Uniti sono riusciti, nonostante la persecuzione di cui sono stati vittime, a mantenere vivo il patrimonio tradizionale ed etnico della loro terra di origine, riscuotendo al contempo un largo consenso di pubblico e critica nei confronti di un vocabolario musicale ampiamente sconosciuto all'estero tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. In aggiunta, gruppi quali Jezep Styles, Blue Notes e Brotherhood of Breath hanno avuto un impatto determinante sulla scena jazz inglese e di converso naturalmente anche europea del periodo, spingendo i musicisti ad avviare una sperimentazione concettuale, stilistica maggiormente aperta verso il terzo mondismo culturale, anticipando di fatto il sincretismo musicale della world music. Dal canto suo, Chris McGregor fonda nel 1969 un'altra formazione orchestrale, Brotherhood of Breath, riunendo insieme gli ex componenti dei Blue Notes, tra cui Dayani e Moholu, ritornati nel frattempo a Londra. E a loro si uniscono anche esponenti della scena jazzistica d'avanguardia britannica, ad esempio, li sentiremo anche nel prossimo brano, il trombonista Nick Evans e il sassofonista John Sarman.

Il jazz in Sudafrica, sin dagli anni 30, è sempre stata una musica molto popolare, con una storia, una tradizione ricca, complessa. Gruppi musicali, locali, incisioni, mescolavano la nuova musica che veniva dall'America con i suoni e i ritmi della tradizione sudafricana, producendo una versione originale della musica d'oltreoceano che si sviluppa quasi contemporaneamente con l'originale degli Stati Uniti. Oggi abbiamo documentato quella che viene chiamata la grande diaspora sudafricana verso gli Stati Uniti e l'Europa, in particolare l'Inghilterra, innescata da una serie di leggi restrittive del governo sudafricano all'inizio dei 60s. Chiudiamo con un altro reperto discografico degli anni 70, protagonista il carismatico contrabbassista e pianista Johnny Dayani, il quale, oltre ai combo che abbiamo già citato, ha anche collaborato tra gli altri con Don Cherry, ha suonato con Archie Shepp, Mal Waldron, Ian Bennick, Dollar Brand, tra gli altri. Un musicista free, bassista dal suono cupo e molto vigoroso, molto legato alla tradizione sudafricana, anche come pianista risente molto l'influsso della musica etnica della sua terra. Lo ritroviamo in duo con Okai Temitz da un album del 1976.

0: Johnny Dajani e Okai Temizi in duo da un album del 76, la sessione di Istanbul fonde musica, come avete sentito, delle radici, nuove sonorità integrando folklore e ritmo in una visione davvero sperimentale che ancora una volta anticipa senz'altro la world music. Noi oggi abbiamo dato uno sguardo alla scena jazz sudafricana, ma che si era trasferita totalmente sostanzialmente in Europa. 5 jazzisti fuggiti dall'apartheid sudafricano, era questo il nostro modo di salutare l'avvio della settimana dell'idealista. Un saluto. Yeah, yeah, yeah.
1: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
2: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
3: Ore 15.
4: L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app.
5: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
6: Fahrenheit. I libri e le idee.
7: Emmanuel Carrère, che sarà con noi oggi pomeriggio, uno dei maggiori scrittori francesi, ha pubblicato per Adelphi un libro, Colcoz, tra l'altro tradotto, lo diciamo subito, da Francesco Bergamasco, che è una sorta di mappa. Mette insieme la sua vita, la vita dei suoi genitori, della sua famiglia, e anche inserisce tanti dei libri, dei maggiori libri che ha scritto. Insomma, è uno spazio in cui ritrovarsi, le grandi assi della sua vita. Ecco, proviamo a chiederci anche noi qual è il libro mappa per ciascuno di noi, quello che ci ha detto cos'è per noi un padre, cos'è per noi una madre, cos'è il nostro paese, ma anche qual è quell'altro paese che sogniamo ogni notte, che cosa vogliamo lasciare dietro di noi, libri, ma qualsiasi altra cosa, figli per esempio. Ecco, qual è il vostro libro mappa? 335-5634-296 per sms e messaggi WhatsApp rivolti a Fahrenheit su Rai Radio 3. Stiamo per partire con il nostro pomeriggio, sono le 15:02 in questo momento. Vi saluta Tommaso Giartosio, Giovanna Savignano in regia, Susanna Tartaro curatrice di Fahrenheit, Simone D'Arrigo alla console, più tardi Fabio Ganci, in redazione Giosuè Calaciura, Michele De Mieri, Lea Gemmato, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato, Mariangela Liardi, Laura Zanacchi, e qui nello studio di Via Asiago accanto a me Vinicio Capossela. Benvenuto e sono contentissimo di averla di nuovo qui a Fahrenheit.
8: Grazie, anche io.
7: Capossela ci aiuta a lanciare lo spettacolo che andrà in scena mercoledì 13 maggio alle ore 20:30, una serata che si intitola L'infanzia del mondo, innocenza, umanità, resistenza, a partire dalla poetica di Dylan Thomas, all'Auditorium Rai di Torino, quindi in scena ma naturalmente anche in onda su Rai Radio 3, basata su Sotto il Bosco di Latte, opera radiofonica di Dylan Thomas, poi venne anche pubblicata postuma perché si situa proprio negli ultimissimi mesi della sua vita, e adesso ne parleremo. Tra l'altro c'è tutto questo, solo l'inizio di un progetto molto più ampio, più articolato, che verrà in parte proposto anche proprio qui a Radio 3. Come è nata questa idea, Vinicio Capossela?
8: Che era quel bellissimo libro, si chiama Eureka Street, tutte le storie sono una storia d'amore, iniziava così. Mi viene in mente sulla mappa che avete invitato, sì, che una delle raccolte di poesie e di racconti di Dylan Thomas si chiama proprio La mappa dell'amore. Quindi sì, c'è una mappa ed è una parte da una storia di amicizia. Era una persona che ha dedicato la sua vita al rock and roll e alla radio, si chiamava Renato Striglia, era di Torino e aveva in animo di fare una versione del Bosco di Latte per la radio, con voci un po' provenienti dall'underground musicale e di in qualche modo ritradurre il testo. All'epoca c'era soltanto una traduzione disponibile, ora negli ultimi anni ne sono uscite diverse, di questa strana... si chiama Play for Voices, recita per voci, è una polifonia veramente di voci, non c'è storia, è un villaggio immaginato da Dylan Thomas con tutti i suoi eccentrici abitanti che sono... si manifestano in maniera molto naturale, con tutte le loro ossessioni, le stranezze, e l'ascoltatore li riconosce, impara a conoscerli dalla voce narrante. Questa voce fu interpretata nel 1954 per la prima edizione della BBC da Richard Burton, e Johnny Depp dice in un'intervista che lui riusciva ad addormentarsi soltanto con questo inizio recitato, parlato, quasi detto da Richard Burton. E quindi è un lavoro dove le voci si manifestano, una voce onnisciente, una voce narrante, che Renato aveva pensato a me per quella voce, e poi ad altre voci, Paolo Rossi, Nada.
7: 56 voci.
8: Sono 56, sì, alcune hanno poche battute, altre, però i personaggi sono tanti, è un'intera comunità, è un villaggio, e quindi questo suo desiderio, questo progetto che non realizzò in vita, dopo che Renato ci ha lasciato mi sono proposto di portarlo avanti, e questo è avvenuto quindi dalla primavera del 2021. Da allora abbiamo messo insieme le voci dei personaggi anche tra le persone più strette di nostra stretta conoscenza, fino a coinvolgere voci, alcune di quelle immaginate da Renato, per esempio appunto Nada, Paolo Rossi.
7: Ma c'è anche Ornella Vanoni, per esempio.
8: Poi dopo c'è stato un allargamento di questo... Sì, c'è Ornella Vanoni che fa un personaggio, dà la voce a un personaggio meraviglioso, questa moglie, si chiama Mrs. Cherry Owen, e lei ha un marito che è un grande bevitore, no? E dice a un certo punto una battuta bellissima, dice: ma non sono fortunata? Ho due mariti, uno sobrio, uno invece ebro, e li amo tutti e due.
7: Ma c'è molto questo sdoppiamento nel Bosco di Latte, sotto il Bosco di Latte, sono state date varie traduzioni di questo titolo, perché per esempio c'è la vita e c'è la morte, e sono profondamente legate in queste vicende dei personaggi del villaggio.
8: Sì, in un certo senso potrebbe rimandare a Spoon River, ma in questo caso manca di quella severità un po' puritana, no? È bello perché questi personaggi dove si confondono i presenti e gli assenti, a partire dalla figura, il terzo narratore aggiunto, che è questo Capitan Gatto, che è cieco, e come l'ascoltatore, il radioascoltatore è cieco e distingue i personaggi dalle loro voci.
7: Sarà Capitan
8: Gatto. Parla. Questo Capitan Gatto è stato trovato come il Papa dall'altra parte del mondo, a Buenos Aires, ed è uno straordinario artista che nasce come rocker, e poi dopo si è messo a fare un tango più primitivo, straordinario, si chiama Daniel Melingo. Ora naturalmente questo Capitan Gatto ha viaggiato tutti i mari, poteva avere un accento esotico, però diciamo che è un po' come sentire Papa Francesco due piani sotto, nei seminterrati, ecco, diciamo.
7: Vi dicevo, lo ribadisco, lo ricordo, giovedì 13 maggio alle 20:30, la diretta su Radio 3 e in streaming su Rai Play dall'Auditorium Rai di Torino, di questo appuntamento per presentare un progetto molto più ampio. Vi ricordo che il progetto è a cura di Radio 3 e poi andrà su Radio 3 dal 25 al 29 maggio come ad alta voce alle 17, e poi integralmente il 3 giugno alle 20:05. Insomma, e poi ancora ci sarà uno sviluppo in autunno, naturalmente, di tutto questo. Vinicio Capossela. Non si può anticipare troppo.
8: No, lo si può anticipare come? Diciamo che da questi personaggi, allora, dentro il testo del Bosco di Latte ci sono due o tre canzoni di cui il testo era, come già scritto, e a cui ho posto poi la musica. Una è interpretata da Nada, l'altra la farò io, altre sono più voci insieme, insomma poi ci sono cori di bambini, c'è molta musica in questo racconto, diciamo, e altre è stata aggiunta dopo. Quello che faremo in autunno è uno spettacolo che si chiama, prende il titolo da una delle poesie più celebri di Dylan Thomas, si chiama E morte non avrà dominio, ed è un po', insomma, una dichiarazione di intenti proprio non solo contro la morte ma anche contro la cultura della morte. Tutto sommato questa storia di amicizia, ma anche tutto quello che si irradia, diciamo, da queste voci, è un grande inno alla vita, al senso di comunità, al non giudizio, una specie di recupero di una condizione edenica. La prima idea di Dylan Thomas era interessante, si chiamava La città che era matta, perché questi abitanti sono così un po' fedeli alla propria natura che vengono dichiarati dalla società dei sani insani, e quindi vengono recintati come se fossero... Ed in effetti è un recinto d'umanità, un recinto di innocenza in un certo senso, sì. Io credo che sia una cosa importante.
7: Viene in mente Christopher Isherwood, che aveva un progetto molto simile a questo, sì, di giovane, un racconto che scrisse in parte con il suo migliore amico di allora su una città di pazzi, la città in cui tutti sono pazzi, un villaggio anche in quel caso. Senta, ma il Galles di Dylan Thomas a questo punto si aggiunge agli altri sud del mondo che lei ha raccontato e cantato?
8: Non so praticamente nulla del Galles. Questo Galles è trasferito praticamente sulle rive dei Murazzi di Torino, perché è inscindibile, insomma, da quella città, e sono contento che questa presentazione avvenga proprio il 13 maggio, che è la vigilia del Dylan Thomas Day, che è il 14 maggio, che in sostanza è il giorno in cui per la prima volta venne letto in pubblico in forma di oratorio Il Bosco di Latte a New York nel 1953, e quindi è bello che sia in questa data e che sia a Torino, perché è proprio e che sia nell'ambito di una sede radiofonica, perché è interessante proprio pensare che quest'opera è proprio un radiodramma, una cosa proprio pensata espressamente per la radio, ed è stata l'idea originaria era di una persona che ha dedicato alla radio la vita, e nella radio, nei simbolismi della radio, le onde, le sintonie, insomma ci sono un sacco di cose che risuonano anche proprio nella materia di queste voci, che tutto sommato si può dire che è un radiogramma, come quei messaggi che arrivavano, no, da una nave all'altra quando non c'erano altre comunicazioni, un messaggio in bottiglia, ecco.
7: C'è un impasto di voci che certamente è stato molto voluto da Dylan Thomas per il mezzo radiofonico. C'è una pagina molto bella di un professore universitario di Ithaca che racconta l'accoglienza che ha dato a Dylan Thomas quando è venuto a leggere poesie negli Stati Uniti, e dice che era un po' sconcertato perché Dylan Thomas è arrivato, si è fatto subito portare al bar dell'albergo, si è ubriacato completamente, poi si è fatto portare in un altro bar, e poi la sera sono andati a fare la lettura e questo professore ha iniziato con un'introduzione in cui diceva: naturalmente a volte noi in America non ci rendiamo conto di quanto possiamo essere generosi con i nostri ospiti, come, insomma, per preparare il pubblico. E poi dice Dylan Thomas: ci ha stesi completamente con una lettura perfetta. Ecco, c'è anche proprio nel Bosco di Latte, che forse non è solo latte ma anche qualcosa di un po' più forte, c'è qualche cosa di una sorta di ubriachezza, una calcolata ubriachezza.
8: Se per ubriachezza significa intendiamo quello che
7: pubblico. E poi dice Dylan Thomas: ci ha stesi completamente con una lettura perfetta. Ecco, c'è anche proprio nel Bosco di Latte, che forse non è solo latte ma anche qualcosa di un po' più forte, c'è qualche cosa di una sorta di ubriachezza, una calcolata ubriachezza.
8: Se per ubriachezza significa

0: fiore, la stessa che mi distrugge, è tutto permeato di questa vitalità. Nel caso poi di Dylan Thomas, questo personaggio, no? Il fatto del grande bevitore e tutto quanto fa un po' parte anche del mito, del fascino che senz'altro ha ispirato il mio amico Renato Striglia, che era molto sensibile ai cattivi maestri, e quindi credo che abbia avuto una parte essenziale. Però quello che è interessante della figura di Dylan Thomas, che c'era lo scrittore, l'autore, ma poi il performer, no? Quindi era, infatti, è uno dei pochi che ha inciso questa Camden, mi sembra, c'è una propria etichetta che ha inciso molte delle sue poesie recitate da lui, e probabilmente forse questo stesso Bosco di Latte sarebbe stato destinato a una forse a un'altra versione live, non lo sappiamo. Quello che però è bello pensare è che c'è una selva di voci, e che alla prima rappresentazione, che il testo non era ancora compiuto, pare che ancora correggesse le ultime cose, e pare che l'unica raccomandazione che ha dato ai lettori, agli attori che devono leggere, è: amate le parole. E però in questo amate le parole, il suono delle parole, è interessante questa fragilità di questo passaggio di stato che c'è tra il segno grafico e la parola che diventa suono, no? Se pensiamo ogni passaggio, se pensiamo ai crostacei, no? I crostacei sembrano invincibili, però nel momento della muta diventano fragilissimi, attaccabili da tutte. Le parole, quando passano di stato, dal segno al suono, sono fragili, e bisogna avere cura, bisogna amarle, e probabilmente in questo amore per il suono delle parole, la meraviglia anche che destano, c'è molto di questo lavoro, e di quello che intendeva, credo, fare Renato nel lavorare anche proprio a trovare una lingua che magari non è fedelissima alla traduzione, però insomma che ci dà questo...
1: E in questo passaggio verso la performance, diciamo, la musica è una sorta di protezione aggiuntiva, uno scudo che permette alle parole di tradursi in forma più onesta.
0: No, sono molto disoneste le parole quando vengono cantate, sono più caste così, soltanto il loro segno. Però c'è molta musica, nel senso che ci sono, come dicevo prima, canzoni accennate proprio c'è questa Polly Garter, che è questa donna che non è una prostituta, ma è un amante dell'amore, in cui, come dice, gli uomini si adagiano in lei come in un guardaroba. E questa espressione detta da Daniel Melingo è veramente molto suggestiva. C'è una canzone di Polly dove, appunto, lei, mentre stende i panni, così rievoca tutti i suoi amanti, a cui però c'è sempre uno solo, no? Che però è morto, e quindi
1: poi è l'ultima pagina, no? L'ultima voce, non so se nella vostra
0: ultime,
1: versione,
0: sì, è una delle ultime. C'è questo il racconto, la storia parte con questa voce che ci invita ad ascoltare. Ascolta, è notte, è tutta questa descrizione della notte, e i personaggi ci vengono incontro a partire dalla loro massima innocenza, cioè da quello che sognano. Noi, la voce onnisciente ci racconta dei sogni di ognuno, e dai sogni prendiamo confidenza, e poi mano a mano si destano, e inizia questo, c'è qualcosa di edenico, perché è una giornata di primavera, quindi il rinnovamento della natura, e tutto viene fatto con circolarità, sembra quasi che non cambierà mai nulla, no, in questo posto, e quindi che sia forse in un certo senso antecedente alla caduta nel tempo, ma va avanti tutta la giornata fino all'ultima scena, quando ritorna la notte, e ritorniamo a questa scena iniziale del bosco, che per il reverendo Jenkins è un sermone di foglie all'innocenza dell'umanità.
1: Quindi un solo giorno, che però è tutti i giorni.
0: Questo secondo me è un po' la sensazione che si ha.
1: Un po' la chiave di ciò che lei vuole trasmettere. Vinicio Capostela, siamo molto curiosi. Allora, riepilogando, mercoledì 13 alle 20:30 dall'Auditorium Rai di Torino, L'infanzia del mondo, innocenza, umanità, resistenza a partire dalla poetica di Dylan Thomas, è un progetto a cura di Rai Radio 3, basato su Sotto il Bosco di Latte, opera scritta per la radio. Ci sarà Pietro del Soldà, naturalmente Vinicio Capostela, Nada, Paolo Rossi, e poi il radiodramma andrà in onda.

0: Dal 25 al 29 maggio, come ad alta voce, il 3 giugno verrà riproposto per intero, ma appunto poi ci sarà una trasposizione teatrale a Roma Europa Festival, un progetto discografico e via dicendo. Insomma, seguiremo Capossela tutto questo e grazie per aver collaborato con Radio 3 per tutto questo.
1: È un vecchio sogno.
0: È un vecchio sogno che diventa realtà. Intanto qui sullo schermo del computer diventano realtà i vostri messaggi in cui ci dite qual è il libro guida. Un libro che ha un po' messo tutto sulla mappa per voi. Uno degli ultimi è il messaggio di Ada che dice è stato ancora molti anni fa ricordi, sogni, riflessioni di Jung. E poi invece Krishnamurti per Alessandro, Libertà dal conosciuto, libro tratto dai discorsi registrati del filosofo indiano Jiddu Krishnamurti pubblicati da Ubaldini, ma anche per esempio La famiglia Moscat di Isaac Singer. Continuate a scriverci naturalmente. Noi abbiamo un percorso musicale con la compagnia di Jim Croce, You Don't Mess Around With Jim, del 1972. Iniziamo proprio con il brano che ha questo titolo.

E oltre all'evento, lo ripeto, prodotto da Radio 3 del 13 maggio, sarà veramente bello seguire anche gli episodi ad alta voce dedicati al radiodramma che proporranno il radiodramma stesso, perché le voci sono tante, ne abbiamo detta solo qualcuna con Vinicio Capossela, ma ci saranno anche in questo villaggio gallese creato da Dylan Thomas, Alessandro Bergonzoni, Enzo Bianchi, Stefano Bollani, Ermanno Cavazzoni, Geppi Cucciari, Mauro Ermanno Giovanardi, Marisa Laurito, Luciano Letizzetto, Ermanna Montanari, Nada, Roy Paci, Daniela Pes, Patti Pravo e Johnson Righeira.

0: La cover di Peter Cincotti di My Favorite Things per entrare nello spazio della caccia al libro, e con noi c'è Emanuele. Buon pomeriggio e benvenuto.
1: Buon pomeriggio.
0: Emanuele, dove si trova?
1: Ah, mi trovo a Bologna in questo momento.
0: E che cosa cerca?
1: Io ormai è da 2 annetti che cerco questo libro, si chiama La musica di Plutarco, della Burr, e ho sobillato ormai innumerevole quantità di persone. Ringrazio innanzitutto la bibliotecaria della stazione di Bologna che ha vissuto le mie drammatiche argomentazioni su come e quanto è difficile trovare questo libro. E niente, quindi sono qui a chiedere a tutti voi che mi state ascoltando se sia, se qualcuno di voi è disponibile ad averlo e accederlo.
0: Ma certo, certo. Tra l'altro è bello che lei chieda questo, Emanuele, perché c'era con noi la settimana scorsa Alessandro Baricco, che ci parlava della sua storia eretica della musica classica, e inizia proprio dalla Grecia e dal mistero della musica greca, che, di cui sappiamo così poco, che in apparenza era una musica estremamente semplice, ma comunque non era annotata, e quindi non sappiamo quale sia. Quindi veramente interessante leggere ciò che Plutarco aveva da scrivere sulla musica. Questo rientra in un suo progetto più ampio?
1: Sì, io sono un grecista, studente a Bologna, ormai intriso di grecitudine, e ho praticamente tutta la collezione, possiamo chiamarla collezione anche se mi sembra un brutto termine, più passione per la grecità, però sì, ho la collezione di tutti i testi antichi, ovviamente fonti greche, e mi manca proprio, ovviamente, tutti quelli che sono pervenuti, quelli non ancora pervenuti. Non sono, faccio anche archeologia in realtà, per, magari troverò un giorno
0: qualcosa, una lira, qualcosa che ci permetta,
1: ma anche un papiro con attestazioni e, di qualche autore ancora o sconosciuto o di cui non certo abbiamo ancora trovato completamente i testi, e questo in un certo senso mi fa anche sorridere il fatto che questo volume in particolare che sto cercando ha un margine di rarità quasi, non dico equivalente, ma quasi.
0: Allora, intanto possiamo far nascere una caccia al papiro per vedere se qualcuno riesce a offrirci dei testi antichi, magari venuti dall'Egitto. Ma scherzi a parte, dobbiamo ritrovarlo. Tra l'altro, Burr 2000, cioè sì, parecchio tempo fa, ma le assicuro che abbiamo cercato libri di date molto precedenti che a volte sono saltati fuori, e qui direi che la necessità è palpabile, perché Emanuele ha, come ci spiegava, praticamente tutto ciò che riguarda, almeno le fonti principali, sulla musica dell'antica Grecia, tranne questo La musica di Plutarco, Burr 2000. Aiutateci, lei ci ha scritto: cerco questo libro della Burr, edizione vecchia di stampa, la copertina ha una tonalità grigio argentea o crema chiaro, si sente il libro lungamente sognato, se permette Emanuele, speriamo di farcela.
1: Certo, la ringrazio, sarebbe, aggiungo questa specifica che è un po' un fetish, non me ne rendo conto, però visto che io non è necessario, però comunque sarebbe preferibile, molto auspicabile. La copertina l'ho specificata perché hanno fatto un'edizione con una nuova copertina. Avendo tutte le edizioni nella stessa copertina sarebbe drammatico alla mia
0: vita. Bene, vediamo un po' cosa succede. La musica di Plutarco, Burr 2000, è il libro che stiamo cercando da questo momento, lo aggiungiamo alla lista dei nostri libri cacciati. Ce ne sono diversi in realtà che hanno a che fare con l'antica Grecia, per esempio sempre di Plutarco, Consigli agli inquieti, La cura dell'anima, oppure Lo specchio di Erodoto di François Hartog, Storie di antichi popoli di Erodoto, questo è il titolo che è stato dato all'opera di Erodoto, dall'edizione editrice italiana nel 1964, è una edizione un po' vecchia. E poi Compendio di teologia greca di Anneo Cornuto, testo greco a fronte, Bompiani 2003, Le feste drammatiche di Atene di Arthur Pickard Cambridge, La nuova Italia 1996, Leggo Marco e imparo il greco di Rosa Calzecchi Onesti, traduttrice di Omero, PM 1993, Le poetiche dei miti della Grecia antica di Claude Calam, Le astuzie dell'intelligenza nell'antica Grecia di Marcel Detienne e Jean-Pierre Fernand, Aristotele contro Averroè, come cristianesimo e islam salvarono il pensiero greco di Sylvain Guggenheim e storia e forme della letteratura greca di Privitera e Pretagostini. Io vorrei aggiungere a tutti questi libri greci un libro di Emmanuel Carrère che sarà con noi fra non molto, attorno alle 16, perché anche se la maggior parte dei libri di questo importante scrittore francese è reperibile facilmente, proprio perché è molto letto, discusso, apprezzato, il vecchio Bravura, pubblicato da Marcos y Marcos nel 1991, non si trova più e forse c'è qualcuno che può offrirlo al nostro ascoltatore o ascoltatrice. E a questo punto il nostro ritrovamento. Letizia, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Ci risentiamo a brevissima distanza di tempo.
2: Sì, veramente fulminei.
0: E questo è il motivo per cui la caccia al libro funziona attraverso il lancio in diretta, perché è proprio la vostra voce quella che fa venire voglia di riguardare negli scaffali, che ridesta l'attenzione. Allora, che cosa cercava Letizia?
2: Io cercavo Il Placido Don di Sholokhov.
0: Bompiani Garzanti 1941, poi forse ci saranno anche edizioni successive. Antonio, buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno. Eccomi
0: lei,
3: qua.
0: Lei ha questo Placido Don?
3: Sì, sì. Io siamo già sentiti un mese fa quando cercavo La grande conchiglia di Agostino Lombardo.
0: Ah.
3: Ed ero in montagna quella volta e anche in questa occasione stavo scendendo dalla montagna, ho sentito la trasmissione, mi sono ricordato di avere tre versioni del Placido Don, per cui una la cedo molto volentieri.
0: Bellissimo. Letizia.
2: Grazie, grazie. Io non so cosa dire perché è veramente bella questa parola, la cedo. È un passaggio di mano bellissimo che mi sembra che sia proprio il cuore di questa trasmissione.
0: Beh, la ringrazio. Non a caso. Prego, prego, Antonio.
3: Anch'io sono d'accordo perché i libri dovrebbero girare in più mani. Per leggerli più possibile.
0: E non è un caso che poi la caccia al libro sia la rubrica più antica di Fahrenheit, è un'esigenza che ha continuato a venire sentita per decenni ormai, possiamo dirlo. Bene, bene, bene. Allora, Antonio, Letizia, vi lasciamo a prendere accordi per far fluire il Placido Don da Venezia verso Gorizia, credo, quindi insomma non è una distanza.
2: No, siamo vicini.
0: Siete abbastanza vicini. Certo. Grazie.
3: Va bene, grazie a voi.
2: Grazie a
3: buona
2: voi.
3: Buona giornata Letizia, a presto.
0: Vi ricordo che per partecipare alla caccia al libro potete scriverci, l'indirizzo di posta elettronica è quello di Fahrenheit, fare con l'H al centro, @rai.it, potete chiamare il numero della caccia a cui risponde una segreteria telefonica dedicata 06 3686 5666, potete anche riempire gli spazi cerco e offro nella pagina web di Fahrenheit, per la precisione nella sezione novità. La pagina di Fahrenheit all'interno di Rai Play Sound. Ecco, lì potete anche trovare tutta la lista dei libri che stiamo cercando e dateci una scorsa, perché può darsi che ci sia qualche cosa che potete offrire. In questo modo farete felice qualcuno. E adesso torniamo ad ascoltare il nostro Jim Croce, You Don't Mess Around With Jim, del 1972, album registrato nel corso di circa 3 o 4 settimane. Ascoltiamo New York Is Not My Home.

0: Non capita spesso che un linguista intitoli un libro Lucrezio e il pipistrello dagli occhi azzurri, però l'ha fatto Andrea Moro, che è ora al telefono con noi. Buon pomeriggio Moro e bentornato a Fahrenheit.
1: Grazie mille, buon pomeriggio a voi tutti.
0: Il sottotitolo è più linguistico, se vogliamo, L'universo spiegato con l'alfabeto, è pubblicato dalla Nave di Teseo ed è un libro accessibile, potremmo quasi dire divulgativo, che racconta una lettura di Lucrezio, una lettura molto intensa, sostanzialmente articolata in due momenti. Prima un esame di come in Lucrezio il linguaggio serva come analogia, come strumento epistemico per comprendere la visione del cosmo di Lucrezio stesso. E poi invece il linguaggio come vero e proprio oggetto d'indagine. Fermiamoci per cominciare sulla prima dimensione. In che modo sì. Lucrezio mette in gioco il linguaggio come elemento analogico rispetto ovviamente al cosmo degli atomi?
1: Allora, per iniziare bisogna immaginarsi di essere nel primo secolo avanti Cristo, di guardarsi intorno e vediamo i sassi, gli alberi, i nasi, il cibo e chiederci di cosa sono fatti. E se tutto fosse fatto della cosa di cui ha il nome, i nasi fossero fatti di nasi, i sassi di sassi, ci sarebbero troppe cose. E allora bisogna cercare di ridurle. Ora, se facciamo un salto di 2100 anni, basterebbe un biglietto per Ginevra, andiamo al CERN, utilizziamo l'acceleratore di particelle e vediamo gli atomi. Ma come si faceva nel primo secolo avanti Cristo senza gli atomi? E lì Lucrezio ha un'intuizione che mi ha commosso la prima volta, anche perché l'ho usato come esperimento con mia nipotina. E lui dice: c'è un'altra cosa nel mondo che si presenta in tante varietà e non può essere fatta di cose tutte diverse, e sono le parole. E allora, quando tu leggi calendario e locandiera, ti rendi conto che hai due concetti diversissimi con esattamente le stesse lettere. E allora Lucrezio, con questo strumento, fa breccia e inizia il suo cammino verso la struttura del mondo in un modo veramente commovente. Questo è l'innesco.
0: E poi c'è un passaggio ulteriore che è quello che si compie quando Lucrezio si rende conto che gli atomi sono sì infiniti, ma appartengono a pochi tipi. Noi pensiamo subito alla tavola degli elementi, è una sorta di intuizione della tavola degli elementi come tavola alfabetica.
1: Sì. Sì, io non ho tatuaggi, ma se ne avessi uno avrei la tavola degli elementi, perché è la cattedrale del cervello umano, la riduzione del tutto alla composizione di poche cose, anche Cézanne l'aveva capito. E questa cosa che lei dice è proprio il cuore del cuore, cioè capire che le A, le B e le C sono infinite, ma non sono infinite le lettere. E allora tu riesci a ottenere l'infinito dalla ricomposizione, dalla ricombinazione di poche cose relativamente. Questo è l'essere umano. Nessun altro animale è capace di vedere il mondo come ricombinazione. Tra l'altro questa cosa qui non la dice Lucrezio, ma insomma lo sappiamo noi, la matematica e la musica sono fatte della stessa stoffa e quindi in fondo è proprio l'impronta digitale degli esseri umani questa capacità combinatoria. È buffo, tra l'altro, perché noi siamo anche fatti di DNA e anche il DNA è una ricombinazione, ma insomma.
0: Questo pone un po' un problema più ampio in fondo, Andrea Moro, cioè se giochiamo a scarabeo mettiamo insieme le tessere, formiamo le parole, ma certo. Più in generale da che cosa nasce l'ordine se partiamo dal caos? Su questo lei si sofferma un po'.
1: Sì, perché mi sento molto insicuro su questo. C'è un libro che è diventato un libro di culto, quello di Monod, che dice: finalmente ci siamo liberati dall'ordine imposto e sappiamo tutti di essere figli del caos. E siccome io non mi sento tanto liberato se mi sento figlio del caos, pongo il problema, ovviamente non pongo la soluzione, ma la cosa molto molto interessante è che perfino Cicerone, che non doveva avere in gran simpatia Lucrezio e che pure lo pubblicò, disse: ma chi può credere che il caos generi ordine? Sarebbe come credere che avendo un sacchettino pieno di lettere le butto in giardino e si componga un poema. Dice: ma nemmeno un verso è la probabilità che si componga. Poi, siccome Lucrezio non è stato tanto letto, oggi si dice: ma sì, è come se un tornado passasse su un cimitero di aerei e ricomponesse per caso un Airbus. Tutti lo sappiamo, il caos non può essere così forte, eppure all'origine deve esserci questa struttura caotica da cui poi prendono forma le cose, probabilmente perché i piccoli atomi hanno dei punti di incastro privilegiati, e da lì nascono le strutture, una specie di, appunto, di incastro, di puzzle generale. Però è bello capire che non c'è una soluzione anche a questa domanda.
0: È un po' l'immagine della scimmia che batte a macchina e scrive un grande poema, cara a Swift,
1: sì.
0: Borges. Swift ovviamente non conosceva la dattilo scrittura, ma insomma, però a un certo punto lei riflette proprio su questa nascita dell'ordine e pone un'antitesi che le chiederei di spiegarci perché è molto interessante. Anomalia e analogia, quali sono queste due possibilità?
1: Dunque, tutto era nato all'epoca in cui l'umanità aveva deciso di raccogliere tutto il materiale scritto, tutto quello che si era scritto, proprio alla grande biblioteca di Alessandria. E come capita spesso negli esseri umani, si erano formati due partiti, quelli che diceva che la vera forza era l'analogia, cioè una cosa si mette in ordine perché assomiglia a un'altra, e quella che invece dice che è l'anomalia, che tutto è uguale e l'ordine nasce da quelle piccole differenze che cogliamo. A me è sembrata che questa distinzione anomalia e analogia in realtà poi sia un po' il riassunto del nostro modo di vedere il mondo. Chi lo intende come un magma informe in cui poi tu intravedi, fiorendo qua e là, delle strutture analoghe, oppure come un cristallo perfetto da Matrix, insomma, una specie di enorme numero in cui tu ogni tanto vedi delle analogie e puoi costruire dei ponti. Ecco, questa doppia visione, anomalia e analogia, secondo me non si risolve. Forse sono vere tutte e due. Forse aveva ragione chi diceva che era proprio Platone, che tutta la cultura occidentale sono note a margine dei dialoghi di Platone. I primi dialoghi, alcuni dei dialoghi, non danno soluzioni. Ecco, a me piace notare che il testo di Lucrezio è proprio aperto, come avrebbe detto forse Eco, cioè non propone soluzioni, propone domande. In questo senso è veramente emozionante.
0: E infatti poi insomma questa riflessione sul linguaggio come metafora, come analogia utilizzata da Lucrezio nel Delirium Natura arriva proprio a ciò che ci stava dicendo poco fa Andrea Moro. Ricordo che stiamo parlando del suo Lucrezio e il pipistrello dagli occhi azzurri pubblicato dalla Nave di Teseo. Adesso proviamo ad avvicinarci a questo pipistrello parlando invece del linguaggio come oggetto di indagine. E per prima cosa ci avviciniamo un po' di sbieco, Andrea Moro, questa idea che la molteplicità delle lingue in realtà sia un vantaggio per gli esseri umani.
1: Questa cosa mi è venuta in mente in tempi non sospetti, era il 2018. Io mi sono chiesto: ma perché nell'evoluzione noi non ci siamo evoluti capendoci tutti? Potevamo parlare lingue diverse, come in fondo abbiamo accenti diversi, regionali, personali. È veramente un castigo, va bene. E poi mi è venuta in mente una cosa: quando non ci si capisce, noi si tende a stare insieme alle persone con cui ci si capisce. E allora mi sono detto, ma prima che nascesse la tecnologia, cioè che permettesse la civiltà di costruire grandi città, quando per stare insieme dovevamo essere per forza pochi, non sarà stato forse un vantaggio il fatto di poterci capire in pochi? E allora, durante una notte, quando sono atterrato a Milano d'estate, guardando dall'alto le luci dei paesi sotto, ho visto che erano quasi tutti alla stessa distanza e quasi tutti alla stessa dimensione, e mi sono detto: to guarda, forse è successo agli esseri umani quello che agli animali capita per le infezioni, per le lotte o per epidemie di altri tipi. Cioè, noi siamo stati tenuti raccolti dall'incomprensibilità reciproca. Allora, Babele diventa un dono, forse tutte le differenze sono doni. Ha permesso di tenerci raccolti e di proseguire. Ora siamo in una situazione ben differente, ovviamente, e ci sarebbe da riflettere.
0: Intanto a riflettere è anche un ascoltatore come Luciano, questo è uno dei messaggi che ci arrivano. Per Luciano il caos anarchico è l'abbattimento delle liturgie capitaliste che si sviluppa mandando in tilt le regole e abbattendo tutte le barriere. Ecco, qui insomma direi che il passaggio dall'ordine al caos dal punto di vista di Luciano è benvenuto, è benemerito.
1: Ma è un po' come, appunto, insomma, nessuno vorrebbe un universo fatto come, no, come un gigantesco blocco surgelato. Noi dobbiamo avere una libertà di oscillare, di dire la nostra. Dovremmo forse forse reimparare a occupare le piazze chiedendo quello che vogliamo e passare da consumatori a cittadini. Forse Lucrezio aveva in mente anche questo, difatti non voglio anticipare tanto, ma insomma si capisce che qui dentro non si parla soltanto di un ordine astratto, ma si parla anche di un ordine sociale e soprattutto di paura, che poi è uno degli ingredienti fondamentali della coesione sociale. Addirittura Lucrezio dice che all'inizio il linguaggio si è sviluppato proprio per condividere con i vicini la sicurezza. Però da lì la strada poi è
0: Certo.
1: lunga e arriviamo fino ad oggi.
0: Ci arrivano anche messaggi che in risposta alla sollecitazione iniziale di questo pomeriggio, qual è il vostro libro mappa? Non necessariamente il più bello che abbiate letto, ma quello che ha un po' messo tutto a posto. E ci sono arrivate risposte come Alberto che dice Pinocchio e l'Iliade sono i miei libri mappa. Io
1: Meraviglia.
0: glielo dico, Andrea Moro, perché così lei magari ci pensa, alla fine ci dice qual è il suo libro mappa, o non so se ce l'ha
1: Ah,
0: già
1: sì,
0: pronto
1: poi
0: adesso.
1: ne ho due, ma comunque sull'Iliade ho addirittura scritto un romanzo per cercare di metterlo dentro, ma funziona così. Se vuole le dico
0: Dica,
1: subito.
0: prego.
1: Allora, ne ho due. Uno è il manuale delle giovani marmotte, che è
0: Ok.
1: stato il mio imprinting, cioè io dai libri mi aspetto di imparare qualche cosa per interagire sul mondo. E l'altro è il Vangelo di Giovanni. Sono molto diversi, me ne accorgo, però sono proprio le due colonne sgambe sulle quali cerco di appoggiarmi quando ho
0: Quando esita.
1: bisogno di stabilità.
0: Giovanni e le giovani marmotte, va bene, accogliamo anche questa accoppiata,
1: Sì.
0: queste nozze inattese. Ecco,
1: Sì.
0: stiamo parlando con Andrea Moro di Lucrezio e il pipistrello degli occhi azzurri e credo che siamo arrivati al momento in cui, parlando del linguaggio come oggetto di indagine per Lucrezio e quindi proprio di ciò che sembra di poter desumere riguardo alla sua idea di che cos'è la lingua, ecco qui abbiamo veramente una interazione a distanza di secoli, naturalmente, con Darwin. Che cosa
1: Sì.
0: le pare che intenda dire Lucrezio?
1: Ma guardi, io quando ho letto quelle frasi erano gli anni bui del Covid. Tra l'altro, Lucrezio è uno dei pochi regali che mi ha fatto quell'ondata, perché me ne sono letto tutto. Non, nella vita non avevo mai avuto occasione. Ho letto questa frase e sono saltato sulla sedia. Non crederete che vi si siano sviluppati gli occhi per poter vedere. Ho le orecchie per poter sentire. Ecco, Darwin aveva capito, bell'lapsus, Lucrezio aveva capito esattamente che l'esigenza non fa sviluppare un organo, ma è il contrario. Ti trovi un organo e allora lo utilizzi. Chissà se si fosse letto ininterrottamente il libro di Lucrezio, forse Lamarck non sarebbe stato neanche d'obbligo smentirlo. E questa cosa è veramente straordinaria, cioè aver capito che noi ci troviamo una struttura biologica che viene motivata proprio dalle proprietà iniziali che noi abbiamo degli atomi e poi di queste facciamo un uso. Un'altra cosa straordinaria che tiene insieme fisica, filosofia e biologia è che Lucrezio dice: ma tu non crederai mica che gli oggetti bianchi siano fatti di atomi o bianchi, o che una persona che ride sia fatta di atomi che ridono. Lui aveva già capito che le strutture possono manifestare proprietà coordinando strutture più piccole che non ce le hanno, che è un po' la visione che oggi abbiamo della coscienza. Chi si occupa di intelligenza artificiale oggi si trova a discutere esattamente di questi punti, e anche i neurobiologi. Per questo io, guardi, non ho fatto molto con questo libro, sono diventato una specie di evidenziatore naturale. Ho sottolineato i punti di questo testo che non possono non far saltare sulla sedia tutti noi. Per questo poi ho avuto voglia di condividerlo, ecco.
0: E qui dobbiamo però veramente dare una spiegazione sul pipistrello degli occhi
1: Va
0: azzurri, che
1: bene.
0: ha a che fare con la genetica, perché c'è una questione che riguarda proprio l'evoluzione della
1: Sì.
0: specie umana e dei pipistrelli,
1: Sì.
0: che ha una sorta di strozzatura.
1: Sì, è una cosa anche qui, guardate, immagino di condividere con lei l'impressione che il caso sembra guidare davvero la ricerca talvolta. Allora, parto da una premessa. C'è una cosa a cui abbiamo fatto accenno prima, che ha il linguaggio umano, che è la proprietà di costruire strutture potenzialmente infinite. Questo ce l'ha in comune anche con la matematica, non nessuno si sogna di dire ho scoperto il numero più grande, perché ce n'è sempre uno più grande ancora. Allora, la sintassi, che è la capacità di costruire frasi sempre più lunghe, contiene l'infinito, e l'infinito non arriva a pezzetti. Non è che nell'evoluzione umana c'è stata una matematica che arrivava fino al 12, poi fino al 321 e poi fino all'infinito. O arriva o non arriva. E cosa c'entra il pipistrello? Leggo questo articolo di biologia, di genetica molecolare, e scopro che i pipistrelli, e questo lo sapevamo un po' tutti, sono topi senza ali. Ma allora uno dice, vabbè, allora tra il topo che ha solo le dita piccole e il pipistrello che ha delle dita lunghe con le cartilagini ci saranno tutti gli elementi intermedi. E invece no. In questo articolo si scopre che c'è un solo gene che attivandosi passa dal topo al pipistrello. Non ci sono, per così dire, semitopi o semipipistrelli. Ecco, allora diventa credibile per chi crede che il linguaggio abbia una struttura biologica che sia o tutto o niente. Non ci sono proto-linguaggi sintattici. O ci siamo noi o non c'è. Questa è una presa di posizione, ovviamente si sta parlando di scienze sperimentali, io non provo niente, nessuno prova niente, si adducono proprietà. E quindi questo topo, questo pipistrello è diventato un po' il simbolo della credibilità delle cose che compaiono tutte quante intere. E gli occhi azzurri è stato un ingrediente successivo
0: In
1: che ho
0: fondo è simile
1: utilizzato.
0: la questione degli occhi
1: Eh
0: azzurri,
1: sì.
0: no?
1: Eh sì, perché uno potrebbe dire, vabbè, il linguaggio è nato un po' qui, un po' in Africa, un po' in Asia, un po' nelle Americhe. E invece se fosse una mutazione biologica, uno dice, beh, non è che le mutazioni sono proprio dappertutto, dovrebbe essere comunque una mutazione puntuale. E quando pensiamo agli occhi azzurri, noi sappiamo che può nascerci un cugino con gli occhi azzurri a Tokyo, un altro a Bergamo, e invece un articolo di biologia molecolare ha scoperto che gli occhi azzurri sono una varietà che dipende fondamentalmente da un'unica mutazione di circa 10.000 anni fa in Asia. Allora anche il linguaggio diventa credibile che sia stata questa mutazione in una femmina o in un maschio dei primati, dei nostri antenati, che poi si è passato ai figli. Certo, immaginiamo di avere un giovedì di 100.000 anni fa, non è che il venerdì si sono messi a parlare tutti, chissà quanto tempo ci è voluto per accumulare il dizionario, le idee, la possibilità di comunicare, ma la cosa importante è che era avvenuto quel salto inspiegabile, proprio perché è casuale in quel frangente, in cui il cervello è passato dal cervello di una scimmia al cervello di una persona, e la differenza è quella che lei aveva messo così bene in evidenza all'inizio, la possibilità di ricombinare poche cose generando l'infinito. Tutto qui. E allora, come diceva Harry Potter, animali fantastici e dove trovarli, ce n'era uno nascosto tra le righe di Lucrezio, evidentemente.
0: La semplificazione, insomma, e anche l'idea di
1: Sì.
0: limite, che è molto centrale in questo suo saggio, Andrea
1: Sì.
0: Moro, tanto che lei dice che a un certo punto è stata studiata la presenza di una potatura delle reti neurali che in qualche modo ci impedisce di portare, diciamo, i nostri ragionamenti in molte direzioni e questo paradossalmente è un vantaggio. Siamo un po' nei paraggi di quel discorso sulla Babele delle lingue che può essere vantaggiosa nonostante l'apparenza. Ecco, in questo caso che cosa succede?
1: Dunque, la sua domanda non solo è importante, ma mi coglie proprio preparato, perché mai come in questi giorni vengo chiamato a parlare dell'intelligenza artificiale e del linguaggio. Dunque, succede che noi quando confrontiamo le lingue le une con le altre, a partire dagli anni 50 si è fatto, ha iniziato Noam Chomsky, ma poi la scuola tipologica con Joseph Greenberg, si è scoperto che Babele esiste, cioè che le lingue non variano a piacere. Se le lingue non variano piacere, la domanda è perché? Per un fatto convenzionale, culturale o biologico? Allora, una cosa che ho fatto tanto, ormai tanti anni fa, all'inizio del secolo, era stato di progettare delle lingue artificiali che fossero fuori da Babele e di vedere cosa faceva il cervello. E il cervello le ha riconosciute. All'insaputa dei parlanti ha capito che erano lingue impossibili. Allora, questa situazione delle lingue impossibili ti fa capire una cosa, che tu quando sei una bambina o un bambino e impari a parlare, non esplori tutte le combinazioni possibili di congiunzioni strutturali tra le parole, hai già una specie di setaccio che ti limita l'osservazione. E uno dice, ma cosa c'entra questo con l'intelligenza artificiale? C'entra, perché le macchine quando invece imparano a parlare, e alcune lo sanno fare anche bene, le utilizziamo tutti, magari per tradurre, per riassumere, queste macchine non hanno le lingue impossibili e difatti per loro imparare a parlare è costosissimo in termini di tempo e di energia. Pensi che una bambina o un bambino che capita in una famiglia di chiacchieroni impara circa, è esposto nei primi anni di vita, diciamo, a 50 milioni di parole e sono 5 anni. Una macchina ha bisogno di 400 miliardi di parole e se le imparasse alla velocità di un bambino ci metterebbe 32.000 anni. È proprio l'esistenza di queste lingue impossibili che ci rende così efficaci, così efficienti. Però abbiamo alle spalle 100.000 anni di evoluzione, non 30 anni alla Silicon Valley, quindi insomma qualche vantaggio dobbiamo ben mostrarlo.
0: Ecco, tutto questo e altro ancora in Lucrezio e il pipistrello dagli occhi azzurri, l'universo spiegato con l'alfabeto, spiegato, diciamolo, a una bambina, tra l'altro, che è la
1: Sì.
0: protagonista delle prime pagine di questo
1: Sì.
0: libro, di Andrea Moro, pubblicato dalla Nava di Teseo. Grazie per avercelo raccontato.
1: Grazie a tutte le persone in ascolto, grazie tanto.

0: Ed è un grande piacere per noi uscire accompagnati dalle note di Walking Back to Georgia di Jim Croce, sempre dal nostro You Don't Mess Around with Jim del 1972, e incontrare Manuel Carrer, che ci ha raggiunti negli studi di Via Asiago. Benvenuto.
1: Grazie. Mi piacerebbe di fare questa intervista in italiano. Mi provo di parlare italiano quando sono in Italia, ma non lo parlo abbastanza bene per farlo. Ma forse la prossima volta,
0: certo.
1: Forse
0: poi, altrimenti diventa libro. Faticoso, eh? Meglio di no. Per fortuna c'è Michela Sorgoni che ci aiuta a tradurre le parole di Manuel Carrer, che ora torna in libreria con Kolkhoz, nella traduzione di Francesco Bergamasco per Adelphi. Carrer, lo ricordo, è uno dei maggiori scrittori non solo francesi, tra i suoi libri Vite che non sono la mia, Limonov, Il Baffo. Io ho un particolare affetto per La Settimana Bianca, ma insomma sono tutti libri di grande interesse. In qualche modo questo Kolkhoz è una, abbiamo detto fin dall'inizio di questo pomeriggio a Fahrenheit, è un libro mappa in cui si incastrano diversi dei libri che lei ha letto, diverse persone che lei ha conosciuto, che si collocano all'interno di questo territorio, perché racconta soprattutto il rapporto con sua madre e con suo padre, e le famiglie della madre e del padre, e tutto un percorso di vita che arriva fino alla morte di sua madre, che in realtà è anticipata fin dalle prime pagine. Quindi è fluviale, sono circa 400 pagine, e raccoglie tanto, e forse potremmo cominciare proprio dal fatto che questo è in primo luogo il ritratto di una donna straordinaria.
1: Le point de départ de ce livre, c'est la mort de ma mère, avec qui j'ai eu des relations très intenses, compliquées, d'amour profond, avec ce qu'il peut y avoir de violence dans l'amour profond. Mais les derniers jours de ma mère ont été si majestueux, si nobles, elle est morte à 93 ans, que pendant même le temps de cette agonie, j'ai voulu écrire dessus.
2: Ebbene sì, il punto di partenza è la morte di mia madre, con la quale io ho avuto delle relazioni molto intense, molto complesse. Era un amore profondo anche nella violenza che può avere un amore profondo. E gli ultimi giorni di vita di mia madre sono stati così nobili e così meravigliosi che mia mamma è morta quando aveva 93 anni, ma io anche lì ho iniziato a desiderare di voler scrivere.
1: E tu sai, e ça c'est... Au fond, ce qui était d'abord un portrait de ma mère s'est assez vite transformé en une histoire de ma famille. D'où le côté un peu récapitulatif que vous soulignez. Quand on ne parle plus tellement de soi, de ce qu'on vit sur le plan, disons, horizontal, on a accès à une sorte de dimension verticale de la vie où il y a voilà, tous ceux qui vous ont précédé. Et on commence à raconter ceux qui vous ont précédé, et on se place soi-même à un autre endroit de la vie. Et c'est à cet endroit qu'est écrit ce livre.
2: Ebbene sì, tutto questo è proprio per rappresentare, è un ritratto, il ritratto di mia madre, e assistere a tutto quello che è stata la sua vita, ma naturalmente che si trasforma nella storia di una famiglia. Quindi, come lei ha ben detto, è il ricapitolare proprio la storia dal passaggio dal livello orizzontale, e quindi l'accesso alle persone che sono al nostro stesso livello, a una sorta di storia verticale, quindi tutti quelli che ci hanno preceduto, raccontare tutti loro e la loro storia è del luogo proprio da cui parte.
0: Sua madre è Hélène Carrère-Dancausse, grande storica della Russia, appunto recentemente scomparsa, nata a Zurabishvili, quindi di famiglia georgiana in realtà, un nonno georgiano e una nonna russa. E l'esplorazione che lei compie, Manuel Carrer, ha molto a che fare con queste radici, e con le radici georgiane in particolare, che lei ha un po' scoperto attraverso questo libro, o comunque negli ultimi anni.
1: Ben, moi, j'ai effectivement une partie de ma famille maternelle était russe, et c'est cette partie-là en réalité qui l'a emportée. C'était elle qui a été là, qui a vaincu au sein de ma famille. Mais au fond, la part géorgienne que moi Je ne dis pas que j'ignorais, hein, mais que j'en faisais pas grand cas quand j'étais plus jeune. Mais elle a pris beaucoup plus de place ces dernières années. Et paradoxalement, c'est lié aussi à la guerre en Ukraine, qui est un des sujets de ce livre, parce que la Géorgie et l'Ukraine sont plus ou moins dans la même position par rapport à la Russie. C'est des pays colonisés et qui se battent héroïquement pour ne pas devenir des satellites de la Russie. L'Ukraine, sous les yeux de tout le monde, la Géorgie beaucoup plus discrètement, mais c'était une raison de plus de m'y intéresser.
2: Ebbene, questo rappresenta una parte molto importante della mia famiglia, perché da parte di mamma, la mamma aveva delle origini russe che hanno avuto un po' la meglio sul resto, hanno vinto su tutto il resto un po' come origine della mia famiglia. La mia parte georgiana, io all'inizio non dico che non la conoscessi, però non era molto importante, diciamo, nella mia vita. Poi nel tempo hanno acquisito molto, molto più spazio per me, soprattutto dal momento in cui queste storie si sono legate con la guerra in Ucraina e in tutto appunto che diventa questo tema del libro. Georgia ed Ucraina sono paesi molto simili, sono colonizzati dalla Russia e sono molto simili, se non che lottano per non diventare satelliti della Russia, l'Ucraina in maniera molto più evidente, la Georgia in maniera un po' più nascosta.
0: E lei racconta infatti, per esempio, del percorso di sua cugina Salomè Zurabishvili, che da ambasciatrice di Francia, che già è un'impresa ovviamente per una donna di famiglia immigrata, diventa poi presidente della Repubblica in Georgia. E questo è tutto un filone, uno dei tanti filoni di questo libro.
1: Oui, le destin de ma cousine Salomè è tout aussi étonnant d'une autre façon que celui de ma mère. Toutes les deux étaient des filles d'émigrés. D'émigrés géorgiens qui ont connu le monde de l'immigration avec la pauvreté, les parents chauffeurs de taxi, des choses comme ça. Toutes les deux sont de véritables incarnations de ce qu'on peut appeler la méritocratie républicaine. Et le cas de Salomé est encore plus étonnant parce qu'elle s'est retrouvée, après avoir fait une carrière diplomatique assez brillante, mais elle s'est retrouvée ambassadrice de France en Géorgie, puis ministre des Affaires étrangères de la Géorgie, ce qui est une chose unique dans les annales diplomatiques. Ça n'existe pas qu'un diplomate rentre au gouvernement du pays où il se trouve en poste. Et enfin, présidente de la République, donc de ce pays dont ses parents ont été chassés presque un siècle plus tôt. C'est un destin, c'est vraiment un destin.
2: Ebbene sì, la storia di mia cugina Salomè è assolutamente sorprendente, forse anche più sorprendente di quella di mia madre. Comunque entrambe sono figlie di genitori emigrati georgiani, che quindi hanno conosciuto questo mondo degli emigrati, gli emigrati che diventano dei guidatori di taxi nel paese in cui vengono accolti. E quindi forse è ancora più sorprendente proprio perché lei mia cugina vive una carriera diplomatica sconvolgente, perché passa dalle funzioni di diplomatica quella di presidente in un paese che aveva cacciato i suoi genitori, quindi è ancora più sorprendente.
0: E ora stavo riflettendo sulla figura di sua madre di nuovo e pensavo a un asse che c'è in questo suo nuovo libro, Emmanuel Carrer, tra Tolstoi e Dostoevsky. È una discussione che emerge più volte nei rapporti anche tra i personaggi e mi chiedo, sua madre in fondo è stata più occidentalista nel senso di avere scelto l'Occidente, la Francia e i suoi valori, oppure slavofila per la profonda penetrazione nella cultura, nella politica e nell'anima russa?
1: Ah non, ma mère était profondément ce qu'on appelle occidentaliste, non seulement pour son compte, puisqu'elle était vraiment totalement française, c'est tout ça, mais pour la Russie. Si elle arrivait à être optimiste pour la Russie, c'est parce qu'elle croyait à l'avènement d'une Russie occidentaliste, parce qu'elle espérait que la fin du communisme laisserait place à une Russie tournée vers l'Occident, tournée vers les Lumières, et justement pas du côté de l'arriération et de la barbarie slavophile. Ça l'empêchait pas d'aimer Dostoïevski, qui était un slavophile indécrottable, mais elle voulait faire cette confiance à la Russie, ce qui l'a amené à faire peut-être un peu trop confiance à certains de ses dirigeants, en particulier Poutine.
2: Ebbene, è un lato molto importante, ma mia madre era fortemente occidentalista, ma totalmente occidentalista, e questo forse soprattutto per le relazioni tra Francia e Russia, era molto ottimista rispetto appunto a queste relazioni, credeva fortemente nella Russia occidentalizzata, quindi credeva fortemente che la fine del comunismo avrebbe potuto portare a una Russia che guardava verso Occidente, che guardava i lumi dell'Occidente e che dimenticava quella barbaria slavofila. Dostoevskij, ahimè, non era così, e quindi mia madre aveva questa grande fiducia in questo cambiamento della Russia e l'ha portata a creare delle relazioni che anche con dei dirigenti e anche con Putin, delle quali poi si è resa conto di essersi sbagliata.
0: Sul piano letterario, però, preferiva Dostoevskij a Tolstoi?
1: Ma mère o moi?
0: Sua madre.
1: Ah, ma mère, ah non, c'est une. Les Tolstoi et Dostoevskij, chez nous, c'est festin. C'est-à-dire, ma mère avait hérité de son père la conviction que Dostoïevski, il n'y avait rien de mieux. Ce qui, jusque-là, est tout à fait défendable. Mais la conviction qui allait avec, beaucoup plus étrange, c'est que Tolstoï, c'était pas bien du tout. Tolstoï, c'était une valeur, un auteur surévalué, un auteur pour les imbéciles. Et nous, dans notre famille, on était des gens intelligents, on méprisait Tolstoï. Et moi, comme j'étais un garçon docile et gentil, bah, ok, j'aimais Dostoïevski et je méprisais Tolstoï sans l'avoir lu. Et c'était le cas de mon oncle aussi, qui un jour, quand il avait 50 ans et moi 30, m'a téléphoné en pleine nuit en me disant « Tu sais ce qu'il m'arrive ?» J'ai dit non. Il m'a dit « Je suis en train de lire Guerre et Paix. Et demain, tu vas aller acheter Guerre et Paix et tu vas voir ce qui va t'arriver. » Et Tolstoï est devenu mon écrivain préféré pour la vie.
2: Eh bien, è una grande... E questa dicotomia esiste fortemente ed è esistita tantissimo nella mia famiglia, ma si parlava del fatto che Tolstoi non andasse bene, non potesse essere assolutamente tenuto in rilievo come autore, era per gli imbecilli, scriveva delle storie non da leggere, veniva proprio disprezzato nella mia famiglia, questo diversamente naturalmente da Dostoevskij. E quindi io, che ero un ragazzo docile, bravo, che seguivo le regole, non lo avevo letto. Poi è successo che un giorno mio zio, che anche lui era così, io avevo circa 30 anni, lui 50, mi ha chiamato in piena notte dicendomi: sai cosa sto facendo? Sto leggendo Tolstoi, sto leggendo Guerra e Pace, e domani tu andrai a comprare questo libro, lo leggerai e vedrai che cosa ti succederà. Ed è rimasto l'autore della vita per me.
0: Forse questo è il momento di dire che Kolkhoz, dà il titolo al romanzo di Manuel Carrère, è un'azienda agricola collettiva dell'Unione Sovietica, non è una cosa che tutti ricordano, e quindi è ancora più ironico il fatto che sua madre usasse questo termine per il momento in cui ci si raccoglieva attorno al suo letto.
1: Oui, c'est sûr, c'est surtout que les enfants de 6, 4 et 2 ans qui savaient ce qu'était un kolkhoz étaient relativement rares. Nous, on était des enfants d'une spécialiste de l'Union soviétique. Donc, ce mot kolkhoz avait une espèce de côté private joke chez nous. Et notre mère l'utilisait de façon à la fois tendre et ironique pour désigner l'espèce de petit rituel qui consistait, quand mes sœurs et moi étions petits et que notre père était en voyage pour ses
0: vacances.
1: Nous, on était des enfants d'une spécialiste de l'Union soviétique. Donc, ce mot kolkhoz avait une espèce de côté private joke chez nous. Et notre mère l'utilisait de façon à la fois tendre et ironique pour désigner l'espèce de petit rituel qui consistait, quand mes sœurs et moi étions petits et que notre père était en voyage pour ses affaires, on se rassemblait tous autour pour dormir autour de notre mère, et c'était une espèce de petit dortoir.

0: La veille de sa mort, à l'hôpital, on s'est retrouvés, les trois enfants autour d'elle, pour la dernière nuit. On s'est dit, ben voilà, pour la dernière fois, on fait colcos.
1: Ebbene sì, noi bisogna ricordare che noi bambini, avevamo 6, 4 e 2 anni, sapevamo cosa fosse colcos, ma cosa che non sapevano, non era una roba un po' particolare, eravamo figli di una specialista dell'Unione Sovietica e avevamo queste cose che per noi erano uno scherzo privato, una sorta di scherzo familiare. Mamma usava questo tema, fare colcos, come in maniera ironica per descrivere questo rituale che noi da bambini facevamo di metterci intorno al suo letto per poi addormentarci quando mio padre era in viaggio di lavoro, una sorta di dormitorio familiare. Naturalmente negli ultimi giorni di vita di mia mamma, e quindi subito prima che lei morisse, ci siamo ritrovati in ospedale noi tre fratelli, e nell'ultima notte di vita di mia mamma abbiamo detto: bene, rifacciamo colcos tutti insieme.
2: E poco fa Emmanuel Carrera accennava a un'eccessiva fiducia riposta da sua madre in Putin, che in effetti si spinge al dire certamente non invaderà l'Ucraina, e poi subito dopo questo accade. Ma non è stato l'unico momento difficile nella vita di Hélène Carrère-Dancausse. C'è la pubblicazione di un romanzo russo, che è il romanzo in cui lei raccontava di aver avuto un nonno, George Zurabishvili, collaborazionista. E questo è stato un trauma molto forte per sua madre, che ha segnato i rapporti tra lei e sua madre. Però mi pare di capire, e questo vorrei chiederle, Carrère, che alla fine le preoccupazioni di sua madre erano maggiori rispetto a quelli che siano stati gli effetti della pubblicazione del romanzo. È come se avesse visto in questo uno scandalo più terribile di quello che poi in realtà non c'è stato. C'era una sorta di orgoglio assimilazione.
0: Oui, non, c'est, oui, c'est curieux et c'est touchant aussi. C'est-à-dire que ma mère a grandi, son père a disparu quand elle avait 16 ans. Que votre père meure quand vous avez 16 ans, c'est déjà pas facile. Que votre père disparaisse, c'est encore plus difficile. On sait très bien qu'une disparition, c'est autre chose qu'une mort. Le deuil est impossible. Mais qu'en plus, cette disparition soit teintée de honte, puisqu'il a disparu, parce qu'il a été certainement exécuté comme collaborateur, tout ça faisait une espèce de mélange. Ma mère, je pense, s'est entièrement construite contre ça. Et son extraordinaire intégration à la société française s'est faite contre la vie et la mort de son père comme une sorte de paria. Tu traduis et je continue.
1: Ebbene, è curioso ma anche molto toccante. Mia madre ha perso il padre quando aveva 6 anni. Già non è facile perdere un padre a 16 anni, scusate, 16 anni. Ma la cosa fondamentale è che quando si perde un padre in questo modo, che sparisce, non si può nemmeno avere quella fase di lutto, perché è sparito, non è la stessa cosa. E quindi c'è anche quel senso di vergogna. Perché? Perché era stato ucciso come collaboratore. Quindi tutto questo mia madre ha costruito per lei una vita contro questo. La sua integrazione nella società francese in quanto paria è stato proprio questo, costruirsi per liberarsi della vergogna di questa storia.
0: E quand mon livre est paru, ce qui était une grande transgression, elle avait 70 ans passé. Elle était secrétaire perpétuelle de l'Académie française, tout ça. Et pourtant, elle a réagi comme si elle avait encore 16 ans. C'est-à-dire comme si cette révélation sur son père pouvait lui attirer la honte, le mépris de tout le monde. Et elle était persuadée de façon totalement enfantine qu'elle allait devoir peut-être quitter la France, démissionner de l'Académie. Et évidemment, il ne s'est rien passé de tel. Personne n'a... Et d'une certaine façon... Je pense que ça a eu un effet positif sur elle, parce que malgré tout, quand vous vivez avec une épée de Damoclès suspendue autour de la tête et qu'à un moment elle tombe, le fil étant coupé par votre fils en plus, qu'elle tombe et qu'il ne se passe rien, eh bien vous soufflez, vous respirez. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense, que deux ou trois ans plus tard, après une période, disons, de brouille véritable, elle m'a très rapidement, entre deux portes, dit... Non, tu sais, je crois que tu as bien fait d'écrire ce livre. Juste ça, et puis elle en a pas reparlé. Mais elle a lâché ça.
1: Ebbene, quando è uscito questo libro, lei l'ha vissuto proprio come una grande trasgressione. Lei aveva circa 70 anni, no? E ha pensato, ed era l'epoca, lavorava come segretaria all'Accademia Francese, e ha reagito come la sedicenne che era stata, come se questa

0: questa rivelazione sulla storia di suo padre potesse attirare la vergogna, il disprezzo da parte di tutti, e quindi ha cominciato a dire: oh mio Dio, devo lasciare la Francia, devo fare qualche cosa, devo lasciare il mio posto. Invece non è successo assolutamente niente, quindi è come se tutto questo abbia avuto un effetto positivo su di lei. Quando si ha una spada di Damocle che pesa sulla nostra testa e il filo viene tagliato, e a maggior ragione il filo viene tagliato da tuo figlio, e poi non succede niente, è come una liberazione. Per lei era finita questa storia. Quindi 2 o 3 anni dopo mi ha detto: beh, sai, forse hai fatto bene a scrivere quel libro.
1: E a me dispiace quasi un po' che sua madre abbia un ruolo così centrale in questo libro, perché sento come protagonista suo padre, che è una figura molto tenera, molto toccante, che pian piano emerge gradualmente nel corso di Qualcosa, e che emerge in tutta anche la sua fragilità, ma anche la sua forza. Ci dice qualcosa su di lui?
2: Ma mère a vécu toute sa vie dans la lumière qu'elle a recherchée, qu'elle a obtenue, et mon père, lui, a vécu dans son ombre. C'était une vie douloureuse à beaucoup d'égards. Je pense en même temps qu'il ne l'aurait pas échangée contre une autre. Et je ne savais pas quelle place il allait prendre dans ce livre. Et le fait qu'il en a pris une petit à petit, au fil de l'écriture, a été une des très heureuses surprises de cette rédaction. Ce qui tient aussi à un truc particulier qui concerne ses recherches généalogiques. Peut-être que c'est bien de faire une pause là.
0: Mia madre ha vissuto una vita alla ricerca della luce, che ha cercato ed ottenuto, e mio padre ha vissuto alla sua ombra, l'ombra di mia madre. È stata una vita dolorosa, che non credo comunque avrebbe scambiato con un'altra. Ma il posto che poi avrebbe preso nel libro mi ha quasi sorpreso, perché è un posto che lui ha acquisito nel libro piano piano.
2: Oui, mon père avait la passion de la généalogie, et en fait de la généalogie de la famille de sa femme. Parce que c'était une famille aristocratique, tout ça. Enfin, en partie seulement. Et il a... J'ai découvert à sa mort des dossiers très très bien agencés, organisés, qui synthétisaient ses recherches généalogiques. Bien sûr, je savais qu'il faisait ça, mais je m'y étais jamais vraiment intéressé. Et comme toujours, c'est quand les gens sont morts qu'on regrette de ne pas s'être intéressé à ce genre de choses. Mais j'ai trouvé ce travail de recherche immense, et j'ai eu l'impression, au fond, qu'il me faisait un cadeau qui a entraîné ce livre dans une direction que je n'avais pas imaginée d'abord. Au fond, au début, je pensais faire quelque chose au mieux sur la génération de mes parents, mais j'avais tout le matériel pour raconter les 2 générations précédentes. Donc, c'est pour ça que ce livre, finalement, porte sur 1 siècle et 4 générations. C'est mon père qui les a, d'une certaine manière, un peu dictées.
0: Bene, mio padre aveva una grande passione per la genealogia soprattutto della famiglia di sua moglie, una famiglia aristocratica in parte, e ho scoperto solo dopo la sua morte tutti questi dossier estremamente ben organizzati, molto ben costituiti, che sintetizzavano la sua ricerca in genealogia, appunto. E solo, appunto, mi dispiace di averli scoperti dopo la sua morte, anche se questo, il suo lavoro, ha rappresentato per me un immenso regalo che lui mi faceva, perché hanno portato il libro in una direzione che io non avevo immaginato. Pensavo di avere del materiale per lavorare su 2 generazioni, e mio padre ha dettato, con le sue opere, le sue analisi genealogiche, ha dettato la direzione che il libro doveva prendere.
1: Lei ha fatto, Emmanuel Carrère, in questo Qualcosa, ha fatto un grande lavoro di ricostruzione storico-biografica, ma l'ultima volta che lei è stato nostro ospite al telefono è stato per parlare di Ucronia. Del suo piccolo saggio dedicato alla storia alternativa o controfattuale. Cosa sarebbe successo se Napoleone avesse vinto a Waterloo e via dicendo. E questo è un elemento che torna più volte in Qualcosa. Cosa sarebbe successo se non ci fosse stata la rivoluzione d'ottobre? Cosa sarebbe successo se mia madre non fosse fuggita col tal personaggio? Che emozioni le lasciano questi pensieri, queste pure ipotesi?
2: Je pense que dès qu'on s'occupe d'histoire, on s'occupe un peu du chronique, consciemment ou non, comme si c'était une espèce de face cachée de l'histoire, non pas ce qui est advenu, mais ce qui aurait pu advenir, qui est peut-être advenu dans une autre dimension, dans un univers parallèle, on ne sait pas, peut-être que tout arrive en réalité. On n'en sait rien. Après tout, nous, on est emprisonnés dans notre petit univers à nous. Peut-être qu'à tout moment, les choses sont en train de changer et que chacun d'entre nous prend une direction autre, tout ça. Ce sont des spéculations qui sont sans doute assez vaines, mais... D'abord, elles sont amusantes, et ensuite, au fond, elles sont émouvantes. On essaye de voir à quels endroits nos vies auraient pu être autres, qu'est-ce qui fait qu'elles auraient... alors oui, il y a des choses qui relèvent de la pure histoire individuelle, genre, en effet, si ma mère avait suivi un pilote d'avion afghan qui avait voulu la garder auprès de lui quand elle faisait un voyage d'études en Asie centrale, quand j'étais tout petit. Il y a des versions... de la grande histoire, mais au fond, je pense que c'est une démarche très naturelle.
0: Io direi che dal momento in cui ci si occupa di storia, ci si occupa di questo aspetto della rappresentare la cronicità, lato nascosto della storia, parlare di quello che avrebbe potuto essere, arrivare a cercare di rappresentare un'altra dimensione, perché ognuno di noi ha un po' intrappolato in questa sorta di universo che è nostro, per il quale noi prendiamo certe direzioni. Ma queste sono tutte speculazioni, sono al contempo vane, ma anche molto... commoventi, e farsi queste domande: che cosa avrebbe potuto succedere se, naturalmente, ci si domanda appunto che cosa sarebbe successo se mia madre avesse seguito quel pilota d'aereo afghano quando lei è andata in quel viaggio in Asia centrale, ero molto piccolo, ma sono tutte storie che poi ci fanno ritornare a noi stessi.
1: Ma il suo interesse per l'ucronia ha a che fare con la dimensione che lei chiama di dissonanza cognitiva che vive nella sua famiglia, cioè il fatto che il nonno era stato un collaborazionista ma questo non veniva mai detto, oppure il fatto che sua madre, come dice, mentirebbe anche sul tempo atmosferico. Insomma, c'è questo continuo sdoppiamento della realtà. Fa proprio parte del DNA di scrittore di Emmanuel Carrère?
2: Ça fait aussi partie de l'expérience soviétique. C'est le fond de l'expérience soviétique, plus encore que la tyrannie et tout, c'est le mensonge. C'est le fait de faire vivre les gens dans un discours qui contredit entièrement la réalité dans laquelle ils vivent. C'est-à-dire leur expliquer qu'ils sont en train de crever de faim, c'est un signe de prospérité, qu'on les met en prison, c'est un signe de liberté. Et ça, c'est quelque chose de tout particulièrement monstrueux de l'expérience soviétique. Et ma mère, elle n'était pas pour rien spécialiste de l'Union soviétique. Ça l'intéressait. Elle en parlait très bien. Elle m'a rendu très tôt sensible à ça. Et au fond, ce livre sur l'Uchronie, à l'origine, il s'appelle « Le détroit de Bering », pour une raison que je vais expliquer.
1: C'est un titre d'un chapitre.
2: Voilà.
0: Tutto questo fa piuttosto parte dell'esperienza sovietica, perché l'esperienza sovietica era incentrata su questo, sulla menzogna. La menzogna che si impone alla gente, si fa vivere alla gente in dimensioni diverse, in condizioni diverse da quelle che sono. Per esempio, il morire di fame è un segno di prosperità, l'essere in prigione è segno di libertà. È mostruoso dell'esperienza sovietica, e mia madre si è interessata, non a caso è diventata specialista di tutto questo, proprio perché era interessata a questo, e ha anche a che vedere con una storia rispetto al distretto di Bering, di cui parlerò.
2: Oui, quand j'avais écrit ce petit travail sur l'Uchronie, qui à l'origine était un travail universitaire que j'ai fait quand j'avais 25 ans, même moins, j'en avais parlé à ma mère, qui m'avait dit oui, c'est bien amusant tout ça, mais c'est pas seulement amusant, c'est... toute l'Union soviétique repose sur l'Uchronie. Et elle me disait, elle me donnait un exemple. Elle me disait, le lendemain de la mort de Staline, Beria, qui était vraiment le chef du NKVD, celui qui avait fait envoyer au goulag je ne sais pas combien de millions de gens, Beria est tombé en disgrâce, c'est-à-dire qu'il a été immédiatement exécuté. Les membres du parti recevaient par abonnement une grande encyclopédie soviétique dans laquelle il y avait un grand article sur Beria, disant quel immense ami du prolétariat et quel type formidable c'était. Mais une fois Beria disgracié, on a demandé aux abonnés de retirer cet article consacré à Beria et de le remplacer par un article qu'on leur envoyait consacré au détroit de Bering. Beria, Bering, c'est l'ordre alphabétique. Et ma mère me disait, voilà, c'est comme ça que fonctionne l'Union soviétique. On supprime un type, on met à la place un lieu, et même pas un lieu, un non-lieu, un espace.
1: Lo stretto di Bering.
2: Et c'est comme ça que j'ai appelé ce livre, à l'origine, le détroit de Bering.
0: Ebbene, quando ho scritto questo libro sull'Ucronia, era un testo universitario all'epoca, avevo 25 anni, ne avevo parlato con mia madre appunto, e lei disse sì, è divertente, ma è soprattutto quello su cui si basa tutta l'Unione Sovietica, proprio l'Ucronia. Alla morte di Stalin c'era questo Beria, che era uno dei capi dell'UNKVD, e lui aveva mandato nei gulag milioni di persone. Ebbene, lui poi è caduto in disgrazia ed è stato ucciso subito dopo, e i membri del partito inviarono a tutta la popolazione un'enciclopedia in cui c'era dell'Unione Sovietica, in cui c'era questo grande articolo su Beria, amico del proletariato, eccetera. Alla morte di Beria, quando Beria cade in disgrazia, a tutti gli abbonati viene chiesto di togliere l'articolo su questo Beria e sostituirlo con un articolo sullo stretto di Bering, perché le due parole sono vicine nell'ordine alfabetico. Quindi questo rappresenta benissimo la storia dell'Unione Sovietica, tutta basata su questo: sostituire un uomo, il nome di una persona, con un luogo che non è nemmeno un luogo, perché è un posto vuoto, lo stretto di Bering.
1: Tanto tra i libri mappa che ci vengono segnalati da chi ci sta ascoltando c'è anche la trilogia autobiografica di Margrit Yourcenar, Archivi del Nord, Care Memorie e Quale Eternité, che è citata più volte in Colcos, quindi è chiaramente un esempio. Io ringrazio molto Emmanuel Carrer per
2: Merci
1: essere stato
2: beaucoup,
1: con
2: grazie
1: noi.
2: Mille.
1: Grazie davvero, grazie, e grazie, grazie naturalmente a Michela Sorgoni, che ha tradotto
2: grazie,
1: le sue parole.
2: Michela.
1: Colcos di Emmanuel Carrer è tradotto da Francesco Bergamasco ed è pubblicato da Adelphi, il nostro libro del giorno.

0: E questo era Operator, That's Not The Way It Feels, sempre Jim Croce. Intanto siamo arrivati a fare scuola, devo dire, accompagnati da molti messaggi calorosi. Cercheremo ora, tra poco, nell'intervallo GR3 Meteo, informazioni sul traffico, chi ascolterà Radio 3 lo conosce bene, di leggerli, di sceglierne qualcuno almeno per potervelo proporre. Ma intanto abbiamo fare scuola con un progetto, Nutrire il Potenziale, che ha coinvolto 300 studenti e studentesse di 3 scuole secondarie di primo grado torinesi: l'Istituto Comprensivo Gaetano Salvemini, la secondaria di primo grado Ettore Morelli e l'Istituto Comprensivo Aristide Gabelli. Un progetto dedicato a agricoltura, alimentazione, clima, risorse ambientali e altro ancora. Viene presentato domani alle 9 alla Sala Agnelli del Centro Congressi Unione Industriale di Torino. Con noi c'è Maria Ludovica Gullino. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi.
0: Maria Ludovica Gullino è direttrice, scelga lei, scientifico o scientifica, di Coltivato, festival che si propone di raccontare a un pubblico di città l'agricoltura. Ci può fare da guida e presentarci la realtà del progetto Nutrire il Potenziale?
1: Certamente, con piacere. Questo progetto è nato per cercare di avvicinare i ragazzi della prima media, corrispondente, quindi ragazzini di 11-12 anni di 3 scuole torinesi locate nella periferia di Torino, all'agricoltura, che è un tema affrontato molto raramente nelle scuole. Spesso si parla di ambiente, spesso si parla di cibo, a noi invece interessava parlare di agricoltura, cioè da dove arriva il cibo. E l'abbiamo fatto in punta di piedi, innanzitutto proponendo delle uscite didattiche, che sono sempre un qualcosa di molto gradito ai ragazzi e difficile spesso da realizzare, soprattutto uscite didattiche completamente inclusive, in modo che tutta la classe potesse partecipare. Ma dai primi incontri è nato proprio la richiesta da parte di questi ragazzini di conoscere di più sull'agricoltura, e quindi hanno chiesto una serie di incontri in classe che, devo dire, hanno dato tantissima soddisfazione sia a me sia ai colleghi che mi hanno aiutata nello svolgere questi incontri. Incontri in cui abbiamo toccato temi scelti dai ragazzi. I ragazzi hanno chiesto di conoscere di più sul clima e l'agricoltura, hanno chiesto di conoscere di più il comportamento delle piante coltivate, il comportamento delle piante in città, hanno chiesto di conoscere, questo mi ha da un lato stupito, dall'altro fatto veramente piacere, conoscere di più i mestieri, il lavoro che può offrire l'agricoltura. Quindi ho trovato dei ragazzi curiosi, attenti, molto motivati, e molto questo bello. Devo dire, ha dato grande soddisfazione. Sì.
0: Senta, tra gli argomenti toccati, non abbiamo ancora detto, c'è l'agricoltura spaziale. Di cosa si tratta e come i ragazzi si sono avvicinati a questo?
1: Anche questo è stato un argomento scelto dai ragazzi, che ho invitato di andare a visitare il sito del Festival Coltivato, dove questo tema era stato trattato. Ho detto: scegliete 2 temi che vi piacciono molto e vi porterò queste scienziate. E quindi domani avremo Stefania De Pascale, che racconterà ai ragazzi come si possono coltivare le piante nello spazio, perché può essere utile cercare di coltivare nello spazio, sia per accompagnare gli astronauti nelle missioni spaziali, sia poi per cercare in un futuro di coltivare, si parla di coltivare patate su Marte. Quindi uno sguardo al futuro, ma che dà anche ai ragazzi delle solide basi, dei fondamenti per capire che questo tipo di ricerca che si fa ci aiuta poi a coltivare e a produrre meglio qui da noi, perché significa coltivare con tecniche più sofisticate, usando pochissima acqua, riciclando tutto quanto. Quindi è una modalità di coltivazione che guarda al futuro, ma che dà degli input molto forti per coltivare oggi in una situazione di crisi climatica. Quindi è nata questa richiesta dei ragazzi, volevano sentire parlare da Stefania di agricoltura nello spazio.
0: Ma di crisi climatica invece parlerà Elisa Palazzi, in particolare legata al tema delle montagne. Ora, non mi stupisce, trovandoci a Torino, però vorrei chiederle di dirci qualche cosa di più sull'impatto climatico sulle montagne, su ciò di cui parlerà Elisa Palazzi.
1: Allora, le montagne, tanto Elisa è una grandissima esperta di clima e la sua specializzazione è proprio lo studio dell'effetto dei cambiamenti climatici sulle montagne, perché la montagna serve proprio da indicatore, no, di quello che sta succedendo e di quello che succederà in futuro. Andando a vedere cosa succede in montagna si ha un'indicazione di quella che saranno, quello che noi andremo purtroppo a vedere, a soffrire nei prossimi anni. Ecco il senso di, sì, dal momento che noi in classe abbiamo parlato di cambiamento climatico, effetti sull'agricoltura, Elisa solleverà un po' lo sguardo, no, più in alto sulle montagne, proprio per spiegare ai ragazzi come è importante capire, osservare quello che sta succedendo ai ghiacciai, quello che sta succedendo alle montagne, sulle montagne, per avere delle indicazioni sul futuro.
0: Beh, ora sto pensando, Maria Ludovica Gullino, a quel brutto mantra che purtroppo si sente ancora nelle scuole, l'insulto siete braccia rubate all'agricoltura. Ecco, qui veramente ci rendiamo conto che l'agricoltura in realtà è uno spazio di conoscenza del presente e del futuro, di ricerca, che non c'è nulla di più raccomandabile per le giovani generazioni.
1: Esatto, e offre delle opportunità di lavoro infinite, arrivando da percorsi scolastici diversi. Non serve studiare agraria per lavorare in agricoltura, non è indispensabile, si può fare economia, ci si può occupare di aspetti sull'agricoltura più innovativi, tipo essere ingegneri. E questo i ragazzi l'hanno colto molto bene, perché devo dire, da questi ragazzini arrivano veramente domande molto concrete, sono concreti nel pensare al loro futuro mi fa pensare che l'evento di domani è un evento off del Salone del Libro, e il
0: Ah, la
1: Salone del
0: ringrazio per
1: Libro di
0: averlo
1: quest'anno.
0: ricordato perché mi era
1: Ecco,
0: sfuggito. Sì, in effetti è
1: esatto.
0: nell'ambito del Salone Off 2026 alle 9 alla Sala Agnelli, Centro Congressi Unione Industriali di Torino, in via Vela 17. Maria Ludovica Gullino, grazie per avercelo raccontato. Auguri anche per Coltivato, per il Festival Coltivato.
1: Grazie infinite, anche il festival darà molto spazio ai ragazzi.
0: Benissimo, passiamo ora al GR3, meteo, informazioni sul traffico, torneremo con i vostri messaggi, con le poesie di Margherita Rimi dalla raccolta Restitutio ad Integrum pubblicata da Marsilio, poi ad alta voce Il tuffo e il nostro consiglio di lettura.

0: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
1: Un segno memorabile, esplosivo, rivoluzionario, il segno di Paz. A 70 anni dalla nascita, l'opera completa di Andrea Pazienza. Personaggi mitici come Pentotal e Pompeo, ma anche vignette, cartoon, inediti e rarità. Nel segno di Paz, il primo volume Zanardi, in edicola con Repubblica.
2: C'è un nuovo motore in città. È il Turbo 100 cavalli di Peugeot 208. Agile, efficiente, di ultima generazione. A maggio, Peugeot 208, tu a tasso zero da 100 euro al mese e fino a 8 anni di garanzia Peugeot Care. 35 rate da 100 euro, TAN fisso 0%, TAG 2,19%. Anticipo 2.828 euro, rata finale 11.414 euro. In pronta consegna fino al 31 maggio. Maggiori info, incluso il contenuto e le limitazioni del Peugeot Care, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Benvenuti nel nostro club. Abbiamo due artisti che ci aiuteranno a parlare di emozioni grazie ai testi delle loro canzoni.
4: Artisti e ragazzi si incontrano tra canzoni, emozioni e verità.
5: Noi spesso raccontiamo di sogni.
6: Quando io ho incominciato a fare rock, il rock punk in Italia proprio non esisteva.
4: Con Federica Gentile e Niccolò Agliardi. Il club, canzoni sotto la pelle. Venerdì, i nuovi episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
7: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
8: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines. Viaggia tranquillo.

0: Ore 16 e 45.
1: RAI GR3.
2: Buon pomeriggio da Maria Rosaria Villiva. Esteri in primo piano, non si sblocca lo stallo sui negoziati tra Stati Uniti ed Iran dopo il no di Teheran al piano americano.
3: Trattative ancora nel limbo, ancora nessun accordo che apra la strada a un processo di pace. Donald Trump, infuriato, definisce inaccettabile e inadeguata la risposta di Teheran alla proposta americana per chiudere il conflitto. Gli iraniani continuano a mandare messaggi su un doppio binario. Il presidente Pezeshkian, dialogante, afferma che il negoziato è possibile. Il portavoce della diplomazia Baghei giudica generosa e razionale l'offerta del suo governo, che comprende lo stop alle ostilità in tutta la regione, la fine del blocco navale americano, lo sblocco dei beni iraniani congelati e il controllo iraniano sullo stretto di Hormuz. I falchi Pasdaran invece attaccano Trump. Non ha importanza che al presidente americano non piaccia la nostra proposta. Intanto l'Iran continua a tessere la tela diplomatica con una nuova telefonata tra il ministro degli esteri Araghchi e il saudita Bin Farhan. Mentre si guarda alla visita di Trump in Cina mercoledì come possibile punto di svolta, l'ambasciatore iraniano a Pechino afferma: sosteniamo il piano di pace in quattro punti presentato dalla Cina. Intanto lo stretto di Hormuz resta bloccato. Secondo una stima dell'Associazione dei Porti Italiani, nel Golfo Persico restano ferme quasi 1000 navi per un valore stimato di oltre 23 miliardi di dollari di merci. Francesco Mincone, GR3.
2: E lo scenario internazionale è al centro del nuovo intervento della Premier Meloni in occasione del 30° anniversario del gruppo speciale del Mediterraneo e Medio Oriente. Sentiamo.
4: La NATO rafforzi il partenariato sul fronte sud per garantire la nostra difesa, è il messaggio di saluto di Giorgia Meloni al seminario del gruppo speciale Mediterraneo e Medio Oriente ospitato alla Camera dalla delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare dell'Alleanza Atlantica. Per la Presidente del Consiglio bisogna investire nei partenariati con il vicinato meridionale perché l'incertezza non è più un'eccezione, sta diventando la nuova normalità e occorre un approccio capace di leggere le minacce nella loro interconnessione e di anticiparle. La sicurezza cooperativa riceva il peso strategico che merita. L'auspicio della Premier, che continua a seguire con attenzione l'evoluzione degli scenari nell'area medio orientale e fa sapere che il governo lavora per sostenere ogni iniziativa utile a riportare stabilità. Mercoledì 20 maggio Giorgia Meloni riceverà a Villa Panfili il primo ministro dell'India Narendra Modi. Sul fronte interno, stasera alle 19 a Palazzo Chigi, dopo la cerimonia dei collari del CONI, si terrà un vertice di maggioranza sulla legge elettorale. Citorio, Federica Ionta, GR3.
2: Veniamo alla visita del Presidente della Repubblica a Milano. Parto dal coraggio di sbagliare, una quantità di scoperte fondamentali sono state dovute a errori di ricerca, piste che si sono rivelate improduttive, che poi hanno aperto squarci imprevisti. Così Mattarella, intervenendo alla Fondazione Renzo Piano nel campus Leonardo al Politecnico di Milano. Sentiamo.
5: Ascoltare chiunque, tutti, sempre, non è una cortesia, è un arricchimento, è una cosa indispensabile. È la strada per la pace, perché è quello di ascoltarsi. A dimensione internazionale, se ascoltassero un po' di più, avremmo un grande vantaggio.
2: Antivirus, quarantena obbligatoria per i due marittimi che erano tra i quattro passeggeri del volo KLM sul quale era salita per pochi minuti la donna poi morta in Sudafrica. Sono un 25enne di Villa San Giovanni e un 24enne di Torre del Greco. Napoli, sindaci dei rispettivi comuni hanno emesso le ordinanze che dispongono l'isolamento per 45 giorni. È intanto risultato positivo un passeggero americano sbarcato dalla nave Ondius, mentre si sono aggravate le condizioni di una donna francese ricoverata a Parigi. Il delitto di Garlasco, nell'inchiesta della procura di Pavia nuovi elementi contro l'unico indagato Andrea Sempio, intercettato nel 2017 mentre parla tra sé, accennerebbe all'orario del delitto, le 9:30 del mattino. Ricostruzioni respinte dai suoi avvocati e da quelli della famiglia Poggi, secondo i quali la procura si starebbe accanendo su Sempio. Per i legali di Stasi invece la nuova inchiesta ha disintegrato la sentenza di condanna e chiedono di accelerare i tempi della revisione. L'impresa del Norge compie 100 anni quando un dirigibile italiano conquistò il Polo Nord.
6: Ingegnere italiano il primo, esploratore norvegese il secondo. Umberto Nobile e Roald Amundsen, la strana coppia che in un colpo solo, 100 anni fa, cambiò storia e geografia. furono i primi a conquistare il Polo Nord, chiudendo secoli di speculazioni su continenti artici immaginari. Una conquista resa possibile da un dirigibile, il Norge, consegnato da allora alla leggenda.
7: L'11 maggio 1926 il Norge lasciava la baia del Re nelle isole Svalbard per il grande volo sul Polo Nord, proseguendo fino all'Alaska.
6: Le cronache riportano della bizzarra reazione delle popolazioni locali che, osservando l'ignoto dirigibile, pensarono ad una mostruosa foca o a una balena volante. Al ritorno emerse anche la rivalità, la più classica delle contrapposizioni tra approccio tecnico e spirito avventuriero. Ma tutti i dissapori svanirono nel 1928, quando Amundsen non esitò a partire in cerca di Nobile, disperso con il dirigibile Italia nell'Artico, trovando in quella missione di soccorso persino la morte. Un secolo dopo resta intatta la dimensione epocale della prima impresa, il momento esatto in cui l'umanità cancella l'ultimo grande segreto geografico del pianeta.
7: La perdita d'occhio, la pianura di ghiaccio, il deserto di neve, la desolazione.
6: Mauro Zanda, GR3.
2: La linea torna a Fahrenheit, il GR3 torna alle 18.45, regia Stefano Catini, da Maria Rosalia Villiva. Grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
8: Onda Verde. Viaggiare informati.
9: Buon pomeriggio da Antonietta Di Vizia, Rai Mobilità, per un aggiornamento sul traffico. Alle 16.50 minuti partiamo dal nord, andiamo sulla tangenziale est di Milano per segnalare code a tratti tra l'allacciamento alla 1 e lo svincolo Gobba in direzione di Lecco. In Liguria in A10 la Genova Ventimiglia, traffico rallentato ed intenso tra Genova Aeroporto e l'allacciamento alla 7, la Milano-Genova, in direzione del capoluogo ligure. In A11 nel tratto Firenze-Pisa, code e traffico intenso tra barriera di Firenze Ovest e lo svincolo Prato Est in direzione di Pisa. Ci spostiamo in A1 nel tratto Milano-Bologna, traffico rallentato tra l'allacciamento alla 22, la Modena-Brennero, e lo svincolo Reggio Emilia in direzione di Milano. Sulla dorsale adriatica in A14 nel tratto Ancona-Pescara, 3 km di coda per lavori tra l'allacciamento alla Torano-Pescara e lo svincolo Atri Pineto in direzione di Ancona. A Roma, sul grande raccordo anulare, traffico rallentato per lavori a svincolo Trionfale in entrambe le direzioni. Mi fermo qui, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 3.
8: In collaborazione con il CIS.

0: Meteoradio.
1: Il tempo in Europa. L'instabilità atmosferica continua a dominare sui settori occidentali e su parte dell'Europa dell'Est, dove un sistema di bassa pressione provoca precipitazioni sparse. Al contrario, un temporaneo aumento della pressione favorisce condizioni più stabili sulla fascia centrale del continente e sulle isole britanniche, garantendo più schiarite e temperature più miti. Iniziamo con Lisbona, in Portogallo, dove il cielo sarà irregolarmente nuvoloso, con deboli piogge al mattino. Temperatura tra 14 e 19 gradi. Per Dublino, in Irlanda, migliora il tempo, con nubi che tendono a dissolversi già dalle prime ore del giorno, anche se ritorneranno in serata. Temperatura tra 7 e 16 gradi. Su Amsterdam, nei Paesi Bassi, alternanza di schiarite e annuvolamenti, con piogge intermittenti. Più estesa in serata, temperatura tra 8 e 13 gradi. Su Monaco di Baviera, cielo coperto fino a sera, con piogge e successive schiarite. Temperature in diminuzione, comprese tra 5 e 9 gradi. Su Helsinki, in Finlandia, tempo grigio e aria umida, con cielo quasi sempre coperto ma senza piogge. Temperatura tra 9 e 13 gradi. Su Budapest, in Ungheria, nubi in aumento con fenomeni in arrivo dalla sera. Le temperature tenderanno ad una diminuzione e saranno comprese tra 8 e 18 gradi. Tempo soleggiato, infine, per Bucarest, in Romania. Cielo sereno o al più poco nuvoloso per tutta la giornata. Temperatura che oscillerà tra i 13 e i 24 gradi. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

Spazio al jazz nel cartellone di stasera. Trasmettiamo un concerto del Novara Jazz Festival dello scorso anno con la pianista e compositrice greca Tania Giannouli all'Arengo del Broletto a Novara. Stasera alle 20:30 a Radio 3 Suite.

Attenzione, attenzione! Dopo aver letto la lista dei progetti 8 per 1000 dell'Unione Buddista Italiana, potreste addirittura dire «Wow!». Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: Credo nell'acqua ossigenata, nell'acqua santa, negli effetti onirici degli ipnotici. Credo negli antipiretici, nei cortisonici, negli antiepilettici, di prima e di seconda generazione, con regressione sintomatica. Credo, e se torna una madre da viva o da morta, torna a curare le ferite.
1: Questi sono versi di Margherita Rimi da Restitutio ad Integrum, poesie 2015-2024, pubblicato da Marsilio. Rimi è poetessa, saggista, ma anche medico e neuropsichiatra infantile. La sua scrittura ha molto a che fare anche con la sua professionalità, come si può capire anche dai versi che abbiamo ascoltato, che intrecciano poi in modo interessante la dimensione scientifica e terapeutica con una riflessione sui ruoli e sulla generazione. Quella prima e seconda generazione di farmaci forse c'entra con il fatto che poi compare questa madre che cura le ferite. In fondo la madre è proprio colei che genera. Intanto ci sono arrivati qui a Fahrenheit tanti messaggi proprio della mamma morente di Manuel Carrer. Ci scrive Nicoletta da Torino, commossa, scusate, per le parole di Carrer nel raccontarci il suo Colcos pubblicato da Adelphi, e poi ancora altri, molti, che ci raccontano i loro libri mappa. Per esempio Eugenia, i miei libri mappa sono La busta arancione di Mario Soldati, letto 54 anni or sono, libro rivoluzione che mi ha narrato in anticipo quello che sarebbe stata la mia vita, e così è stata. L'altro libro è Non ti muovere, della Mazzantini. Un messaggio molto caloroso di Pavel da Trento, che ringraziamo. Altri ancora. Ci prendiamo qualche momento ora per ascoltare il nuovo ciclo di Ad Alta Voce dedicato a Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, poi però torneremo ancora con altri dei vostri messaggi.
2: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto, ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
3: Diceva Umberto Eco, non morirà il libro di lettura. Torna il Festival dei Ragazzi, la Banda dei 105. Proloco per Das de Vogu, 13-15 maggio.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
6: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
5: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
8: Ad alta voce. Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. Undicesima puntata.

Monologo sui simboli di un grande paese. Già verso la fine di maggio, a circa un mese dall'incidente, hanno cominciato a farci arrivare dei prodotti alimentari da controllare, provenienti dalla zona dei 30 chilometri. Il nostro centro scientifico era in attività 24 ore su 24, come un'istituzione militare. In quel momento eravamo gli unici in tutta la Repubblica a disporre degli apparecchi e degli specialisti che facevano al caso. Ci portavano dell'interiora di animali domestici e selvatici, controllavamo il latte. Già dopo le prime analisi era apparso chiaro che non eravamo in presenza di prodotti alimentari, carne o altro, ma di scorie radioattive. Nella zona contaminata continuavano a far pascolare mandrie e armenti col sistema dei turni. I mandriani e i pastori si alternavano e anche le mungitrici venivano portate sul posto solo quando serviva. Così gli impianti lattieri continuavano a realizzare i piani di produzione previsti. Abbiamo controllato. Anche in questo caso non era latte, ma scorie radioattive. I campioni di latte in polvere e di barattoli di latte condensato o evaporato della centrale del latte di Rogachev li abbiamo utilizzati a lungo alle lezioni, come esempi di prodotti contaminati. E contemporaneamente quegli stessi prodotti erano in vendita nei negozi. Quando la gente ha cominciato a leggere le diciture e a non comprare più il latte di Rogachev, così che si erano formate grosse giacenze, i barattoli sono ricomparsi senza etichette. Non penso che sia mancata la carta. Penso che sia stata imbrogliata la gente. E a imbrogliarla era lo Stato. Una prima trasferta nella zona. Il fondo di radioattività nella foresta era 5 o 6 volte più elevato che nei campi o sulla strada. E comunque le dosi erano alte dappertutto. Eppure i trattori lavoravano nei campi, i contadini vangavano negli orti. In alcuni villaggi abbiamo controllato la tiroide degli adulti e dei bambini, 100, ma anche 200 o 300 volte la dose massima tollerabile. Nel nostro gruppo c'era una radiologa. Le è venuta una crisi isterica quando ha visto dei bambini razzolare nella sabbia. Abbiamo anche controllato il latte materno. Era radioattivo. I negozi erano aperti e, come è normale in campagna, gli articoli di abbigliamento e i prodotti alimentari erano disposti gli uni accanto agli altri. Vestitini, completi e vicino salame, margarina. Sul bancone, senza nessuna copertura, neanche un foglio di cellophane. Prendiamo il salame, un uovo, li radiografiamo. Scorie radioattive. Una giovane donna è seduta su una panca davanti a casa, allatta il bambino al seno. Latte e cesio. Una Madonna di Chernobyl. Chiedevamo lumi, cosa dovevamo fare? Ci rispondevano, continuate a misurare e guardate la televisione. Alla televisione Gorbaciov diceva parole rassicuranti. I provvedimenti più urgenti sono stati presi. E io gli credevo. Io, un ingegnere con 20 anni di anzianità di lavoro e una buona conoscenza delle leggi della fisica. Eppure sapevo che ogni essere vivente doveva andarsene al più presto da quei luoghi, almeno per qualche tempo. Ma noi abbiamo continuato coscienziosamente a fare le nostre misurazioni e a guardare la televisione. Eravamo abituati a credere. Io sono della generazione del dopoguerra e noi siamo cresciuti in questa fede. Da dove viene? Dal fatto che abbiamo vinto una guerra così terribile. Allora tutto il mondo si inchinava davanti a noi. È stato così. Sulle rocce delle cordigliere è stato scolpito un nome, Stalin. Come si spiega? Un simbolo. Il simbolo di un grande paese. Ecco la risposta alla sua domanda. Perché sapevamo e tacevamo? Perché non siamo scesi in piazza a protestare? Ci siamo limitati a promemoria, ai resoconti, alle dichiarazioni scritte. Ma abbiamo taciuto e obbedito senza fiatare agli ordini perché c'era la disciplina di partito. Io sono comunista. Non ricordo che qualcuno dei dipendenti del nostro istituto si sia mai rifiutato di andare nella zona. Non per la paura di dover restituire la tessera del partito, ma per fede, anzitutto per fede. Quella di vivere in una società bella e giusta, dove l'uomo è il valore supremo e la misura di tutte le cose. Per molti in seguito il crollo di questa fede si è concluso con l'infarto o il suicidio, con una pallottola nel cuore, come per l'accademico Legasov. Perché quando perdi la fede, quando ne resti privo, da compartecipe diventi complice e non hai nessuna giustificazione. Io la vedo così. In un certo qual modo, un segno.
Presso ogni centrale nucleare dell'ex Unione era custodito in cassaforte il piano delle misure per contenere e liquidare le conseguenze di un'avaria all'impianto. Un piano standard, segreto. Senza questo piano non si poteva ottenere l'autorizzazione alla messa in esercizio della centrale. Ed era stato elaborato, molti anni prima dell'incidente, proprio prendendo a modello la centrale di Chernobyl. Che cosa fare e come, chi è responsabile della tal procedura, dove deve trovarsi, fino ai minimi dettagli. Ed ecco che la catastrofe ha luogo proprio in quella centrale. È stata una coincidenza? O qualcosa di umanamente inspiegabile? Se fossi credente, quando cerchi di dare un senso alle cose, ti senti in qualche modo un uomo religioso. Ma io sono un ingegnere. La mia fede è diversa. E anche i miei simboli sono altri. Marat Filipovic Kachanov, ex ingegnere capo dell'Istituto di Energetica Nucleare dell'Accademia delle Scienze della Bielorussia. Monologo sul fatto che nella vita ci sono cose spaventose che accadono in modo tranquillo e naturale. Comincio proprio dall'inizio. Sento dire che da qualche parte c'è stato un incidente. Non ho afferrato esattamente dove, ma è comunque lontano dalla nostra Maglev. Poi torna da scuola mio fratello. Distribuiscono delle pastiglie a tutti i bambini. Deve essere successo veramente qualcosa. Qualche grosso guaio. La festa del 1° maggio però la passiamo magnificamente. Rientriamo a casa la sera tardi e trovo la finestra della mia camera spalancata dal vento. Un dettaglio che poi mi è spesso ritornato alla mente. Io lavoravo all'Ispettorato per la Protezione della Natura. Eravamo in attesa di disposizioni che però non arrivavano. Tra il personale dell'Ispettorato non c'era quasi nessun professionista, specialmente tra i quadri dirigenti, colonnelli della riserva, vecchi funzionari di partito, in pensione o indesiderati. Gente che aveva lavorato male in altri posti e che era stata infilata da noi. Scaldavano la sedia e facevano frusciare le scartoffie. Come si erano messi in agitazione, quante chiacchiere, dopo l'intervento a Mosca del nostro scrittore bielorusso Aless Adamovich, che aveva dato fiato alle trombe. Come lo odiavano. Era una cosa irreale. Loro avevano figli e nipoti che vivevano laggiù, ma era lo scrittore e non loro a gridare al mondo «salvateci». Almeno l'istinto di autoconservazione avrebbe dovuto funzionare, invece. Alle riunioni di partito, nei crocchi di fumatori, un solo argomento. Quegli scribacchini. Perché si mischiano in faccende che non li riguardano? Perché parlano a bambera? Ci sono direttive precise. Esiste un principio di subordinazione. E poi cosa ci capisce quello? È forse un fisico? C'è un comitato centrale? C'è un segretario generale? In quell'occasione ho veramente capito cos'era stato il 1937, come era potuto accadere. All'epoca l'idea che avevo delle centrali nucleari era assolutamente idilliaca. A scuola, all'istituto, ci avevano insegnato che erano delle favolose fabbriche dove si produceva l'energia partendo da niente, nelle quali persone in camice bianco sedevano ai quadri di comando e premevano dei pulsanti. Chernobyl è saltata in aria su uno sfondo di assoluta impreparazione delle coscienze. Con in più l'assenza di qualsiasi informazione, in mezzo a montagne di documenti con l'indicazione segretissimo. Mantenere segrete le informazioni sull'incidente, mantenere segrete le informazioni sui risultati delle cure mediche, mantenere segrete le informazioni sul livello di radiazione del personale che ha partecipato alla liquidazione. Circolavano le voci più disparate. Qualcuno aveva letto sui giornali, qualcuno aveva sentito, a qualcuno avevano detto. C'era anche chi ascoltava le radio occidentali, allora erano le uniche a dire quali compressi assumere e in che modo. Ma per lo più la gente pensava, in realtà i nostri nemici sono ben contenti, ma noi li deluderemo, da noi è tutto a posto. E il 9 maggio i veterani sfileranno come sempre la parata. Come poi si è saputo, perfino quelli che avevano spento l'incendio del reattore disponevano solo di notizie vaghe. Avevano detto loro, sembra che sia pericoloso prendere in mano la grafite. Sembra.

A un certo punto è comparsa in città una matta. Andava per il mercato e diceva: «Io la radiazione l'ho vista, è tutta blu e lucente». La gente ha smesso di comprare latte e ricotta al mercato. Una vecchietta cercava di vendere del latte, ma nessuno lo voleva. «Non abbiate paura», implorava i compratori. «La mucca non la porto nei campi. Le porto io l'erba ogni giorno». Durante una trasferta fuori città, ho visto balenare sul ciglio della strada due strani spaventapasseri. Una vacca, completamente fasciata in un telo di plastica che brucava l'erba, e accanto una vecchia contadina, anche lei avvolta nella plastica. Non sapevo se ridere o se piangere. A un certo punto siamo stati mandati in giro anche noi a effettuare dei controlli. Mi hanno inviata in un'azienda di disboscamento. Ai legnaioli non era stata comunicata nessuna diminuzione delle commesse di legname. Il piano di forniture era rimasto invariato. Al deposito abbiamo messo in funzione l'apparecchio che comincia a fornirci le rilevazioni più strane. Fatto passare sulle tavole ci dà dei valori normali, ma accanto a una catasta di ramazze pronte si blocca al massimo della scala. Da dove vengono quelle ramazze? Da Krasnopol e, come si chiarirà successivamente, è il distretto più contaminato di tutta la nostra provincia di Maglev. È l'ultima partita rimasta, tutto il resto l'abbiamo spedito. E adesso chi le trova più? C'era ancora qualcosa che volevo dire, qualcosa che mi sembrava importante. Ah, mi sono ricordata. Sicché, Chernobyl. E a un tratto un sentimento nuovo, insolito. Ognuno di noi ha una propria vita che è solo sua. Prima di allora non ne avevamo sentito il bisogno. È in questa circostanza che la gente ha cominciato a riflettere su quello che mangiava e che dava da mangiare ai figli, su che cosa fosse pericoloso per la salute e che cosa no, se convenisse o meno trasferirsi da un'altra parte. Ognuno doveva prendere una decisione. E invece, prima di allora, come eravamo abituati a vivere? Insieme a tutto il villaggio, tutta la comunità rurale. Eravamo dei sovietici, avevamo uno spirito comunitario. Io, ad esempio, ero una donna sovietica, molto sovietica. Quando studiavo all'istituto, ogni estate andavo a lavorare in un distaccamento comunista studentesco. C'era tutto un movimento giovanile che si chiamava in questo modo, distaccamenti comunisti studenteschi. Lavoravamo tutta l'estate e i soldi guadagnati venivano trasferiti a qualche partito comunista dell'America Latina. Quelli del nostro reparto, in particolare, andavano all'Uruguay. Molto sovietica. Quando studiavo all'istituto, ogni estate andavo a lavorare in un distaccamento comunista studentesco. C'era tutto un movimento giovanile che si chiamava in questo modo, distaccamenti comunisti studenteschi. Lavoravamo tutta l'estate e i soldi guadagnati venivano trasferiti a qualche partito comunista dell'America Latina. Quelli del nostro reparto, in particolare, andavano all'Uruguay. Siamo cambiati. Tutto è cambiato. Bisogna sforzarsi molto.

Sono una biologa, il mio lavoro di diploma trattava il comportamento delle vespe. Ho passato 2 mesi di fila su un'isola deserta in mezzo al fiume. Il mio nido di vespe era lì. Mi avevano accettata nella loro famiglia dopo avermi studiato per una settimana. Normalmente tengo una distanza chiunque, ad almeno 3 metri, ma io già dopo una settimana potevo avvicinarmi fino a 10 centimetri. Davo loro da mangiare della marmellata da un fiammifero, direttamente nel favo. Non distruggete mai i formicai, sono una buona forma di vita diversa dalla nostra. Era il motto preferito del nostro professore. Il nido di vespe è legato a tutto quello che c'è intorno e gradualmente divento anch'io parte dell'ambiente. Arriva di corsa un topolino e si siede sul bordo di una delle mie scarpe da ginnastica. È selvatico, vive nella foresta, perché ormai anche lui mi percepisce come un elemento del paesaggio. Ero già lì il giorno prima, oggi c'ero, mi avrebbe trovata anche il giorno dopo. Dopo, Chernobyl. Ha una mostra di disegni infantili. Una cicogna che in primavera cammina in un campo tutto nero con la didascalia. Nessuno ha detto niente alla cicogna. Erano anche i miei sentimenti, ma avevo il mio lavoro. Percorrevamo in lungo e in largo la regione, prelevavamo dei campioni d'acqua, dei campioni di terra e li portavamo a Minsk. Le nostre ragazze brontolavano, belli caldi i nostri involtini. Viaggiavamo in macchina, senza protezione di sorta né tute speciali. Noi davanti e sui sedili posteriori, proprio dietro le nostre schiene, i campioni che scintillavano. Redigevamo gli atti relativi all'interramento dello strato radioattivo rimosso. Seppellivamo la terra nella terra, un'occupazione piuttosto bizzarra. In base alle istruzioni, l'interramento doveva essere preceduto da una prospezione geologica per accertarsi che le acque sotterranee si trovassero ad almeno 4 o meglio 6 metri dalla superficie e che lo scavo ne restasse sufficientemente distante. Bisognava anche stendere preventivamente un telo di plastica che coprisse il fondo e i lati della fossa. Questo dicevano le istruzioni. Ma tradotte nella vita, naturalmente, le cose andavano in tutt'altro modo, come sempre. Per cominciare, di solito, nessuna prospezione geologica. Col dito si indicava un dato punto e si diceva «scaviamo qui». L'addetto all'escavatrice ci dava sotto. «A che profondità è arrivato?» «Ma che diavolo ne so? Non appena ho visto dell'acqua mi sono fermato». Si buttava la roba direttamente nella falda freatica. Si usa dire «popolo santo, governo criminale». Le dirò poi che cosa penso in proposito del nostro popolo e di me stessa. La mia missione più impegnativa si è svolta nel distretto di Krasnopol, già gliel'ho detto, proprio il più colpito. Per impedire che i nuclidi radioattivi passassero dai campi nei fiumi, bisognava anche qui attenersi a certe istruzioni, scavare un doppio solco, a un certo intervallo un altro doppio solco e così via. Dovevo controllare tutti i piccoli corsi d'acqua della zona, percorrendone le sponde. Ho raggiunto il capoluogo di distretto con un autobus di linea, ma per continuare naturalmente mi serviva una macchina. Vado dal presidente del comitato esecutivo distrettuale. Il presidente è nel suo ufficio e si stringe la testa tra le mani. Nessuno ha annullato il piano di produzione, nessuno ha modificato la rotazione delle colture. Se prima seminavano piselli, continuano a seminare piselli, pur sapendo che questi, come tutte le leguminose, sono gli ortaggi che accumulano più radiazioni. In certi posti ci sono 40 curie e più. Ha ben altro a cui pensare lui. I bambini dei giardini di infanzia sono abbandonati a loro stessi. Il personale di cucina e le assistenti se la sono squagliata. I bambini hanno fame. Per una qualsiasi operazione d'urgenza, un'appendicite, bisogna portare il paziente in ambulanza fino al distretto vicino. 60 chilometri su una strada ondulata come un asse da bucato. Tutti i chirurghi della città se ne sono andati. Ma quale macchina? Ma quali doppi solchi? Ha ben altro a cui pensare. Allora mi sono rivolta ai militari. Ragazzi giovani, hanno lavorato laggiù anche per 6 mesi. Adesso sono terribilmente malati. Mi hanno messo a disposizione un blindato con equipaggio, un BTR, anzi no, un BRDM, loro la chiamavano Berdemka, un veicolo blindato di ricognizione con tanto di mitragliatrice. Ma è rimasto il rimpianto di non aver fatto neanche una foto seduta sulla corazza. Di nuovo, il romanticismo. Il sottufficiale che era al comando dell'automezzo continuava a mettersi in contatto con la base. «Falco, Falco, continuiamo il lavoro!» Andavamo. Le strade erano quelle nostre, solite. Le foreste le stesse, nostre. E noi eravamo su un veicolo da combattimento. C'erano donne in piedi accanto alle palizzate delle loro case.

0: non si muovevano e piangevano. L'ultima volta che avevo visto veicoli del genere in giro per la campagna era stato durante l'ultima guerra. E adesso avevano il terrore che si ricominciasse da capo. In base alle istruzioni, per lo scavo di quei solchi si dovevano impiegare dei trattori muniti di cabine con chiusura ermetica per proteggere il manovratore dalle radiazioni. Ho visto un trattore di quel tipo e la cabina era effettivamente ermetica. Il trattore era in sosta e il trattorista, disteso nell'erba, riposava. Ma è impazzito, non gli hanno detto niente.
1: Come no?
0: Tant'è che mi sono messo il giubbotto sotto la testa. La gente non si rendeva conto. Li avevano sempre spaventati con la prospettiva di una guerra nucleare. Li avevano preparati a questa eventualità, ma non a Chernobyl. Sono luoghi di straordinaria bellezza. La foresta si è preservata intatta, senza rimboschimenti. Una foresta antica, attraversata da piccoli fiumi serpeggianti, con l'acqua colore del tè chiaro, limpida, l'erba verde. I richiami della gente l'un l'altro per non perdersi. Per loro passeggiare nella foresta è naturale come uscire la mattina nel proprio giardino. Ma tu sai già che è tutto avvelenato. Abbiamo incontrato una vecchia contadina.
1: Figlioli, ma il buon latte della mia mucca lo posso bere?
0: Noi restiamo in silenzio, con gli occhi bassi. I nostri ordini sono di raccogliere i dati e di evitare il più possibile di avere contatti con la popolazione. È stato il sottufficiale a risolvere la situazione.
1: Nonnina, quanti anni ha?
0: Sono già più di 80 e forse anche molti di più. I miei documenti sono andati persi durante la guerra.
1: Allora beva pure.
0: Fra tutti, i campagnoli sono quelli che fanno più pena. Sono delle vittime innocenti, come i bambini. Perché non è stato il contadino a inventare Chernobyl. Egli aveva con la natura relazioni di tutt'altro tipo, di confidenza, non di rapina, come 100 anni e come 1000 anni prima, secondo la divina provvidenza. E loro, non potendosi capacitare dell'accaduto, si sono affidati fiduciosamente agli scienziati, a qualsiasi uomo purché istruito, come fosse stato il prete, e si sono sentiti ripetere in continuazione: va tutto bene, non c'è da aver paura, lavatevi solo bene le mani prima di mettervi a tavola. Ho capito, non subito, ma dopo qualche anno, che abbiamo tutti quanti partecipato a un crimine, a una congiura. Lei non si immagina nemmeno in quali quantità ritornasse fuori dalla zona tutto quello che vi veniva convogliato come compensazione agli abitanti. Caffè, carne in scatola, prosciutto, arance, a cassette, a furgoni. A quel tempo si trattava di prodotti introvabili nel paese. E si sono arricchiti in parecchi. Commercianti locali, controllori d'ogni tipo, piccoli e medi funzionari. L'uomo si è rivelato peggiore di quanto credevo. E io stessa. Anch'io peggiore. Ora di me so questo. Naturalmente lo ammetto. Ormai è importante anche solo per me stessa. Beh, ci vuole un altro esempio. Un kolkhoz comprende, diciamo, 5 villaggi. 3 sono puliti e 2 sono sporchi. Le distanze non sono grandi, non più di 2 o 3 chilometri tra un villaggio e l'altro. Agli abitanti dei 2 villaggi sporchi pagano delle indennità, agli altri 3 no. In uno dei villaggi puliti decidono di costruire un'azienda zootecnica. Dicono che si procureranno dei foraggi non contaminati. Ma dove li andranno a prendere? Il vento trasporta le polveri da un campo all'altro. La terra è sempre quella. Per costruire l'azienda di allevamento ci vogliono delle autorizzazioni. La commissione le firma. Anch'io ne faccio parte. E come tutti gli altri so perfettamente che non si dovrebbe firmare. Che è da criminali. In definitiva mi sono trovata anch'io una giustificazione. Il problema dei foraggi puliti non rientrava nelle competenze dell'ispettore per la protezione della natura. Ognuno trovava una qualche scusa. Una spiegazione del proprio operato. Ho fatto anch'io questa esperienza. E in generale, ho capito che nella vita ci sono cose spaventose che accadono in modo tranquillo e naturale. Zoya Danilovna Bruk, ispettore per la protezione della natura.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
2: Vacanze in Italia al miglior prezzo, ma fai da Conad!
3: Via, via!
2: Fino al 31 maggio sui Conad Viaggi puoi ottenere sconti fino a 500 euro a prenotazione. Scopri le condizioni e prenota subito su viaggi.conad.it.
4: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e i profumatori Lenor scontati del 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
7: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
8: Eccoci ancora a Fahrenheit e stavolta con parecchi dei vostri messaggi. C'è chi, per esempio, rispondendo alla nostra sollecitazione a raccontare il libro che fa da guida, cita dei libri che hanno fatto da guida a molte persone, come Siddhartha, letto, riletto, Viaggia sempre con me, ci scrive qualcuno che cita anche Il piccolo principe, altrettanto famoso, ma altri invece puntano, per esempio, come Ezio, su libri, certo, importanti e molto belli, ma meno venduti. I sommersi e i salvati di Primo Levi, mappa entomologica e sociale senza giudizio del comportamento dell'uomo, ci scrive Ezio. Forse qualche giudizio c'è in realtà, ma capisco quello che vuol dire Ezio. E poi Magda da Toulouse, che invece riflette sui limiti, sul porsi limiti, sul no. Dice: il no visto allo specchio diventa on. Il no apre strade nuove, imprevedibili. E ancora, beh, ci sono messaggi molto calorosi per la musica di Jim Croce che abbiamo ascoltato nel corso di questo pomeriggio. Che meraviglia aver risvegliato Jim Croce, Nice Memories e via dicendo. E poi riflessioni sul tema dell'ordine. Anassimandro secoli prima aveva fondato il suo infinito attraverso la legge dell'ordine, ma direi che dominano soprattutto i messaggi che hanno a che fare con, appunto, la ricerca di un libro guida, una storia d'amore e di tenebra di Amos Oz, per Sonia da Venezia. Elia Scanetti: il suo testo formativo per me è stato Massa e potere, dice Enrico da Lecco. Un altro ascoltatore o ascoltatrice cita On the Road, dicendo che conta non solo per lui ma per quelli della mia generazione, e grazie anche per questo. Ciro da Washington: confesso che ho vissuto Pablo Neruda, l'autobiografia di Pablo Neruda mi ha fatto capire che viaggiare è essenziale e importante. Andrea invece dice: il mio libro guida è stato la Divina Commedia. Ringrazio anche Cristina da Faleria, che ci ricorda alcuni elementi che in effetti possediamo riguardo alla musica di epoca greco-romana, brani ritrovati con notazione alfabetica, indicazioni ritmiche oltre al testo, ma questo naturalmente non toglie che gran parte del patrimonio patrimonio musicale dell'antichità purtroppo sia andato perduto o ci sia noto con, diciamo, con informazioni insufficienti. Continuate a scriverci 335 56 34296. Ascoltiamo ora Il Tuffo con Ilaria Gaspari.
3: Eravamo a Berlino con mio padre e mia sorella in bici, mi ricordo. A un certo punto eravamo davanti alla porta di Brandeburgo. In quel momento era un po' un caos. Ci troviamo al centro dell'incrocio con la bici. Non sapevamo dove andare. Si è bloccato tutto l'incrocio fino a che noi non abbiamo capito cosa fare e ce ne siamo andati. Questa è una cosa che dici, ma sono esagerati. È la civiltà. Cioè, l'utenza più debole va tutelata. Come si fa in famiglia, no? Perché in una città, anche se non si è parenti, non si può essere sul livello di accortezza.

0: Il tuffo.
1: Buon pomeriggio, sono Sara Sanzi, questo è Il Tuffo, un tuffo che oggi facciamo fra le città e una, in particolare Milano, una città piena di biciclette e dove però non sempre, anzi quasi mai, i ciclisti si sentono a loro agio. A Milano Giulia Nucci ha incontrato Giuseppe, che 3 anni fa ha aperto un profilo su Instagram e su Facebook, attraverso il quale denuncia proprio la grave situazione di vulnerabilità fisica di pedoni e ciclisti sulle strade, e lo fa utilizzando lo stesso linguaggio, lo stesso stile, gli stessi luoghi comuni di chi i ciclisti per la strada li insulta. Perché intralciano il traffico, perché rallentano gli spostamenti degli altri mezzi, perché sono diventati, paradossalmente proprio nelle città più al passo coi tempi, un bersaglio.
2: Sono Giuseppe, sono il creatore della pagina Instagram Maledette Biciclette Milanesi, vivo a Milano da oltre una decade, sono padre di 2 figli, promuovo in qualche modo l'utilizzo della bicicletta a Milano a mio modo. Tutto è nato sui social, perché erano invasi da un racconto della mobilità urbana che attaccava assolutamente le vittime alla fine della mobilità urbana, ovvero i pedoni e i ciclisti. C'era un racconto quotidiano contro la mobilità dolce, fra virgolette, che poi non mi piace questo termine, però contro le persone che decidono di spostarsi in bici. Questo qua ha avuto un exploit quando, a seguito di uno scontro in piazzale Loreto, una ragazza in bici è morta. Neanche questo evento così tragico è riuscito a calmare i post di queste pagine che hanno attaccato ancora la vittima. Quella è stata forse la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ho deciso di aprire la pagina, ma l'ho aperta come un diario per me all'inizio. Poi ha avuto successo perché forse il sentimento mio è un sentimento comune, evidentemente. La pagina è nata come uno sfogo personale in cui volevo prendere in giro quelle pagine con gli stessi strumenti, quindi come se fossi io un automobilista, no? E prendendo in giro chi va a piedi o in bici, ma in verità facendo evidentemente vedere le assurdità e i controsensi di questo modo di ragionare. Non avevo alcuno scopo all'inizio, e invece poi la pagina è cresciuta. In quel momento ho incominciato a inserirmi nel discorso collettivo, a conoscere gruppi di persone anche già esistenti, e a collocarmi in quello che sono i movimenti milanesi di cambiamento dello spazio pubblico, ma è stata appunto un'occasione. Infatti mi piace pensare che grazie a questa pagina ho conosciuto persone meravigliose di Milano che altrimenti avrei fatto forse un po' più fatica a conoscere così velocemente, cioè è successo tutto molto velocemente.
1: Giuseppe è nato e cresciuto a Catania, la metropolitana l'ha scoperta a Milano, e insieme ai mezzi pubblici, alla metro in particolare, ha scoperto anche un certo modo di vivere la città, un modo rapido, veloce, quasi sempre di fretta. Il suo racconto oggi ci dà l'occasione di riflettere su questa fretta che ci portiamo dietro e che fa dimenticare, ci distrae dallo spazio che abbiamo intorno e rende invisibili tutti quelli che vivono insieme a noi nella città, nei suoi spazi che sono pubblici e di tutti. Spazi in cui però qualcuno si sente più forte degli altri, più padrone della strada. Sul suo profilo Giuseppe denuncia le classiche, le più comuni prevaricazioni quotidiane.
2: Allora, il classico post, questo qua è tipico, c'è una mamma con la bici cargo sulla ciclabile, a un certo punto c'è sulla ciclabile un camioncino delle consegne parcheggiato, la mamma è costretta a deviare e andare sulla strada, quello dietro che riprende la scena si lamenta con quello che fa con sé che dice sto lavorando. Questo classico sto lavorando, in verità tu dici vabbè non è grave, in verità racchiude una mentalità tale per cui se sto lavorando posso fare delle infrazioni e chi ci deve rimettere sono gli utenti deboli della strada. Perché non si è parcheggiato sulla carreggiata, d'altronde se dobbiamo dire dobbiamo essere tolleranti, allora anche gli automobilisti potrebbero essere tolleranti, poteva parcheggiare sulla carreggiata, sicuramente avrebbe avuto la tolleranza degli automobilisti, ne sono sicuro, e invece ha deciso di parcheggiare sulla ciclabile mettendo in pericolo una mamma con i bambini, cioè non una persona a caso. Ho ricevuto una valanga, poi vabbè, su Instagram e su Facebook ci sono 2 mondi diversi, e su Facebook ho ricevuto una valanga di insulti e quant'altro rivolti al fatto che, siccome sta lavorando, tutto è lecito. mi arrivano tantissimi video dai follower, ogni giorno me ne arrivano tantissimi, io cerco di guardarli tutti e cerco di pubblicarli nelle tematiche più coerenti, di trovare anche un modo, perché io c'ho questa linea sarcastica, quindi trovare anche un modo per raccontarlo in maniera ironica e sarcastica, e mi programmo così la pubblicazione, anche perché io nella pagina non ci vivo, non faccio pubblicità, quindi non ci sono AD, non ci sono collaborazioni, quindi io ho il mio lavoro e quindi cerco anche di pianificare le pubblicazioni magari quando ho tempo libero e poi vengono pubblicate in automatico.
1: Il primo video di Giuseppe, che oggi dalle sue pagine parla complessivamente a più di 30.000 followers, l'ha girato addirittura 25 anni fa.
2: Sapevo già che qualcosa sarebbe nato e mi ricordo, ho questo video ancora sul mio canale YouTube personale, io all'università che riprendo un attraversamento pedonale semaforico, se attraverso col verde, e nessuno si ferma neanche all'attraversamento semaforico. Ho pubblicato questo video, adesso dovrei andare a vedere in che anno era, ma ero i primi anni dell'università, quindi parliamo veramente 2001-2002.
1: Quello che Giuseppe offre oggi a chi lo segue online è un vero e proprio palinsesto social. Le buone notizie vengono postate il lunedì, il martedì si parla di piste ciclabili, il mercoledì di mezzi pubblici. Il giovedì, il venerdì e il sabato fanno invece la loro comparsa due personaggi fittizi che Giuseppe ha inventato. Jeffman, che difende il verde pubblico sul modello delle guardie ecologiche volontarie milanesi, e Michele Trampolino, che invece è un fantomatico consigliere comunale, autore di improbabili ma poi non troppo irreali proposte politiche. È nato quello di Giuseppe come un account virtuale, un account che usa l'ironia per denunciare quello che non va, ma è diventato, come Giuseppe ci racconta, anche un soggetto attivo, un luogo nel quale convergono le segnalazioni e le richieste di molti.
2: Sono diventato un punto di riferimento per le persone, ma più che altro come un hub, nel senso che le associazioni ci sono già, fanno un lavoro splendido, sono associazioni con le quali collaboro, adesso sono genitore, un figlio piccolo, quindi sono un momento in cui mi divido con difficoltà fra il lavoro, la famiglia e gli impegni di questa pagina, però sono gruppi con quale io collaboro strettamente, però certe volte mi trovo a fare un po' da hub delle segnalazioni, anche delle associazioni che defluiscono in me perché vogliono una cassa di risonanza mediatica, ma anche di collegamento con i municipi. Spesso mi contattano e mi dicono: senti, ma puoi pubblicare questa storia, tagghi il presidente municipio, tagghi questo. Queste cose funzionano, non è un ruolo banale. Secondo me, in questo tipo di attivismo, ognuno ha un ruolo importante. Ci sono associazioni di Milano che fanno dei lavori splendidi ed ognuno è importante per disegnare una Milano migliore. Di cui, attenzione, la ciclabilità non è lo scopo, è un sintomo. Nel senso che quando tu vedi una città in cui ci sono tante persone che vanno in bici, è una città che ha saputo sfruttare bene lo spazio pubblico. Se ci fai caso, non esiste una città europea, mi viene in mente, ma forse anche nel mondo, in cui tanti vanno in bici ma lo spazio pubblico non è sfruttato bene. Se tu pensi a Parigi, Copenaghen, Amsterdam, in verità non è lo scopo la ciclabilità, ma la ciclabilità è un effetto. Se tu utilizzi bene lo spazio pubblico, le persone incominciano a utilizzare la bici, e quello è un sintomo che una città che funziona bene non è tanto lo scopo.
1: Siamo portati a pensare che le città sopravvivano grazie al nostro contributo, al nostro lavoro, alle nostre tasse, alle nostre stesse esistenze, ma dovremmo forse ragionare in maniera opposta, e cioè pensare quanto la città è funzionale al nostro benessere, quanto dalla città possiamo pretendere, quanto davvero lo consideriamo nostro, lo spazio pubblico che è di ciascuno proprio perché è di tutti. Parlare di chi va in bicicletta oggi significa parlare di chi nello spazio comune non si sente accolto, parlare quindi di predatori e di prede. Qui con noi c'è Ilaria Gaspari. Buon pomeriggio, Ilaria.
0: Buon pomeriggio, Sara.
1: Ilaria, che ha ascoltato il racconto di Giuseppe fino ad ora, quindi la sua difesa dei diritti dei ciclisti e dei pedoni, un racconto che mi fa pensare, Ilaria, che l'incuria di molti, le prevaricazioni di molti sulle strade sono anche spesso dettate da un rapporto non più molto sano tra il tempo, il nostro tempo, e gli spazi che dobbiamo percorrere. Le città, che vanno veloci non sono più città felici.
0: È proprio vero quello che dici, Sara. È vero, e secondo me si riscontra questa sorta di disconnessione sia dallo spazio urbano, sia dal tempo della vita, nella fretta che ci muove tutti, che chiaramente fa parte un po' dello stile di vita, lo stile di vita in particolare appunto che si respira e a cui ci si adegua quasi anche inconsapevolmente nelle città, perché l'unica cosa che conta, l'unica cosa che importa è arrivare da un posto all'altro nel minor tempo possibile, è avere questo tipo di efficienza che ci porti a poter condensare più attività possibili nel corso del tempo che abbiamo a disposizione. Ora, chiaramente lo spazio e il tempo, insomma, che sono i confini, le coordinate della nostra esperienza della vita, ci richiedono in realtà di trovare un modo per intersecarli. Forse il nodo in cui l'unico nodo in cui li possiamo intersecare è quello del senso. Senso, fra l'altro, è una parola che ha tantissime accezioni, fra cui quella di appunto indicare una direzione, come quando sui cartelli stradali che indicano un senso unico, ma anche alla funzione di indicarci un orizzonte rispetto al quale orientare le nostre azioni, quindi ha un aspetto anche temporale, no? Noi facciamo qualcosa conferendo a quello che facciamo un senso che è quello di rispondere a un determinato obiettivo. Ecco, tante volte io credo il senso lo smarriamo proprio perché siamo sconnessi dal richiamo che in realtà in qualche modo offuschiamo a rimanere radicati dentro il tempo e dentro lo spazio. Perché? Beh, perché siamo connessi, secondo il filosofo Pascal Chabot, che ha scritto un bellissimo libro pubblicato in italiano da Treccani, Un senso alla vita, noi siamo in qualche modo connessi a una sorta di superconscio collettivo che è la rete, che in qualche modo smangia tutti i confini della nostra esperienza, impedendoci di elaborare la nostra presenza nel mondo sul momento in cui noi la esperiamo. Cioè è come se il fatto che tutti camminiamo con la testa china sul telefono o comunque con l'idea che dobbiamo semplicemente ottimizzare il tempo e fare il più presto possibile e arrivare da un posto all'altro e quindi attraversare la città ma non stare dentro la città, ci precludessimo la possibilità di depositare le nostre esperienze in un modo tale che le costruisce in un senso da dare alla nostra vita.
1: Soprattutto Ilaria, questa rincorsa contro il tempo verso lo spazio che vogliamo raggiungere ci rende tutti gli altri, tutti quelli che incontriamo lungo il nostro cammino e che hanno una velocità diversa rispetto alla nostra, siano pedoni o siano ciclisti, come degli ostacoli. E anche contro questo che Giuseppe in realtà si batte. Giuseppe prima ha detto che lui fa attivismo, che la sua è una forma di attivismo e, diciamo, nonostante il pregiudizio che i social si portano dietro e che pure a volte è giustificato, quello di Giuseppe ci è sembrato anche un modo per fare comunità.
2: Gli effetti più belli non sono quelli, sì, nei commenti, nei post anche, ma soprattutto i messaggi privati che mi arrivano. C'è chi mi scrive: ah, da quando ti seguo ho preso la bici, vabbè, mi fa piacere. Ma soprattutto quello che mi fa piacere a me sono due aspetti. Uno, di persone che mi dicono: io pensavo, da quando mi sono trasferito a Milano, che parcheggiare su marciapiedi fosse una cosa possibile a Milano, non lo sapevo che fosse un illecito. Quindi persone che lo scoprono e automobilisti che mi scrivono dicendo: io sono automobilista, non vado mai in bici, ma da quando ti seguo sono molto più sensibile, sono molto più cosciente del danno che posso fare e sono una persona migliore adesso. E questo, secondo me, vale molto più di aver fatto iniziare a usare la bici a qualcuno, a rendere le persone consapevoli. Questa è una cosa che mi fa ancora più piacere e mi rende più orgoglioso.
3: Dopo 3 anni che hai aperto la pagina Maledette Biciclette Milanesi, ti sei dato qualche risposta sul perché le persone provano un fastidio così forte nei confronti delle biciclette e dei ciclisti?
2: Allora, questa non è una domanda banale, è una domanda veramente complessa, della quale abbiamo discusso molto con altre persone e siamo arrivati forse a una risposta solo di recente. Siamo accorti che le persone praticamente hanno paura del cambiamento, cioè non è la bici in sé che fa paura, non sono le ciclabili, ma è il cambiamento delle abitudini. Quando vedono una città che cambia e che sembra che non sia coerente con le proprie abitudini, allora vanno in crisi. E quindi sono restie al cambiamento fondamentalmente. Infatti le fasce un po' più grandi, faccio un esempio, io ho la pagina sia su Facebook che su Instagram, che le statistiche mi dicono essere vista maggiormente dai giovani Instagram, maggiormente dagli over 50-60 Facebook, e quello che dicevo su Facebook Sono messaggi che mi dicono: ah, ma così come faccio, come posso fare, dove parcheggio, dove posso andare, come faccio, tutti, diciamo, segnali che indicano che si sentono minati nelle proprie abitudini. È l'abitudine che porta a dei comportamenti anche scorretti, e quando uno mina non tanto la cosa in sé del parcheggio su marciapiede, ma l'abitudine, vanno in crisi.
1: Una parte di città è ostile alle bici perché è preoccupata che la sua idea di modernità sia diventata vecchia. Questa frase l'abbiamo letta in un articolo del Post firmato da Diletta Sereni, che si chiama "Ho voluto la bicicletta", un articolo che racconta proprio di Milano e anche delle stesse avversioni che racconta Giuseppe, inserendo anche i numeri che rendono tangibile la vulnerabilità di chi va in bici, i numeri degli incidenti stradali, i chilometri di piste ciclabili fino ad ora realizzate, gli investimenti delle altre città europee. Non è quindi solo una questione di piccole prevaricazioni urbane, di simpatie o di antipatie. È innanzitutto, ce lo dirà anche Giuseppe, una questione di sicurezza.
2: Mi muovo in diversi modi, nel quartiere a piedi, direi, nonostante in molti non lo facciano, non è una cosa banale. Quando devo fare un po' più di strada utilizzo la bici o i mezzi pubblici, e capita anche di usare l'auto, perché questo è uno scoop: si può essere anche civili usando l'auto. Questa è una cosa che forse può creare scalpore, ma il punto non è usare l'auto, usare la bici, usare il tram, andare a piedi, essere civili e rispettare gli altri. Si può fare con qualunque mezzo, anche in automobile è possibile. È possibile non parcheggiare sui marciapiedi, è possibile non sostare sulle strisce pedonali, è possibile fermarsi davanti agli attraversamenti pedonali per permettere al pedone di attraversare, è possibile farlo anche in auto, non si è esonerati. Ce la puoi fare, automobilista, dai, ce la puoi fare. E comunque io lavoro a 5 km di distanza, utilizzo la bici, e a me arrivano messaggi di persone che dicono: ma io come faccio senza auto? Devo accompagnare i bambini a 2 km di distanza. Quindi quando dicono le persone: io utilizzo l'auto perché ne ho davvero bisogno, stiamo attenti, perché dipende, loro cosa intendono per un vero bisogno. Si fa confusione sui ciclisti, no? Come se fosse un'entità astratta: tu nasci e sei o ciclista o automobilista. In verità siamo tutti cittadini che oggi esco in auto, poi prendo i mezzi, poi prendo la bici, poi mi sposto a piedi per il quartiere, quindi non esiste l'essere ciclista. Esiste essere un cittadino che si muove a seconda di come è conveniente in modi diversi. Un altro punto di confusione è accomunare tutti quelli che vanno in bici in una sola categoria, e quindi chi va in bici al lavoro è lo stesso di chi va in bici la domenica alla bici sportiva a fare sport, è lo stesso che chi in bici fa consegne per le grandi aziende di consegne alimentari di cui non faccio i nomi. In verità no. In verità ci sono tantissime sfaccettature, tantissime persone che scelgono di andare in bici in maniera diversa. Chi ci va al lavoro, appunto, sono tantissime a Milano, come puoi immaginare. Chi lo fa per lavoro, quelli che fanno le consegne per esempio in cargo bike. Chi si muove in bici anche per piacere, perché no? Io mi domando perché muoversi in bici a Milano per piacere dovrebbe essere una cosa che crea problemi. Tutti hanno il diritto di spostarsi in sicurezza, e quindi qualunque sia lo scopo per cui tu hai scelto di prendere la bici per spostarti, qualunque sia esso, tu hai il diritto di spostarti in sicurezza, che sia su una ciclabile, che sia su una strada senza ciclabile, hai diritto alla sicurezza. Che tu sia in tanti, che tu sia in pochi, perché l'altra cosa è dire: sono quattro gatti in bici a Milano. A parte che non è vero, in bici a Milano si spostano in tantissimi, solamente che manca un conteggio reale di chi si sposta in bici. Ma anche fosse una sola persona, quella sola persona ha diritto a spostarsi in sicurezza, perché in una civiltà che protegge tutti, in una città che deve proteggere tutti, tutti devono essere tutelati, anche se fosse uno. Ma non è la realtà, siamo in tantissimi, siamo sempre di più. Io ogni volta che esco di casa, accompagno mio figlio a scuola, poi vado in ufficio, vedo ogni giorno sempre più bici, ogni giorno sempre più genitori in cargo bike, sempre più movimento, quindi l'aumento è palese nonostante tutto.
1: e il Trentino Alto Adige è la regione dove, in rapporto al numero di abitanti, ci sono più persone che vanno in bicicletta. Lo dice il Politecnico di Milano, che ha realizzato numerose analisi su questo tema e anche un atlante italiano molto importante dei morti e dei feriti gravi in bicicletta. La bicicletta che, prima di diventare un mezzo di molti, è stata, Ilaria Gaspari, un'invenzione scandalosa.
0: Sì, è interessantissima la storia della bicicletta, che è una storia, diciamo, abbastanza recente, perché dopo vari tentativi di creare appunto dei velocipedi con ruote di varie proporzioni reciproche, la bicicletta nasce alla fine dell'Ottocento, ma è un mezzo straordinario di emancipazione e di libertà, soprattutto per le donne, che appunto si muovevano a piedi. E appunto questo lo ricorda molto bene Annabel Hirsch nel suo bellissimo libro Una storia delle donne in 100 oggetti, pubblicato da Corbaccio. Naturalmente viene malvista nel momento della sua introduzione, perché impone una postura che appare scandalosa, ma in realtà perché garantisce una libertà tutta nuova. E questa libertà che si collega alla bicicletta, questa ebbrezza, no? Questa nuova velocità democratica alla portata di tutti, in realtà è anche alla base di una serie di pregiudizi, per esempio sul uno dei primi romanzi che raccontano la bicicletta come appunto uno strumento di ebbrezza quasi amorosa, che è un romanzo che viene pubblicato alla fine dell'Ottocento, nel 1898, da Maurice Leblanc, che è il creatore di Arsenio Lupin, del personaggio di Arsenio Lupin, che si intitola Voici des ailes, finalmente le ali, nella traduzione italiana che è arrivata grazie alla casa editrice Elliot soltanto pochi anni fa, quindi ha un secolo e mezzo praticamente dalla pubblicazione di questo romanzo. Ecco, è un romanzo che ha avuto molto successo in Francia, ha avuto un successo che è stato anche in qualche modo caratterizzato da una sorta di scandalo, perché racconta le avventure di due coppie che girano in bicicletta per la Francia e viene visto come un romanzo un po' licenzioso, perché racconta appunto ancora una volta questa nuova sensazione di libertà e di possibilità. Ecco, la bicicletta in un certo senso è come se oggi la consideriamo, viene considerata dagli automobilisti che cercano di censurare il passaggio dei ciclisti come un mezzo troppo lento, al contrario. E invece all'inizio, diciamo nell'epoca della sua comparsa, è scandalosamente rapida la bicicletta, è come se fosse sempre in qualche modo fuori dalla velocità del tempo. Però forse è proprio qui che risiede il suo bello, forse è proprio qui che risiede il fascino straordinario della bicicletta, che è stato esplorato dall'antropologo Marc Auger in un bellissimo pamphlet che si intitola per l'appunto Il bello della bicicletta, e che è un elogio al nuovo umanesimo, così lo chiama, di questo mezzo di locomozione, che definisce mitico, epico e utopico. Il futuro, dice, si nutre di una consapevolezza chiara del passato, e la bicicletta diventa così simbolo di un futuro ecologico per la città di domani e di un'utopia urbana in grado di riconciliare la società con se stessa. Ecco, forse, come la storia di Giuseppe ci dimostra, siamo sulla strada, ma ancora lontani.
1: E queste utopie urbane, Ilaria, hanno bisogno dei loro leader. Allora, prima di salutare Giuseppe, ci facciamo raccontare ancora una cosa. Noi non lo sapevamo, ma grazie a un'associazione che ha sede ad Amsterdam, ogni città ha il suo sindaco delle bici.
2: Io l'anno scorso mi sono candidato per essere sindaco delle biciclette di Milano, da Bikes, questa associazione olandese, e quindi da 2025 sono sindaco delle biciclette di Milano, che non è un ruolo istituzionale, politico riconosciuto, ma diciamo è uno strumento che permette di entrare in relazione con altri sindaci delle biciclette di tutto il mondo e creare quindi una rete e capire anche le strategie migliori per promuovere l'utilizzo della bici nella propria città in cui si è sindaci, un modo per fare rete a livello globale, europeo, globale, italiano, in un modo veramente interessante. Ogni città ha le sue peculiarità. Per quanto lo scopo sia uguale ed unico, che è quello di promuovere l'utilizzo della bici, in verità ogni città ha le sue peculiarità e i suoi modi di interagire, che è molto diverso. Per esempio un bicycle mayor indiano ha un modo di intervenire nella società diverso da un bicycle mayor italiano. Per esempio noi dobbiamo interfacciarsi molto con quello che è la politica per avere interventi e quant'altro, loro hanno un altro modo di interagire. Però è interessante conoscere le varie strategie, perché certe volte sono dei punti comuni che convergono.
1: Grazie a Giuseppe, sindaco delle biciclette di Milano, anima dell'account social Maledette Biciclette Milanesi. Grazie a Giulia Nucci che lo ha incontrato a Milano e grazie a Ilaria Gaspari. Se siete anche voi dei ciclisti provetti, se amate andare in bicicletta, se utilizzate la bicicletta per i vostri spostamenti quotidiani, allora scriveteci, diteci qual è il vostro punto di vista sulla città. Mandate una mail a iltuffo@rai.it.
4: Diana Marcosian Replaced, in mostra alle Gallerie d'Italia di Intesa San Paolo a Torino, nell'ambito di Exposed Torino Photo Festival. La fragilità del mito romantico nelle opere di una giovane protagonista della scena fotografica contemporanea internazionale.
5: E di bici parlano tanti dei messaggi che ci sono giunti. In Trentino Alto Adige si è registrato il maggior numero di vendite di bici, ci scrive Enzo da Trento, però quasi tutti la usano in strada per fare allenamento alla domenica. Spostarsi in montagna in bici per andare al lavoro è estremamente difficile. Un altro ascoltatore o ascoltatrice ci parla di troppi ciclisti che viaggiano accoppiati. In realtà il codice della strada lo permette, ma solamente in città e se non è d'intralcio alla circolazione. Per quanto riguarda invece i consigli di lettura, il classico relativo al mondo della bicicletta è Il Dio di Rosario, che è il primo romanzo di Giovanni Testori, 1954. Rosario, quartiere nord-occidentale di Milano, e a Rosario incontriamo Dante Pessina, che è il ciclista campione, quello che deve riaffermare la sua qualifica di campione, di Dio del quartiere di Rosario, una sorta di apoteosi che sarà l'unica strada per uscire dal senso di colpa, per avere in realtà silurato il suo gregario Sergio Consonni, un incidente che lui ha provocato e di cui nessuno si è reso conto, lui solo lo sa. Insomma, questi tormenti del senso di colpa che sono caratteristici della scrittura di Giovanni Testori. Il Dio di Rosario, credo che la prima versione sia del 1951, e attenzione se decidete di leggerlo, perché c'è in circolazione appunto una edizione che permette di recuperare le prime 50 pagine che in seguito erano state tagliate. Questo è il consiglio di lettura di oggi qui a Fahrenheit. I vostri messaggi, oltre che di bici, parlano naturalmente molto di libri guida, è difficile scegliere, Danubio di Claudio Magris, Il nome della rosa e Baudolino di Umberto Eco, Vita e opinioni di Tristram Shandy, ognuno ha i suoi, insomma, continuate naturalmente a raccontarceli al 335-56-34-296. Intanto però vi lasciamo a 6 gradi con Paola De Angelis. La puntata di oggi si chiude, sono le 17:58 minuti 13 secondi, vi saluta Tommaso Giartosio, Giovanna Savignano in regia, Simone D'Arrigo e Fabio Ganci alla console, Susanna Tartaro curatrice di Fahrenheit, in redazione Giosuè Calaciura, Michele Demieri, Lea Gemmato, Beatrice Palazzoni, Marianna Soccodato, Mariangela Liardi e Laura Zanacchi. E chiudo ricordandovi che potete recuperare e scaricare in podcast dal sito Rai Play Sound tutte le parti del programma di oggi, quindi le conversazioni con Andrea Moro, con Emmanuel Carrer, con Vinicio Capossela e via dicendo. A domani.

0: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
1: RAI Radio 3.
2: Coop, grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, la Coop sei tu.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
5: Cosa fanno davvero là dentro?
6: Siamo solo appassionati di cinema.
7: Non può essere solo un film club.
8: Lei ha un ragazzo.
9: Wow!
10: Vediamo 3 volte lo stesso film.
8: Basta effetto sorpresa. Mi hanno offerto un lavoro e...
10: A breve si trasferirà. Tutto capita per una ragione.
6: Devo andare.
11: Qualcosa che non va, tesoro.
10: Forse dovremmo parlarne.
12: Film Club. Tutta la serie in esclusiva. Su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
13: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su conad.it.
15: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
16: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck L'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.
17: Sei gradi.
18: E dopo il pomeriggio di Fahrenheit a Radio 3, la linea passa a 6 gradi. Bentrovati da Paola De Angelis. Con me ci sono Luigi Iavaroni in redazione, Andrea Perrone alla parte tecnica e Nicola Catalano in regia. Oggi ha scelto anche le musiche. 335-5634-296 è il numero dei messaggi di Radio 3. Stasera 6 gradi vi porta da Mercedes Sosa a Lou Reed.

0: Alfonsina y el mar, una canzone scritta dal pianista argentino Ariel Ramirez. I versi sono dello scrittore Félix Luna, incisa da Mercedes Sosa nel disco del 69 Mujeres Argentinas, ed è un omaggio alla poeta Alfonsina Storni, che si suicidò nel 1938 gettandosi nel Mar della Plata da una scogliera. Nella canzone in realtà si dice che entra lentamente nel mare e questo ha generato un po' una storia non vera, non corrispondente alla realtà, secondo la quale i versi della canzone sarebbero tratti dalla lettera d'addio di Alfonsina. Invece lei lasciò soltanto un bigliettino in cui il 25 ottobre del 1938 aveva scritto: "Mi butto a mare". Alfonsina Storni fu poeta, giornalista, femminista, militante socialista e Mercedes Sosa, negli anni del suo esilio, fece tappa a Lugano nel 1980 per un concerto alla radio-televisione svizzera e gli studi televisivi erano a poche centinaia di metri in linea d'aria dalla casa natale di Alfonsina, che in Argentina era arrivata per mare a 4 anni nel 1896 perché si era imbarcata con i genitori su una nave diretta per il Sud America. Era nata però a Sala Capriasca, un villaggio di collina nel distretto di Lugano, in Canton Ticino. Veniamo al primo grado di stasera. Sono una coppia inedita, Mercedes Sosa e Mississippi John Hurt, che però sono spalla a spalla nella lista dei 200 migliori cantanti di tutti i tempi, secondo la rivista Rolling Stone. Mississippi John Hurt era nato nel 1893 e cominciò a incidere negli anni 20. Era un mezzadro, padre di una famiglia molto numerosa, mise al mondo 14 figli, però venne scoperto veramente, ebbe successo negli anni 60 con il revival del blues. Ascoltiamo uno dei suoi pezzi più famosi, Coffee Blues.
1: This is the coffee blues. I like a certain brand, Michael's House. It's good till the last drop, just like it says on the can. I used to have a good cooking a good Michael's House. She moved away. Some said Memphis and some said Leland. But I found her. I wanted to cook me some good Michael's House. I understand if I can get just a spoonful of Michael's House, you'll be much good as 2 or 3 cups of this other coffee. I've got to go to Memphis.

0: same. It's all about that loving, that loving spoonful. I'll class all right, that loving.
1: Splendido Mississippi John Hurt qui nel pomeriggio di Radio 3 a 6 gradi. Ora, nell'introduzione parlata della canzone c'era la storia appunto di quest'uomo la cui compagna si è trasferita e quindi lui cerca di rintracciarla perché non può vivere senza il suo caffè. Questa è l'interpretazione letterale, ma insomma potrebbe essere un pretesto per riallacciare i rapporti con lei, oppure anche una metafora ovviamente per le sue doti sessuali, quindi caffè sì, non di arabica ma di erotica. Ci sono dei messaggi tra cui qualcuno che chiede: ma di Ariel Ramirez, che abbiamo citato come autore di Alfonsina y el Mar, quando trasmetterete un pezzettino di quella meravigliosa Misa Criolla? E ogni volta che voi esprimete un desiderio del genere io ve lo rigiro e vi dico: quando è che, caro ascoltatore o ascoltatrice, mandi una scaletta a 6gradi@rai.it usando proprio questo brano, la Misa Criolla di Ariel Ramirez, come, non so, punto di partenza? Quindi questo serve per la puntata del venerdì pomeriggio, che da sempre vede come protagonisti i nostri ascoltatori. Secondo grado di oggi sono i musicisti le cui canzoni nei titoli o nel testo hanno dato nome ad altri gruppi. Nel caso di Mississippi John Hurt avete sentito ripetere più volte l'espressione Loving Spoonful, parlando del caffè, che è diventato il nome di un gruppo, The Loving Spoonful, Summer in the City, il loro pezzo più famoso. I Buzzcocks con la canzone Boredom hanno dato nome ai Boredoms, un gruppo di Japanese di Osaka. E sentiamo allora i Buzzcocks a questo punto con il loro extended play di esordio, l'espressione Loving Spoonful, parlando del caffè, che è diventato il nome di un gruppo, The Loving Spoonful, Summer in the City, il loro pezzo più famoso. I Buzzcocks con la canzone Boredom hanno dato nome ai Boredoms, un gruppo di Japanese di Osaka. E sentiamo allora i Buzzcocks a questo punto con il loro extended play di esordio, Spiral Scratch, in cui alla voce c'è Howard Devoto, uno dei fondatori del gruppo, insieme a Pete Shelley.

Dunque, questi sono i Buzzcocks con Boredom da Spiral Scratch, la ribellione del punk, ma anche un'espressione di noia, come dice il titolo, nei confronti del movimento stesso. Infatti, Howard Devoto lasciò il gruppo alla vigilia dell'uscita del disco dicendo: "Io mi annoio molto facilmente, ma questa noia può essere un catalizzatore per farmi, non so, trovare una nuova vocazione." E poi il punk all'epoca era già diventato restrittivo e stereotipato. Un critico musicale eminente come Simon Reynolds ha detto che Spiral Scratch è un disco molto più importante di Anarchy in the UK dei Sex Pistols, perché se il pezzo dei Sex Pistols diceva che tutti potevano far parte di un gruppo rock e suonare, Spiral Scratch dimostrava che chiunque poteva pubblicare un disco senza bisogno di un'etichetta discografica, cioè fondando invece la propria. Poi per Reynolds è anche importante perché insomma, sono un gruppo di Manchester, quindi un colpo contro il predominio dell'industria musicale londinese, ma forse su questo uno potrebbe ricordare anche i Beatles 15 anni prima, che erano di Liverpool. Quindi il terzo grado sono proprio i musicisti che hanno una propria etichetta, New Hormones Label, l'etichetta New Hormones dei Buzzcocks. Loro furono i primi punk a creare appunto una etichetta discografica indipendente. E poi Tonal Union, per un compositore, produttore e sassofonista di Los Angeles, che si chiama Brian Allen Simon. Questo è un disco registrato di sera, di notte, tra il settembre del 2024 e l'ottobre dell'anno successivo. L'album si intitola Dream Temperature, la temperatura del sogno. Noi ascoltiamo l'ultima traccia che è un post-scriptum.

Lasciamolo suonare fino all'ultimo istante di risonanza questo brano di Anenon, lo pseudonimo scelto da Brian Allen Simon per il disco Dream Temperature, la novità di oggi a 6 gradi qui a Radio 3 e si intitola Postscript, l'ultima traccia che abbiamo ascoltata. Atmosferico e delicato, ci scrivete al 335-5634-296. Sì, potrebbe essere un po' un incrocio tra la grazia di Ryuichi Sakamoto, il rigore anche spirituale di Keith Jarrett e anche qualcosa delle miniature per pianoforte di FX Twin. Qualcuno dice il pedale del sustain a tavoletta, come piace a me. In realtà lo strumento principale usato per la creazione di questo disco è il Roland Aerophone, che è un sintetizzatore a fiato, affiancato ovviamente dal pianoforte acustico e in alcune tracce anche dal sax tenore. Tutti gli elementi elettronici del disco sono attivati dal respiro di Brian Allen Simon, che poi ha aggiunto anche nelle varie tracce delle registrazioni sul campo fatte in Francia, a Big Sur, in Sardegna, a Los Angeles e in altre località. Il quarto grado di stasera sono i musicisti i cui live sono stati trasmessi dalla stazione radio NTS, che è nata nel 2011 a Hackney, a Londra, ed è orientata a una comunità internazionale di amanti della musica. Si calcola che il 40% della sua programmazione musicale non si trova sulle piattaforme di streaming. Quindi NTS da Hackney ha ospitato i live di Anenon e anche di More Mother, che adesso sentiamo da Jazz Codes, che è un viaggio attraverso gli stili della musica black. C'è un'ode a Mary Lou Williamson che si chiude con la sua voce che parla di Dizzy Gillespie. Si chiude questo disco con Thomas Stanley che definisce il jazz e la sua nascita, e in mezzo c'è questa Arms Save insieme a Nicole Mitchell.

0: life. I guess the AR may save your life. I guess the AR may save your life.
1: Save More Mother da Jazz Codes. Nel brano c'era anche Nicole Mitchell, flautista jazz, compositrice, anche docente all'Università della Virginia. More Mother, che è passata di recente in Italia con l'altro suo progetto Irreversible Entanglements al Festival Jazz di Torino. In questo Jazz Codes c'è un percorso attraverso il jazz, il blues, il soul, l'hip hop, e soprattutto c'è la pratica interdisciplinare del Black Quantum Futurism, questa concezione secondo la quale le interpretazioni della meccanica quantistica relative a tempo, spazio-tempo, causalità e interazioni siano più in accordo con le concezioni afrocentriche di questi stessi fenomeni rispetto a quelle occidentali, e quindi le metodologie che fondano queste idee potrebbero contrastare le strutture e le concezioni eurocentriche e colonialiste della realtà. Il quinto grado di stasera passa per il giorno e il mese di nascita, perché More Mother, compositrice, cantante, poeta, artista visiva, è nata il 19 novembre come il mezzosoprano Agnes Balza, che adesso sentiamo dalla Carmen di Bizet, diretta da Herbert von Karajan con i Berliner Philharmoniker. Siamo alla fine del secondo atto. Carmen chiede a Don José: sei dei nostri adesso? Lui risponde: beh, per forza, visto che la sua carriera militare ormai è compromessa. E lei gli risponde: beh, la frase non è proprio galante, ma che importa, ti abituerai quando vedrai com'è bella la vita errante per patria, l'universo, per legge, la tua volontà e soprattutto la cosa inebriante, la libertà. E poi si unisce il coro con Fresquita, Mercedes e le altre donne, sui nu, à travers la campagne.

E questo era Suis nous à travers la campagna dalla Carmen di Bizet. Vieni con noi sulla montagna, seguici, ti abituerai quando vedrai laggiù com'è bella la vita errante per patria, l'universo, per legge, la propria volontà e soprattutto questa cosa inebriante che è la libertà. Agnès Balsa ha lavorato a lungo per più di 15 anni con Herbert von Karajan e lo adorava, nonostante a volte ci fossero dei dissidi. Una volta gli disse, dopo un concerto: mi dispiace, maestro, perché ho respirato in un momento in cui avevamo deciso che non avrei dovuto respirare. E lui la perdonava dicendo: non importa, non importa, Agnes, è stato meraviglioso. C'era anche José Carreras nel ruolo di Don José in questa edizione, Katia Ricciarelli come Micaela, ed era del 1983, l'uscita discografica. Il sesto e ultimo grado è molto interessante, anche molto alla Sei Gradi, perché un estratto dalla Carmen si ascolta nella colonna sonora di Trainspotting, dove Bizet sta accanto ai New Order, ai Pulp, ai Iggy Pop, ai Blur, agli Underworld, a tanti altri musicisti degli anni 90, ma non solo, perché c'è anche Lou Reed con Perfect Day. Noi lo sentiamo da un disco del 75, Coney Island Baby, che è un po' una lettera d'amore sia a Rachel Humphries, e sia alla sua Coney Island mentale.

Volevo rubare qualcosa sulla coda, ma non ce l'ho fatta, anche perché arrivava proprio la dedica a Lou e a Rachel sul finire di questa Coney Island. Il disco più romantico di Lou Reed, brano perfetto per chiudere la giornata di lavoro guardando il vento che scompiglia le nuvole, scrive Andrea. E quindi con Lou Reed si chiude questa puntata di 6 gradi su Radio 3, la potete riascoltare su Rai Play Sound. Grazie a tutti voi per l'ascolto, a Nicola Catalano in regia, Luigi Iavarone in redazione, Andrea Perrone alla parte tecnica. Tra poco c'è il giornale radio, a seguire Hollywood Party. Da Paola De Angelis, buon proseguimento su Radio 3 e a domani.

0: ambiente, animali, cura. Che non si sappia in giro che i progetti dell'Unione Buddista Italiana faranno di testa tua. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma accanto a Unione Buddista Italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
3: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Convenienza? Ma vai da Conad!
5: Via, via!
4: Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 3 da 125 grammi di mozzarella Santa Lucia a 1,99 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Ore 18 e 45.
1: Rai GR3.
2: Stati Uniti, Iran. Teheran respinge il piano americano e rilancia risarcimento danni e sovranità su Hormuz. Trump: cessate il fuoco appeso a un filo, ma soluzione diplomatica ancora possibile. L'ONU: rischio carestia se continua il blocco di Hormuz. Sanzioni dell'Unione Europea contro coloni violenti in Cisgiordania. Callas: era ora. Tajani: segnale importante. Ira di Israele: decisione inaccettabile, mossa da idee politiche. Ultimo whisky prima del tramonto. Luca Liguori, classe 1934, voce storica della RAI, racconta 50 anni di giornalismo intorno al mondo, tra aneddoti e incontri con grandi personalità del XX secolo. A tutti una buona serata da Francesca Quattrocchi. Prosegue dunque il braccio di ferro tra Stati Uniti e Iran per arrivare a un accordo di pace. Teheran, nel respingere il piano americano, chiede invece la fine della guerra, la sovranità dell'Iran sullo stretto di Hormuz e il risarcimento dei danni del conflitto da parte degli Stati Uniti. Presidente Trump considera le controproposte di Teheran una presa in giro e ribadisce condizioni impossibili da accettare, cessate il fuoco appeso a un filo. Ancora non chiude però una soluzione diplomatica. La corrispondente da New York.
3: Quella iraniana è una proposta inaccettabile, stupida e spazzatura, lo ha detto Donald Trump nello studio Vale. Dopo aver presentato un nuovo sito dell'amministrazione dedicato al sostegno alle madri, il presidente ha risposto alle domande dei giornalisti. Il mio piano è molto semplice, l'Iran non può avere l'arma nucleare e non l'avranno. Avevano acconsentito alla rimozione di tutto il loro uranio arricchito, ma hanno cambiato idea. Dicono che sono d'accordo con noi e poi si rimangiano tutto, ha sottolineato. Trump, che ha detto di essere atteso da un folto numero di generali proprio per un importante incontro sull'Iran, ha aggiunto che il cessate il fuoco è ancora in vigore, ma è incredibilmente debole. Lo ha definito in terapia intensiva, con l'1% di possibilità di resistere, ma ha anche detto di ritenere ancora possibile la soluzione diplomatica. La leadership di Teheran è indegna, ha aggiunto. È un terzo livello di leader. Gli altri li abbiamo uccisi tutti. Da New York, Laura Pepe, GR3.
2: Il mancato accordo tra Stati Uniti ed Iran si riflette immediatamente sui mercati energetici. Il prezzo del petrolio torna sopra la soglia dei $100 al barile, con il Brent che si muove intorno ai $105. Intanto uno studio di Assoporti rileva che sono oltre 1000 le navi ferme nel Golfo Persico, merci bloccate per un valore di oltre $23 miliardi. Via libera dal Consiglio Affari Esteri Europeo alle sanzioni contro i coloni israeliani responsabili di violenze nei confronti dei palestinesi in Cisgiordania. Approvate anche nuove misure contro Hamas, la corrispondente da Bruxelles.
4: Dopo l'uscita di scena di Orban, il nuovo governo ungherese ha tolto il veto. È raggiunto il momento di passare dallo stallo ai fatti. Gli estremismi e la violenza comportano conseguenze, ha detto il capo della diplomazia europea Kaya Kallas. Un importante passo avanti per il ministro degli esteri Tajani.
5: Per quanto riguarda gli aspetti commerciali per sanzionare coloni più violenti attraverso un blocco doganale dei loro prodotti, si aspetta una proposta della Commissione.
4: Sul tavolo anche la ricerca di un possibile mediatore con la Russia sul conflitto in Ucraina. Bocciata la proposta di Putin, che ha indicato l'ex cancelliere tedesco Schröder, troppo compromesso con gli affari russi. Kallas dice che Schröder sarebbe seduto su entrambi i lati del tavolo e si fanno i nomi dell'ex cancelliera tedesca Merkel e dell'ex premier Mario Draghi. Per Tajani il negoziatore lo sceglie l'Europa. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR3.
2: Dura la reazione di Israele alle sanzioni europee definite da Tel Aviv inaccettabili, la corrispondente da Gerusalemme.
6: Rispingiamo con fermezza questa decisione, ha scritto su X il ministro degli esteri Saar. L'Unione Europea così ha deciso in modo arbitrario e politico di imporre sanzioni a cittadini ed entità israeliane a causa delle loro opinioni politiche. Ed è scandaloso che sempre l'Unione Europea abbia messo sullo stesso piano cittadini israeliani e terroristi di Hamas. Intanto qui in Israele si guarda a che cosa accadrà con l'Iran. Nell'intervista concessa alla CBS nella trasmissione 60 Minutes, il premier israeliano è stato netto: la guerra non è finita, anche se abbiamo raggiunto risultati importanti. L'Iran deve far uscire tutto l'uranio arricchito che ha e non produrne più in futuro per evitare che arrivi alla bomba atomica. Netanyahu, alla luce degli sviluppi dei negoziati dopo il no dell'Iran, continua le consultazioni con i vertici della sicurezza per valutare le possibili mosse future. A rimanere un fronte aperto è quello libanese, dove la guerra tra Hezbollah e le forze israeliane continua, mentre c'è attesa per i prossimi negoziati che si terranno a Washington il 14 e 15 maggio. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR3.
2: Resta alta l'attenzione sul focolaio di antivirus scoppiato a bordo della nave Ondius. Per gli esperti non si tratta di una nuova variante, l'ultimo bilancio parla di 3 morti e 7 casi confermati. In quarantena obbligatoria, 2 italiani che erano a bordo dell'aereo sul quale era salita la donna, poi morta in Sudafrica.
7: E ora diretta a Rotterdam con un equipaggio minimo. La nave Ondius arriverà nei Paesi Bassi tra 6 giorni. A bordo, in una cella frigorifera, viaggia anche il corpo di una delle vittime. L'attenzione ora è tutta sui passeggeri a terra. Le condizioni più gravi, quelle di una donna francese rimpatriata, ora in terapia intensiva. 14 spagnoli evacuati sono ricoverati a Madrid. Staranno in quarantena fino al 17 giugno. In Italia, 4 persone sotto osservazione, 2 in quarantena obbligatoria a Torre del Greco e Villa San Giovanni. Sull'antivirus, però, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie fa sapere che non si tratta di una nuova variante, bensì di un ceppo già noto in Sud America, senza prove di maggiore contagiosità. Tutti i casi positivi avrebbero la stessa origine a bordo della nave, il virologo Fabrizio Pregliasco.
8: Spero che le cose possano andare per il meglio. Sarà la collaborazione internazionale attraverso l'OMS a fare la differenza.
7: Federico Mello, GR3.
2: La visita del Presidente della Repubblica a Milano. Mattarella è intervenuto alla Fondazione Renzo Piano nel campus Leonardo al Politecnico, dove ha assistito a una lezione dell'architetto e senatore a vita con un gruppo di studenti. Vorrei partire dal coraggio di sbagliare, ha detto il Capo dello Stato. Una quantità di scoperte fondamentali sono state dovute a errori di ricerca, a piste che si sono rivelate improduttive e che poi hanno aperto squarci imprevisti. Un passaggio anche sull'importanza dell'ascolto. Sentiamo.
9: Ascoltare chiunque, tutti, sempre, non è una cortesia, è un arricchimento, è una cosa indispensabile. È la strada per la pace, perché è quello di ascoltarsi. A dimensione internazionale, se ascoltassero un po' di più, avremmo un grande vantaggio.
2: Un'ora di colloquio a Palazzo Chigi per il titolare della cultura Giuli dopo le polemiche sui licenziamenti al MIC. Da Giorgia Meloni, pieno sostegno al ministro e al suo dicastero, definito centrale per l'Italia.
10: Si conferma un rapporto cordiale e proficuo, in piena sintonia nell'azione di governo, spiegano fonti di Palazzo Chigi, quello tra la Presidente del Consiglio e il Ministro della Cultura, Alessandro Giuli, che ha chiesto ed ottenuto un incontro servito anche a relegare le polemiche emerse nelle ultime settimane ad una normale dialettica politica in un contesto reso particolarmente complesso dall'attuale scenario internazionale, ricordato dalla Premier nel messaggio alla delegazione italiana all'Assemblea parlamentare della NATO. È un invito a rafforzare i partenariati a sud per garantire la difesa, quello della Presidente del Consiglio, in un contesto di incertezza ormai diventato normalità, spiega. Sicurezza energetica e resilienza delle infrastrutture critiche sono le priorità, sostiene Giorgia Meloni, che tra poco presiderà il vertice con i leader di maggioranza, il secondo in pochi giorni a Palazzo Chigi, sulla legge elettorale. E questa volta al tavolo siederà anche chi ha seguito dai partiti la stesura del testo. La Premier, che il 20 maggio riceverà il primo ministro dell'India, Narendra Modi, ha partecipato nel pomeriggio alla consegna dei collari d'oro del CONI. Da Palazzo Chigi, Carla Macrellino, GR3.
2: Previsto a breve un vertice di maggioranza sulla legge elettorale, ma il caso Giuli resta tra i temi principali del dibattito politico.
11: Non c'è nessun caso Giuli, la maggioranza, a cominciare da Fratelli d'Italia, rilancia l'esito del colloquio di Palazzo Chigi dicendo governo stabile, massima fiducia in tutti i ministri. Altro fronte, quello economico, Augusta Montaruli.
12: Mentre la solita sinistra propone l'ennesima patrimoniale, il governo Meloni taglia le tasse e investe sul lavoro. Come confermano i 21 miliardi in più nelle tasche degli italiani e il record di occupazione.
11: Forza Italia rivendica il lavoro fatto con il decreto carburanti, necessario, affermano, contro speculazioni e rincari. Per l'opposizione, Movimento 5 Stelle accusa sul caso Giuli c'è una guerra fratricida in corso e chiede chiarezza sull'incontro tra il ministro e la Premier. Parla di governo in confusione il Partito Democratico, Marco Sarracino.
13: Mentre il governo è nel caos e litiga su tutto, il costo della benzina è alle stelle, la povertà aumenta e i salari sono fermi. Il PD continuerà a battersi per il salario minimo, perché è inaccettabile che 4 milioni di lavoratori vivano in condizioni di povertà.
11: Alessandro Allegra, GR3.
2: La cronaca con la morte di Luana D'Orazio. La procura di Prato riapre le indagini sull'incidente di 5 anni fa in cui perse la vita la giovane operaia che lavorava a un macchinario di un'azienda tessile di Montemurlo. L'obiettivo è individuare altre eventuali responsabilità. 2 i processi fino ad ora. I titolari della ditta hanno patteggiato pene per 2 anni e 1 anno e mezzo. Un tecnico manutentore assolto in primo grado attende la sentenza d'appello. Il colosso svedese dell'elettrodomestico Electrolux annuncia 1700 esuberi negli stabilimenti italiani e la chiusura di quello di Cerreto d'Esi in provincia di Ancona. FIM, FIOM e WILM hanno dichiarato lo stato di agitazione permanente e 8 ore di sciopero nazionale. I sindacati hanno chiesto al governo una convocazione urgente al Ministero delle Imprese. 50 anni di giornalismo intorno al mondo, voce storica della RAI, inviato speciale Luca Liguori, classe 1934, racconta fatti e personaggi nel libro Ultimo whisky prima del tramonto, la nostra intervista.
14: Che cosa resta di questo viaggio meraviglioso?
15: Resta l'esperienza di un inviato speciale che ha vissuto e raccontato fatti e misfatti di un secolo che è stato pieno di episodi che hanno riempito le pagine di storia.
14: Qual è stato un incontro indimenticabile?
15: Ne posso citare 3 in tutto: Madre Teresa di Calcutta, Giovanni Paolo II e Sir Winston Churchill.
14: Pianeta Hollywood, ci sono tanti ritratti di divi del cinema in questo libro.
15: Tantissimi. Ho seguito i premi Oscar a Los Angeles per 10 anni e più. Dopo la cerimonia della consegna dei premi, di solito c'è la cena di gala, potevi capitare a tavola con Cary Grant, Jack Nicholson, persone come noi, con i loro difetti, le loro paure, però hanno amato fare il mestiere di grandi divi dello schermo.
14: Francesca Cosentino, GR3.
2: Noi ci fermiamo qui, direttore Nicola Rao, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento di edizione Francesca Quattrocchi che ha condotto in studio. In regia Adriano Lippi e Stefano Catini, tra poco c'è Hollywood Party, il prossimo GR3 domani mattina alle 6.45. A tutti ancora l'augurio di una buona serata.
1: Abbiamo trasmesso GR3.
16: Signora, ma ormai anche qui in banca, se non è elettronica, non vale.
17: Dal 3 agosto 2026 la carta d'identità cartacea non sarà più valida in Italia e in tutta Europa. Informati online su interno.gov.it o presso il tuo comune. Scopri come richiedere la carta d'identità elettronica anche se quella di carta non è ancora scaduta. Perché ricorda, se non è elettronica, non vale. Ministero dell'Interno, Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Onda Verde. Viaggiare informati.
19: Le 18:27 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Partiamo dalla A4 Torino-Trieste tra Bivio A4, raccordo Viale Certosa e Milano Est verso Brescia, coda a tratti e per il traffico intenso. Così tra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino, a Capriate e a Bergamo. Per chi viene da Milano, la coda è per traffico intenso. A7 Milano-Genova, tra Genova, Bolzanete e Busalla verso Milano, coda per lavori. Sulla A8 Milano-Varese, tra Cascina, Merlata e Fiera Milano verso Varese, coda per traffico intenso. Così tra Milano e Legnano, ancora verso Varese, coda a tratti e traffico intenso. Ora ci spostiamo sulla 9 Lenate Como Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso uscita merci verso la Svizzera, coda per operazioni doganali. Sulla 10 Genova Ventimiglia, tra Bivio A10 e A26 Trafori Arenzano verso Ventimiglia, la coda a causa di un incidente al chilometro 15 e 200. Sulla A10 tra Spotorno e Bivio A10 fine con Planare Savona verso Genova, 2 km di coda a tratti. A1 Milano Napoli, tra Modena Nord e Terre di Canossa Campegine verso Milano, code a tratti per il traffico intenso. E sempre sulla A1 tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Firenze, 4 km di coda per un incidente ora risolto. Buon viaggio, è tutto da Rai Mobilità.
18: In collaborazione con il CIS.

0: diceva il saggio Gandhi: sii tu il cambiamento che desideri vedere nel mondo. Noi cambiamo giorno. Indovina chi viene a cena. Da martedì 12 maggio alle 21:20, Rai 3.
1: Rai Radio 3.
2: Prima dei like, delle riviste di moda e della fotografia, le tendenze le lanciavano i grandi pittori.
3: Il genio fiammingo che ha insegnato a un continente a mettersi in posa torna nella città che l'ha reso grande. Van Dyck l'Europeo, a Palazzo Ducale a Genova, dal 20 marzo al 19 luglio.

0: No problem.
1: Clayton, roll sound.
2: Hollywood Party, check in campo.
3: Action.
0: Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
4: Hollywood Party Factory.
5: secondi per una nuova scoppiettante puntata di Hollywood Party Factory. Erika Favaro è qui al microfono, pronta a esibirsi da par suo.
4: Prontissima, Steve Della Casa, ciao, benvenuta a te e a tutti i nostri ascoltatori. Questa è una puntata a cui teniamo a tutte le nostre puntate, però questa particolarmente.
5: In particolare, sì. Allora, incominciamo subito con una notizia che insomma sulla bocca di tutti, quello che è successo al Ministero della Cultura. Il ministro Giulia ha dimissionato due suoi collaboratori, Emanuele Berlino e Elena Proietti, e diciamo che questo complica ancora di più la vita di un ministero nel quale i problemi sono stati tanti. Ci sono stati, è l'unico che ha avuto già un caso di dimissioni, insomma è una sostituzione insieme con quello di Daniela Santanchè. È un ministero sul quale proprio l'aspetto cinema è quello più discusso, no? Perché uno dei motivi di queste dimissioni è anche dovuto al mancato finanziamento del documentario su Giulio Regeni e altre scelte della commissione che c'è stata. Insomma, non è un gran momento per quanto riguarda il rapporto tra il cinema e il governo e il Parlamento. Ne prendiamo atto e speriamo che si risolva, perché il cinema è un bene che riguarda tutti gli italiani. È un prodotto, si parla tanto del Made in Italy, un prodotto di Made in Italy molto, molto importante. Siamo alla vigilia del Festival di Cannes, dove come sappiamo non ci sono film italiani in concorso, quindi una politica importante sul cinema è assolutamente necessaria e auspichiamo che questo avvenga.
4: Esatto, e quindi ricollegandoci al documentario Giulio Regeni, Tutto il male del mondo di Simone Manetti, possiamo dare un piccolo aggiornamento per quanto riguarda le proiezioni organizzate dalle università, e anche grazie all'intervento di Elena Cattaneo, che coordina questa importante iniziativa ai 10 anni dalla scomparsa di Giulio Regeni. E possiamo dire che domani il film sarà ad Alessandria, ad Aosta, nei rispettivi Atenei, a Potenza, a Viterbo, e poi continua il viaggio per tutto maggio. Mercoledì 13 si potrà vedere all'Università di Benevento, al Politecnico di Milano, a Torino, e poi ci piace segnalare che ci sarà una proiezione anche a Cambridge, dove Giulio Regeni studiava, al Girton College, il 21 maggio alle 17:30. E diamo anche una notizia di un evento che si svolgerà mentre il nostro Alberto Crespi e Stefania Olivi saranno in diretta da Cannes, perché martedì 19 maggio alle 17 c'è la presentazione del libro che si intitola I disegni di Hopper nella finzione filmica, di Sofia Nanu, che è una giovane studiosa che abbiamo invitato e avremo con noi a Hollywood Party Factory in futuro. Sicuramente si parlerà di finestre di Hitchcock, di ville, alla Psycho, Dario Argento, no? Deve essere un incontro che interessa i nostri ascoltatori. I romani potranno andare alla libreria di Via Piave 18 a Roma e ascoltare cosa ha da dire Sofia Nanu. E adesso chiudiamo questo piccolo spazio.
5: Beh, diamo anche i numeri di telefono, perché quello è importante. Potete scrivere dei WhatsApp o mandarci degli SMS. Il numero di telefono è 335 5634296, 335 5634296. Oggi vale proprio la pena di scrivere, perché abbiamo degli ospiti preclari.
4: Salutiamo subito e ringraziamo, perché stiamo per parlare di Land, un progetto che è una scuola di cinema intensiva che si sta tenendo a Roma in queste settimane, rivolta a giovani registi e registe palestinesi, e con noi ci sono Azar e La Trash. Ciao ciao Azar, benvenuta.
6: Ciao,
4: grazie a Mira Tomar. Ciao Mira.
7: Ciao.
4: E loro sono accompagnate da Livia Cianciullo, che ci aiuta nella traduzione.
8: Buon pomeriggio a tutti.
4: E Simonetta Lombardo. Ciao Simonetta, buonasera.
8: Ciao,
4: benvenuta
8: a tutti,
4: che è l'ideatrice del progetto, poi ci racconterà come tutto è nato e cosa si sta svolgendo. E, Steve, ascoltiamo un trailer dal documentario dedicato a Giulio Regeni e poi
5: che di nuovo nelle sale.
4: Esatto, sì. E poi torniamo in studio.
9: You
7: L'ultima volta che noi abbiamo visto Giulio era il 24 gennaio del 2016.
8: Giulio!
9: È stato trovato nella periferia del Cairo il corpo del ricercatore friulano scomparso lo scorso 25 gennaio. Dimostra segni di tortura.
10: Pugni, calci, uso di strumenti contundenti, bastoni, mazze.
11: Dita rotte, bruciature di sigarette su tutto il corpo.
12: Perché è stato preso, perché l'hanno fatto ritrovare, perché hanno mandato la National Security a fugare tra le sue cose a casa sua.
13: Il presidente Al-Sisi promette la piena collaborazione per cercare la verità. Questo non è mai avvenuto.
14: Ne risultano rapporti tra Giulio Regeni e la sua agenzia?
15: Assolutamente no, non era un agente del servizio italiano.
7: Non vi dico che cosa non hanno fatto a quel viso, che in quel momento ho detto qua tutto il male del mondo si è riversato su lui. Perché?
16: Was, Giulio? Alla telefon?

0: Allora, gli Stormy Six cantano Garibaldi, noi abbiamo messo questa canzone come anche quella che succederà subito dopo, perché proprio oggi Garibaldi con i suoi garibaldini, raccontati ironicamente dagli Stormy Six, sbarcava in quel di Marsala, dando inizio a quella che fu una delle più strane campagne belliche, credo, della storia, insomma, in cui la leggenda dice che appunto i mille andarono per liberare i contadini. In realtà, insomma, da alcune parti questa cosa non è proprio successa, però insomma è un altro discorso. Oggi invece parliamo di una cosa molto seria, di questo progetto Land, che è un come dice proprio la loro presentazione, un progetto di formazione e solidarietà per giovani cineasti palestinesi. Io vorrei chiedere ai nostri due ospiti, Azar Elatrash e Mira Tamar, di raccontarci cos'è che fanno. Cioè, poi parleremo bene della complessità del progetto dopo, ma ci piacerebbe che fossero loro a raccontarci com'è la loro giornata, cioè quanto studiano, quanto girano, com'è organizzato.
1: Livian Cianciullo ha tradotto per noi. Partiamo da Mira Tamar. Mira adesso ci racconterà una parte della loro giornata.
2: Hi. Ciao. To everyone. Ciao. I think my experience until now it's pretty good. I always No, not like every day, every hour. I discover new things. I discover Rome. It's different. Even when I walk in the same street like daily, I see new things, which is very good for me. And about the experience, it's useful. It's very useful because I studied journalism and I'm passionate about cinema. So I'm learning new things. And I think it would be my beginning in cinema.
3: Okay. L'esperienza finora è stata buona, molto buona. E io ogni giorno scopro cose nuove. Scopro Roma, che vedo sempre con occhi nuovi. E tutti i giorni imparo cose nuove. Diciamo che è molto utile. Io ho studiato giornalismo e adesso questo qui per me è un nuovo inizio.
1: Perfetto, grazie. Azar Elatrash, vuoi dirci qualcosa anche tu riguardo alla tua esperienza qui a Land?
4: Hello. Yeah, it's a good experience on more than one level. The first one is getting like a new perspective on filmmaking, which is from like Italians and Italian cinema in a way. I think that I gain a lot by also like discussing ideologies of filmmaking and the ideas with filmmakers from other countries. And the program is pretty much packed, but also it's good in a way because you get so much, like I got so much information. Usually I would get them in 6 months and it's here for 1 month, which is tiring, but also good. And I think we get like, we become really productive because so far we have made like one short film, one video clip, and we're gonna do the other one and then we're gonna do another one. So I think that's really important. In addition, it's really helpful to learn how to work in groups where you're not in control. Like you're not just the director, you have to negotiate and to convince people of your opinion. So that's really great.
1: Grazie.
3: Okay. È stato buono finora la mia esperienza qui. E sto imparando soprattutto nuove prospettive sul cinema e sul videomaking. Per me è molto importante confrontarmi con idee e strutture anche che vengono da altre culture come il cinema italiano. Diciamo è molto intenso come corso. È un mese che siamo qui, abbiamo fatto quello che normalmente farei in 6 mesi. E questo comunque è anche buono perché mi dà nuove prospettive e siamo stati molto produttivi. Abbiamo già fatto un cortometraggio, un videoclip e ne andremo a fare altri 2 di cortometraggi. E c'è un altro livello su cui stiamo lavorando, che è il lavoro di gruppo, perché dobbiamo imparare anche a lavorare insieme. E non siamo tutti quanti i registi, ma tra di noi proprio concertare e trovare dei nuovi accordi che da sola normalmente non faccio.
0: E va sottolineato che la nostra ospite Mira Tomara ha anche una maglietta con scritto Stop Wars, cosa che ci trova molto d'accordo e ci fa molto piacere che sia venuta con questa maglietta, perché dà un senso a quello che stiamo facendo.
1: Esatto, è un po' come raccogliere testimonianze e voci di chi crede che il cinema possa essere ancora uno spazio per dare voce a giustizia e a messaggi di pace. Chiediamo a Simonetta Lombardo, che accompagna qui le nostre ospiti, di darci una piccola panoramica su questo bel progetto, su come è nato a Cinema in Verde, il festival di cinema ambientale che si tiene a Roma da 4 anni, giusto?
5: Tutto esatto, questo sarà il 4º anno di Cinema in Verde, quindi ne abbiamo già fatti 3. L'anno scorso eravamo nel festival ed era il momento più drammatico dei bombardamenti su Gaza e anche della ripresa dell'attacco verso la West Bank, verso la Cisgiordania. Il mondo del cinema si interrogava su come mettersi, diciamo così, in relazione a questo fatto. Si sono scelte molte strade diverse. Noi abbiamo scelto quella appunto di offrire la possibilità di dare una visione diversa, che è la visione di chi abita in quelle terre e di chi ha effettivamente un racconto molto, molto meno, diciamo così, tagliato di quello che noi pensiamo, insomma. Questo ci è parsa la maniera più giusta per fare un atto che non solo fosse di solidarietà, ma che fosse anche, appunto, noi lo chiamiamo un atto politico poi sostanzialmente, ma verso, diciamo così, verso la pace e la giustizia, insomma, la giustizia e la libertà della canzone degli Stormy Six su Garibaldi.
0: Quella che Garibaldi
5: non ha portato diciamo, forse qualche intenzione c'era, ma alla fine non c'è riuscito.
0: Allora, il progetto è fatto in collaborazione col Comune di Roma, con l'Università Sapienza, è realizzato col contributo di Groenlandia, società del...
5: diciamo così, verso la pace e la giustizia, insomma, la giustizia e la libertà della canzone degli Stormy Six su Garibaldi.
0: Quella che Garibaldi
5: non ha portato, forse qualche intenzione c'era, ma alla fine non c'è riuscito.
0: Allora, il progetto è fatto in collaborazione col Comune di Roma, con l'Università Sapienza, è realizzato col contributo di Groenlandia, società del gruppo Banijay, della quale parleremo più tardi, e con lo IED, Istituto Europeo di

0: Attrice e regista, Vinicio Marchioni, Giulia Michelini, Ilaria Congiu, Tullio Bernabei e Angelo Loi, quindi docenti di prima scelta, si può dire. Ecco, è stato chiesto alle nostre ospiti qual è il film che le ha formate, e una delle due ci ha indicato questo film che pluripremiato agli Oscar, che ci piace molto.
1: Koufax?
2: Dov'è la mia spugna?
1: Koufax lancia? Richardson colpisce? Il tiratese è fortissimo! Richardson corre la prima base, poi la seconda! La palla è ancora in fondo! Davison nell'angolo intercetta la palla! La tira! Richardson arriva alla seconda scivolata, è salvo! È una doppia, ce l'ha fatta Martini! Guarda la seconda base, Koufax è in brutta difficoltà! Proprio nella merda, amico! Sta a guardare! Ora è Trash che deve battere! Trash tiene d'occhio Koufax! Koufax riceve un cenno da Rosbaro, prende lo slancio e spara! È uno strike! Purtroppo Koufax ha lanciato dando alla palla un effetto terribile, era una maledetta bomba. Secondo lancio, Trash colpisce la palla, un tiro lungo va verso il centro sinistro, ancora non casca! Ce l'ha fatta! Siamo a cavallo, questo è il primo punto, ne vedrete degli altri! Datemi qualcosa da bere prima che io muoia! Mamma mia, ora sono dolori! Tocca ancora, ma il mantano adesso! Arriva il lancio, mentre batte... È un altro punto, è assicurato!
3: Signori, smettetela! Smettetela immediatamente!
4: Eccoci a Hollywood Party Factory, abbiamo ascoltato la partita immaginata in Qualcuno volò sul nido del cuculo di Milos Forman, e questo è il titolo che ha scelto Mira Tomar, una delle nostre filmmaker palestinesi, che ci ha indicato proprio questa scena. Adesso ci dirà il perché. Vai Mira, ti ascoltiamo.
0: Why?
5: Why? Because this film is, for me, it's so great. It speaks about people all around the world, not only Palestinian. It speaks about everyone. The film is not only about madness, it's also about authority and control over people, about oppression within institutions, the meaning of freedom and rebellion, and how society can punish those who are different just because they are different. So the ending in the movie is very famous because it's painful and it's open. So it's controversial until now. So I bet that when you watch the movie, every time you discover something new, you learn something new. So for me it's amazing.
4: Grazie, adesso ascoltiamo la traduzione.
5: Prego.
6: Questo film per me è incredibile perché parla di tutte le persone del mondo. Non parla soltanto di follia, ma parla anche di autorità, di controllo, di libertà e ribellione, della punizione di chi è diverso soltanto perché è diverso. E anche la fine del film è famosa perché è un finale aperto, e anche per questo c'è una controversia riguardo al finale. E ogni volta che lo guardo, ogni volta che chiunque lo guarda, può sempre scoprire cose nuove.
0: Una delle persone che ha reso possibile LEND, il progetto di formazione e solidarietà per i giovani cineasti palestinesi, lo abbiamo citato prima, è Matteo Rovere, che abbiamo al telefono. Ciao Matteo!
7: Ciao, buongiorno a tutti, eccoci.
0: Buonasera. Allora, grazie. Matteo Rovere, appunto, con la sua Groenlandia, è uno di quelli che ha reso possibile questo progetto. Cosa ti ha affascinato di questa proposta? Visto che sei anche, credo, tra i docenti, insomma, che deve partecipare, che partecipa a questa cosa, raccontaci un po' le tue impressioni, le storie, che cosa ti lascerà questa impresa?
7: Ah, diciamo che quando tutte le bravissime promotrici del progetto, Simonetta in primis, diciamo, mi hanno contattato, ho sentito un po', come posso dire, il bisogno quasi di partecipare e di dare il contributo non solo mio ma di tutte le persone, poi Steve che hai citato, appunto, Giulia Steigerwald, Giulia Michelini, Greta Scarano, ma anche in parte Vinicio Marchioni, ma anche non sono stati citati, sai, il direttore della fotografia Peppe Maio, tecnici del suono come Mirko, certo, Perri, insomma tanti che

0: famosi, diciamo, tanti ragazzi e ragazze, anche Davide Donatello, dato che se ne parla tanto questi giorni, che hanno con piacere aderito, perché insomma, da una parte viviamo da cittadini, io credo, un grande senso di impotenza, nel senso siamo di fronte a una tragedia quotidiana che si sviluppa sotto i nostri occhi, di fronte a, diciamo, di
1: Certo.
0: fronte appunto alla nostra, se vuoi, costante impotenza sia personale che istituzionale, quindi l'idea di poter anche in maniera marginale contribuire con quello che poi pensiamo di saper fare, forse lo sappiamo fare, forse non lo sappiamo fare, non lo so, non sono io a giudicarlo, però in qualche modo abbiamo provato a trasmettere a queste ragazze e questi ragazzi che, ti devo dire, sono assolutamente persone preparatissime, che si sono arrivate con le idee molto chiare, con diciamo, una consapevolezza e una cultura di base assolutamente, non voglio dire sorprendenti, ma assolutamente, diciamo, stimolanti. E quindi abbiamo aperto questi workshop con questi professionisti e queste professioniste che abbiamo citato, che hanno voluto da una parte portare la loro esperienza pratica e dall'altra anche sentire quella che è l'istanza di racconto di queste, appunto, di queste filmmaker, di questi filmmaker che, vuoi o non vuoi, vogliono risposte pratiche alle loro problematiche, nel senso che, dato che vivono una realtà quotidiana che vi potete immaginare tra Gaza e la Cisgiordania, di grande privazione di diritti fondamentali, di grande negazione degli spazi, di grandissima ovviamente negazione di espressione, l'idea anche di poter comunicare, raccontare le storie, fornire un po' di tecniche per rendere le loro storie il più possibile universali, chiare e ovviamente essendo questa un'arte che si fa anche con la tecnica, tecnicamente diciamo funzionali, è stata un po' il centro dei nostri workshop che per diverse settimane insieme allo IED ci hanno visto e ci vedono protagonisti di questo scambio dove, come ho già detto, abbiamo forse più ricevuto che dato, ma detto questo, insomma, il piacere dell'insegnamento e della condivisione è stato tanto e, come non posso negare, che insomma, ecco, ci sentiamo di dire che siamo a disposizione non solo noi, ma anche tutti gli autori e le autrici italiane sono vicine a questo progetto, come dimostreremo tra l'altro con un incontro, lo dico in anteprima, che stiamo organizzando insieme ai 100 autori con i ragazzi di Lende prima che ripartano e in cui secondo
1: Certo,
0: me gli autori italiani poi
1: avranno
0: racconteranno un po' quella che è la loro vicinanza, ecco.
1: e sarà molto importante.
2: Adesso ad Azare La Trash chiederemo un po' il suo rapporto con il cinema. Azar viene da Ramallah e ha studiato non solo in Cisgiordania, ma anche a Roma e a New York. E poi magari Steve ci facciamo dire il perché prima ha
1: Sì,
2: scelto
1: dai.
2: la clip che ascolteremo poi, che è tratta dal film Il tempo che ci rimane di Elia Suleiman, un cineasta palestinese che racconta in modo autobiografico e dolce amaro la sua esperienza e la sua vita dal 48 in poi. Cioè, lasciamo la parola adesso ad Azare La Trash, io mi taccio.
1: Vai, Azar.
2: Il rapporto con il cinema, quello che ci vuole raccontare.
3: Okay, so it's a love-hate relationship, I would say, because I think it's really important, because for me the narrative, the Palestinian narrative, or the narrative of any group of people who are living through injustice, is the most important thing, because that's how, because basically every people, they should rely on the humanity of the world, and you cannot do that when the narrative is not even existing. So I think it's a really important thing, and I love it. I hate it also because I think that even with the cinema, which is really great and important, but there is no accountability being held. So that's something that like sort of pushes it down, but at the same time, it's also a strength.
4: Ok, il mio rapporto col cinema è un rapporto di amore ed odio. Penso sia estremamente importante raccontare, avere delle narrative dei gruppi che sono sottoposti a ingiustizia, non soltanto del popolo palestinese. È molto importante perché questi gruppi hanno la necessità di appoggiarsi all'umanità dell'intero mondo. Quello che odio è che anche oltre al cinema, anche se c'è il cinema, se ci sono queste narrative, eccetera, non c'è responsabilità, non viene presa la responsabilità degli atti che vengono commessi.
5: يا معلم وين متسهل؟
6: أنا من جيش الإنقاذ راح أحارب طبرية.
5: طبرية من هنا.
7: معلم وين رايح؟
6: طبرية.
7: تغلبش حالك، طبرية تحررت.
6: شو في من هذا الاتجاه؟
7: حيفا.
5: ياخ لوين؟ منين الاخ؟
6: انا من العراق.
5: هلا بيك، تفضل
7: تفضل.
5: هلا بيك
8: يا اهالي الجليل، ان ساعه التحرير قد ازفت، فها هو جيش الهجنة الاسرائيلي يقطع دابر العصابات الآثمة التي تسمي نفسها زوراً وبهتاناً جيش التحرير. يا سكان الجليل، ارموا أسلحتكم وارفعوا الألوية البيضاء، إن ساعة التحرير قد دقت، ففكوا قيود العصابات وتحرروا من نيرها، وساعدوا جيش الهجنة الإسرائيلي على توصيل دعائم السلام.
2: Allora, ecco, abbiamo ascoltato la clip da Il tempo che ci rimane di Elia Suleiman e adesso capiremo perché Azar El-Atrash l'ha scelto.
3: I chose this film because it was the reason, like the exact film that made me choose cinema, and I hope to become one day like Elia Suleiman, and it's because I think he showed the He really one of the few people who succeeded in showing the raw reality of Palestine, not like what you see on the news, and it's not like what you see in being there for a couple of weeks, a couple of months, or even a couple of years. It's something that you only know when you live there, when you see a lot of things every day. And the satire behind it is really intelligent, in my opinion, that we see a lot of horrific things, but in the same time, we see a lot of contradicting things of happiness, and I like reacting to these things maybe in a normal way just to keep going. And I think that this is the truth of being Palestinian, a Palestinian citizen, whether in the 48 or in the West Bank or in Gaza.
4: Ho scelto questo film perché è il motivo per cui io sono qui e spero un giorno di diventare come Elias Suleiman, e perché lui è uno dei pochi che è riuscito a spiegare la realtà cruda della Palestina, che non è qualcosa che uno può imparare in un paio di mesi o neanche in un paio di anni, ma è qualcosa di cui noi facciamo esperienza vivendo lì e che vediamo sia cose terrificanti ma anche in contraddizione reagiamo con gioia, con felicità, anche soltanto per trovare la forza di andare avanti, come se normalizzassimo quello che vediamo. E questa credo sia la realtà, la verità di quello che accade in Palestina.
1: Ed è molto bello quello che ci ha detto Azar in questo momento. Matteo Rovere, sono tutti molto contenti di questa collaborazione. Pensi di ripeterla in futuro?
0: Ah, sicuramente, nel senso che i ragazzi e le ragazze ci hanno, diciamo, chiesto anche di generare connessioni tra noi e loro, aprire un dialogo, cercare anche in qualche modo, Steve, di aprire prospettive professionali autentiche, no? Loro cercano di creare un ecosistema in cui si possa esprimere, no, il proprio racconto. E insomma, lo dicevo l'altro giorno anche a chi magari, sai, dà per scontato il fatto di poter andare all'università a fare un master, studiare un approfondimento, certo, che ovviamente in tanti luoghi questo non è affatto scontato, e quindi l'idea di poter proseguire,
1: grazie Matteo,
0: ci vede favorevoli.
1: No, grazie Matteo, grazie, perché grazie è molto importante questa cosa, come importante il lavoro che fa, esatto, Simonetta Lombardo. Anche il tuo lavoro credo che continuerà, no?
9: Ci auguriamo di sì. Il nostro obiettivo, come diceva giustamente Matteo prima, è quello di creare delle prospettive professionali reali che possono essere di collaborazione fra il cinema italiano e il nuovo cinema palestinese che ci auguriamo che esca da questa esperienza, che è un'esperienza che è stata molto importante. Peraltro nei nostri obiettivi c'è anche il fatto che i 12 giovani cineasti usciti da questa esperienza potranno essere presi in carico, diciamo così, da un incubatore d'impresa dell'Università di Betlemme e quindi eventualmente riuscire a creare qualcosa che dia lavoro, che dia... Volevo soltanto aggiungere una cosa, che le realizzazioni dei 12 giovani cineasti verranno proiettate al Festival Cinema in Verde, che ci sarà dal 17 al 20 settembre a Roma, e insomma stay tuned.
2: Ci saremo, ringraziamo bene. Anche grazie a Battiato, che si occupa della comunicazione di LEND, la scuola per giovani filmmaker palestinesi, e adesso quindi ringraziamo le nostre ospiti, e viva le registe, viva
9: noi vi ringraziamo.
2: Il cinema e viva quello che fate, grazie, ascoltiamo una musica.
1: Garibaldi di nuovo, ma un altro.
10: A tu, a one, a two, a three, a four. Garibaldi Blues.

0: di Bruno Lauzi. Prima di passare alla parte finale della nostra diretta, Steve, ricordiamo anche un altro cortometraggio, Every Day in Gaza, perché ha vinto i David della scorsa settimana come miglior cortometraggio. Il film si potrà rivedere il 17 maggio al WeWorld Festival. È un lavoro che parla di storie e di vite che resistono in Palestina, e quindi ci sembrava l'occasione adatta per ricordarlo. Adesso però si deve chiudere il nostro ciclo di appuntamenti con i registi e le registe che hanno deciso, che hanno scelto e hanno accettato il nostro invito a partecipare a Hollywood Party Factory Opera Prima. Ricordo solo velocissimamente le scuole che sono coinvolte e che voteranno la miglior opera.
1: Lo faccio io.
0: Opera. Vai, per una volta lo fai tu, che bello.
1: Centro Sperimentale di Cinematografia, sede di Palermo, Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio D'Amico di Roma, Scuola Civica del Cinema di Luchino Visconti di Milano, poi la RUFA, Accademia delle Belle Arti di Roma, la NABA, sempre di Roma, l'Officina IED di Milano, e poi le scuole come l'Accademia di Cinema e Televisione Griffith, l'Officina delle Arti per Paolo Pasolini di Roma, l'Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni di Busto Arsizio, e poi la realtà sperimentale bellissima della Piccola Scuola di Cinema di Tor Pignattara.
0: Sigla.

0: L'albero di Sara Petraglia è uscito al cinema il 20 marzo 2025, un giorno prima che iniziasse la primavera, con Bibi Film. Noi siamo contentissimi di avere con noi Sara Petraglia. Ciao Sara, benvenuta, bentornata a Hollywood Party.
1: Ciao Sara.
2: Ciao a tutti, ciao, come state? Ciao.
1: Noi siamo molto contenti di averti con noi e siamo molto contenti che questo film faccia parte della selezione, perché è un film in un certo senso veramente innovativo nel panorama italiano, un film tutto al femminile, diciamo che l'universo maschile è quasi assente dal film, ed è questa una scelta molto coraggiosa che tu fai per il tuo lavoro L'albero.
2: Beh, grazie, io non me ne ero accorta scrivendolo, sai, me l'hanno fatto notare dopo che non c'erano maschi quasi, o che erano solo adulti, ecco, che non erano tra i giovani protagonisti, le giovani protagonisti. Quindi in realtà è stato forse perché il mondo che vivo di più è quello femminile, e per questo uno poi racconta le cose più vicine a sé.
0: Ecco. Ricordiamo le protagoniste, che sono Tecla Insolia, che interpreta Bianca, e Carlotta Gamba, che è Angelica. Sara Petraglia, quali timori e quali speranze avevi nell'affidare i personaggi di Bianca e Angelica al pubblico? Nel senso che sono due ragazze, due amiche che cercano di studiare a Roma, ma in realtà lo possiamo dire, sono due ragazze che hanno un problema di dipendenza, sono due ragazze che sono amiche in un modo viscerale che quasi sembra un amore. E come le hai date poi al pubblico? Con quali sogni, con quali aspettative, quali timori?
2: Beh, avevo più o meno lo stesso, cioè il timore e la speranza, il timore che venissero giudicate male, ovviamente, e la speranza che invece non venissero giudicate per niente, perché penso che siano, ovviamente sono due personaggi che io amo molto, che amavo tanto, e che però è stata un po' la scommessa del film, potevano essere molto antipatiche per il pubblico, e forse per qualcuno lo sono anche state, nel senso sono due ragazze fuori corso, della Roma bene, comunque insomma con due famiglie alle spalle, che buttano via il loro tempo, i loro soldi in cocaina, e questo, diciamo, presupposto era un po' un rischio, ecco, perché il pubblico deve poi voler bene alle persone rappresentate, però io gli volevo così bene che ho detto secondo me ci faranno volere bene anche dagli altri.
0: Ci sei riuscita. Ascoltiamo.
2: Grazie,
0: una clip dall'inizio dell'albero di Sara Petraglia.
3: Chissà se ti ricordi, e cosa ricordi, di quella primavera tanto simile a questa. 7 anni fa, o 5, o 100. I colori, la luce, e questo vento fresco che a Roma ormai è così raro. Proprio oggi, alle porte dell'estate, torna questa anomalia, che fa alzare il colletto della giacca, irrigidire le spalle e maledirsi per essere usciti senza sciarpa. Non tu. Certo, tu la mettevi sempre. Mi sembra anche di sentirti che mi rispondi. Non fare le parti. La primavera è la primavera. I colori non sono sempre gli stessi. Già. Perché sei sempre così insopportabile, Angelica?
4: Angelica, oh,
3: ma non hai caldo?
4: No, mi viene mal di gola.

0: Hai fatto pace.
1: Questo è l'albero di Sara Petraglia per il, che concorre al premio Hollywood Party Factory Opera Prima. Sara Petraglia, nelle tragedie greche c'era il coro. Qui il coro potrebbe essere considerato appunto l'albero che dà il titolo al tuo film, che assiste a tutto immobile e silenzioso a tutto quello che sta accadendo?
2: Eh sì, ognuno mi ha dato delle interpretazioni dell'albero stupende, tra cui ora tu, e io me le rivendo poi sempre ogni tanto, perché ognuno ci vede qualcosa di diverso. Bella questa immagine del coro greco addirittura, questa è la più alta che mi hanno dato. E, penso che sì, che l'albero sia l'unica cosa ferma, no? Che non si muove di tutto quel trambusto, e anche che mentre la vita passa, cresce e noi cambiamo e perdiamo, le persone resta lì. E poi resta nella tua mente, cioè un po' l'immagine di quello che ti rimane, che ti ricordi, no? E poi, non lo so, ha preso centralità mentre scrivevo, cioè io all'inizio ci ho messo un albero fuori dalla finestra perché mi ricordavo che avevo un pino fuori dalla finestra, e poi mentre scrivevo è diventato il centro del film, non, anche lì è stato un po' inconscio, e il titolo infatti l'ho dato alla fine al film, quando mi sono accorta che girava tutto attorno a lui come un centro gravitazionale, ecco. Quindi è ancora, quando vedo un pino c'ho un sussulto, non so, non mi è ancora passata. Sì.
3: Probabilmente anche chi ha visto il tuo film non guarderà più i pini nello stesso modo. Grazie Sara Petraglia per aver partecipato, e ti salutiamo con la sigla della nostra opera prima, con i Beatles. Grazie, ciao.
1: Ciao.

0: casa. Adesso in pochi secondi passeremo da John e Paul a Billie Eilish, perché ci salutiamo con quest'ultima canzone.
1: Perché?
0: Sai perché? Why? In mezzo a loro c'è anche James Cameron, che ha diretto il cineconcerto che è nelle sale in questi giorni, quindi Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour. I due hanno lavorato insieme e hanno dato vita a questo spettacolo che si può vedere anche in 3D, come una volta. Non viene da
1: Sentiamolo.
0: Dire.

0: Allora, già da questo inizio si capisce che la canzone di Billie Eilish è straordinaria e quindi andate al cinema a vederla. James Cameron di solito non sbaglia una mossa quando sceglie canzoni, film, soggetti, sceneggiature, eccetera. Così come noi non sbagliamo quando mettiamo insieme un cast come quello che ha fatto questa trasmissione, che l'hanno fatto infatti Francesca Levi e Maddalena Gnisci, che ci curano amorevolmente, Domenico Ganci, che ci manda in onda da par suo, Alessandro Boschi, che ha un tocco particolare per la regia. Poi c'era al telefono Matteo Rovere, qui c'erano Asare la Trash, Mira Tomar, ciao ragazze, c'era Livia Cianciullo che l'ha tradotte, ciao Livia,
1: ciao.
0: C'era Simonetta Lombardo che ha messo in piedi tutto questo ambaradan, come si dice, e poi c'era Sara Petraglia anch'essa al telefono, ma tutto questo senza Erika Favaro sarebbe stato un fallimento totale.
2: E invece stile della casa lo stesso, ascoltiamo Revolution e buona serata, buon cinema a tutti.
3: Il potere del limite, tema del 22esimo Festival Biblico. Dal 9 aprile al 1 giugno, incontri, musica, spettacoli in 10 città. Progetto sostenuto da 8 per 1000 Chiesa Cattolica per la Cultura, Fondazione Cattolica, Magis. Info su festivalbiblico.it.
4: Giro d'Italia, ma vai da Conad!
5: Via, via.
4: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su Conad.it.
6: Ciao, sono Neri Marco Re e vorrei proporti un gioco. Tappati le orecchie, chiudi gli occhi. Ora prova a fare un giro in bici così. A cucinare così. A cantare così. Ci riusciresti? In Italia tante persone sordocieche ci riescono, grazie alla Lega del Filo d'Oro e grazie al 5 per 1000. Vai ora su 5per1000.legadelfilodoro.it, perché vivere senza vedere né sentire non è facile. Devolvere il 5 per 1000 alla Lega del Filo d'Oro, sì.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Rai, Radio 3.
10: Meteoradio. Previsioni del tempo sull'Italia. In serata piovaschi al nord e sull'Appennino centrale, specie su quello tosco-emiliano, con cielo parzialmente coperto. Ampi spazi di sereno al sud, con piovaschi attesi sulla Campania. Per domani, martedì 12 maggio, residua instabilità al nord, con piogge sparse e qualche rovescio tra Triveneto, Romagna e Alta Toscana, ma con rapido miglioramento dal pomeriggio a partire dai settori occidentali. Variabilità anche al centro, con rovesci tra Toscana, Umbria, Marche e Alto Lazio. Più soleggiato altrove. I venti saranno moderati occidentali, con rinforzi tra Liguria, Alto Tirreno e Sardegna settentrionale. Molto mosso il Tirreno centro-settentrionale. Localmente agitato il Mar Ligure. Mossi gli altri bacini. Temperature minime in lieve aumento su Sicilia e Calabria. Massime in diminuzione sui rilievi alpini, ma in aumento lungo il versante adriatico centro-meridionale, con valori fino a 24-26 gradi su Puglia, Calabria e Sicilia. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
11: Lo senti il profumo? Dica, non sì. È un effetto speciale.
12: No, effetto, anzi, devo trasmetterlo. Facciamo così, guardate, non c'è nulla di artificiale, è tutto vero, nel vero senso della parola.

0: Revolution, il mondo cambia ogni giorno. Di Stefano Feltri, un podcast e un programma di Rai Radio 3.
1: Per capire quello che sta succedendo nel centrodestra di governo non bisogna partire dall'ultimo caso dei licenziamenti al Ministero della Cultura, poi ci arriviamo. Bisogna partire da un video podcast che si chiama Il Fienile. C'è l'ex presidente del Veneto, Luca Zaia, che intervista personaggi famosi. Non politici, ma sportivi, gente di TV. C'è la milionesima intervista all'ex tennista Adriano Panatta, la miliardesima a Federica Pellegrini. Ma ci sono anche operazioni più in linea con il personaggio, come la chiacchierata con l'imprenditore della ristorazione del lusso Arrigo Cipriani o con i fratelli Alaimo per parlare di vino. Il 22 aprile, durante il Salone del Mobile di Milano, Luca Zaia è andato anche a Milano in un pranzo privato con Marina Berlusconi, la presidente di Mondadori, che agisce ormai come capo di fatto del partito di Forza Italia, del quale garantisce i debiti per 90 milioni di euro tramite le holding di famiglia. Il fatto che personaggi come Zaia e Marina Berlusconi ora si muovano in modo aperto, visibile, raccontato, indica che hanno iniziato a ridefinire il proprio profilo pubblico in vista di una sfida che nel 2027 non sarà soltanto fra le coalizioni di centrodestra e di centrosinistra, ma anche all'interno di ciascuno dei due schieramenti. Zaia si muove all'americana, anche il governatore della California Gavin Newsom sta provando a tenere vive le proprie ambizioni presidenziali per il 2028 con un video podcast di successo. Zaia si affida alla produzione di H-Farm e Shadow, società venete legate a un incubatore di startup. Il format del Fienile è semplice, un'intervista tra le balle di paglia, ma la regia è accurata, il montaggio efficace, pensato per segmentare la puntata in clip da social. E all'improvviso la comunicazione di Giorgia Meloni, così fredda, ormai unidirezionale, dal palazzo assediato verso il pubblico, sempre trattato come un po' ostile, ecco, quel tipo di comunicazione sembra già invecchiata. Anche i video di Matteo Salvini, in teoria ancora il leader di una Lega che però forse spera ormai più in Zaia che nel suo segretario in declino, ecco, anche la comunicazione di Salvini non è più in linea con le sensibilità di oggi, appartiene a un'altra epoca, è finita la stagione dei social amatoriali, della comunicazione grezza e disintermediata, della spontaneità. Questa è la stagione dei creator. Il pubblico vuole contenuto, intrattenimento, non istantanee di vita vissuta senza filtri. Sia Meloni che Salvini sanno essere spontanei o polemici, ma nessuno dei due è particolarmente efficace sulla media distanza quando si tratta di costruire quel rapporto caldo, di ascolto, di intimità che è tipico dei podcast. Salvini all'argomentazione preferisce gli elenchi infiniti. Giorgia Meloni sceglie la battuta di caustica romanità. Ma la politica si sta spostando sui podcast, come dimostra la scelta della stessa Giorgia Meloni e di altri leader di partecipare a show noti ma lontani dai canali tradizionali, che si tratti di Pulp Podcast di Fedez e Davide Marra, oppure di Giuseppe Conte che va a One More Time di Luca Casadei a parlare per 3 ore.
2: Poi sei una persona ovviamente che potrebbe mettere in soggezione per il ruolo che ricopri, e invece sei entrato da Giuseppe. E quindi è stato bellissimo, grazie mille.
3: Allora ti rispondo su questo, ti confesso che quando sono arrivato, qui è uno studio, è una realtà meravigliosa, perché non è uno studio, e ci sono tantissime cose, insomma, un Luna Park, come lo chiami tu, mi hanno detto.
1: Se si afferma questa nuova formula, i battutisti devono lasciare spazio ai logorroici, gli spontanei agli strutturati, gli impostati ai disinvolti. Ellie Schlein, per esempio, come Giorgia Meloni, non ama questo genere di conversazioni torrenziali. Quando ci ha provato non è andata benissimo. Il ricambio, insomma, è già iniziato, ma quelli al potere non se ne sono ancora davvero accorti, anche se i segnali si moltiplicano. Basti pensare alla fiammata di visibilità che ha avuto la sindaca di Genova Silvia Salis, ormai considerata una potenziale anti-Meloni, pur senza aver fatto ancora alcunché di significativo. Nel giro di poche settimane, insomma, è già partita una campagna elettorale che durerà tutto il tempo necessario, poco o molto lo vedremo, ma l'aspetto rilevante è che i vari attori hanno iniziato a comportarsi come se l'esperienza di Giorgia Meloni e di questa destra al potere fosse finita, non soltanto per questa legislatura, ma proprio come se l'attuale destra, con questa configurazione, con questi leader, con questo stile, non fosse più in grado di offrire un progetto credibile o anche soltanto serio. Le cose hanno iniziato ad accelerare con la sconfitta al referendum sulla giustizia del 23 marzo, ma non è pensabile attribuire tutte le responsabilità dello sfacelo a quel verdetto. Molti dei problemi che poi sono esplosi erano già presenti ed erano probabilmente destinati a deflagrare comunque. Il sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro era in società con la figlia di un prestanome della Camorra già da tempo e si sarebbe dovuto dimettere sicuramente prima o poi, anche se avesse vinto il sì al referendum, c'è quasi da scommetterci. Magari Daniela Santanchè avrebbe resistito un po' di più al Ministero del Turismo con un successo della riforma della magistratura, e forse Beatrice Venezzi sarebbe riuscita almeno a insediarsi come direttrice del teatro La Fenice a Venezia. Ma i semi delle crisi erano già ben piantati a prescindere. Santanchè era inseguita dalle procure e Venezzi era osteggiata dagli orchestrali, dalla critica e, sembra di capire, anche dal suo sovrintendente, che l'ha poi scaricata per un'intervista infelice in Argentina. La grana della grazia Nicole Minetti sarebbe esplosa in ogni caso e anche a referendum approvato qualcuno avrebbe dovuto giustificarsi. Il Quirinale ha chiamato esplicitamente in causa il Ministero della Giustizia di Carlo Nordio e la Procura Generale della Corte d'Appello di Milano, che sembra non abbiano svolto gli accertamenti necessari sulla ex procacciatrice di ragazze alle feste di Silvio Berlusconi. La relazione tra il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e la giornalista e presentatrice Claudia Conte durava, sembra di capire, da ben prima della campagna referendaria ed è emersa per un attimo soltanto il 1 aprile, quando la donna ha deciso di rivelarla. Non si è mai capito perché, lei non ne ha più parlato, lui ignora la questione. Ora circolano già indiscrezioni su un altro ministro che avrebbe gli stessi problemi. Nessuno fa il nome, ma Concita De Gregorio su Repubblica e Dago Spia rilanciano l'indiscrezione. Le questioni di coppia, d'altra parte, perseguitano l'esecutivo fin dall'inizio della legislatura. La rottura tra Meloni e il suo ex compagno Andrea Gianbruno, che faceva avanza alle colleghe negli studi di Mediaset mentre le telecamere lo riprendevano, e poi la rottura fra Arianna Meloni, la sorella della premier e capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia, con il ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida, entrambi protagonisti in varie fasi di maldicenze, insinuazioni, tutte a sfondo vita privata, diciamo. Il mondo di Giorgia Meloni e di questa destra, che prometteva compattezza e stabilità, aveva delle crepe che soltanto gli osservatori più indulgenti o interessati rifiutavano di vedere.
4: Allora, la verità, quando ho visto quel post, l'ho frainteso e ho pensato è Salvini che fa autocritica. Ho detto romanamente, vedi Salvini che fa un post per scusarsi del fatto che frequenta poco il suo ministero.
1: La più vistosa di queste crepe riguarda quello che avrebbe dovuto essere il pilastro del progetto di governo della destra, cioè il Ministero della Cultura. Dopo decenni a lamentare l'esclusione delle idee e dei riferimenti della destra da editoria, televisione, musei, ecco finalmente la grande occasione per ribilanciare la presunta egemonia culturale degli altri, per smantellare la dittatura del politicamente corretto, per superare quello che Giorgia Meloni aveva qualificato come amichettismo. Proprio la politica della cultura però ha evidenziato i limiti di una destra, forse velleitaria, sicuramente abituata a essere minoritaria per così tanto tempo che poi non ha saputo bene uscire dalla nicchia. Il caso della caduta di Gennaro San Giuliano non è stato solo un fatto di fragilità maschile, del ministro sessantenne che si invaghisce dell'ambiziosa aspirante imprenditrice molto più giovane di lui, cioè Maria Rosaria Boccia. C'era già in quelle dimissioni del 2024 il segnale di una sconfitta politica. San Giuliano, come il suo successore Alessandro Giuli, era andato allo scontro con la sottosegretaria leghista Lucia Borgonzoni, che rivendica una piena sovranità sul cinema, o meglio, sui fondi pubblici per il cinema che garantiscono potere e consenso. Certo, Maria Rosaria Boccia ha innescato il crollo di San Giuliano, ma è stato il tentativo di riformare il sistema del tax credit al cinema a produrre il grosso dei nemici per l'ex ministro. Tax credit, ormai lo sapete tutti, è quel sistema di finanziamento pubblico un po' a pioggia che ha fatto sì che siano stati finanziati moltissimi film mai proiettati, mai neppure girati, come quello che aveva presentato Francis Kaufman, l'assassino di Villa Pamphili, che ha ucciso la compagna, la figlia, e aveva ottenuto 863.000 euro per un progetto mai realizzato. Poi è arrivato Alessandro Giuli, giornalista, già vice direttore del Foglio, sempre in quell'area di centrodestra, già presidente del Museo Maxi. Doveva stabilizzare il ministero, ma le cose sono soltanto peggiorate. Praticamente da quando è arrivato, ogni stagione della sua esperienza ministeriale è stata connotata da dimissioni o licenziamenti polemici. Gli ultimi due, quelli della capa della segreteria del ministro Emanuela Proietti e di Emanuele Merlino, il capo di gabinetto, che però è anche una persona importante nella destra di Giorgia Meloni, uno che ha scritto anche libri legati al tentativo di ricostruire una memoria storica più vicina alle idee della destra e in polemica con quella dominante antifascista. Insomma, il suo licenziamento, non motivato peraltro in modo chiaro, è un ennesimo segnale di una crisi d'identità nella destra di governo, che già era in pieno dramma perché alla Biennale di Venezia il presidente Pietrangelo Buttafuoco, altro giornalista di Area, aveva pensato di invitare la Russia e di aprire il padiglione nonostante le sanzioni internazionali per la guerra in Ucraina.
5: Vladislav! Russia's art. Love is Russia's art. Love is Russia's art.
1: In un'intervista alla Stampa, lo storico Franco Cardini dice che questa crisi culturale è già crisi di governo, e Cardini è un altro degli intellettuali di area di centrodestra che però è rimasto lontano dal potere anche per una questione anagrafica. Insomma, la fase della destra identitaria al potere è già finita. Un'altra destra forse si sta già preparando intorno a Luca Zaia e Marina Berlusconi, ma chissà che ruolo avrà in questi nuovi assetti Giorgia Meloni.
0: Revolution è un podcast e un programma di Rai Radio 3. Seguiteci su Rai Play Sound e sulle altre piattaforme.

Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'otto per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

Una buona serata da Radio 3 Suite. Il maestro Arturo Toscanini è passato ieri sera alla Scala, risorta, come il saggio favoloso che ritorna all'amore di chi lo pianse perduto e lo ritrova sicuro e forte nella fede e nell'insegnamento. È passato dunque, ed è passato innanzitutto come una figura simbolica, come un segno di favore del destino, come una bandiera lungamente attesa e benedetta. Indubbiamente ieri sera, la prima memorabile sera del ritrovamento di un tempio ancora tanto splendido e di un sacerdote ancora tanto puro, il pubblico ha voluto improvvisare lo spettacolo vivo e trascinante di se stesso e della propria esultanza dentro la cornice d'oro della Scala risorta. Lo spettacolo di una immensa cosa che è poi una immensa casa finalmente ricostruita per avvenire, lo spettacolo di una armonia ansiosamente ricercata fra gli uomini innanzi che fra le note.

0: Ancora una buona serata da tutti noi. Da Giorgio Spolverini, che si trova in regia in questo momento, da Andrea Perrone alla console, Guido Barbieri invece qui al microfono, ovvero sia da Radio 3 Suite, che inizia ora, anzi è iniziata qualche minuto fa, ora sono le 23 minuti e una trentina di secondi, con un suono. Abbiamo cominciato con questo suono perché ciò che avete appena ascoltato è il quintetto che chiude il terzo atto della Manon Lescaut di Giacomo Puccini. Questo suono antico, l'avete sentito, imperfetto, sgranato, con dei fruscii che lo accompagnano, beh, è un suono che ha esattamente 80 anni di vita, perché viene da una serata memorabile, quella dell'11 maggio del 1946, quando Arturo Toscanini diresse il primo concerto nella nuova Scala ricostruita dopo la guerra, ricostruita a tempo di record, come si dice, con grande partecipazione e velocità. E Toscanini, che era assente dall'Italia ormai da 7 anni, da 8 anni, volle dirigere quel concerto, e tra le tante cose che fece ascoltare in quella serata ci fu appunto anche questo atto, l'intero terzo atto per la verità, della Manon Lescaut, insieme a tante altre cose, Rossini, Verdi, anche l'intermezzo della Manon Lescaut. Lo abbiamo voluto ricordare perché appunto oggi sono passati esattamente 80 anni da quell'avvenimento. Avvenimento che è stato ricordato anche questa mattina al Teatro alla Scala con un concerto assai più breve di quello di quel giorno di 80 anni fa, un concerto diretto da Riccardo Chailly, in cui sono stati ascoltati dei brani del Nabucco di Giuseppe Verdi, tra cui ovviamente anche Va pensiero. Insieme a Riccardo Chailly c'erano Michele Pertusi e Francesco Meli, con l'orchestra ovviamente del Teatro alla Scala, la presenza tra l'altro di Sergio Mattarella, il Presidente della Repubblica. In quell'occasione però gli ascoltatori non furono soltanto quelli all'interno del teatro, e questa è una cosa molto bella, perché il concerto venne trasmesso in diretta dalla Radio Nazionale e anche dagli altoparlanti che erano stati disposti in piazza della Scala. Quindi in quell'occasione, come dicono le cronache, si riunirono migliaia di milanesi ad ascoltare in assoluto silenzio, grazie alla perfezione tecnica, si disse, della riproduzione, il concerto di Arturo Toscanini. Quello che vi ho letto è stato l'articolo che ha scritto Franco Abbiati il giorno dopo, il 12 di maggio di quell'anno, con una recensione, avete sentito, molto partecipata, molto calda del concerto di appena poche ore prima, perché il Corriere uscì naturalmente all'alba del 12 di maggio. Questo volevamo dirvi. Ritroveremo l'anniversario di oggi, dell'11 maggio 2026, più tardi, tra le tante cose che vi racconteremo in serata, parleremo di un libro di Mauro Balestrazzi, si intitola Il ritorno del maestro, Toscanini, il fascismo, la guerra e la storica riapertura della Scala, un libro pubblicato da LIM Tascabile. Sarà l'occasione per ragionare ancora, per ricordare ancora tutti gli avvenimenti che accompagnano non soltanto quel concerto dell'11 maggio, ma l'itinerario completo di Arturo Toscanini tra fascismo, antifascismo, guerra e dopoguerra. Questo è ciò che ci attende tra le tante cose della serata. Il piatto forte, però, vi dico molto rapidamente ciò che ci aspetta oggi. Oggi è lunedì, quindi il nostro cartellone è dedicato al jazz. Andiamo a Novara, Jazz Festival, con un recital di una interessantissima pianista di origine greca, pianista improvvisatrice, si chiama Tania Giannouli, ha pubblicato di recente un album, si intitola Solo, all'incrocio tra musica contemporanea e musica jazz. Lei ha 49 anni, è una delle musiciste più interessanti della scena internazionale, e Valerio Corzani naturalmente più tardi ce la presenterà. Dopo il libro dedicato al ritorno di Toscanini, sarà anche l'occasione per sfogliare le pagine di un nuovo disco pubblicato da Brilliant Classics, I Canti dell'Esilio, musiche dedicate ad Ennio Porrino, compositore di origine sarda, nato nel 1910 e scomparso nel 59. Angela Nisi, soprano soprano Enrica Ruggeri pianoforte hanno dedicato alle sue musiche un intero CD che scopriremo più tardi, credo intorno alle 22.30 e poi alle 23 i nostri teatri in prova insieme a Katia Ipaso, con la quale arriveremo sino alla mezzanotte. Ma iniziamo adesso il nostro piccolo tour d'Italì, diciamo così, alla ricerca degli spettacoli, delle opere, dei concerti che secondo noi meritano di essere seguiti. Tra questi c'è sicuramente un appuntamento importante, un altro anniversario che dobbiamo ricordare, quello con il terremoto del centro Italia del 2016. Cadono quest'anno i dieci anni dal terremoto. Ci sono stati tanti modi per ricordarlo e c'è anche la musica che se lo ricorda, il teatro musicale, perché proprio sabato 16 maggio, quindi tra qualche giorno, alla Istituzione Universitaria dei Concerti andrà in scena un'opera composta da Marcello Filotei, compositore di origine marchigiana, personalmente coinvolto purtroppo nel terremoto di 10 anni fa. L'opera si intitola L'ultima estate e chiuderà quest'anno la stagione dell'Istituzione Universitaria dei Concerti. Allora è una buona occasione per chiedere a Marcello Filotei, che è al telefono con noi. Buonasera maestro.
1: Buonasera a lei e agli ascoltatori.
0: Benvenuto, bentornato anzi a Radio 3 Suite. E vorrei nei pochi minuti che abbiamo che lei ci ricordasse anche un po' al di là, insomma, dell'opera che poi è nata ormai 5 anni fa, forse la prima, non ricordo bene.
1: Sì, la prima è stata nel 2021.
0: No? A Fermo è andata in scena? Tra le
1: è
0: altre...
1: andata in scena a Rieti, a Fermo. Sì, a Foligno,
0: ecco.
1: Centro Italia.
0: E quindi è una ripresa questa, no? In occasione del 10° anniversario del terremoto. E vorrei chiederle appunto la motivazione profonda, in fondo, che l'ha spinta a impegnarsi su questo terreno non facile, non difficile, e non facile assolutamente, anche in ragione del suo coinvolgimento personale con quella tragedia del terremoto.
1: Beh certo, per prima cosa c'è stata una necessità personale dovuta a un dramma che ho vissuto personalmente, che è prima confluito in un libro e poi da questo libro, che porta lo stesso titolo dell'opera, è nato il libretto, e perché per una volta un musicista ha sentito prima la necessità di scrivere delle parole e poi scrivere delle note. Diciamo che io evidentemente metabolizzo più lentamente con la musica e quindi qualche anno dopo ho deciso di scrivere un'opera su questo. E quest'opera ha in effetti una necessità mia, ma forse anche più ampia, perché diciamo ognuno pensa che il proprio paesino di origine sia unico, e poi basta allontanare un po' lo sguardo e si nota che i paesini di origine sono un po' tutti uguali, soprattutto perché l'Italia, l'Europa in fondo è fatta di piccoli paesini, e dentro a ognuno di questi mondi, dove il tempo sembra scorrere con un'altra dimensione, diciamo più lentamente, dentro ognuno di questi mondi ci sono dei personaggi che sono degli archetipi. C'è sempre un rivoluzionario, c'è sempre un vigile urbano, c'è la vecchietta che ha quasi 100 anni e si è un po' stancata di aspettare di morire perché il marito è morto 30 anni prima. E insomma ci sono tutti questi elementi, e poi appunto in questo caso tutto questo è sparito in una sola notte. Ecco, questo mi ha portato a cercare di ricostruire quel tipo di mondo, quel tipo di atmosfera, a partire ovviamente dalla mia storia personale, ma diciamo con uno sguardo più ampio, e devo ammetterlo, velato da una forte malinconia dovuta al fatto che quel posto, il posto delle mie origini, il posto della mia spensieratezza, e non esiste più. Per quello si intitola L'ultima estate, perché per me, diciamo, l'estate è finita il 24
0: quel
1: agosto
0: giorno,
1: del 2016.
0: Quel giorno, esattamente. C'è un personaggio però che in qualche modo li raccoglie tutti, o in qualche misura, insomma, si trova al centro, ed è il personaggio di Alexandra. Alexandra non è certo un nome scelto a caso, perché è il nome di sua sorella, no? Marcello Filotei, che per 9 ore è rimasta sotto le macerie, si è miracolosamente salvata, ha compiuto poi un doloroso e lungo processo di riabilitazione, e è stata più fortunata dei vostri genitori che invece quella sera sono scomparsi. Ecco, che ruolo svolge allora questa Alexandra a metà tra personaggio reale e personaggio di finzione?
1: Beh, Alexandra è il personaggio ovviamente reale che io vado a, diciamo, non a salvare, perché non sarei mai stato in grado, diciamo, vado verso di lei per cercare di capire cosa è successo. E lei è la vera eroina, perché è stata 9 ore sotto le macerie e quando si esce da sotto le macerie dopo 9 ore, una persona come me che non sa di che cosa sta parlando pensa che sia tutto finito. È andata, è uscita, è viva,
0: è salva.
1: È salva, invece no, perché da lì scatta una specie di bomba orologeria, che è la sindrome da schiacciamento. E molte persone sono morte per questo, perché si creano una serie, diciamo, di questioni mediche che hanno portato Alexandra a stare in ospedale quasi 9 mesi. Ecco, se ce l'ha fatta lei, ho pensato, figuriamoci io che l'ho vista da sopra. E soprattutto, come dice anche sempre lei, forse bisogna ricordarsi di vivere ogni giorno anche senza che ti cada il mondo addosso. E bisogna amare il proprio paesino d'origine con tutti i difetti che ha, anche prima che venga raso al suolo.
0: Certo. Allora, Marcello Filotei, c'è però un'anteprima, credo, se non sbaglio, no? Tra un paio di giorni di nuovo a Fermo dell'opera, prima della rappresentazione di sabato 16 maggio, no?
1: Sì, c'è giovedì al Teatro dell'Aquila di Fermo con l'ensemble del Conservatorio di Fermo, i solisti dell'Accademia Lirica di Osimo, con Gabriele Bonolis, direttore, Mimmo Strati, che è una voce della RAI molto nota come voce recitante, e questo accadrà giovedì sera alle 21 e poi invece sabato 16 alle 17:30 tutto questo verrà portato a chiudere la stagione dell'Istituzione Universitaria dei Concerti.
0: Bene, saremo con lei, saremo con tutti voi, col cuore, col pensiero, con l'immaginazione e con la solidarietà, che comunque è un sentimento forte e incancellabile. Grazie infinite.
1: Grazie per la memoria.
0: Grazie a lei, a presto.
1: 16 alle 17:30, tutto questo verrà portato a chiudere la stagione dell'Istituzione Universitaria dei Concerti.
0: Bene, saremo con lei, saremo con tutti voi, col cuore, col pensiero, con l'immaginazione e con la solidarietà, che comunque è un sentimento forte e incancellabile. Grazie infinite.
1: Grazie per la memoria.
0: Grazie a lei. A presto.

Potessi scegliere da quale immagine partire, punterei sulla strada che scorreva quella notte, lì, quella del 24 agosto. Eviterei tutto quello che è accaduto prima di quella corsa sulla Salaria. E poi non correvo nemmeno tanto.

0: prima, fino al giorno prima. Per spiegare alla gente dove si trovava il paese ci voleva mezz'ora e tutti ridevano. Adesso che non c'è più, tutti sanno dov'era e non ride nessuno. Nessuno ha riso quando ci hanno fermato perché un cavalcaviere è quasi crollato e non si poteva affrontare a una velocità normale, nemmeno se sei cauto. Siamo scesi tutti ed eravamo pochi. L'eterna bambina si è avvicinata. Non sapeva ancora che il padre e la madre erano morti e che il fratello li avrebbe ritrovati scavando da solo. I soccorritori non lavorano dove non risponde nessuno.
1: Ecco, soltanto un frammento. Naturalmente non ci possiamo permettere di più. L'ultima estate, l'opera di Marcello Filotei, che andrà in scena sabato prossimo, il 16 di maggio, a Roma, all'Aula Magna del Rettorato La Sapienza, per la chiusura della stagione 2025-2026 dell'Istituzione Universitaria dei Concerti. Il nostro viaggio in Italia adesso approda a Ferrara, Ferrara Musica in particolare, perché mercoledì 13 maggio, dunque dopodomani, al ridotto del Teatro Comunale c'è un magnifico concerto dedicato in buona parte alle musiche di George Benjamin, ma con una serie di rami laterali che si dipartono dal tronco principale della sua musica. Protagonista di questo concerto è Erich Bersch, pianista che conosciamo bene, che accogliamo nuovamente a Radio 3 Suite con molto piacere. Buonasera Erich.
2: Buonasera, grazie.
1: Buonasera, bentornato.
2: Buonasera a tutti e a tutti.
1: Allora, il legame che lei intrattiene con George Benjamin è ormai antico, relativamente, insomma, alla sua età e alla sua esperienza. E quindi le chiedo un po' di raccontarci, visto che non abbiamo molto tempo, come ha organizzato questo concerto, perché, dicevo prima, no? Il tronco principale è rappresentato dalle musiche per pianoforte solo di George Benjamin, ma da lì dipartono tanti altri echi, risonanze, curiosità, incursioni in altri compositori che vanno da Henry Purcell a Johann Sebastian Bach a Maurice Ravel. Allora ci racconta un po' l'impaginazione, la composizione di questo concerto.
2: Certamente. È una selezione di brani pianistici di Benjamin, diciamo tratti fondamentalmente dalle due fasi principali della sua produzione, cioè quella nei suoi 20 anni, quindi negli anni 80 fondamentalmente, e poi quella del XXI secolo, l'inizio del XXI secolo, cioè i primi anni 2000. E tutto questo messo in dialogo con alcune musiche particolarmente care a George Benjamin, in particolare appunto Purcell, la sua fantasia numero 7 per consort di viole da gamba, che lo stesso George dice insomma che fu un brano di particolare importanza, addirittura che insomma gli fece cambiare molte idee sul suo modo di comporre. Infatti era

0: una fase di transizione da una scrittura armonica a una scrittura più contrappuntistica, più polifonica. E questa fantasia è stata trascritta da Benjamin ben due volte, una per ensemble e una per orchestra, e io la propongo in una trascrizione mia personale per pianoforte solo. E poi appunto ci saranno due estratti dall'Arte della Fuga di Bach, anche questi su cui Benjamin, insomma, sono stati pezzi particolarmente importanti in questa fase che poi è
1: Nella fase
0: approdata
1: contrappuntistica, diciamo, della sua carriera, ecco.
0: esattamente, che poi è approdata a Shadowlines, che è uno
1: Sì.
0: dei suoi pezzi più importanti per il pianoforte solo,
1: Del
0: che sono
1: resto,
0: questi sei
1: sei
0: preludi
1: preludi
0: canonici.
1: canonici per l'appunto, per il
0: Esatto.
1: pianoforte.
0: Esattamente. Invece poi c'è una seconda parte in cui appunto abbiamo, come insomma si può dire, un po' più francese, nel senso perché ricordiamo che George Benjamin è stato allievo di Messiaen da Parigi,
1: Certo.
0: insomma ha avuto sempre, soprattutto nei primi anni della sua produzione, una particolare sensibilità al colore armonico, eccetera, eccetera. Per cui c'è una seconda parte in cui dialoga con, per esempio, il minuetto sul nome di Haydn di Maurice Ravel, che viene accostato a una meditazione sul nome di Haydn di
1: Dello
0: George
1: stesso
0: Benjamin,
1: Benjamin,
0: entrambi,
1: certo.
0: esatto, ed entrambi utilizzano il sistema dell'appostamento lettere-note, per cui viene questo tema che è si, la, re, re, sol, e poi un altro accostamento è uno dei capostipiti della musica per tastiera francese, cioè Rameau con il suo L'Entretien des Muses, insieme a Sortilège, che è un pezzo che George Benjamin ha scritto a 21 anni, se non
1: Ah,
0: ricordo male, che è
1: ecco.
0: un pezzo meraviglioso, che fu dedicato a Di von Loriot, che era la
1: Perfetto.
0: sua insegnante di pianoforte, oltre ad essere appunto la
1: Questa è
0: moglie
1: quindi una
0: di Messiaen.
1: bellissima impaginazione, se mi posso permettere, perché è il modo, diciamo, meditato e profondo di far dialogare la musica del nostro tempo. Ricordiamo che George Benjamin, ne parliamo come se fosse un compositore quasi ormai accademico, no? Del passato, ma è nato nel 1960, quindi insomma è un compositore del nostro tempo in tutti i sensi e per
0: Assolutamente.
1: tutti i sensi, di accostare lui appunto agli altri echi e riflessi che con la sua musica dialogano costantemente. Leggo e questa è l'ultima cosa che le chiedo prima di congedarci, che al termine del concerto, che è alle 17 di mercoledì 13, appunto a Ferrara del Teatro Comunale, capovolgendo un po' le consuetudini, no? Per cui prima si parla del concerto e poi si ascolta il concerto, voi farete esattamente il contrario, perché dopo, se non sbaglio, è previsto un incontro tra lei e lo stesso George Benjamin in pubblico, e dialogherete tra di voi e con il pubblico.
0: Esattamente, sì, questo è chiaramente un fattore che dà molta più ricchezza all'evento perché è molto raro per il pubblico poter incontrare così da vicino un compositore e anche scoprire, insomma, che è un essere umano anche lui,
1: Certo.
0: nonostante la lontananza che la musica contemporanea spesso, insomma, viene provata dal pubblico, e invece si potrà scoprire che George Benjamin, oltre ad essere uno dei più importanti compositori contemporanei, è una persona estremamente gentile, veramente piacevole con cui poter conversare, di intelligenza veramente rara
1: Bene, speriamo che
0: e
1: venga
0: sensibilità.
1: registrato questo incontro, in modo magari potremo ascoltarlo e trasmetterlo. Bene, allora ci congediamo,
0: Assolutamente.
1: Eric Berch, naturalmente
0: Grazie.
1: facendole il nostro in bocca al lupo per la giornata di mercoledì, con un ascolto molto breve. Lei ha dedicato due CD, se non sbaglio, no? Alla musica di George Benjamin.
0: Sì, è un doppio
1: Un
0: CD
1: doppio CD,
0: dedicato alla sua opera
1: esatto.
0: completa
1: E lì ci
0: per
1: sono
0: pianoforte.
1: tante, tante cose da ascoltare, tra le quali appunto questi piano figures che durano, sono 10 pezzi, cortissimi, brevissimi, ma folgoranti. Ne ascoltiamo, credo, i primi due o i primi tre. Grazie infinite, Eric Berch, alla prossima occasione.
0: Grazie a voi, grazie a voi.

0: I primi tre brani dunque da Ten Short Pieces for Piano, Piano Fugues di George Benjamin, eseguiti al pianoforte da Eric Bersch, protagonista del concerto di mercoledì prossimo 13 maggio alle 17 a Ferrara, ridotto del comunale per Ferrara Musica. Sono le 20 e 28 minuti e per fortuna da quella porta è entrato qualcuno che si è seduto qui vicino a me, Valerio Corzani. Buonasera Valerio.
1: Sono entrato giusto appunto per darti un po' di insomma alternanza.
0: Ecco, sì, perché non se ne può più di questi monologhi radiofonici.
1: Beh, in realtà, come sempre, è il momento del jazz, anticipato da un panorama jazz che in qualche modo si accoppia perfettamente a quello che presenteremo tra poco come cartellone, nel senso che il cartellone ha a che fare con Novara Jazz 2025, poi ne parliamo, e vogliamo, visto che siamo in prossimità, anche se questa volta giochiamo un po' in anticipo, ma ci piace farlo così gli appassionati si preparano anche le escursioni e i viaggi anche da lontano, perché Novara Jazz quest'anno parte il 29 maggio fino al 7 giugno, due weekend in realtà. E per farci raccontare quali sono le traiettorie che nell'edizione 2026 Novara Jazz percorrerà, abbiamo chiamato Corrado Beldì, direttore artistico. Ben trovato.
2: Buonasera a tutti.
1: Dunque, Corrado, c'è innanzitutto una cosa che mi incuriosisce, ovvero uno Swiss Focus, un focus sulla musica svizzera che anche in campo jazzistico, in realtà, questo l'ho scoperto da tempo, presenta spesso delle sorprese.
2: Sì, ogni anno Novara Jazz sceglie suoni nuovi, cerca di portare a Novara un country focus. Quest'anno ci focalizziamo sulla Svizzera, che è un paese piccolo ma molto interessante, complice anche il fatto che è un paese dove ci sono importanti festival e centri di produzione, e ospiteremo tre concerti di tre gruppi molto interessanti, due talenti femminili, Lea Maria Friesch, quartetto, e Julie Campisch, che è una suonatrice d'arpa, e poi District 5, che è un quintetto. Tutti gruppi giovani, ma di sicuro a venire, e tra l'altro per la prima volta in Italia Julie Campisch in esclusiva, che è, io credo sarà poi una grande protagonista del jazz e della musica improvvisata nei prossimi anni in Europa.
1: Non avete problemi neppure a esondare tra gli stili, nel senso che il jazz che viene presentato in alcuni casi non è un jazz, diciamo, mainstream.
2: No, veniamo da una terra curiosa, l'Alto Piemonte, una terra di grandi vini, ma noi proviamo a portare anche grande musica e molto diversa, e con diverse modalità, diversi stili. Per dare un esempio, quest'anno avremo anche due chiavi d'oro, due protagonisti storici del jazz italiano, Rita Marco Tulli, ed è una rara chiave d'oro italiana, perché noi premiamo di solito gli improvvisatori della stagione del free jazz, grandi improvvisatori europei, però avremo anche Gianni Coscia alla sua fisarmonica, compie 95 anni quest'anno, farà un solo in uno splendido luogo ritrovato, come accade per i concerti di Novara Jazz. Tutti i concerti sono al di fuori dei teatri e sono in luoghi di interesse storico e naturalistico, questo per dare la cifra di un programma che in qualche modo si lega alla tradizione, ma poi abbiamo tantissimi momenti legati all'improvvisazione più radicale da un lato e anche alla musica più giovane e innovativa dall'altro.
1: 23esima edizione, dicevamo, in due weekend praticamente la consumate.
2: Sì, nel primo fine settimana siamo sulle colline dell'Alto Piemonte, tra l'altro ci sarà un percorso antonelliano. Alessandro Antonelli è stato un grande architetto, tuttora meno conosciuto, certo la Mole è sotto gli occhi di tutti, però a Novara ha progettato la cupola di mattoni tuttora più alta al mondo, 126 metri, e tanti edifici, tra cui Villa Caccia Romagnano, la sua casa maggiore, eccetera, e noi in questi luoghi portiamo musica innovativa, visite guidate e anche degustazioni di prodotti enogastronomici, appunto dai vini dell'Alto Piemonte, al biscotto di Novara, al riso. Però quello che ci tengo a dire è che c'è poi una centralità della musica, e per questo noi da 5 anni siamo anche un centro di produzione musica, ci chiamiamo We Start, con la direzione artistica di Enrico Bettinello, presentiamo 4 gruppi che sono nati nelle nostre residenze artistiche, e quindi secondo fine settimana, che sarà tutto a Novara sotto la cupola in diversi spazi della città, dai musei alle chiese, dai giardini più segreti ai cortili, presenteranno non solo alcuni interpreti del grande jazz internazionale, ma anche quattro giovani gruppi in cui c'è anche la danza, c'è l'elettronica, insomma, qualcosa delle produzioni innovative che speriamo poi possano solcare, calcare i palchi europei, come già sta avvenendo quest'anno, quando sia Anais Drago col suo progetto Relevé, sia Marco Centasso col suo Umwelt sono stati invitati al Jazz Head di Brema, che è la più importante fiera dedicata al jazz d'oggi, ed è stato un raro caso in cui degli italiani sono stati ammessi dopo una lunga selezione, che spesso, ahimè, ne parliamo anche per la Biennale, Documente e tanti altri ambiti, ci vede assenti. Allora, un po' più di innovazione, un po' più di coraggio ci permettono, credo, di portare anche dei giovani talenti italiani sui palchi europei.
1: Dunque, un focus sulle giovani leve che per una volta ha funzionato. Un'altra giovane, comunque un grande talento proprio dalla Svizzera, il brano con cui vogliamo salutare Corrado Beldì e inaugurare sostanzialmente anche gli ascolti del Novara Jazz 2026, perché si tratta proprio di Lea Maria Fries con Jazz Passing, una produzione che la vede in quartetto con un'attitudine molto promiscua dal punto di vista stilistico. C'è sicuramente un po' di jazz, ma c'è anche un po' di rock, un po' forse anche di pop, anche se è un pop molto arty, diciamo così, come viene definito. Lei lavora oggi tra Parigi e la Svizzera, ha una voce molto versatile, ascoltiamola. Naturalmente, prima salutiamo Corrado Beldì.
2: Grazie, vi aspettiamo a Novara per il programma completo www.novarajazz.org.
1: Arriveremo anche a raccogliere altri concerti per i nostri cartelloni.

0: Beh, era appunto questa anticipazione di quello che succederà al Novara Jazz, ma adesso siamo in procinto, no Guido?
1: Di entrare nel nostro cartellone, non vedo l'ora di ascoltare la pianista che ci attende al di là di un immaginario sipario, Tania Giannulli. Prima l'ho chiamata Giannulli nel sommario, sbagliando naturalmente, però deve essere una figura molto interessante. Prima del concerto però una brevissima sosta.
2: Intesa San Paolo vi invita all'ascolto di Radio 3 Suite.
0: Sì, è molto interessante in effetti, anche e soprattutto forse per certi versi, perché si è svelata anche proprio da quando ha iniziato a esibirsi in solo. Essere sola con lo strumento, ha dichiarato la pianista greca, mi dà un incredibile senso di libertà. E questo è, diciamo, una specie di manifesto. Non è un caso che anche per questo suo debutto novarese, perché quello che stiamo per presentare, appunto il concerto del 5 giugno 2021, era un debutto nel Novara Jazz Festival, dicevo, anche per questo suo debutto si è scelto di accoglierla tra l'altro in un luogo fascinoso, simbolico, come il Salone dell'Arengo, dove ha potuto far risuonare ogni dettaglio della sua essenza melodica e strumentale. Il Broletto di Novara è in realtà un complesso architettonico medievale molto particolare, costituito da 4 edifici storici sorti in epoche diverse, con stili artistici differenti e non coerenti tra loro, disposti a quadrilatero attorno a un cortile, appunto l'Arengo centrale. Si trova nel centro della città di Novara, a pochi passi dal Duomo, e al suo interno c'è un capiente salone, il Salone dell'Arengo, dove si è esibita appunto questa grande pianista greca. E dicevamo, trova nell'esperienza solitaria con lo strumento una forma di libertà assoluta. Adotta molto spesso anche e trasfigura quindi lo strumento grazie al piano preparato, cioè ci inserisce appunto oggetti tra corde e martelletti. E dentro questo universo, spesso in modo inconscio, riaffiorano probabilmente anche echi di musica popolare greca. E dicevamo, lo sentiremo, un'esperienza replicata anche nel live di Novara che ascolteremo fra poco, e una performance in solo che sta alla congiunzione tra musica contemporanea e jazz. Lei, dicevamo, il piano lo interpreta in fondo in maniera tradizionale, ma poi ci sono questi interventi manuali, strumentali, disturbi introdotti dalla percussione delle corde con martelletti, morsetti, campanelli, tocchi tattili, diciamo così. Tra l'altro Tania Giannulli sta per tornare in Italia per un tour estivo, sarà la quarta edizione del Festival A Love Supreme, Capestrano incontri jazz nell'Abbazia di San Pietro ad Oratorium di Capestrano in provincia dell'Aquila, diretto da Nicola Capriati. Lei suonerà il 27 giugno, preceduta il 26 dal trio di Grechi e Spinosa, e poi il 28 invece suonerà Claudio Filippini. Noi però adesso ci concentriamo su questa performance lunga più di un'ora, 1 ora e 16 minuti per la precisione, caratterizzata da un grande lirismo, snocciolata con una varietà timbrica strabiliante, se pensiamo che c'è appunto in gioco solo il pianoforte, solo naturalmente tra virgolette, un flusso continuo di melodie, poliritmi, dissonanze, cambiamenti repentini di tono, armonie complesse, momenti di quiete e anche delle ascese torrenziali. Tutto questo utilizzando la tastiera e le corde come se fossero un unico scrigno.
1: E al contrario del concerto di lunedì scorso, che era un unico set, esatto, non senza interruzione, qui vedo una ventina di pezzi.
0: Infatti, risparmiamo adesso l'elenco.
1: Sì, non diciamo tutti i titoli, magari li ricorderò io alla fine del concerto, ma adesso ci godiamo appunto questa scoperta di Tania Giannulli.
0: Buon ascolto.

0: Questi ultimi suoni, questi ultimi applausi, come sentite ancora in sottofondo, vengono dal 5 giugno 2025, esattamente dall'Arengo del Broletto di Novara, che prima Valerio Corsani ci ha descritto come un luogo molto prezioso e insolito della città. E abbiamo ascoltato in questa ora e 16 minuti grosso modo l'Ars Pianistica di Tania Iannulli, una pianista, improvvisatrice, compositrice di origine greca, nata nel 1977, quindi oggi vicina ai 50 anni, che come avete sentito incrocia con grande disinvoltura la musica contemporanea, l'improvvisazione, il jazz e molte altre evocazioni, comprese qualche evocazione di carattere, diciamo così, etnico, cioè legato comunque alla musica greca popolare. E abbiamo ascoltato una ventina di brani, grosso modo, brano più, brano meno, tutti divisi, tutti abbastanza brevi generalmente, i cui titoli non li abbiamo percorsi prima insieme a Valerio Corsani, però variano, diciamo, da titoli di carattere astratto musicale come Le Novellette, che era il titolo del secondo brano, Two Notes, il terzo, In Tone, il quarto. Poi invece titoli, non so, di carattere evocativo, comunque descrittivo, come Grey Blue, Broken Blossom, quindi fiore spezzato, Black Sea, Mad World, e ancora Same Dream, Twin Star, le stelle gemelle, oppure ancora appunto evocativi come Gaspar, non so se ci siano dei riferimenti a Gaspar de la Nuit, per esempio Spiral, e poi questi ultimi brani che abbiamo ascoltato, gli ultimi due, Unfailing Stars, quindi stelle infallibili, e poi The Sea, l'ultimissimo brano che Tania Iannulli ci ha fatto ascoltare. L'avete seguito anche voi con un certo interesse questo concerto al 335-5634-296. C'è chi vede Echi di Kate Jarrett. Bel concerto, scrive ad esempio Maria Grazia, concerto veramente bello, scrive proprio adesso Alfredo, è bravissima, evoca paesaggi, sentimenti, malinconie. Quello che ascolto mi piace molto, dice invece Rossella, ma purtroppo ha perso l'inizio e quindi ha perso il nome, appunto adesso abbiamo soddisfatto la sua curiosità. Tania Iannulli, per esempio, eccezionale epigona di The Hartmann, scriveremo da Padova, credo che si riferisca a Thomas de Hartmann, compositore russo, pianista, anche lui che, se non sbaglio, era legato da un rapporto di collaborazione, di vicinanza, non soltanto musicale, a Gurdjieff, quindi insomma sì, ci siamo, se vogliamo, come atmosfere. Questa pianista, dice Marco da Firenze, potrebbe essere il nuovo Kate Jarrett se non si complicasse la vita con il piano preparato, e quindi appunto lo diceva prima Valerio, insomma il suo piano a volte è appunto un piano preparato con bulloni e altri oggetti inseriti tra le corde e i martelletti. E poi c'è invece un'opinione invece critica di Enza da Crema, che dice: questa Iannulli sarà anche la più grande pianista greca, europea e mondiale. Beh, non abbiamo detto questo in realtà, ma finora non mi pare che faccia cose così sconvolgenti, niente di non già ascoltato, con l'aggiunta di una lieve venatura esotica, neppure essa sconvolgente. Questa è l'opinione di Enzo da Crema. Ma alle 22 passate da un paio di minuti noi ci stacchiamo da questo concerto e andiamo di corsa nella seconda metà di Radio 3 Suite.
1: Intesa San Paolo vi ringrazia per l'ascolto di Radio 3 Suite.

0: Abbiamo iniziato la trasmissione circa 2 ore fa, minuto più, minuto meno, ricordando la giornata di oggi, la giornata dell'11 maggio 2026, ricordando però al contempo ciò che è accaduto esattamente 80 anni fa, l'11 maggio del 1946, quando Arturo Toscanini diresse il primo concerto della nuova Scala, della Scala appena riaperta, e fu appunto un successo travolgente sotto tutti i punti di vista. L'abbiamo ricordato leggendo quella bellissima pagina pubblicata dal Corriere della Sera e firmata da Franco Abbiati, dal grande critico musicale, proprio il 12 di maggio, e ascoltando un frammento proprio di quel concerto che venne trasmesso dalla Radio Nazionale in diretta e venne anche fatto ascoltare attraverso gli altoparlanti all'esterno del teatro alla Scala, e questo permise a migliaia di milanesi di partecipare a quell'evento e a milioni probabilmente di italiani di ascoltarlo in diretta. La funzione della radio è sempre decisiva e cruciale. Vi dicevo anche, appunto, quando parlando di questo anniversario, che avremmo sfogliato le pagine di un libro importante, prezioso, che ho qui davanti a me. Si intitola Il ritorno del maestro, Toscanini, il fascismo, la guerra e la storica riapertura della Scala. Libro pubblicato dall'IM Tascabile, che è il frutto di tanti anni di lavoro di Mauro Balestrazzi, che è al telefono con noi. Buonasera, benvenuto, bentornato.
1: Buonasera a voi e grazie per l'invito.
0: No, grazie a lei per il lavoro che ha fatto, veramente un lavoro preziosissimo di studio, di indagine, di scavo, di lettura dei documenti, che davvero ci ha aperto tanti diversi mondi. Perché il suo libro, Mauro Balestrazzi, sì, è certamente una cronaca dei rapporti tra Toscanini, il fascismo, la guerra e l'antifascismo, se mi posso permettere, soprattutto,
1: certo,
0: ma è anche in un certo senso un libro di storia del fascismo, soprattutto anche del post-fascismo, si intende. Però è così attento lei, e credo che sia un metodo proprio, no? Un metodo storiografico molto preciso, ad inserire sempre le vicende personali di Toscanini, a partire appunto dagli anni lontani del 1919, nella cornice storica degli avvenimenti che hanno determinato a volte scelte, rifiuti, compromessi e tanti altri gesti che ha compiuto Toscanini, sempre inserite nella cornice storica, no? Ecco, credo che sia questo, no, il suo metodo storiografico.
1: Certo, beh, la ringrazio, lei parla di metodo storiografico, io sono giornalista.
0: Beh,
1: innanzitutto,
0: i confini sono labili, sa, tra giornalista e storico.
1: Sì, no, la ringrazio molto. Il motivo, naturalmente, il motivo per cui mi sono dedicato a scrivere questo libro, a raccontare questa storia, è l'anniversario degli 80 anni della riapertura della Scala col ritorno di Toscanini, che è un avvenimento, è stato un evento unico, perché la convergenza di motivazioni di questa serata, di questo concerto, la ricostruzione, intanto la riapertura di un teatro che era stato bombardato, come sappiamo, e che è stato ricostruito praticamente nel giro di un anno. E poi un avvenimento che segnava soprattutto la fine di una guerra terribile, la fine di una dittatura di 20 anni, e poi mettiamoci anche il ritorno naturalmente di Toscanini dall'America. E credo che per valutare fino in fondo cosa è stato, cosa ha rappresentato questo concerto, questa serata, per la città di Milano, per il teatro e anche per Toscanini, ma direi più in maniera più larga per tutto il paese, bisognasse partire dal 19, anche per spiegare come mai Toscanini, che è stato uno dei grandi avversari del fascismo, uno dei grandi oppositori del fascismo, come mai aveva cominciato presentandosi come candidato proprio nelle liste dei fasci di Mussolini del 1919.
0: Le elezioni, quindi, del 16 novembre, no? Del 1919.
1: Esatto. E quindi il lavoro di ricerca che ho fatto era anche per cercare di spiegare il rapporto, come mai era cambiato questo rapporto da questa sua adesione iniziale. Anzi, per dire, Mussolini, in una testimonianza rilasciata, contenuta in un libro di sue confessioni con Claretta Petacci nel 39, quindi già dopo i fatti di Bologna, dopo che Toscanini era partito per l'esilio, ancora non si rendeva conto, dice, ma secondo me lui la contestazione non ha voluto dirigere Giovinezza a Bologna non per antifascismo, ma perché per una questione estetica. C'era insomma un senso di così, quasi evidentemente non poteva pensare,
0: poteva
1: che
0: credere.
1: Qualcuno, ecco. Credere che Toscanini è sempre stato dalla nostra, invece non è vero.
0: Non è vero, perché c'è un'affermazione molto precisa, no, da parte di Toscanini ad un certo punto,
1: certo,
0: della sua evoluzione.
1: Dopo la marcia su Roma dice, se fossi capace di uccidere un uomo ucciderei Mussolini.
0: Esattamente. Quindi, e poi c'è anche una dichiarazione di antifascismo molto esplicita. Io sono antifascista, ha detto.
1: Ma tutto il comportamento di Mussolini, di Toscanini negli anni mitici della gestione scaligera, quindi dal 21 al 29, pur in un modo con un'opposizione frontale dichiarata, però sono segni evidenti della sua il momento più clamoroso fu la prima di Turandot, quando lui non volle dirigersi, mise il teatro di fronte alla scelta, se volete Giovinezza vi trovate un altro direttore. E Mussolini, che era già la cui presenza era già stata annunciata dal Corriere della Sera, da altri giornali, alla fine non andò a teatro. E quindi
0: la rottura, e già allora, a quel punto.
1: Una rottura, sì, che peraltro in Italia era tenuta nascosta, però già sui giornali americani, dove Toscanini aveva cominciato a dirigere a New York i concerti con la New York Philharmonic, quindi in America era molto seguito, già allora, già nel 25-26, si parla di Toscanini come di un grande oppositore di Mussolini.
0: Certo, ma lei allora, Mauro Balestrazzi, tornando a quell'episodio, non per mettere poi un accento particolare, però l'evoluzione del pensiero di un uomo, di un musicista, è sempre interessantissima, perché quando Toscanini si candida appunto nel partito di Mussolini e di Marinetti, peraltro, no?
1: Certo.
0: Nel 1919 non viene eletto, e quindi insomma la sua carriera politica, diciamo, posto che dovesse cominciare, non è mai cominciata. Oltretutto poi negli anni successivi Toscanini rifiuta la nomina, no, a senatore nel 24, se non mi ricordo male. Ecco, è testimonianza di cosa quella partecipazione? Non credo, forse no, l'adesione agli ideali del fascismo delle origini, per quanto venati di socialismo.
1: Il primo fascismo si può considerare un movimento quasi di sinistra.
0: Ma certo,
1: anche
0: sì,
1: perché c'erano delle motivazioni nell'elezione del 19, i punti programmatici sono fra gli altri un'assemblea costituente per decidere la forma dello Stato, quindi la Repubblica e non la monarchia, il sequestro dei beni ecclesiastici, cioè aveva un programma che era veramente, si poteva definire di sinistra, se non di estrema sinistra. Non che Toscanini fosse un uomo di sinistra, però alla fine della guerra c'era una situazione in Italia, naturalmente una crisi fortissima, e questo movimento che patriottico che cerca di favorire il ritorno alla vita dei combattenti, aveva nel suo programma dei punti che Toscanini in quel momento
0: poteva anche condividere. Ma io mi sono fatto un'idea, non so se sbaglio, però lei cita un episodio molto poco noto in realtà, no? Perché poche settimane dopo il mitico appunto concerto dell'11 maggio del 46, Toscanini decide di cancellare i concerti che avrebbe dovuto dirigere con la Scala in Francia per protestare contro la conferenza di pace di Parigi. No, lei lo scrive proprio nell'ultimissime righe del suo libro. Aveva tolto all'Italia, dandole alla Francia il territorio di Brigatende e Moncenisi. Allora, non è che anche, e qui siamo nel 46 per l'appunto, nel 19, cioè tanti anni prima, non è che allora quella presenza, quella decisione di Toscanini di partecipare a quel movimento non sia stata determinata da una fortissima passione politica proprio? C'era qualcosa del genere?
1: Assolutamente, tanto guardi, mi fa molto piacere che dica questo, perché lo scopo di questo mio lavoro era anche di dimostrare che, contrariamente a quanto lui stesso sosteneva, cioè di non aver mai fatto politica, secondo me la biografia di Toscanini invece ci dice che lui ha sempre fatto politica, ma anche nei modi poi che erano possibili un direttore d'orchestra, quindi dirigere o non dirigere un inno.
0: Certo.
1: Anche se delle volte si giustificava col fatto di non dirigere la giovinezza, perché la sacralità della cerimonia Martucci, in ricordo di Martucci, non consentiva in realtà non dirigere la giovinezza, perché non, per un motivo, per una scelta, perché poi invece dirigeva, per dire, l'inno di Garibaldi durante la guerra, l'Internazionale, quindi è tutto molto legato. È chiaro che lui non voleva scendere, scontrarsi apertamente, però per tutta la durata delle otto stagioni toscaniniane alla Scala non sono mai state, non sono mai apparse le fotografie del re e di Mussolini. Poi quando nel 24 fu istituita la festa del Natale di Roma, quindi con l'obbligo in quell'occasione di aprire tutte le serate con l'esecuzione dei due inni, Marcia Reale e Giovinezza, Toscanini fece in modo di programmare sempre, per tutti gli anni in cui rimase alla Scala, di programmare per quella data delle prove, oppure addirittura un anno spostando proprio all'ultimo momento, in maniera abbastanza clamorosa, la prima del Diavolo del Campanile di Adilualdi, mi sembra, proprio per evitare che il teatro dovesse seguire, come era diventata una
0: regola,
1: una regola fissa, che non si poteva evitare, quindi per aggirarlo lo faceva in questo modo.
0: Forse in questa chiave va letta anche un altro episodio che può lasciare un po' sconcertati, no? 1920, quindi l'anno dopo le famose elezioni, quando Toscanini decide di andare a Fiume a incontrare D'Annunzio, no?
1: Anche quello
0: incontro lascia un po' leggermente sconcertati, insomma. D'Annunzio, adesso non dobbiamo fare la storia della riconquista di Fiume, per carità, però insomma questo anche quello è un fondo, la testimonianza di un impegno politico, no?
1: Assolutamente, del resto non bisogna dimenticare che era figlio di un garibaldino che aveva combattuto, quindi con il mito del risorgimento dell'Italia unita, lì la famosa per D'Annunzio la vittoria mutilata,
0: la famosa vittoria mutilata.
1: Non solo lui va a Fiume a dirigere un concerto, ma anche portano beni di consumo, cibo per i legionari, quindi c'era una convinzione che Fiume doveva essere italiana,
0: e per lui
1: si scaglia contro il governo ed è forse la prima frizione che ha con Mussolini, Mussolini ha un atteggiamento molto ambiguo. Prima appoggia D'Annunzio e poi quando capisce che lo scarica
0: e quindi, piuttosto sbrigativamente.
1: Direi che Toscanini ha fatto politica in tanti modi, forse la prima frizione che ha con Mussolini, Mussolini ha un atteggiamento molto ambiguo. Prima appoggia D'Annunzio e poi quando capisce che lo scarica
0: e quindi, piuttosto sbrigativamente.
1: Direi che Toscanini ha fatto politica in tanti modi diversi, anche ad esempio decidendo di dirigere.

0: molto interessante del suo libro e della biografia di Toscanini, però ritornerei a quella leggendaria serata dell'11 maggio del 1946, 2 ore e 45 di concerto, no? Finì sì. alle 22:45, se non mi ricordo male, no? Quindi alle 23:45.
1: No, sì, 23:45.
0: Esatto, sì, quindi un quarto d'ora prima di mezzanotte. E sì, trasmesso in diretta.
1: Era un concertone, diviso in tre parti quindi con due intervalli anche.
0: Esatto. E prima abbiamo fatto ascoltare in apertura di trasmissione il quintetto che chiude il terzo atto di Manon Lescaut, e adesso ascolterei un grande classico insieme a lei, almeno una parte, ovvero sia la preghiera del Mosè di Rossini, dove si ascoltano voci leggendarie come quelle di Tancredi Pasero, Renata Tebaldi, Yolanda Gardino e Giovanni Malipiero.

0: di quell'11
1: certo.
0: maggio di 80 anni fa, esatti, esatti, esatti, no? Quest'ora, 80 anni fa, il concerto era ancora in corso, no? Forse
1: era
0: magari si eseguiva proprio questo, no, forse è stato eseguito un po' prima, ma non importa. E appunto questa era tuo Stellato Soglio, ovviamente la preghiera del Mosè di Rossini, con la incredibile voce di Tancredi Pasero, no? Una
1: cioè,
0: voce...
1: ci emoziona ancora oggi.
0: Sì, veramente, veramente, veramente. Ecco, torniamo però appunto ai gesti, diciamo così, di negazione ma anche di affermazione, perché il modo di far politica, come diceva lei prima, no, di Toscanini, si esprime attraverso dei no, il no appunto all'esecuzione di Giovinezza, il no a dirigere a Bayreuth per esempio, no? Il no a Salisburgo,
1: certo.
0: E quindi con la contrapposizione Toscanini-Furtwängler, che non è solo di carattere stilistico ma anche di carattere politico, almeno
1: certo.
0: Per come è stata interpretata allora, e forse la possiamo interpretare anche anche oggi in questo modo. Ma non sono stati solo dei no, ci sono stati anche dei sì, ovvero sia delle
1: certo.
0: decisioni, no? Per esempio quella di eseguire appunto la sinfonia numero 7 di Shostakovich con la NBC.
1: E prima
0: no?
1: ancora vorrei ricordare quella di andare a dirigere la neonata orchestra di Palestina.
0: Ah, che come no, certo, certo.
1: In quel momento, nel 1936, non era una cosa, non era così
0: scontata.
1: Popolare,
0: insomma, no, no,
1: diciamo,
0: assolutamente.
1: In una certa parte del mondo.
0: Naturalmente.
1: Dato che fu definito il giudeo onorario dai giornali fascisti.
0: In quel momento no, aveva un grande significato invece, no?
1: Certo. Ecco, l'esecuzione della settima di Shostakovich è veramente emblematica in questo senso, perché Toscanini è in America dal 38, il suo esilio è cominciato nel 38, non come spesso si dice o si pensa dopo lo schiaffo di Bologna. Dopo lo schiaffo di Bologna del 31 lui ha continuato a vivere in Italia per 7 anni, semplicemente non ha mai diretto in Italia,
0: esatto.
1: Ed era costantemente tenuto sotto controllo dalla polizia,
0: fascista, certo.
1: Fascista, ma ha continuato, dirigeva in Europa, dirigeva negli altri paesi, a Salisburgo, appunto prima a Bayreuth, poi Salisburgo, e tornava normalmente in Italia. Dal 38 invece si stabilisce in America, dopo l'ultimo scontro, perché era stata ascoltata una sua conversazione telefonica subito dopo l'emanazione delle leggi razziali, in cui parlava di criticava naturalmente questa decisione del governo. Mussolini gli fa ritirare il passaporto, poi c'è un tira e molla che dura per qualche settimana, poi di fronte alla possibilità di uno scandalo
0: gli viene restituito il passaporto,
1: gli viene restituito e lui però capisce che non può più restare in Italia, che a questo punto non, e quindi si trasferisce definitivamente a New York. E qui con lo scoppio della guerra lui cerca di farsi parte per quello che può, dirige tantissimi concerti di beneficenza, dirige per sostenere le forze armate americane, anche contro, naturalmente sperando che il loro intervento serva ad abbattere la dittatura fascista. E fra le altre cose c'è questa, proprio come direi, proprio più in senso propagandistico che quasi che in senso artistico, anche perché anni dopo pare che lui, in quelle registrazioni che gli venivano fatte di nascosto quando era molto anziano, pare che lui una volta parlando della settima di Shostakovich commentasse: ma io ho diretto quella roba lì. Quindi forse non era proprio non rientrava proprio nella sua passione, eppure
0: lo fece, no?
1: Lo fece, non solo lo fece con risultati che allora furono considerati, c'è anche abbiamo la registrazione,
0: certo,
1: ma lo fece in modo proprio deciso, volle a tutti i costi fare lui eseguire lui per la prima volta, e siccome avrebbe dovuto farla prima Kusevitsky a Tanglewood, invece volle poi farla lui d'estate con la NBC.
0: alla Radio City, no?
1: Esatto, perché fosse la prima. Lui attribuì un grande significato politico a questa. Difatti, certo, scrisse, ci fu una piccola baruffa con Stokowski, sì, il quale l'anno prima era stato lui direttore della NBC, perché Toscanini nel 1942 praticamente aveva diretto pochissimo, era entrato in crisi proprio per la guerra, per quello che stava succedendo, poi la lontananza da casa, dalla famiglia, da una parte della famiglia, e quindi aveva limitato molto la sua attività, per cui la NBC si era attivata per acquistare i diritti per la sinfonia, anche per pensando a Shostakovich. Invece alla fine è lui che la dirige, no? Mm-hmm. E con Shostakovich, a Shostakovich scrive, non pensa anche lei che sarà interessante sentire il vecchio direttore italiano, mm-hmm, stato uno dei primi a combattere il nazismo, e sentirlo dirigere questa sinfonia di un giovane direttore, di un giovane sovietico, musicista sovietico, antinazista, e poi gli dice: stia tranquillo, io sono vecchio, non mi troverà più sulla sua strada. E Shostakovich sicuramente creerà tante altre nuove sinfonie.
0: Come poi ha fatto. Sono sicuro come che con il fatto suo innato e straordinario talento, no, dice Shostakovich a Toscanini, lei trasmetterà agli ascoltatori della Democratica America le idee che ho cercato di tradurre in questo lavoro. Le invio i miei più sinceri ringraziamenti, con i migliori auguri di buona salute e felicità. Queste sono le parole che Shostakovich scrive, certo, a Toscanini. Carissimo Mauro Balestrazzi, noi abbiamo finito, ahi noi, la nostra mezz'oretta di conversazione intorno a questo libro, che è assai più denso, profondo, ricco di notizie, di fotografie, di documenti, di quanto non sia apparso da questa nostra conversazione. Ma insomma, l'invito è per l'appunto a sfogliarlo e a leggerlo con attenzione questo libro. Mauro Balestrazzi, Il ritorno del maestro, Toscanini, il fascismo, la guerra e la storica riapertura della Scala, avvenuta, lo ricordo, 80 anni fa, esatto, l'11 maggio del 1946, libro pubblicato da Lim Tascabili. Grazie per il suo lavoro, Mauro Balestrazzi.
1: Grazie a voi, grazie a voi.
0: Arrivederci. Buona serata. Arrivederci.
1: Arrivederci.

Ecco, fa venire un po' i brividi, devo dire, ascoltare, no? Balestrazzi, ascoltare questo frammento, perché ci porta davvero dentro e fuori al Teatro alla Scala.

0: Ben 37 minuti gli applausi all'indirizzo di Toscanini, dell'orchestra, del coro, del Teatro alla Scala, quell'11 maggio di 80 anni fa, quando il Teatro Milanese riaprì di nuovo i suoi portoni con quell'odore di vernice fresca che tutti sentirono quella sera, almeno chi ebbe la fortuna di entrare al Teatro alla Scala. Moltissimi milanesi però rimasero fuori, naturalmente, però grazie agli altoparlanti, grazie alla radio, ascoltarono tutti quanti questo lunghissimo concerto di 2 ore e 45, al termine del quale tutti si riversarono in piazza Filodrammatici, in via Filodrammatici, scusate, in fianco alla Scala, per accogliere la limousine nera che accompagnava Toscanini all'esterno del teatro. Beh, e questo suono, questa parte, insomma, dell'intermezzo della Manon Lescaut viene proprio esattamente da quel giorno, quindi è un suono di 80 anni fa. 22:34 minuti e una ventina di secondi. Adesso noi invece ascoltiamo suoni più vicini a noi, suoni nuovi, suoni contemporanei, quelli che sono contenuti in questo disco che ho qui davanti a me. Ennio Porrino, I canti dell'esilio, una raccolta di liriche che è stata incisa da poco, da pochissimo, e che da Brilliant Classics, per essere esatti, che vede per protagoniste Angela Nisi, soprano, ed Enrica Ruggero, pianoforte. Angela Nisi ha avuto la gentilezza di aspettarci sino a quest'ora per venire al telefono con noi. Buonasera Angela, benvenuta, grazie.
1: Buonasera, grazie Guido, grazie per l'invito, buonasera, ecco, a tutti.
0: Allora, questo disco, noi abbiamo appena parlato, mi libero subito di questo argomento, poi passiamo ad altri, ma è inevitabile soffermarsi per un istante sulla diversità delle biografie, anche dal punto di vista politico, no? Di Arturo Toscanini e di Ennio Porrino, perché Porrino non è un mistero e non è un segreto, insomma, ha avuto atteggiamenti politici opposti rispetto a quelli di Toscanini, almeno nelle sue scelte durante la guerra, no? Ha aderito alla Repubblica Sociale Italiana e ha manifestato più volte un'adesione, insomma, anche agli ideali del regime fascista, e la sua vicenda appunto è stata assai diversa, ma non per questo noi non dobbiamo ovviamente ascoltare, misurare e apprezzare anche la sua musica, no? come voi avete fatto. Allora mi chiedo, Angela Nisi, da dove nasca poi il vostro interesse per la musica vocale, in particolare di Ennio Porrino, che invece ha scritto tante altre cose, ha scritto ovviamente anche un'opera, no? Molto bella, che riguarda le sue origini sarde. Lui è nato in Sardegna nel 1910 ed è scomparso, lo ricordo, nel 1959. Allora, da dove nasce questo interesse?
1: Sì, sì, sì, tra l'altro ha scritto 4 opere addirittura. Sì, in Sardana, certo. È sicuramente la più famosa, è stata anche eseguita recentemente,
0: sì,
1: di nuovo.
0: Sì, interpretata. È vero.
1: Il nostro interesse per questo compositore è nato da un lato un po' per caso e dall'altro non per caso. Spiego questa apparente contraddizione. Ecco. Come duo con Enrico Ruggero lavoriamo già di diversi anni insieme e abbiamo una particolare passione per la musica della fine dell'Ottocento e del primo Novecento, mm-hmm. Non solo italiana, ma anche molto italiana, quindi abbiamo interpretato spesso Respighi, altri compositori della generazione dell'Ottanta, quindi è quasi venuto da sé affacciarci con interesse alla generazione successiva, che è quella a cui appartiene Porrino, che è stato, ricordo, anche forse il miglior allievo, con la migliore carriera anche dello stesso Respighi.
0: Certo.
1: Quindi da un lato, diciamo, appunto, non è stato casuale per questo motivo, dall'altro l'abbiamo incontrato un po' per caso, perché nel 2022 siamo state invitate come interpreti della finale di un concorso di composizione intitolato a Ennio Porrino, che si teneva all'Argentario ogni 2 anni. Quindi noi siamo state chiamate a eseguire i brani finalisti dei compositori partecipanti, e per rendere, diciamo così, più varia, più interessante la serata finale e anche trasformarla in un concerto, ci è stato chiesto di aggiungere dei brani di Ennio Porrino, per cui li abbiamo scoperti così, ci sono stati forniti, abbiamo detto ma questa musica è bellissima, non esisterà dell'altra. Quindi conoscendo
0: e infatti
1: poi
0: ne esiste
1: figlia,
0: dell'altra
1: tantissima altra. Per cui insomma piano piano abbiamo iniziato ad approfondire, ci siamo soprattutto appassionati alla sua storia, alla storia della sua famiglia, di artisti tutti diversi, a partire dalla figlia Stefania, che è diventata ormai proprio una nostra cara amica, che è una drammaturga.
0: E che firma anche un breve scritto, ma molto intenso, no? Nel booklet del, sì, del libro, del disco,
1: sì,
0: scusi.
1: Del disco, sì, assolutamente. Allora, e poi sì, insomma della moglie, che è una pittrice.
0: Certo. E allora veniamo all'impaginazione un po', no? Allora, di questo disco, che è il frutto appunto di un'indagine, no? Credo molto, molto approfondita, perché il titolo, I canti dell'esilio, corrisponde in realtà, no, a una raccolta di 12 liriche che sono state scritte nel 1945, quindi in un momento molto cruciale, delicato della nostra storia. E, certo, e sono divise in tre gruppi: le tre liriche greche, le tre liriche trobadoriche, le tre liriche italiane. Questo fa in qualche modo immaginare, se poi guardiamo anche alle altre tre liriche italiane che voi avete inciso, che riguardano invece la musica del XVI al XVIII secolo, quasi una sorta di tentativo di ripercorrere, se non sbaglio, una certa storia della musica italiana, e non soltanto italiana, con una prospettiva che guarda molto alla tradizione, no? Che guarda molto ai valori, sì, della tradizione musicale.
1: Assolutamente sì, sì, sono proprio, è una raccolta molto strana, perché appunto comprende 15 liriche divise in questi 5 gruppi da 3, ed è letteralmente un excursus storico a partire dalle radici greche che lui trova appunto nella letteratura italiana, con i grandi poeti greci. Tra l'altro erano stati da poco tradotti da Quasimodo in nelle versioni che lui ha utilizzato, e questa raccolta finisce con le ultime tre, che sono i canti d'esilio, che sono proprio scritti dallo stesso Porrino, anche i testi,
0: certo.
1: Sì, quindi è come se lui avesse voluto creare proprio un viaggio attraverso la letteratura italiana e anche attraverso la musica, partendo quasi dalle radici non solo italiane, come dicevi, ma che guardano anche, per esempio, la produzione trobadorica. Quindi c'è anche un testo in tedesco antico, c'è un testo in francese antico e in spagnolo.
0: Proprio c'è una pastorella, no? Francese, tipico genere della lirica trobadorica.
1: Senta, su cui abbiamo fatto anche uno studio apposito per la pronuncia, perché non è un francese contemporaneo.
0: È la lingua provenzale, che nessuno sa più ormai, sì, come si pronuncia.
1: Ho dovuto cercare
0: davvero
1: un esperto addirittura, immagino, in Canada. Sì.
0: Senta, Angelinisi, le propongo un piccolo cambiamento rispetto alla nostra scaletta, lo propongo anche a Giorgio Spolverini, che è in regia, nonché ad Andrea Perrone, li costringo sempre a dei balzi immediati. No, perché vorrei invece proprio cominciare. Pensavamo di iniziare dai canti di stagione, ma magari ci arriveremo. Ma visto che abbiamo messo in campo proprio, no, la sequenza dei canti d'esilio, allora comincerei col Lamento di Danae, che fa parte delle tre liriche greche, così siamo proprio agli inizi, no, di questa storia immaginaria della musica attraverso la traduzione nelle liriche per voce e pianoforte. E l'ascolterei, dura poco meno di 3 minuti, Lamento di Danae su parole.

0: La voce dunque di Angela Nisi, soprano, e il pianoforte di Enrica Ruggero in questo Lamento di Danae dai Canti d'Esilio di Ennio Porrino, anno di nascita 1945. Ed ecco, Angela Nisi sembra proprio di intravedere nella scrittura vocale ma anche pianistica di Porrino questa dichiarazione esplicita di arcaismo, no? Questo indugiare in armonie modali, qualche cromatismo, no? Come se fosse veramente una sorta di ritorno all'indietro, alle origini proprio, no? della scrittura musicale, pur mantenendo però, visto che insomma il modalismo declinato al Novecento ha tutt'altro valore rispetto al modalismo delle origini, rivelando anche in realtà un'attenzione per i linguaggi più nuovi, no? Più vicini al Novecento.
1: Certo, è stato in un modo molto personale un grande sperimentatore. Diciamo, ascoltando questa raccolta, si può apprezzare già proprio all'interno della raccolta stessa, che anche questo è molto insolito rispetto a una raccolta di liriche in cui normalmente i compositori prediligono una coerenza stilistica. Invece lui è proprio come se volesse descrivere questo viaggio nei testi attraverso dei richiami musicali, quindi anche delle suggestioni di tipo armonico, di tipo modale, quindi partendo dalla musica percepita, dai testi così antichi, ecco, quasi rivelare una musica addirittura che sia percepita come antica. Come e antica, poi certo. Infatti anche in quelle successive pian piano è come se si avvicinasse alla contemporaneità anche da un punto di vista puramente compositivo.
0: Ma del resto, insomma, negli anni 40 la musica italiana, basta pensare a Petrassi in quegli anni lì, no? Era molto vicina, era percorsa da questi fremiti di arcaismo, no? Di modalismo, di interesse per la polifonia, non in questo caso naturalmente, no? C'era insomma una ventata tra gli anni 40 e 45 proprio molto molto vicina a questo spirito, no? Quindi Ennio Porrino partecipa in maniera diretta, in prima persona, no? A questa temperie.
1: Assolutamente, non solo, ma per lui era proprio importantissimo riscoprire le radici, e in questo in qualche modo poi si sposava con l'ideologia del regime, e cioè le radici dell'italianità, della cultura italiana, a partire anche proprio dalla tradizione musicale, non solo operistica, che poi aveva diciamo scorrazzato per tutto l'Ottocento e l'inizio del Novecento, ma andando più indietro come tanti altri suoi contemporanei, e andando a scavare anche nel Gregoriano.
0: Certamente, certamente. Oh, passiamo, Angela Nisi, alla seconda terna, diciamo, alle tre liriche trobadoriche, no? Perché sono molto interessanti. La prima è Se fu a me, quindi una pastorella francese, quindi la lirica proprio dei trobadour provenzali. E poi c'è Dubis Min, invece si allude al canto dei Minnesänger, no? Che erano un po' i trobadour tedeschi del XII secolo. E poi si conclude con questa curiosa Romance del prisionero, dai Romances Viejos di Spagna. Io non ho trovato veramente questa fonte in maniera così diretta, quindi da dove viene questa lirica che tra poco ascolteremo?
1: Ma sono dei testi anonimi praticamente, quindi tra l'altro l'ho trovato un testo molto simile anche musicato da altri compositori in quegli anni, quindi credo, se non ricordo male, Castelnuovo Tedesco ne ha fatto una versione.
0: Certo.
1: E quindi evidentemente circolava questo testo, ogni tanto capita nelle epoche che poi ci siano dei testi che in qualche modo hanno fortuna, e quindi anche lì ha preso, se vogliamo sono tutti e tre semi anonimi, poi ci sono ovviamente delle ricostruzioni, delle ipotesi, però sono tutti e tre testi che diciamo hanno le radici proprio nella cultura popolare.
0: Proviamo ad ascoltarlo e poi vediamo anche di ragionare un po', perché mi interessa molto sulla scrittura pianistica. Adesso non c'è con noi Enrica Ruggero perché era impegnata altrove oggi, ma una riflessione sulla scrittura pianistica di Ennio Porrino credo che sia essenziale. E allora, Romance del prisionero di Ennio Porrino, naturalmente ancora Angela Nisi ed Enrica Ruggero.

0: Beh, si indulge questa scrittura vocale, un certo spagnolismo, un po' di maniera, no? Angela Nisi, anche molto divertente in un certo modo, no? Così molto.
1: Sì, anche molto
0: È
1: virtuosistico
0: molto
1: in certi
0: virtuosistico,
1: momenti e quasi
0: ovviamente.
1: operistico in altri.
0: Sì. Ecco, mediamente però la scrittura vocale di Porrino, naturalmente nell'ambito della lirica da camera, quindi insomma non certo dell'opera, come si muove? Perché mi sembra di sentire una grande attenzione al testo, alla metrica, alla prosodia del testo, poca indulgenza nei confronti di melismi o ornamentazioni troppo elaborate, una scrittura piana, sillabica, no? Semisillabica, che è molto cameristica, insomma, molto legata alla lirica da camera.
1: Sì, anche se bisogna dire che entrambe le raccolte contenute in questo disco hanno come versione originale quella per piccola orchestra e voce.
0: Certo, sì.
1: Quindi in realtà le ha immaginate per piccola orchestra e poi lui stesso le ha rese nella versione per pianoforte. Quindi c'è sempre questa ambivalenza e anche abbiamo dovuto fare una ricerca proprio a livello timbrico anche col pianoforte. In questo Enrico ha fatto secondo me un lavoro meraviglioso per rendere col pianoforte anche dei timbri, dei colori molto molto anche contrastanti in una lirica rispetto a quella successiva, perché ci sono a volte dei contrasti marcatissimi.
0: Certo, non è
1: E nella
0: certo
1: vocalità.
0: una scrittura pianistica di mero accompagnamento, comunque, no? Partecipa sempre al gioco
1: Assolutamente
0: vocale il
1: sì.
0: pianoforte, ecco.
1: Assolutamente sì, e in alcune liriche di più, in alcune di meno, ma sempre perché sta servendo il testo, come sottolineavi, perché, come vedremo anche quelli successivi, si richiamano addirittura a recitar cantando, quindi il pianoforte sotto va avanti per accordi molto molto semplici, invece in altri casi
0: Invece
1: ci
0: è più
1: sono delle
0: complessa, certo.
1: sì, assolutamente più complesso, anche molto virtuosistica la parte pianistica.
0: Allora,
1: E la vocalità è per
0: sì.
1: questo anche piena di contrasti allo stesso modo, quindi si
0: Anche
1: va
0: di
1: dal
0: colore, di timbro,
1: sussurro
0: no? Sì.
1: di timbro e anche di estensione, perché e
0: Ho
1: questa è stata un po' una
0: sentito.
1: sfida,
0: Per un
1: perché è scritto per
0: soprano.
1: soprano o tenore, però in realtà spesso
0: È
1: va
0: nel
1: veramente a
0: timbro
1: scavare nel
0: medio
1: registro del mezzo
0: grave.
1: soprano.
0: Eh sì,
1: Sì, sì.
0: si sente, si sente. Angela Nisi, allora non abbiamo più molto tempo, quindi le proporrei un altro cambio di scaletta perché mi interessa questo approdo che fa Ennio Porrino alla lirica dantesca, alla poesia di Dante Alighieri. E allora le proporrei l'ascolto, e lo propongo ai nostri ascoltatori, di Negli occhi porta, perché la scelta di Dante non è così scontata, non è così banale. Secondo lei che significato ha rivolgersi a Dante in questo contesto?
1: Beh, sicuramente rientra nella scelta dell'essere rappresentativo della cultura italiana, quindi un pilastro così gigantesco, in qualche modo era obbligatorio inserirlo probabilmente, e perché appunto percorrendo una strada, un viaggio, così temporale attraverso tutta la cultura letteraria italiana, cioè, come non pensare a Dante, no? Vorrebbe dire quasi, anche se è un poeta che in qualche modo tutti un po' evitano.
0: Eh beh sì, il timore di confrontarsi con la lirica dantesca è diffuso. Va bene, allora ascoltiamo
1: Assolutamente.
0: Negli occhi porta, testo poetico di Dante Alighieri, Angela Nisi e Enrico Ruggero.

0: Complimenti ad Angela Nisi, una cantante che oltre a cantare sa parlare assai bene, scrive Gianluca da Cagliari che ci sta ascoltando. Perché se no non l'avremmo chiamata, Angela Nisi, se non avessimo saputo che sa parlare anche assai bene. Allora Angela, un'ultima battuta proprio brevissima, perché sono quasi le 23, dobbiamo andare verso i nostri teatri in prova insieme a Cata Ippaso, che è già arrivata lì in regia. Per un paradosso, adesso non so se sbaglio, ma insomma mi sembra che il confronto con Dante per Ennio Porrino faccia riscoprire un po' un modernismo un po' più accentuato, cioè un melodismo, un lirismo che non è tanto legato a certi stilemi arcaici, ma guarda forse verso una vocalità, diciamo, un pochino più operistica, più contemporanea, insomma, in un certo modo. Mi sbaglio?
1: Beh, da un punto di vista del declamato forse sì, nel senso che, se vogliamo, anche Puccini scriveva in questo
0: esatto.
1: modo.
0: Sì, sì, ma mi ha proprio ricordato Puccini, per quello dicevo, modernismo.
1: Sì, sì, certo, infatti, sicuramente, e contemporaneamente sembra quasi di andare su Recitar cantando, come accennavo prima, pensavo proprio a questa, a quella successiva, la Lauda spirituale, perché è proprio un'armonia che serve, e anche una metrica, se vogliamo, che serve il testo, quindi è come se si perdesse la verticalità della battuta e si percepisse molto, molto maggiormente il ritmo connaturato al testo stesso.
0: Ecco.
1: C'è molto rispetto del poeta,
0: sì,
1: credo
0: sì, sì,
1: c'è stata
0: sente.
1: Una grande umiltà da parte sua in questo
0: bene, allora questo cara approccio. Angela Nisi, noi adesso ci congediamo con l'ultimo ascolto, che è quello di Alla madre lontana, perché voglio far ascoltare anche i versi, no, di Ennio Porrino, che in questo caso si misura anche con la scrittura del testo. E allora io ricordo ai nostri ascoltatori questo disco, Ennio Porrino, I canti dell'esilio, pubblicato da pochissimo da Brilliant Classics, con Angela Nisi soprano, Enrica Ruggeri pianoforte. Vi ascolteremo anche in concerto, penso, no? Immagino, con questo repertorio, e spero che potremo anche ascoltarvi dal vivo.
1: Assolutamente sì,
0: no?
1: Stiamo lavorando per diversi altri concerti con questo repertorio. Abbiamo già fatto una serata tutta dedicata a Porrino all'Accademia Filarmonica Romana marzo scorso, ma assolutamente vogliamo continuare con grande vigore.
0: Bene, bene, allora vi aspettiamo e ci congediamo appunto con Alla madre lontana di Ennio Porrino. Grazie Angela Nisi, buona serata.
1: Grazie mille, buonasera a voi.
0: A voi.

0: Ecco, soltanto una parte di questo Alla madre lontana, dai tre canti dell'esilio di Ennio Porrino, che fanno parte della più ampia raccolta I canti dell'esilio. Abbiamo trascurato i canti di stagione, ma lo faremo in un'altra occasione. Questo disco recentissimo inciso da Angela Nisi, soprano, ed Enrica Ruggeri, pianoforte. 23:03 minuti e 13, con tre colpevoli minuti di ritardo, accogliamo un'altra compagna di viaggio molto gradita, che è Katia Paso. Buonasera Katia, bentornata. Perché? Beh, perché lo sanno tutti oramai, lunedì noi andiamo a caccia di prove di teatro, degli spettacoli che stanno lì lì per debuttare o
1: per nascere.
0: Noi
1: forma.
0: Assistiamo alla nascita, alla genesi di uno spettacolo, che forse è la cosa più bella da fare, ancora più bella, quasi quasi, a volte non voglio mancare di rispetto agli spettacoli che si vedono.
1: Ma no? Molti artisti lo dicono sempre, che insomma dalla gestazione, tutto quel trambusto, quella creatività che si registra durante le prove, poi si può anche un po' perdere durante poi la messa in forma, quindi noi cerchiamo di registrare appunto il movimento prima. Questa puntata, Guido, è monografica. Abbiamo appunto pensato con i nostri curatori Lorenzo Povalini e Monica D'Onofrio di andare in provincia di Cosenza, a Castrovillari, dove dal 26 maggio fino al 31 prenderà vita la 26esima edizione di Primavera dei Teatri, che è uno storico festival delle arti teatrali e performative, guidato da Saverio La Ruina e Dario De Luca. E quest'anno è un'edizione particolare che ci tocca anche da vicino, perché ci sono tre dediche importanti. C'è una dedica a Laura Palmieri, che
0: ne siamo molto felici.
1: Siamo molto felici, vero Guido? Quindi appunto, che è stata la, appunto, i nostri ascoltatori lo sanno ovviamente, è stata la voce del teatro di Radio 3, ed è colei grazie alla quale appunto i teatri in vita, che adesso diciamo stiamo in qualche modo tenendo in vita i teatri in prova, ha preso appunto vita, è stato declinato negli anni insomma con grande rigore, passione, entusiasmo
0: per tanti anni ho avuto lei nella sedia in cui sei seduta tu adesso, e
1: infatti
0: quindi,
1: è veramente una responsabilità, un onore, una gioia e anche una commozione tutte le volte, perché è stata una scomparsa recente. Appunto Laura è mancata il 31 gennaio di quest'anno, e quindi naturalmente per noi questa dedica è particolarmente toccante. C'è poi anche una dedica a Goffredo Fofi, che è mancato qualche mese prima, appunto nel luglio del 2025, però quando appunto l'edizione precedente di Primavera dei Teatri si era già conclusa, e poi anche una dedica a Giancarlo Cauteruccio, che è scomparso a soli 69 anni il 12 gennaio appunto di quest'anno. E prendiamo il via appunto per parlare di questa particolarissima e appunto emozionante edizione di Primavera dei Teatri, raggiungendo al telefono Dario De Luca, che è uno dei due direttori artistici assieme a Saverio La Ruina. Buonasera Dario.
2: Buonasera, buonasera a tutti voi e a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie di essere con noi. Appunto, avrà sentito, abbiamo fatto una breve introduzione sulle dediche, che naturalmente per noi sono particolarmente significative, ma avrebbero sicuramente voluto queste tre figure del teatro, queste donne, questi uomini così fortemente legati al teatro, anche se che si parlasse del presente, che si parlasse del futuro, che si parlasse di quello che continua anche in loro nome, degli sguardi reciproci, degli ascolti sempre desti. Parliamo di una edizione particolarmente vibrante e accesa, che appunto prenderà il vita sempre a Castrovillari dal 26 al 31 maggio. Sono 33 eventi tra teatro, danza, musica, workshop, mostre e così via. Allora Dario, intanto qual è lo spirito con cui vi state avvicinando appunto a questa 26esima edizione? Io leggo velocemente dalle vostre note con cui appunto avete accompagnato i temi e i titoli. Scrivete: ci sono stati tempi più bui, ma questo è sicuramente fosco. Guerre, tifoserie da stadio su aspetti fondamentali della nostra vita, capi di Stato che sovvertono le regole del vivere civile e fanno carta straccia del diritto internazionale davanti all'inerzia di tutti. Scegliete di iniziare con queste note, che sono note diciamo che potrebbero volgere verso i colori plumbei, però poi voi le declinate ovviamente in vita, in resistenza e in azioni creative. Ecco, in che modo, Dario De Luca?
2: Ma intanto era e per noi è fondamentale fare edizione dopo edizione, essere presenti edizione dopo edizione ai tempi che stiamo vivendo. Io penso che il teatro è rimasto uno dei pochissimi baluardi del rapporto sociale e civile intorno a dei temi. È l'ultimo luogo, uno degli ultimi luoghi del dibattito, dove dibattiti non ce ne sono più, dove ci sono solo affermazioni, ci sono piccoli teatrini senza interlocuzione, senza possibilità di contraddittorio e dialogo, mentre invece il teatro rimane un luogo dove la gente si veste, si prepara, esce di casa con la macchina, trova un parcheggio, paga un parcheggio, spaga un biglietto, si siede a teatro e guarda qualcun altro che gli pone degli interrogativi, e tornando a casa non solo rimugina gli interrogativi da solo, ma li condivide con qualcuno. Questa piccola parabola dello spettatore comune che va a teatro rimane sempre un punto di riferimento per noi, per non abbassare la guardia, per insistere in un luogo sempre poco facile come è la Calabria, e in una situazione teatrale italiana e direi anche culturale in generale molto molto difficile, se non catastrofica, di tenere alta la bandiera e l'asticella dell'essere critici, per cui nonostante abbiamo insomma dovuto fare un'edizione con meno giornate di programmazione, abbiamo voluto mantenere in 7 giorni di festival comunque tanti appuntamenti per dare una ricchezza di sguardi, per dare la possibilità di navigare in vari luoghi, in vari punti di vista, in varie poetiche, in vari artisti che si pongono il problema di vivere l'oggi,
1: di come vivere, di come sopravvivere, appunto. Certo.
2: Insomma, scorgendo e passando in rassegna anche i titoli, ci si rende conto che anche i titoli raccontano questa urgenza.
1: E anche questo smarrimento, come ci stiamo raccontando, appunto, voi sì, continuate a dire.
2: Mi piaceva sì, dire come mi aveva giustamente lanciato, che tutto questo è fatto sì con uno sguardo serio e rigoroso, però provando ad avere uno spirito leggero, ad avere una brezza di aria fresca, portare una brezza di aria fresca, perché il teatro può portare brezza di aria fresca, e coltivare lo spirito. Ecco, in questa maniera ci sentiamo portatori di brezza. Ecco, non è un caso che si chiama Primavera dei Teatri.
1: Primavera dei Teatri, infatti. Quindi noi cerchiamo di sintonizzarci con questa brezza, con questo vento leggero, questo vento primaverile che si posa sulle cose, si posa sulle persone, si riposa sui ricordi, sui gesti artistici di questo 2026, sapendo che appunto il mondo non sta tanto bene, però appunto da questo malessere dobbiamo pur partire. Ritornerei un attimo, Dario De Luca, anche a queste tre presenze, a queste figure, a questi nomi tutelari, no, che accompagneranno questa edizione 26 di Primavera dei Teatri. Allora, Laura Palmieri, che è stata una narratrice, una voce, una compagna di viaggio, ha accompagnato gli artisti per così tanti anni con cura, con passione, con scrupolo e con un entusiasmo veramente unico. Poi Goffredo Fofi, un intellettuale, uno scrittore, ma sempre vicino anche agli ultimi, con questo suo sguardo strabico che si avvicinava alle cose, alle persone, con un cannocchiale diciamo un po' rovesciato. E Giancarlo Cauteruccio, che è stato un artista, fra l'altro calabrese, che negli ultimi anni era tornato a vivere in Calabria e che voi avete anche riaccolto nelle ultime edizioni del festival con le sue creazioni visive, no? Straordinarie. Ecco, queste tre figure, questi tre angeli, vogliamo chiamarli così, come si verranno evocati nel corso di questa edizione 26 del festival?
2: Ma innanzitutto voglio dire che erano veramente tre amici, non solo personali di me e Saverio, ma anche amici del festival. Laura, Goffredo, Giancarlo sono persone che hanno vissuto Primavera dei Teatri. Non solo Laura raccontava Primavera dei Teatri, come stasera stiamo facendo insieme a voi. È l'ultima volta che lo fece in radio, risale al Teatro in Prova del 2023, e poi lei era andata in pensione. L'anno scorso doveva essere con noi al festival, perché era una figura che poi aveva la passione di seguire gli artisti e quindi le faceva piacere essere presenza attiva e generativa nei luoghi dove avvenivano prime nazionali, come avvengono da noi insieme all'anteprima nazionale, ma c'erano anche tutta una serie di residenze creative per cui ogni artista presentava i primi passi, le prime cose che si possono presentare ad un pubblico prima che la forma spettacolo, la forma definitiva abbia preso forma, appunto, sia ben strutturata. E Laura, cosa faremo? Intanto proveremo ad evocarli con le loro voci. Ci piacerebbe, e lo faremo con Laura il 31 maggio, cioè l'ultimo giorno di festival, lo faremo sicuramente provando a ricordare la sua voce, la sua vitalità nella voce, la sua vitalità intellettuale umana, la sua energia. Io una delle cose più belle che ricordo di Laura è naturalmente... lo capiranno tutti coloro che l'hanno conosciuta, era il sorriso di Laura, che era un sorriso aperto, accogliente, ed era bello vedere questo sorriso dopo che magari si era vista una prova di uno spettacolo o una prima nazionale, e lei ti veniva incontro sorridendo, per cui tu insomma ti sentivi comunque accolto. Naturalmente poi si prendeva tutto il tempo di essere anche critica dove c'era da essere critica, ma con il sorriso e con un grande rispetto per gli artisti. Quindi Laura sicuramente verrà evocata nella voce e ci piacerà raccontarla per come l'abbiamo vissuta noi e per tutti gli amici che saranno ospiti durante il festival, che potranno intervenire con un loro ricordo, con un piccolo omaggio, provando a rimanere veramente vitali. E poi ci piacerebbe ascoltare e far ascoltare una poesia, raccontarla per come l'abbiamo vissuta noi e per tutti gli amici che saranno ospiti durante il festival, che potranno intervenire con un loro ricordo, con un piccolo omaggio, provando a rimanere veramente vitali. E poi ci piacerebbe ascoltare e far ascoltare una poesia che Mariangela Gualtieri ha dedicato proprio a Laura.
1: Sì, che poi appunto anche noi...

0: Che abbiamo dovuto fare, c'era anche Lorenzo Pavolini con noi, c'era anche Sergio Logatto con cui mi alterno appunto alla conduzione dei teatri in prova. Subito dopo qualche giorno avevamo anche noi appunto fatto ascoltare quel requiem che appunto le era stato dedicato da Mariangela Gualtieri, che è quello a cui appunto facciamo riferimento. E poi Giancarlo Cotterucci, immagino.
1: Così anche per Giancarlo
0: Sì.
1: e per Goffredo,
0: Sì.
1: la presenza in voce penso che sarà
0: Sì.
1: il filo conduttore di queste tre anime, che sono state presenza luminosa
0: Certo.
1: per noi del Festival Primavera dei Teatri, ma dico proprio senza possibilità di essere smentito, per tutti coloro che l'hanno incocciati nella vita.
0: Sicuramente è così. Tra l'altro ci siamo accorti, appunto, preparando questa puntata con Lorenzo Pavolini, che ricorre a breve il 16 maggio del 1936, nasceva Franco Quadri, e quindi a breve ricorre il 90° compleanno, appunto, della nascita di Franco Quadri, che è stato diciamo, il critico teatrale, editore, insomma, anche lui una presenza sorgiva, che ha tenuto a battesimo così tanti artisti, compresi voi, compreso Saverio, e compreso lei Dario, e insomma tanti tanti artisti che sono nati e passati da Primavera dei Teatri. Quindi, diciamo, questo piccolo, gioioso, affettuoso Olimpo che stiamo nominando lo completiamo anche con questa quarta figura, che è quella appunto di Franco Quadri. Vorrei anche ricordare che Dario De Luca naturalmente non è solo il direttore artistico con Saverio La Ruina, ma è anche un artista impegnato su più fronti, in particolare in questa edizione di Primavera dei Teatri è attore assieme a Saverio La Ruina di un testo che sta girando l'Italia, che è KR70M16 Naufrago senza nome, che replicherà il 29 maggio all'interno appunto di Primavera dei Teatri, il Teatro San Girolamo, che è un testo particolarmente incisivo e delicato, ma al tempo stesso crudele appunto sul che parla delle morti per mari, ma anche dell'incontro tra alcune anime inquiete in un cimitero calabrese. E poi vedremo il suo nuovo lavoro, Le tre cicoriane, che andrà in scena il 30 maggio, sempre al Teatro San Girolamo, ed è appunto una prima nazionale, ancora una volta una fiaba calabrese sulle tre raccoglitrici di cicoria, raccolta da Letterio di Francia. Allora, noi, Dario, avevamo appunto piacere di iniziare con la sua voce, con appunto queste sue note introduttive, ma adesso, come sa, abbiamo scelto tre giovani artisti, due dei quali conoscono perfettamente, sono appunto quasi degli habitué di Primavera di Teatro. Invece una terza artista è per la prima volta, viene da voi, quindi lasciamo la voce a questo punto alle creazioni dei giovani artisti che voi accoglierete in questa edizione, e la ringraziamo per essere stato con noi.
1: Lascio la parola con grande piacere. E mi fa piacere questa cosa che diceva, perché appunto due di loro sono degli habitué. Detta così si può sembrare un po' strano. A me piace pensare che ci sono dei percorsi di alcuni artisti che si combinano con il percorso di certi festival, no? È bello pensare che alcuni artisti hanno delle case di riferimento e, insomma, nel percorso, nella lunga, vita del loro percorso artistico, ritornano e hanno come riferimento per per i debutti e per tutto quello che...
0: Sì, anche perché appunto per chi magari non c'è stato, non conosce l'atmosfera, insomma brevemente quello che la singolarità di Primavera dei Teatri sta anche nella mitezza, in questa nota di sottile ascolto, in questa accoglienza non giudicante che si è sempre registrata in questi 20

0: 6 anni e che ci fa sentire sempre tutti a casa. E quindi devo dire, non è il clima così genericamente festoso che possono creare alcuni festival, ma c'è un'attenzione, un ascolto reciproco e, ripeto, appunto, una nota di mitezza, di tenerezza quasi che contraddistingue il vostro festival. Quindi se gli artisti tornano e ci trovano una casa, è quanto di più naturale noi possiamo immaginare, perché appunto non so come, ma questo è un po' il vostro segreto, siete riusciti negli anni a mantenere questa nota. Quindi non è una vetrina, non è una rassegna, non è quel classico festival in cui, come dire, bisogna cercare sempre sangue nuovo, il nuovo artista, no? Da immolare al gioioso patibolo dell'arte performativa. Invece si tratta appunto di una casa, e quindi questo sicuramente va riconosciuto. E allora cominceremo con un artista che è appunto di casa da voi, ringraziando appunto ancora Dario De Luca e facendo ascoltare un primo frammento, introducendolo appunto con un frammento della sua opera. Grazie.
1: Grazie.
2: Oh Romolo!
3: Oh, Remo!
2: Scusami, ho fatto ritardo.
3: Lo so.
2: Allora ci mettiamo al lavoro?
3: Che?
2: Dico, ci mettiamo al lavoro, Romolo, fondiamo la città?
3: No, già fatto.
2: Ma come già fatto?
3: Eri in ritardo.
2: Ho capito, ho fatto 10 minuti di ritardo.
3: C'avevo le idee molto chiare, Remo.
2: Molto, infatti.
3: Sì, vabbè, però tu non
2: No,
3: t'offende, eh?
2: non è che mi offende, è che uno dice, dai, fondiamo la città assieme, poi fai il fenomeno, fai tutto da solo.
3: Stavo qua, che dovevo fare? Guarda, ho già finito. Allora, lì ci ho fatto casa mia.
2: Molto grande.
3: Enorme. Ci sta un videocitofono, una ringhiera. No,
2: Quello cos'è, un portiere?
3: quella è una guardia giurata. Poi c'è un muretto, una guardia giurata, un'altra guardia giurata. Lì ci sta un fossato con
2: Un'altra
3: dentro.
2: guardia giurata?
3: Bravo.
2: Ti piaceva st'idea della guardia?
3: Eh sì, perché volevo che la città fosse sicura.
2: Sicura, certo. Ma poi sono carine queste guardie giurate, colorano il paesaggio.
3: Poi vedi tutto intorno, c'è.
2: Cos'è, un
3: No,
2: acquedotto?
3: no, quella è un'enorme guardia giurata.
2: Ammazza, ma è più grossa di casa tua
3: Si chiama
2: questa.
3: Mirko.
2: Ciao
3: Non
2: Mirko!
3: lo saluta! Che Mirko
2: Ma
3: spara!
2: Mirko spara così, a vista?
3: Tu non lo devi mai fare incazzare,
2: Va bene,
3: Mirko.
2: va bene, va
3: Lui,
2: bene.
3: come c'è qualcuno che si avvicina, spara.
2: Scusami, Romolo, ma tu come fai a entrare a casa tua?
3: Non ci sono mai entrato. Ci stanno troppe guardie giurate.
2: Soprattutto ci sta Mirko.
3: Bravo. Mirko. Attorno indietro, me l'evitavo infatti.
2: Senti, scusa, ma come. Cioè, hai pensato a un nome? Come l'hai chiamata sta città?
3: Milano.
2: Milano.
3: Milano.
2: Ah, bella. Scusa, te la butto lei. Se fosse Milano Rogoredo.
3: Ah, suona
2: Perché ho
3: bene.
2: pensato Remo, Romolo, Rogoredo.
3: Suona bene.
2: Se no, anche più breve, Milano Ro.
3: Ro fiera.
2: Fiera perché?
3: Audace.
2: Bella. Milano Ro Fiera, una città di guardie giurate.
0: Ed erano le voci di Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri, che sono una coppia artistica ormai da diversi anni, in una scena di uno spettacolo che verrà presentato in anteprima il 31 maggio all'interno appunto del Festival Primavera dei Teatri di cui stiamo parlando. E il titolo è Scemi del Villaggio. Abbiamo raggiunto al telefono Niccolò Fettarappa. Buonasera, Niccolò.
4: Ciao, buonasera, buonasera Katia, buonasera a tutti.
0: Allora, Niccolò, dopo averci lasciato con l'ultima sua opera in cui aveva immaginato che nell'ultimo orgasmo sulla Terra sarebbe stato appunto definito dall'agenda dell'Unione Europea nel 2030, perché e che degli orsi libidinosi invece atterravano nelle varie case per appunto creare un certo scompiglio nelle coppie che andavano dritte verso l'adempimento adempimento di questo dovere. Adesso lei ci riporta un po' in un clima metropolitano, quindi insomma stiamo di nuovo in una città. Abbiamo sempre voluto immaginare che finora lei si fosse preso cura di Roma, adesso indubbiamente stiamo parlando di Milano, o comunque è una reinvenzione di Milano, di Rogoredo, di un posto che esiste veramente nella mappa geografica. E che cosa ci dobbiamo immaginare? Chi sono queste due creature che abbiamo appunto annunciato con questa piccola clip sonora?
4: Sì, Scemi del Villaggio è uno spettacolo che parla appunto delle città e di come però le città siano diventate oggigiorno inabitabili, non per tutti ovviamente, per la maggioranza ovvero sia i poveri. Tu dicevi appunto, Katia, prima un atto di amore, ma è anche un atto di profondo odio nei confronti della città e per come le città sono oggi diventate. L'immaginario in cui ci stiamo muovendo è questo: le città ormai sono diventate delle macchine di espulsioni dei poveri, dei disordinati, dei disorganizzati, di chi non ce la fa, degli ultimi insomma, di chi è rimasto indietro, a favore invece di una percentuale di ricchi che può permettersi di vivere in centro insieme con dei turisti. Ecco, le città stanno vivendo un processo storico molto interessante che noi cerchiamo di fotografare attraverso questo spettacolo, perché da una parte c'è una speculazione immobiliare feroce e dall'altra invece per cui le persone perdono casa, vengono sfrattate, vengono recluse in delle periferie che sono delle vere e proprie prigioni a cielo aperto, dei lager, e dall'altra invece parallelamente c'è una militarizzazione degli spazi pubblici, no? Lo vediamo soprattutto in alcune aree che sono state definite zone rosse, con questa espressione divertente, cartunistica, però anche crudele, perché sappiamo che poi l'esito, la conseguenza politica di questo significa che vengono escluse da dei luoghi di incontro delle persone che magari sono a basso reddito oppure appunto sono disorganizzate. Questo comporta a livello poi spaziale un'architettura dell'ostilità, per cui appunto l'aumento di figure come guardie giurate, militari, che in qualche modo rendano più securitaria ma allo stesso tempo asfissiante il luogo pubblico, no? La morte della convivialità e l'esclusione dall'altro.
0: Tutto questo è molto ragionevole, potrebbe anche essere oggetto di un trattato sociologico. Diciamo, come si traduce in teatro? Chi sono queste due figure? Chi sono questi due clown che immaginiamo in scena? Perché insomma stiamo comunque anche nel registro del comico.
4: Sì, siamo sempre nel registro del comico che però come sempre deve essere funzionale a riportare un po' il sangue al cervello agli spettatori e a noi stessi che facciamo lo spettacolo e che lo portiamo in scena e che quindi insomma cerca di riabilitare una visione lucida sul presente, in questo caso sulla città. Le figure che sono in scena siamo principalmente io e Lorenzo che ci esponiamo con i nostri dubbi, con le nostre critiche, ma anche con autocritiche nei confronti del nostro modo di vivere le città, e che ci trasformiamo nel corso dello spettacolo in varie figure che in qualche modo simboleggiano, no? Come posso dire, la vita nella città, in queste Babilonie disperate che sono diventate le città. Appunto Romolo e Remo all'inizio, perché Romolo e Remo sono un po' il mito fondativo della città, mito fondativo che poi crudelmente si fonda sul sacrificio e sull'esclusione dell'altro, perché sappiamo che il povero Remo viene ucciso nel momento in cui Romolo crea un solco, no? E nel momento in cui si definisce un confine si uccide sempre l'altro, si uccide sempre il tu. E quindi le città si fondano anche su questo, e in questo momento le vediamo, no? Le città sono sempre meno degli spazi inclusivi, ma poi sullo spazio scenico vivranno personaggi come Pasolini, che ritorna in vita per criticare la vita nelle province, verranno in scena due gentrificatori, cioè due costruttori edili che pianificano di costruire una periferia che ha un nome particolarmente eloquente, si chiama Tor Vergogna, in cui verranno sistemate tutte appunto queste masse di poveri disperati che non trovano più luogo e più spazio appunto di vita nelle città. Quindi assistiamo un po' a un processo di costruzione e ricostruzione della città, ma nel ricostruirla vogliamo mostrare un po' i meccanismi perversi che la regolano, no? Attraverso tutta questa legislazione continua dello spazio pubblico che poi mira a sterilizzarlo, a ridurlo a un foglio bianco in cui a vivere, a sopravvivere, a vivere sovranamente è soltanto la proprietà privata, che come sappiamo è il primo dei mali ed è la prima cosa che deve essere abolita. Quindi questo potremmo dire che è uno spettacolo che incita all'esproprio.
0: Bene, quindi contro la proprietà privata, Guido, noi siamo consapevoli appunto del messaggio che stiamo mandando. quindi allora abbiamo Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri, che sono anche i protagonisti, con un contributo intellettuale, si legge, di Cristian Raimo, Scemi del villaggio, un progetto teatrale appunto di Niccolò Fettarappa, che debutterà in anteprima a Primavera Teatri e al Teatro Sibaris di Castrovillari il 31 maggio. Un'ultima domanda prima di salutarci, Niccolò Fettarappa, lei ritorna a Primavera dei Teatri? Stiamo cercando di delineare appunto attraverso i nostri racconti, attraverso lo spirito di cui ci ha parlato prima il co-direttore artistico Dario De Luca, qual è l'atmosfera, qual è lo stimmung, qual è appunto la nota peculiare che avvolge da 26 anni, che sono più o meno gli anni che lei ha, quindi naturalmente non può averli testimoniati tutti, ma qualche edizione del Festival se l'è fatto. E quindi qual è la nota di Primavera dei Teatri, e perché sceglie di appunto di creare in anteprima la sua opera proprio in questa casa teatrale?
4: Beh, diciamo che i festival sono dei luoghi particolarmente ambiti e particolarmente temuti dagli autori teatrali. Solitamente però si presentano sempre nella forma terrificante della vetrina, ecco, in cui solitamente si porta un lavoro per venderlo e per sperare che poi circuiti il più possibile, circuitazione che sappiamo essere la maggior difficoltà di un lavoro teatrale. Circuitazione significa vita, ecco. Primavera dei Teatri, per quella che è stata la mia esperienza, è un luogo invece in cui in qualche modo si rompe questa logica mercantile, sensata per carità, perché il nostro è anche un lavoro nel senso più materiale e bieco del termine, però a volte è anche bello che ci siano degli spazi come appunto Primavera dei Teatri, che in qualche modo permettano a un lavoro di essere senza immediatamente essere inserito in un circuito appunto di valorizzazione del lavoro, e quindi un luogo in cui esporsi anche nelle fragilità del proprio lavoro, ad un occhio critico, ad un occhio attento, che è quello sia degli operatori che del pubblico che vive all'interno degli spazi di Castrovillari, ed è una situazione che appunto, come veniva descritta prima, è estremamente rara oggi da trovare nel panorama dei festival italiani, e non anche, aggiungerei.
0: Ringraziamo Niccolò Fettarappa per essere stato con noi. Grazie Niccolò, e buone prove.
4: Grazie a voi.
0: Grazie. All'anteprima del 31 maggio. E facciamo ascoltare, salutiamo appunto Niccolò Fettarappa facendo ascoltare un secondo frammento da Scemi del villaggio.
2: Era uno strano periodo in Italia. Chi veniva dall'Africa, noi lo portavamo in Albania. Chi veniva dall'Albania, noi lo portavamo in Africa, e chi stava già in Italia gli mettevamo la pulce nell'orecchio. Ma ci sei mai stato in Albania?
3: In Albania? Ma io sto in Italia.
2: Posso dirti? È bello il mare in Albania.
3: Ma a me piace Santa Severa, ci sta la spiaggia libera.
2: Sta pure in Albania Santa Severa, e la spiaggia è più libera in Albania, fidati.
3: Vabbè, senti, mo ci penso, intanto passo a Santa Severa.
2: Tempo che andava a Santa Severa, che l'avevamo già sfrattato.
3: Scusa, ma quella era casa mia.
2: In quel periodo gli italiani sfrattati quindi si erano moltiplicati e diventavano degli accattoni disagiati, disperati, che dormivano in giro per strada, pensate, nelle stazioni.
3: Sai com'è, me levi casa.
2: Tipo, per esempio, dormivano a stazione Termini. Ecco, Termini era la peggiore, piena di accattoni, sacchi a pelo e senza tetto. Il governo, per far fronte a questa emergenza, aveva deciso di schierare l'esercito. A Termini però i senza tetto non si arrendevano facilmente, e allora il governo aveva reclutato ancora più militari. Ormai Termini era un campo di battaglia. C'erano militari, carri armati, lanciafiamme, e a quel punto i senza tetto cominciarono a ragionare.
3: No, non è che sto a ragionare, ma avete tolto casa, me corcate coi lanciafiamme. Io non è che ci tengo a stare a Termini, e me ne andrò in Albania, che c'è sta la spiaggia libera.
2: Se ne sono andati. Passarono delle settimane, i militari in esubero rimasti a Termini cominciarono a chiedersi: mammo, noi a chi sparamo?
3: E boh.
2: Si diffuse il malcontento, la noia, la briscola. Alcuni militari perdevano motivazione, bivaccavano. Alcuni militari gli veniva sonno, si addormentavano a Termini, e così l'esercito del governo, messo a Termini per scacciare senza tetto, era diventato un esercito di ex militari, ora diventati loro senza tetto. Quindi ancora peggio, senza tetto, armati coi lanciafiamme. A quel punto il governo dovette intervenire di nuovo e reclutò i senza tetto sgomberati di prima.
3: Ah, mo me tocca fa a me il militare.
2: Voi senza tetto da oggi siete i nostri militari. E schierò i senza tetto a Termini per sgomberare i senza tetto militari. A quel punto cominciò una lotta senza quartiere tra militari senza tetto e senza tetto ex militari. A quel punto però abbiamo deciso di abolire Termini, perché era Termini che ispirava miseria e mendicanza, bivacco e povertà.
0: Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri in un momento dalle prove di Scemi del Villaggio, spettacolo che verrà presentato in anteprima il 31 maggio a Castroviller in provincia di Cosenza, all'interno della 26esima edizione del Festival Primavera dei Teatri, a cui stiamo dedicando questa puntata monografica di Teatri in Prova. E nel frattempo abbiamo raggiunto al telefono un altro artista che debutterà sempre il 31 maggio a qualche ora di distanza, Dino Lopardo. Buonasera Dino.
1: Buonasera a tutte e tutti.
0: Allora, Dino Lopardo, lei è fondamentalmente un autore, quindi lei si sottrae alla scena ma firma regia, drammaturgia, scene e luci del suo nuovo lavoro che si intitola Rigetto, che debutterà al Teatro Vittoria appunto il 31 marzo, domenica 31 maggio al Teatro Vittoria alle 20:15, quindi poco prima appunto dello spettacolo di Fettarappa. Allora, Rigetto è il secondo capitolo dopo Affogo della trilogia dell'odio. Intanto vogliamo contestualizzare questa trilogia dell'odio, perché tra i tanti sentimenti di cui possiamo appunto disporre nella nostra grammatica, lei appunto interroga l'odio. In che modo le parla l'odio e dove lo porta, dove la porta di non lo parto?
1: Intanto grazie per il giovane, sentivo prima, siamo in Italia appunto a 40 anni, sentirsi comunque giovane è bello. E per quanto riguarda invece la trilogia dell'odio, penso che mai come in questo preciso momento storico, no? Questa parola riecheggia, è quasi un vortice, cioè io personalmente me la sento addosso da ogni lato, sia per quanto riguarda la dimensione politica, internazionale, locale. Ma in questo caso io parlo di odio contestualizzandolo in un piccolo nucleo partendo dalla famiglia. Quindi parlo di famiglie disfunzionali, anche in Affogo, no? Che è il primo capitolo della trilogia. Come macro tematica abbiamo il bullismo, il tutto sostanzialmente ha il via da questa famiglia disfunzionale. E anche in Rigetto le protagoniste di questa storia, Anna e Clara, vengono da una dimensione di disagio, di soprattutto incomunicabilità, che poi sfocia nell'odio, e quindi si parla di dipendenza. Paradossalmente dipendenza come rifugio, come porto sicuro, tra virgolette, è sostanzialmente questo.
0: Beh sì, la dipendenza è sicuramente un automatismo che ci porta in una zona che crediamo di conoscere, dove appunto sicuramente riveliamo delle parti invece sempre nascoste, sempre sorprendenti di noi stessi. Farei ascoltare, appunto per entrare nella temperatura di questo lavoro che sta per nascere a Primavera dei Teatri, un frammento dello spettacolo.
5: Vuoi che svenga? Così? O così? Scomoda no. Mi voglio seccare comoda. È una vita intera che sto scomoda. Autobus, treni, aerei, ristoranti, teatri, ascensori, cessi pubblici, parcheggi a spina di pesce. Resto bloccata. Sono abituata ormai. Ma quanto può essere bello non provare a fingere? Lascia una mano fuori? Basta che qualcuno me la tenga, stretta, stretta, stretta. Forse mia sorella. Che poi non è mia sorella. Diciamo che si tratta di una specie di parente preso in prestito. Ho un po' paura di non esserci più, sinceramente. Adesso ho una testa, occhi, guanciotte rosse. Ho un ombelico. Vuoi che ci infili qualcosa dentro? È decisamente profondo. Ho uno stomaco. Beh, avevo uno stomaco. Ma adesso lo sento, lo tocco. Ci vuole stomaco per stare così. Vi siete affezionati? Il dottore pure si è affezionato. Beh, se è così, grazie. No, mamma e papà, no, mai. Anaffettivi, mai un bacio, mai una carezza. mangio tutto, giuro, poi mi secco, piano piano, come una pianta. Non importa quale pianta, una pianta grassa qualsiasi, con tante spine però. Quelle hanno bisogno di poca acqua, poca attenzione, poca cura. Se non te le caghi proprio però, beh, prima o poi muoiono. Non voglio che mi cuciano la bocca. Voglio restare così, a bocca aperta, così. Ah, con le mosche che ci entrano dentro, così, guarda. E aspetta il dottore, così. Ah. Posso? Mi vengono a trovare mamma e papà? No, mia sorella. Ma va, no, il mio ex nemmeno. I vermi. Solo i vermi mi vengono a trovare. I capelli? Mi crescono ancora. Le unghie? Sono troppo affezionata alle mie unghie. Quelle dei piedi continuano a crescere. Bucano le calze, sono nere, sì, il vestito pure, adoro il nero a lutto. E se piango, dove vanno gli occhi? Dove vanno le mani, le braccia, le cosce, la pancia e le tette? Tutto giù. Il mio corpo diventa un brodino. Cola tutto. Ho mangiato tanti conservanti. Mi secco molto lentamente. Ecco perché tutti duriamo di più, tutti. Mi sono seccata di stare così, però. Ma è necessario? Non sono neanche mai svenuta. Mica come mia sorella.
0: Ecco, era una breve scena estratta dalle prove di rigetto, il secondo movimento della trilogia che Dino Lopardo dedica all'odio, al motivo dell'odio. Angela Ciaburri e Claudia Marsicano sono le protagoniste, interpretano questi due personaggi femminili che rappresentano due diverse dipendenze dal cibo. C'è anche un terzo personaggio che è il frigorifero Rex, che diventa, appunto, leggo nelle note di regia, presenze attive e simboliche in contrasto con corpi storici e politici attraversati da rituali, compulsioni e ripetizioni. Ecco, questo frigo, come ce lo dobbiamo immaginare? Ecco, come appare in mezzo a questi due corpi di donna di Dino Lopardo?
1: Beh, il frigorifero è un elemento centrale, un vero, l'ho immaginato come un vero e proprio personaggio, no? E delimita questi due spazi che poi a un certo punto convivono. E, gioco sostanzialmente in chiave tragicomica, quindi questo elemento diventa una sorta di coscienza, una sorta di giudice e forse anche un mostro. E, racconta questa dimensione che poi si trasforma in un grande segreto quando a un certo punto la verità riaffiora e mi rifaccio al titolo, non resta che questo rigetto di un passato, no? di un corpo e anche di un amore in questa famiglia.
0: Ecco, noi ci avviamo appunto verso la fine di questa breve conversazione con Dino Lopardo e prima di fare ascoltare, nel salutarlo, un secondo momento da Rigetto, lo spettacolo che debutterà in anteprima al Festival Primavera dei Teatri. Ricordo che invece il primo testo, che era appunto Affogo, a cui abbiamo accennato precedentemente, verrà presentato appunto in volume la mattina mattina proprio del 31 maggio. Fra l'altro c'è appunto all'interno del festival di Severio Larena e Dario De Luca una sezione molto importante dedicata alla presentazione dei libri. Tra gli altri libri verrà presentato anche un volume molto importante di cui abbiamo parlato anche qui a Radio 3, che è un volume di Silvana De Vidovic dedicato al teatro di Tairov. Quindi grazie Dino Lopardo per essere stato con noi, buone prove e buona anteprima.
1: Grazie, grazie a voi.
6: Grazie, grazie assai. Vero, Vico, bello regalino, schifosi, incivili e maledetti. Natascia, gola profonda 3274166, sei una grande cessa. Profonda, profonda come a stu cesso che puzza e fogna. T'ha già chiappata e t'ha già stregnera forte in canna, nata forte, fortissimo, a così. Ah! T'ha nasci l'occhia fora che la capa frasca. Ma vi pare giusto che uno come a me, sottopagata, ha daietto sangue a pelezza a merda? A vostra. Chi prepara il caffè? Io. O cappuccino? Io. A spremuta d'arancio, magari una bella centrifuga, io. A focaccina con la mortadella, o cornetta alla Nutella, io. So sempre su lì. Attenti a come cagate però, perché poi so sempre che gusti in mano. Cornetto a crema, crema e marena, pistacchio e cioccolato, bianco, miele e noci. Vengo prima qua e poi vado là. Miliardario, turista per sempre, doppia sfida. So sempre io. Vengo prima qua e poi vado là. Vado prima là e poi vengo qua a pulire la merda. A vostra. Sempre e solo la vostra. A pulire sono sempre solo io. A cagare siete sempre solo voi. Senza culo non è amore. Se l'aborto è omicidio, il pompino è cannibalismo. Mi è franata la voglia di vivere. A me mi è franata la festa d'Harry invece. Oggi è nanna che legge sti stronzate e tanti auguri a me. Tra tutti i lavori infami che ha fatto e ne ha fatto assai, Chist però una soddisfazione amara. Pulisce e basta. Sim sul, gli è sta latrina. Non tenga a che fa che faccio vostre cazze. Come quando facevo la badante alla signora Clotilde, per esempio. Che grande cessa! Che mala femmina! L'ha già trattata con mano a mamma e che la zoccola infame mi ha fatto cacciare dall'RSA solo perché ha già sbagliato a tagliarle l'unghia tutte in garnitura opera. Che schifo! State ferma, signora bella, e che le s'agitava. State ferma, che facciamo pedicure e mettiamo pure uno bello smalto perlato alla fine. Ma niente, si torceva con mana serp. Io ero piegata per fare piano piano e che la vecchia merda sposta improvvisamente che lo cazzo per a sgorbia e mi parte le forbici. Zac! Oh, Cristo, scenderà sta croce, aiutaci tu. Ma lavata faccia con sangue, pus e cattiveria. C'è chi te ha una vocazione. Chi la carriera e poi c'è sto anch'io. Sto schifo non è su zimma e sulla menda fragranza è la storia mia.

0: Ecco, abbiamo ascoltato un frammento di questa discesa agli inferi, insomma, di questo mondo, di questo sottosuolo evocato da Rigetto, lo spettacolo di Dino Lopardo con Angela Ciabur e Claudia Marsicano, che è atteso al Festival Primavera dei Teatri dal 31 maggio in anteprima. E come ultimo spettacolo di questo appunto affondo monografico che stiamo facendo per questa puntata di Teatri in Prova, dedicata al festival, alla 26esima edizione del Festival di Saverio La Ruina, è Dario De Luca, che prenderà vita dal 26 al 31 maggio a Castroviller in provincia di Cosenza. Parliamo appunto di un terzo spettacolo, Bambole da collezione, che debutterà invece qualche giorno prima, il 28 maggio, e ne parliamo con l'autrice Erika Fusini. Buonasera Erika.
1: Buonasera a voi.
0: Grazie di essere con noi. Appunto, lei probabilmente si sarà anche sintonizzata prima, stiamo cercando di fare una panoramica tra 35 spettacoli, eventi che prenderanno vita in forme anche non definitive a Castroviller, e abbiamo selezionato tre diversi linguaggi, quindi il suo è un linguaggio ancora diverso. Lei fra l'altro arriva per la prima volta a Castroviller, quindi ci faceva piacere cominciare con una prima domanda, appunto cosa si aspetta, che cosa le è stato narrato finora del Festival Primavera dei Teatri, e perché appunto ha scelto questa casa per far conoscere in prima nazionale il suo nuovo lavoro, che è Bambole da collezione.
1: Grazie mille intanto. Allora, abbiamo scelto il Festival di Primavera dei Teatri soprattutto per l'opportunità che ci aspettiamo, diciamo, che ci darà. Abbiamo notato una grande attenzione per le nuove drammaturgie, anche per appunto drammaturgie, diciamo, prime di sì, autori alle prime armi.
0: È così.
1: Ci interessa un riscontro critico. Direi quale miglior posto se non Primavera dei Teatri. E poi, come dire, il nostro testo si chiama Bambole da collezione, il festival è una vera e propria vetrina, direi che è il posto giusto per delle bambole.
0: Allora, queste bambole, noi abbiamo ancora una volta delle donne in scena. Lo spettacolo di cui abbiamo appena parlato è uno spettacolo comunque che nasce dall'immaginario di un autore che non è al suo debutto, ma che comunque appunto ha un'età anagrafica tale da essere considerato in qualche modo ancora giovane. Abbiamo nel suo caso Alessia De Bandi, Erika Fusini, Sara, quindi lei anche in scena, Sara Morussate, Miriam Nicolosi e Marta Porfiri, che interpretano appunto questo suo testo. Ecco, chi sono, cosa ci dobbiamo immaginare? Chi sono queste sue bambole da collezione? Nel precedente lavoro abbiamo accennato al tema della dipendenza da cibo, e in questo caso invece viene toccato un tema anche piuttosto inusuale, che è quello del ritorno alla virginità, come se fosse appunto una televendita, no? Di sapone che promettono improbabili ritorni alla virginità. Questo è uno dei modi in cui viene trattato questo tema, attraverso quiz paradossali che raccontano maternità perfetta. Ecco, come si è immaginato questo mondo, e noi quindi che cosa dobbiamo figurarci, Erika?
1: Allora, innanzitutto le cinque bambole che saranno in scena sono io insieme alle mie quattro compagni di accademia. Abbiamo studiato insieme, abbiamo finito l'accademia insieme. E,
0: l'Accademia Silvio D'Amico?
1: No, Accademia Bordeaux.
0: Ok.
1: È una piccola accademia. E nulla, finita l'accademia abbiamo sentito un po' la necessità di raccontare qualcosa di nostro, anche perché, come ben sapete, il mondo del teatro è un mondo dove c'è tanta attesa, e quindi abbiamo detto perché solo aspettare e non provare a raccontare qualcosa di nostro. Siamo arrivati un po' a ragionare su questo tema e abbiamo deciso poi di raccontarlo, e quindi iniziare a ragionare su questo tema, appunto perché è un tema inusuale. Forse si può considerare quasi anche vecchio, passato. Però abbiamo fatto anche un questionario, rivolto questo questionario ad amici e amiche, ovviamente in modo no, anonimo, e abbiamo riscontrato, diciamo, che è un tema decisamente non
0: Sensibile.
1: passato. Sì,
0: Esatto.
1: esatto, un tema sensibile che nasconde dietro tante altre cose. Quindi, diciamo, iniziamo a raccontare. Partiamo dal tema della verginità, ma poi andiamo a toccare altri temi femminili, come magari la maternità, oppure le favole, come le favole ci hanno influenzato da bambine. Questo fantomatico ritorno alla verginità, e se è possibile, non è possibile, che cos'è veramente la verginità? E abbiamo deciso di raccontarlo appunto con queste bambole da collezione, perché, come ogni oggetto da collezione, se non è usato, se è nuovo, vale di più. E quindi è giusto o non è giusto aprire la scatola, giocare, non giocare, si perde veramente qualcosa, non si perde nulla. Diciamo, questo è un po' il ragionamento alla base.
0: Che c'è alla base. Bene, allora noi intanto facciamo sentire un frammento dallo spettacolo prima di congedarci. Ecco, abbiamo sentito che è un'atmosfera ludica, quella che naturalmente però trattiene in sé degli elementi, come ci stavamo raccontando, anche drammatici e serissimi, quella evocata da Bambole da Collezione, che è lo spettacolo di cui abbiamo parlato fino ad ora con Erika Fusini, che ne è la drammaturga. Quindi nel ringraziare Erika per essere stata con noi, grazie Erika e buon debutto a questo punto. Erika è ancora con noi? Bene, nel frattempo l'abbiamo persa. Allora, ricordiamo che appunto questo spettacolo, Bambole da Collezione, debutterà il 28 maggio in prima nazionale al Teatro San Gerolamo di Castroville, il Primavera dei Teatri, che appunto, e quindi qui si conclude, caro Guido, questo nostro affondo in
2: Beh,
0: questo
2: guarda, sono
0: festival.
2: rimasto buono buono ad ascoltare perché, beh, insomma, queste incursioni nelle drammaturgie nuove, no? Creative, di ragazzi, ragazze che si misurano con questa assurdità del teatro, no? Con questo spiazzamento continuo. Beh, insomma, è veramente molto appassionante, per cui grazie
0: Grazie.
2: per questi doni che ci fai, che ci fate voi, perché ci portano appunto a contatto con realtà vere, no? Autentiche, dove il teatro ha vissuto
0: Sicuramente,
2: davvero con grande
0: sorgivo.
2: passione. Grande passione.
0: Grazie a te, Guido.
2: Bene, cara Katia, Katia Ipaso, ci risentiamo lunedì prossimo con te ancora per i
0: Assolutamente.
2: nostri teatri in prova, sempre lunedì alle 23. E Radio 3 Suite ormai ha giusto il tempo di salutarvi, di dirvi che domani alle ore 20 si torna all'opera con un ballo in maschera dal Maggio Musicale Fiorentino, dal teatro del Maggio Musicale Fiorentino, e poi con con i consueti doni e racconti che vi facciamo. Io posso solo ricordare a questo punto che Radio 3 Suite è un programma curato e realizzato da Monica D'Onofrio, Attilio Fortunato, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore, Azzurra Di Meco e Lucrezia Cirri, a cura di Bruno Ruffolo. Giorgio Spolverini ha curato la regia di questa serata, Andrea Perrone e Domenico Ganci in console, Guido Barbieri qui invece al microfono, come sempre a tutte e a tutti una notte serena. Thank you.

0: Ore 24.
1: Battiti!

È la voce forte e chiara di Anna Ferrer, il suono che apre questa settimana di Battiti. Ben ritrovate e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori di Radio 3, da Nina Terruzzi, Chiara Colli, Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Nata a Menorca nel 1993, Anna Ferrer ha pubblicato a fine aprile il suo quarto album, Pa, in cui continua la sua ricerca sulla canzone popolare tradizionale di Menorca, dell'isola in cui è nata, folklore e sperimentazione che soprattutto nelle prime fasi del suo percorso solista hanno virato verso l'utilizzo delle elettroniche, che invece già dal precedente album Pare Nostic, uscito nel 2024, ha più a che fare con il concetto di decostruzione, quindi comporre e scomporre canzoni. Sono questi i termini utilizzati da Anna Ferrer per descrivere il suo processo creativo, che culmina in una messa in scena spettacolare, una performance dal vivo che assume un ruolo proprio centrale nel concepimento del progetto artistico dietro alla nascita dei suoi dischi. In questo caso, con Pa, la sua storia personale e familiare è piuttosto importante, in quanto il disco è proprio dedicato alla panificazione, a questa tecnica, a questo mestiere tramandato per generazioni nella sua famiglia, che diventa rituale e arte in questa rielaborazione musicale di Anna Ferrer. Questo è il tema centrale dei testi, mentre gli strumenti vengono utilizzati con l'idea di ricreare i suoni della sua infanzia, ovvero proprio quelli del panificio e del laboratorio. Il brano con cui abbiamo iniziato si intitola Ieri Ieri, mentre il prossimo è Io Quiero Ser Una Vaca.

Io quiero ser una vaca, titolo di questo brano di Anna Ferrer contenuto in Pa, suo quarto disco pubblicato da La Castagna il 24 aprile 2026. E più recente, invece proprio fresco di stampa, è Ceremonial, ultimo lavoro firmato da Black Milk, rapper, compositore e producer originario di Detroit, che questo 8 maggio ha condiviso con il pubblico il suo nono album in studio a 21 anni di distanza dal primo, uscito all'inizio degli anni 2000 con il titolo Sound of the City. Lui è un artista cresciuto molto in fretta sulle orme di J. Dilla, con cui ha iniziato a collaborare da giovanissimo a 18-19 anni. Black Milk è un nome d'arte di Curtis Cross, ha sempre sviluppato in parallelo le sue carriere, da una parte quella di beatmaker e di produttore per altri e poi invece quella più autoriale, che negli anni si è sempre più spostata a livello di testi e tematiche verso la sfera personale e i temi sociali. Black Milk ha collaborato con moltissimi artisti anche di territori artistici diversi, da Jack White a Robert Glasper, pur rimanendo in realtà una figura chiave proprio dell'underground di Detroit, ed essere molto stimato dalla scena proprio per questo è considerato un vero e proprio pezzo di storia dell'hip hop della sua città. Mm.

Crash Test Dummy è stato uno dei singoli che ha preceduto la pubblicazione di Ceremonial di Black Milk, mentre come spesso accade nella notte di battiti passiamo da un disco a un altro e da un genere a un altro andando ad ascoltare qualcosa di molto diverso dall'ultimo brano che vi abbiamo proposto. Katarai è una parola giapponese, sta a significare una conversazione sincera, accorata tra due amici intimi, ed è la parola scelta da Satoko Fuji come titolo del disco che la pianista ha registrato insieme a Myra Melford. È uscito anche quest'album l'8 maggio per Rogue Art, e Katarai è il secondo album di questo duo pianistico, segue Under the Water del 2007. Quel primo disco era stato interamente improvvisato, mentre in questo album le due artiste hanno deciso di condividere del materiale scritto da entrambe come punto di partenza per questa conversazione musicale, che è stata registrata dal vivo al Jazz Festival di Leibniz nel 2024. E Signpost è il brano con cui iniziamo l'ascolto di questo album, che parte come un dialogo, un botte e risposte, e poi si trasforma in un'improvvisazione che nasce simultaneamente da entrambe le musiciste.

basso, Antonin Gerbal alla batteria e Seymour Wright al sassofono contralto. Formazione nata con l'idea di omaggiare il lavoro di Ahmed Abdul Malik, infatti porta proprio il suo nome, e che però in questo caso invece, dopo 6 album dedicati al contrabbassista, si sposta leggermente e va a rimaneggiare il materiale composto da Thelonious Monk, al fianco del quale proprio Abdul Malik ha lavorato alla fine degli anni 50 in diverse formazioni. E come con il repertorio della musa originale di questo progetto, anche in questo caso in Play Monk l'idea è quella di riarrangiare, di scomporre, termine tra l'altro con cui siamo proprio partiti stanotte con Anna Ferrer, e reinterpretare le composizioni originali, rendendole ovviamente capaci di raccontare quello che è il presente dei musicisti che oggi li ripropongono.

La conversazione intima e affettuosa tra Myra Melford e Satoko Fuji in Katarai lascia ora il posto a Epistrophe nella versione tratta dal nuovo disco del quartetto Ahmed, composto da Pat Thomas al piano, Joel Grip al contrabbasso.

congiunzione tra la scena punk noise psichedelica e quella artistica e sperimentale di New York, ormai da circa 30 anni gli Oneida sono uno dei riferimenti per il rock più rumoroso, possente, alternativo a livello internazionale. È uscito un paio di anni fa il loro più recente album in studio, il 17°, intitolato Expensive Air, da cui abbiamo appena ascoltato proprio la traccia che gli dà il titolo, e nei prossimi giorni il quintetto guidato da Kid Millions sarà in Italia per una serie di live. Forse quella dal vivo è in assoluto la versione più stupefacente degli Oneida, che suoneranno martedì 12 maggio a Colloredo di Monte Albano in provincia di Udine, mercoledì 13 maggio allo Spazio Teatro 89 di Milano e poi il 14 alla Darsena a Castiglion del Lago in provincia di Perugia per una data in collaborazione con il Lars Rock Fest, e infine altre due date per gli Oneida il 15 maggio al Dong di Macerata e il 16 all'Arcicroen di Verona. In questa parte di battiti segnaliamo ancora delle altre date live, in questo caso quelle degli Onda Kekhi, trio con base a Milano che si muove fra dub, psichedelia, un immaginario un po' fantascientifico accompagnato da testi in italiano. Gli Onda Kekhi li abbiamo ospitati ormai qualche mese fa per un live, un'intervista che potete riascoltare su Rai Play Sound qui proprio dagli studi di Via Asiago, e nei prossimi giorni saranno ancora in tour per presentare il loro secondo album in studio intitolato Canti Volume 2. La prossima data degli Onda Kekhi è giovedì 14 maggio al The Tune di Milano per la festa di Fortitude Records, l'etichetta che ha pubblicato proprio questo secondo disco, e poi il 17 maggio saranno a Piacenza nell'ambito della festa di Arci, una due giorni in cui suoneranno tra gli altri anche Caveiras e Atabasca, e poi ancora Onda Kekhi il 29 maggio a Casaupa a Udine, il 31 in provincia di Milano per il Festival Zuma e il 13 giugno a Guastalla per il Festival Handmade. Li ascoltiamo con un brano da Canti Volume 2, Onda Kekhi con Un cerchio.

Stephen Brown prende ispirazione dai versi di Ralph Waldo Emerson per un'ode al firmamento in questo The Stars, brano di apertura del suo nuovo disco, un lavoro che celebra la terra e la necessità di prendersene cura, sin nel titolo In This Very World, titolo preso in prestito da William Wordsworth. Stephen Brown che ancora una volta torna agli amori, ai suoi amori consueti, l'arte visiva, poesia, letteratura e soprattutto il cinema. Ci sono diversi brani ispirati alla settima arte, in particolare tre brani fanno riferimento ai cortometraggi di Roberto Nanni, come quello che ascoltiamo ora, l'unico brano dal vivo contenuto in questo disco pubblicato da Crammed Discs. Il brano si intitola Nella Terra.

Nella Terra, questo è il titolo del brano che abbiamo ascoltato, un brano registrato dal vivo e che è il pezzo di chiusura del nuovo disco uscito per il cofondatore dei Tuxedo Moon, Stephen Brown, disco intitolato In This Very World, pubblicato da Crammed Discs. Questa registrazione è stata effettuata in Italia, a Bassano del Grappa, con Stephen Brown, Fender Rhodes e sax alto. C'erano Benjamin Gilbert alla chitarra e Luke Van Lieshout alla tromba, e Stephen Brown, Luke Van Lieshout e Lucien Frépon saranno in tour in Italia proprio a partire dal prossimo 14 maggio a Torino allo spazio 211, saranno alla Sala Vanni di Firenze il 15, al Circolo Ribalta a Vignola il 16, al Bico di Milano il 17, al Cinema Astra di San Giustino in provincia di Perugia il 19, allo Spazio Arena di Avellino il 20, alla Cantina Rosé di Roma il 21 e infine al Vinile Club di Bassano del Grappa in provincia di Vicenza il 22.

A Fire on the Hill, Nicola Giunta è tornato con un nuovo disco targato Lai Llamas. Time, Islands and Thresholds è un titolo che individua tre elementi chiave per descrivere uno stato di alterazione: l'elemento del tempo, l'elemento dell'isolamento e anche quello del passaggio di stato individuato dalla soglia. E questa è un'interpretazione possibile per un disco che, come dice lo stesso Giunta, tratta di spazi liminali, passaggi verso l'aldilà, viaggi psichici interiori di vita, morte e rinascita. E continuiamo quindi ad abbandonarci al mondo lisergico, ritualistico e sciamanico di Lai Llamas con un altro brano tratto da questo disco uscito per Zelzele. Il brano è Disguise You by Animal.

Abbiamo lasciato alle spalle Time Islands and Thresholds, ultimo disco targato Lai Llamas, e siamo approdati senza soluzione di continuità in un luogo che musicalmente si trova tra Kingston, Addis Abeba e Bamako. Sono queste le tre città che ascoltiamo nel disco intitolato Dub. Dan Harper ha licenziato un altro capitolo del suo Invisible System, gruppo ad assetto variabile, sempre aperto a tanti ospiti e collaboratori più o meno ricorrenti, e questo disco non fa eccezione. Abbiamo ascoltato Come Inside con chitarra, organo, il masinco, il violino molto riconoscibile della tradizione etiope, e abbiamo ascoltato la voce di Mimi Zenebe, cantante etiope. Proprio in Etiopia Dan Harper è stato cooperante anche in Mali e ha stabilito nel corso degli anni tanti legami con molti musicisti diversi che appunto ritroviamo anche in questo lavoro. Sydney Salmon e Zeudito Johannes sono i due protagonisti di questo Mama Yay Dub.

Haile Selassie. One up a pussy, they come fit

Invisible System, un gruppo guidato da Dan Harper, organizzato anche da Dan Harper a partire dal 2009 con tanti ospiti. Per questo nuovo lavoro intitolato Dub troviamo la voce di Mahmoud Ahmed, ma anche Justin Adams, Jules Camara, Dennis Wind, Flash, ancora i Maliani, Usman Dagnon e Banjougou Kone. In questo brano che abbiamo ascoltato, Mama Yei Dub, c'era la voce di Zeuditu Johannes, cantante Asmari. Gli Asmari sono i musicisti itineranti della tradizione etiope, in qualche modo analoghi ai griot dell'Africa occidentale. Zeuditu Johannes è anche conosciuta attraverso le raccolte etiopiche per aver collaborato con The X, la band olandese che ha intessuto lunghi e profondi legami con diversi musicisti etiopi. The X, che nel loro glorioso e lungo percorso sono stati per molti anni segnati dalla voce così riconoscibile di G.W. Sock, così come si è sempre firmato in arte Yos Clay. Sock, che dopo aver lasciato gli X nel 2009 ha continuato a percorrere la sua strada di poeta e musicista con diverse collaborazioni. Ultima in ordine cronologico è quella rinnovata con il produttore e chitarrista Ignacio Cordoba, e allora li ascoltiamo in quartetto in questo Soft Rains Will Come, che esce a nome This House.

GW Soc alla voce, Ignacio Cordoba, chitarre, sintetizzatori, programmazione basso e voce, Søren Hoy alla batteria e PJ Fossum, nome d'arte di Christian Tangvik, ai sintetizzatori su alcune tracce. Il gruppo si chiama This House e da questo disco intitolato Soft Rains Will Come, uscito per Pink Cotton Candy Records, abbiamo ascoltato Man Joe, che proseguiamo in continuità con le atmosfere noir di un trio che abbiamo già ascoltato, quello formato da Vincent e Play, Timo van Luyck, e caratterizzato soprattutto dalla voce di Jacques Berrocal. Ci inoltriamo nelle atmosfere fumose e ricche di suspense e con qualche sfumatura retro di questo disco intitolato Stay See, pubblicato dalla Si Doré e il

ad alta voce. Barbara Ronchi legge Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich. Undicesima puntata.

Monologo sui simboli di un grande paese. Già verso la fine di maggio, a circa un mese dall'incidente, hanno cominciato a farci arrivare dei prodotti alimentari da controllare, provenienti dalla zona dei 30 chilometri. Il nostro centro scientifico era in attività 24 ore su 24, come un'istituzione militare. In quel momento eravamo gli unici in tutta la Repubblica a disporre degli apparecchi e degli specialisti che facevano il caso. Ci portavano dell'interiora di animali domestici e selvatici, controllavamo il latte. Già dopo le prime analisi era apparso chiaro che non eravamo in presenza di prodotti alimentari, carne o altro, ma di scorie radioattive. Nella zona contaminata continuavano a far pascolare mandrie e armenti col sistema dei turni. I mandriani e i pastori si alternavano e anche le mungitrici venivano portate sul posto solo quando serviva. Così gli impianti lattieri continuavano a realizzare i piani di produzione previsti. Abbiamo controllato. Anche in questo caso non era latte, ma scorie radioattive. I campioni di latte in polvere e di barattoli di latte condensato o evaporato della centrale del latte di Rogačev li abbiamo utilizzati a lungo alle lezioni come esempi di prodotti contaminati. E contemporaneamente quegli stessi prodotti erano in vendita nei negozi. Quando la gente ha cominciato a leggere le diciture e a non comprare più il latte di Rogačev, così che si erano formate grosse giacenze, i barattoli sono ricomparsi senza etichette. Non penso che sia mancata la carta. Penso che sia stata imbrogliata la gente. E a imbrogliarla era lo Stato. Una prima trasferta nella zona. Il fondo di radioattività nella foresta era 5 o 6 volte più elevato che nei campi o sulla strada, e comunque le dosi erano alte dappertutto. Eppure i trattori lavoravano nei campi, i contadini vangavano negli orti. In alcuni villaggi abbiamo controllato la tiroide degli adulti e dei bambini, 100, ma anche 200 o 300 volte la dose massima tollerabile. Nel nostro gruppo c'era una radiologa. Le è venuta una crisi isterica quando ha visto dei bambini razzolare nella sabbia. Abbiamo anche controllato il latte materno. Era radioattivo. I negozi erano aperti e, come è normale in campagna, gli articoli di abbigliamento e i prodotti alimentari erano disposti gli uni accanto agli altri. Vestitini, completi e vicino salame, margarina. Sul bancone, senza nessuna copertura, neanche un foglio di celofan. Prendiamo il salame, un uovo, radiografiamo. Scorie radioattive. Una giovane donna è seduta su una panca davanti a casa, allatta il bambino al seno. Latte e cesio. Una Madonna di Chernobyl. Chiedevamo lumi, cosa dovevamo fare? Ci rispondevano, continuate a misurare e guardate la televisione. Alla televisione Gorbaciov diceva parole rassicuranti. I provvedimenti più urgenti sono stati presi. E io gli credevo. Io, un ingegnere con 20 anni di anzianità di lavoro e una buona conoscenza delle leggi della fisica. Eppure sapevo che ogni essere vivente doveva andarsene al più presto da quei luoghi, almeno per qualche tempo. Ma noi abbiamo continuato coscienziosamente a fare le nostre misurazioni e a guardare la televisione. Eravamo abituati a credere. Io sono della generazione del dopoguerra e noi siamo cresciuti in questa fede. Da dove viene? Dal fatto che abbiamo vinto una guerra così terribile. Allora tutto il mondo si inchinava davanti a noi. È stato così. Sulle rocce delle cordigliere è stato scolpito un nome, Stalin. Come si spiega? Un simbolo. Il simbolo di un grande paese. Ecco la risposta alla sua domanda. Perché sapevamo e tacevamo? Perché non siamo scesi in piazza a protestare? Ci siamo limitati a promemoria, ai resoconti, alle dichiarazioni scritte. Ma abbiamo taciuto e obbedito senza fiatare agli ordini perché c'era la disciplina di partito. Io sono comunista. Non ricordo che qualcuno dei dipendenti del nostro istituto si sia mai rifiutato di andare nella zona. Non per la paura di dover restituire la tessera del partito, ma per fede, anzitutto per fede. Quella di vivere in una società bella e giusta, dove l'uomo è il valore supremo e la misura di tutte le cose. Per molti in seguito il crollo di questa fede si è concluso con l'infarto o il suicidio, con una pallottola nel cuore, come per l'accademico Legasov. Perché quando perdi la fede, quando ne resti privo, da compartecipe diventi complice e non hai nessuna giustificazione. Io la vedo così. In un certo qual modo, un segno.
Presso ogni centrale nucleare dell'ex Unione era custodito in cassaforte il piano delle misure per contenere e liquidare le conseguenze di un'avaria all'impianto. Un piano standard, segreto. Senza questo piano non si poteva ottenere l'autorizzazione alla messa in esercizio della centrale. Ed era stato elaborato, molti anni prima dell'incidente, proprio prendendo a modello la centrale di Chernobyl. Che cosa fare e come, chi è responsabile della tal procedura, dove deve trovarsi, fino ai minimi dettagli. Ed ecco che la catastrofe ha luogo proprio in quella centrale. È stata una coincidenza? O qualcosa di umanamente inspiegabile? Se fossi credente, quando cerchi di dare un senso alle cose, ti senti in qualche modo un uomo religioso. Ma io sono un ingegnere. La mia fede è diversa. E anche i miei simboli sono altri. Marat Filipovic Kachanov, ex ingegnere capo dell'Istituto di Energetica Nucleare dell'Accademia delle Scienze della Bielorussia. Monologo sul fatto che nella vita ci sono cose spaventose che accadono in modo tranquillo e naturale. Comincio proprio dall'inizio. Sento dire che da qualche parte c'è stato un incidente. Non ho afferrato esattamente dove, ma è comunque lontano dalla nostra Mogiliov. Poi torna da scuola mio fratello. Distribuiscono delle pastiglie a tutti i bambini. Deve essere successo veramente qualcosa, qualche grosso guaio. La festa del 1° maggio però la passiamo magnificamente. Rientriamo a casa la sera tardi e trovo la finestra della mia camera spalancata dal vento. Un dettaglio che poi mi è spesso ritornato alla mente. Io lavoravo all'Ispettorato per la Protezione della Natura. Eravamo in attesa di disposizioni che però non arrivavano. Tra il personale dell'Ispettorato non c'era quasi nessun professionista, specialmente tra i quadri dirigenti, colonnelli della riserva, vecchi funzionari di partito, in pensione o indesiderati. Gente che aveva lavorato male in altri posti e che era stata infilata da noi. Scaldavano la sedia e facevano frusciare le scartoffie. Come si erano messi in agitazione, quante chiacchiere, dopo l'intervento a Mosca del nostro scrittore bielorusso Aless Adamovich, che aveva dato fiato alle trombe. Come lo odiavano. Era una cosa irreale. Loro avevano figli e nipoti che vivevano laggiù, ma era lo scrittore e non loro a gridare al mondo «salvateci». Almeno l'istinto di autoconservazione avrebbe dovuto funzionare, e invece alle riunioni di partito, nei crocchi di fumatori, un solo argomento: quegli scribacchini. Perché si mischiano in faccende che non li riguardano? Perché parlano a bambera? Ci sono direttive precise, esiste un principio di subordinazione. E poi cosa ci capisce quello? È forse un fisico? C'è un comitato centrale? C'è un segretario generale? In quell'occasione ho veramente capito cos'era stato il 1937, come era potuto accadere. All'epoca l'idea che avevo delle centrali nucleari era assolutamente idilliaca. A scuola, all'istituto, ci avevano insegnato che erano delle favolose fabbriche dove si produceva l'energia partendo da niente, nelle quali persone in camice bianco sedevano ai quadri di comando e premevano dei pulsanti. Chernobyl è saltata in aria su uno sfondo di assoluta impreparazione delle coscienze, con in più l'assenza di qualsiasi informazione, in mezzo a montagne di documenti con l'indicazione segretissimo. Mantenere segrete le informazioni sull'incidente, mantenere segrete le informazioni sui risultati delle cure mediche, mantenere segrete le informazioni sul livello di radiazione del personale che ha partecipato alla liquidazione. Circolavano le voci più disparate. Qualcuno aveva letto sui giornali, qualcuno aveva sentito, a qualcuno avevano detto. C'era anche chi ascoltava le radio occidentali, allora erano le uniche a dire quali compressi assumere e in che modo. Ma per lo più la gente pensava: in realtà i nostri nemici sono ben contenti, ma noi li deluderemo. Da noi è tutto a posto. E il 9 maggio i veterani sfileranno come sempre la parata. Come poi si è saputo, perfino quelli che avevano spento l'incendio del reattore disponevano solo di notizie vaghe. Avevano detto loro: sembra che sia pericoloso prendere in mano la grafite. Sembra.

A un certo punto è comparsa in città una matta. Andava per il mercato e diceva: «Io la radiazione l'ho vista, è tutta blu e lucente». La gente ha smesso di comprare latte e ricotta al mercato. Una vecchietta cercava di vendere del latte, ma nessuno lo voleva. «Non abbiate paura», implorava i compratori. «La mucca non la porto nei campi. Le porto io l'erba ogni giorno». Durante una trasferta fuori città, ho visto balenare sul ciglio della strada due strani spaventapasseri. Una vacca, completamente fasciata in un telo di plastica che brucava l'erba, e accanto una vecchia contadina, anche lei avvolta nella plastica. Non sapevo se ridere o se piangere. A un certo punto siamo stati mandati in giro anche noi a effettuare dei controlli. Mi hanno inviata in un'azienda di disboscamento. Ai legnaioli non era stata comunicata nessuna diminuzione delle commesse di legname. Il piano di forniture era rimasto invariato. Al deposito abbiamo messo in funzione l'apparecchio che comincia a fornirci le rilevazioni più strane. Fatto passare sulle tavole ci dà dei valori normali, ma accanto a una catasta di ramazze pronte si blocca al massimo della scala. Da dove vengono quelle ramazze? Da Krasnopol e, come si chiarirà successivamente, è il distretto più contaminato di tutta la nostra provincia di Maglev. È l'ultima partita rimasta, tutto il resto l'abbiamo spedito. E adesso chi le trova più? C'era ancora qualcosa che volevo dire, qualcosa che mi sembrava importante. Ah, mi sono ricordata. Sicché, Chernobyl. E a un tratto un sentimento nuovo, insolito. Ognuno di noi ha una propria vita che è solo sua. Prima di allora non ne avevamo sentito il bisogno. È in questa circostanza che la gente ha cominciato a riflettere su quello che mangiava e che dava da mangiare ai figli, su che cosa fosse pericoloso per la salute e che cosa no, se convenisse o meno trasferirsi da un'altra parte. Ognuno doveva prendere una decisione. E invece, prima di allora, come eravamo abituati a vivere? Insieme a tutto il villaggio, tutta la comunità rurale. Eravamo dei sovietici, avevamo uno spirito comunitario. Io, ad esempio, ero una donna sovietica, molto sovietica. Quando studiavo all'istituto, ogni estate andavo a lavorare in un distaccamento comunista studentesco. C'era tutto un movimento giovanile che si chiamava in questo modo, distaccamenti comunisti studenteschi. Lavoravamo tutta l'estate e i soldi guadagnati venivano trasferiti a qualche partito comunista dell'America Latina. Quelli del nostro reparto, in particolare, andavano all'Uruguay. Siamo cambiati. Tutto è cambiato. Bisogna sforzarsi molto per capire. E in più c'è anche questa nostra difficoltà a prendere autonomamente delle decisioni. Sono una biologa, il mio lavoro di diploma trattava il comportamento delle vespe. Ho passato 2 mesi di fila su un'isola deserta in mezzo al fiume. Il mio nido di vespe era lì. Mi avevano accettata nella loro famiglia dopo avermi studiato per una settimana. Normalmente tengono a distanza chiunque, ad almeno 3 metri, ma io già dopo una settimana potevo avvicinarmi fino a 10 centimetri. Davo loro da mangiare della marmellata da un fiammifero, direttamente nel favo. «Non distruggete mai i formicai, sono una buona forma di vita diversa dalla nostra», era il motto preferito del nostro professore. Il nido di vespe è legato a tutto quello che c'è intorno e gradualmente divento anch'io parte dell'ambiente. Arriva di corsa un topolino e si siede sul bordo di una delle mie scarpe da ginnastica. È selvatico, vive nella foresta, perché ormai anche lui mi percepisce come un elemento del paesaggio. Ero già lì il giorno prima, oggi c'ero, mi avrebbe trovata anche il giorno dopo. Dopo, Chernobyl. Ha una mostra di disegni infantili. Una cicogna che in primavera cammina in un campo tutto nero, con la didascalia. Nessuno ha detto niente alla cicogna. Erano anche i miei sentimenti, ma avevo il mio lavoro. Percorrevamo in lungo e in largo la regione, prelevavamo dei campioni d'acqua, dei campioni di terra e li portavamo a Minsk. Le nostre ragazze brontolavano, belli caldi i nostri involtini. Viaggiavamo in macchina, senza protezione di sorta né tute speciali. Noi davanti e sui sedili posteriori, proprio dietro le nostre schiene, i campioni che scintillavano. Redigevamo gli atti relativi all'interramento dello strato radioattivo rimosso. Seppellivamo la terra nella terra, un'occupazione piuttosto bizzarra. In base alle istruzioni, l'interramento doveva essere preceduto da una prospezione geologica per accertarsi che le acque sotterranee si trovassero ad almeno 4 o meglio 6 metri dalla superficie e che lo scavo ne restasse sufficientemente distante.
Bisognava anche stendere preventivamente un telo di plastica che coprisse il fondo e i lati della fossa. Questo dicevano le istruzioni. Ma tradotte nella vita, naturalmente, le cose andavano in tutt'altro modo, come sempre. Per cominciare, di solito, nessuna prospezione geologica. Col dito si indicava un dato punto e si diceva «scaviamo qui». L'addetto all'escavatrice ci dava sotto. «A che profondità è arrivato?» «Ma che diavolo ne so? Non appena ho visto dell'acqua mi sono fermato». Si buttava la roba direttamente nella falda freatica. Si usa dire «popolo santo, governo criminale». Le dirò poi che cosa penso in proposito del nostro popolo e di me stessa. La mia missione più impegnativa si è svolta nel distretto di Krasnopol, già gliel'ho detto, proprio il più colpito. Per impedire che i nuclidi radioattivi passassero dai campi nei fiumi, bisognava anche qui attenersi a certe istruzioni, scavare un doppio solco, a un certo intervallo un altro doppio solco e così via. Dovevo controllare tutti i piccoli corsi d'acqua della zona, percorrendone le sponde. Ho raggiunto il capoluogo di distretto con un autobus di linea, ma per continuare naturalmente mi serviva una macchina. Vado dal presidente del comitato esecutivo distrettuale. Il presidente è nel suo ufficio e si stringe la testa tra le mani. Nessuno ha annullato il piano di produzione, nessuno ha modificato la rotazione delle colture. Se prima seminavano piselli, continuano a seminare piselli, pur sapendo che questi, come tutte le leguminose, sono gli ortaggi che accumulano più radiazioni. In certi posti ci sono 40 curie e più. Ha ben altro a cui pensare lui. I bambini dei giardini d'infanzia sono abbandonati a loro stessi. Il personale di cucina e le assistenti se la sono squagliata. I bambini hanno fame. Per una qualsiasi operazione d'urgenza, un'appendicite, bisogna portare il paziente in ambulanza fino al distretto vicino. 60 chilometri su una strada ondulata come un asse da bucato. Tutti i chirurghi della città se ne sono andati. Ma quale macchina? Ma quali doppi solchi? Ha ben altro a cui pensare. Allora mi sono rivolta ai militari. Ragazzi giovani, hanno lavorato laggiù anche per 6 mesi. Adesso sono terribilmente malati. Mi hanno messo a disposizione un blindato con equipaggio, un BTR, anzi no, un BRDM, loro la chiamavano Berdemka, un veicolo blindato di ricognizione con tanto di mitragliatrice. Ma è rimasto il rimpianto di non aver fatto neanche una foto seduta sulla corazza. Di nuovo, il romanticismo. Il sottufficiale che era al comando dell'automezzo continuava a mettersi in contatto con la base. «Falco! Falco, continuiamo il lavoro!» Andavamo. Le strade erano quelle nostre, solite, le foreste le stesse, nostre. E noi eravamo su un veicolo da combattimento. C'erano donne in piedi accanto alle palizzate delle loro case. Non si muovevano e piangevano. L'ultima volta che avevo visto veicoli del genere in giro per la campagna era stato durante l'ultima guerra. E adesso avevano il terrore che si ricominciasse da capo. In base alle istruzioni, per lo scavo di quei solchi si dovevano impiegare dei trattori muniti di cabine con chiusura ermetica per proteggere il manovratore dalle radiazioni. Ho visto un trattore di quel tipo e la cabina era effettivamente ermetica. Il trattore era in sosta e il trattorista, disteso nell'erba, riposava. Ma è impazzito, non gli hanno detto niente. Come no? Tant'è che mi sono messo il giubbotto sotto la testa. La gente non si rendeva conto. Li avevano sempre spaventati con la prospettiva di una guerra nucleare. Li avevano preparati a questa eventualità, ma non a Chernobyl. Sono luoghi di straordinaria bellezza. La foresta si è preservata intatta, senza rimboschimenti. Una foresta antica, attraversata da piccoli fiumi serpeggianti, con l'acqua colore del tè chiaro, limpida, l'erba verde. I richiami della gente l'un l'altro per non perdersi. Per loro passeggiare nella foresta è naturale come uscire la mattina nel proprio giardino. Ma tu sai già che è tutto avvelenato. Abbiamo incontrato una vecchia contadina. Figlioli, ma il buon latte della mia mucca lo posso bere? Noi restiamo in silenzio, con gli occhi bassi. I nostri ordini sono di raccogliere i dati e di evitare il più possibile di avere contatti con la popolazione. È stato il sottufficiale a risolvere la situazione. Nonnina, quanti anni ha? Sono già più di 80 e forse anche molti di più. I miei documenti sono andati persi durante la guerra. Allora beva pure. Fra tutti, i campagnoli sono quelli che fanno più pena. Sono delle vittime innocenti, come bambini. Perché non è stato il contadino a inventare Chernobyl.
Egli aveva con la natura relazioni di tutt'altro tipo, di confidenza, non di rapina, come 100 anni e come 1000 anni prima, secondo la divina provvidenza. E loro, non potendosi capacitare dell'accaduto, si sono affidati fiduciosamente agli scienziati, a qualsiasi uomo purché istruito, come fosse stato il prete, e si sono sentiti ripetere in continuazione: «Va tutto bene, non c'è da aver paura, lavatevi solo bene le mani prima di mettervi a tavola». Ho capito, non subito, ma dopo qualche anno, che abbiamo tutti quanti partecipato a un crimine, a una congiura. Lei non si immagina nemmeno in quali quantità ritornasse fuori dalla zona tutto quello che vi veniva convogliato come compensazione agli abitanti. Caffè, carne in scatola, prosciutto, arance, a cassette, a furgoni. A quel tempo si trattava di prodotti introvabili nel paese. E si sono arricchiti in parecchi. Commercianti locali, controllori d'ogni tipo, piccoli e medi funzionari. L'uomo si è rivelato peggiore di quanto credevo. E io stessa. Anch'io peggiore. Ora di me so questo. Naturalmente lo ammetto. Ormai è importante anche solo per me stessa. Beh, ci vuole un altro esempio. Un Kolkhoz comprende, diciamo, 5 villaggi. 3 sono puliti e 2 sono sporchi. Le distanze non sono grandi, non più di 2 o 3 chilometri tra un villaggio e l'altro. Agli abitanti dei 2 villaggi sporchi pagano delle indennità, agli altri 3 no. In uno dei villaggi puliti decidono di costruire un'azienda zootecnica. Dicono che si procureranno dei foraggi non contaminati. Ma dove li andranno a prendere? Il vento trasporta le polveri da un campo all'altro. La terra è sempre quella. Per costruire l'azienda di allevamento ci vogliono delle autorizzazioni. La commissione le firma. Anch'io ne faccio parte. E come tutti gli altri so perfettamente che non si dovrebbe firmare. Che è da criminali. In definitiva mi sono trovata anch'io una giustificazione. Il problema dei foraggi puliti non rientrava nelle competenze dell'ispettore per la protezione della natura. Ognuno trovava una qualche scusa, una spiegazione del proprio operato. Ho fatto anch'io questa esperienza. E in generale, ho capito che nella vita ci sono cose spaventose che accadono in modo tranquillo e naturale. Zoya Danilovna Bruk, ispettore per la protezione della natura.

0: Barbara Ronchi ha letto Preghiera per Chernobyl di Svetlana Alexievich, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi e Chiara Valerio. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Igor Stravinsky. Scherzo fantastico per orchestra, opera 3. New York Philharmonic Orchestra, diretta da Pierre Boulez.